0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo...

0: Sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando.
1: Non è buffo come vanno le cose?
2: Davvero?
1: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
2: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
1: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
2: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
1: Beh, sì, più o meno così.
2: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
1: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
2: Adesso?
1: Certo.
2: Ti fa piacere se vengo con te?
1: Certo, se ti va.
2: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
1: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
2: Una minestra calda?
1: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
2: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
1: Ciao, tesoro.
2: Non stare via troppo.
1: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non devi sperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!

0: Nonna, oh nonnina cara. Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
1: So quanto sono necessaria. Ora uscite, avanti che aspettate. Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola. Sono venuta il più presto possibile.
0: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
1: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
0: Non voglio più sentirne parlare.
1: Dimmi, da che cosa stai scappando?
0: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
1: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
0: Sì, lo ricordo.
1: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
0: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
1: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
0: Oh, ma nonna, io...
1: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
0: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
1: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
2: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
0: Faccia rimettere l'auto in garage.
1: Grazie, nonna.
3: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Timorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.
1: Uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è, una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho finito un attimo!
3: Mi dispiace!
2: 80 è uscito!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguagualmente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili la campagna, masserie bellini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è parsa la strada. Il risanamento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.

0: 5-2.
1: 5-5-1.
2: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
3: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
2: Del Taranto cosa sa?
3: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: amici, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul moro a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.

conosciutissima, nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra, o mi sbaglio? No, cioè.

nel naturale.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui. Proprio

0: quando cominciava a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me, dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, sì. 3 caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non mi fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un fratello.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona, mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanch'io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare, ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, no, non lo cancellate, prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Perché cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese. E voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno. Ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare. E voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bagno dal largo di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo felice, ma io mi sarei già rassegnata. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui lavorasse. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: E vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Vanover, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi...

0: sbaratterò dell'infermiere. D'ora in poi sarete molto occupati.
1: Sì, signora Valore.
0: Signorina?
1: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
1: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che lo volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
2: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Oh, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
2: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Oh, vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
2: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
2: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
2: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate 2 posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi baloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.

0: grazie. Ditele di far presto.
1: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
1: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina. Alan!

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka. Ah, è permesso, mi ha fermato, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dire questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. Cosa poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazzi. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso con te, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù nell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto?
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
3: Ah, che romanzo avventuroso, splendido! Non posso rinviare la mia partenza.

0: di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze, il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Era da testimone, ma i nostri bagagli. Scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
1: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hopper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
0: Oh, ma...
1: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
0: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Faccio fatto un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
2: Non capisco cosa vogliate dire.
0: Voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Menderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza. Non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
2: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hopper. Perderete il treno.
0: La signora De Winter. Addio, cara, buona fortuna.

0: Arrivederci.
1: Oh, signor senatore, grazie.
2: Signora, arrivederci.
3: Signore!
4: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
4: Che festa!
0: C'è chi ha avuto la stessa idea.
5: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
3: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
3: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie.
5: Grazie. Grazie. Oh, Massimo, com'è bello! Che cosa meravigliosa! Che cosa meravigliosa!
6: Bentornato, signor De Winter!
0: Grazie, Smith! Senti freddo?
5: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
5: Grazie.

0: eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
2: Siete molto gentile, non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: vieni! Oh, buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signor.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me. Ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere.

la camera dell'ala ponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Torino.

0: Siete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo poter esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora, credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio, ma posso far accendere il caminetto anche qui se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza alle telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Anche Roberto! Oh.
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informato che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace venderli?
2: È molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Oh, non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Già, dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballata.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li taglio e li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua perona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestito?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.

0: Arrivederci, Beatrice.
1: Arrivederci.
0: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
2: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
0: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
2: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
0: E che diavolo si aspettava?
2: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
0: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
2: Ah, non lo so neanche io.
0: Quanto sei stupida. Grazie.
2: Devo proprio metterlo?
0: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
2: Dove si va nel
0: video? Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
2: Oh, andiamoci.
0: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
2: Andiamoci.
0: Ma certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
2: Che ha Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
0: Ma no, sta bene, lascialo andare.
2: È meglio che io vada a vedere.
0: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.
2: Jesper? Jesper? Ma dove sei? Ma che cosa stai facendo qua?

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: vieni qui, Jasper?
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Cosa? Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la porta...
1: Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, ti prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bene. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo da vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovolto si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentirvi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità. Se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Che roba ti sei messa addosso?
1: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
0: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
1: Credevo che ti piacesse.
0: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, oh, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
1: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
0: Guarda, guarda, guarda.
1: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
0: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
1: Questo sei
0: sì,
1: tu.
0: Sì, io.
1: Bellissimo.
0: Sei molto bello.
1: Ah, oh, ti ricordi questo?
0: Sì.
1: Vorrei che il nostro viaggio finale non fosse mai finito.
0: Oh, si è aspettato. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
0: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
0: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
0: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
0: Oh, no. Qual è il soprammobile?
2: Il cupido di porcellana, signora.
0: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
0: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
1: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
0: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
1: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
0: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
1: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
0: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
1: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
3: È possibile farlo riparare, signora?
1: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
0: Perché ne hai fatto dei pezzi?
1: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
0: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
3: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
0: Oh, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
1: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
0: Oh, lascia la signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
1: Io sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile contro la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
0: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
1: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
0: Scandalo? Perché dici questo?
1: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'è? Che ti ho fatto?
0: Non è molto nobile quello che hai detto.
1: No, è volgare, odioso.
0: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
1: Che cosa vuoi dire?
0: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
1: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
0: Credi? Non lo so.

0: È molto difficile vivere.
1: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
0: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: Dite, signora.
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il scendimento, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non vi vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo.
3: Cattivo.
1: Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jasper? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Davis. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose.
0: Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
1: Sono io la signora De Winter.
0: Benissimo, darò ordine a proposito.
1: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
2: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
3: Mi so, pochi. Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola, eh?
2: Ho pensato una cosa.
3: Ah, e che hai concluso?
2: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
3: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
2: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama. Oh, Massimo, sì, dimmi di sì.
3: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
2: Oh, sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
3: Eh sì, se credi che ti distrarrai. Ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
2: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
3: Come vuoi, cara.
2: Oh, grazie, Mario, grazie.

0: che costume indosserai?
1: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel paese delle meraviglie con questa nastrina.
0: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberta ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darvas, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare parli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, basti, ma non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh. Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderley. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Pennant. L'ammiraglio e la signora Bull.

0: guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta.
2: Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto questa mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?

0: Ah, sei qua.
1: Massimo! Oh, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non avere colpa. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi.

0: Mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca. E questo, e questo. Non è vero?
1: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti di una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno per in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprì ed avvertì lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia!
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa, una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste allo Vittorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amato tanto. E ti amerò sempre. L'ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto. Oh, pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta.

0: Chiesta, naturalmente, le stesse formalità dell'altra volta. Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
1: Oh, già, la pubblicità.
0: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
2: Sì, forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
0: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se all'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla. Te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerò mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembri tanto invecchiato.
0: Non passi, no.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted?
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono...

0: alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
0: Ieri, quando ho potuto esaminare il pantilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
0: Ecco qua. È per questo che il pantilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
0: Che esso non si è affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il pantilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
0: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
0: Naturalmente il pantilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
0: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
2: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
2: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
3: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel panfilo della signora?
3: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
3: Finché il panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
3: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il panfilo.
3: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
3: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
3: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
4: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
5: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
4: Very good.
6: È veramente stupido svenire così.
7: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
6: Ti supplico, sii prudente.
7: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
6: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
7: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
6: Grazie.
7: Stai meglio?
6: Sì, Massimo.
7: Torna subito.
6: Sbrigati.
8: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
6: Fareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
8: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Mi meraviglio.
9: Che volete, Pavel?
8: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
9: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
8: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
9: Che volete discutere?
8: Boh, l'affondamento del panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
10: Dite, signore.
8: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
10: Subito, signore.
8: Melin, chiudete lo sportello.
10: Sì, signore.
8: Disturba il fumo?
10: Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. È di Rebecca. Ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
9: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
10: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? So, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
11: Buongiorno, Pavel.
12: Mi cercavate, Massimo?
11: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala riservata.
10: A più tardi.
11: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
13: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
10: Splendida, splendida, sembra di essere...
13: Hanno ordini, signori?
10: Sì, datemi da bere che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
11: Grazie, ma non so se verrò.
10: Servizio per due, bravo uomo.
13: Oh, subito, signore.
14: Dov'è il signor De Winter?
13: Nell'altra stanza, signore.
11: Il colonnello Julian, il signor Favelli.
10: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
11: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
10: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
11: Gli ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
10: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
15: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
10: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita. E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
15: Un assassino.
10: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
11: È un ricatto. Pure e semplice.
16: His blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
17: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
10: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
17: Attenta, Favelle, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
10: Ho un testimone.
17: Ah.
10: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
17: Perché dovrebbe nasconderglielo?
10: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
11: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
10: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Groley, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Groley non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Groley. No, meno. Infatti ogni volta che...
17: De Winter!
18: Massimo, no!
10: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
13: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
10: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.

0: No, no, niente, lasciateci sul bene, signore. Ora, Favel, quello che è stato... Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
1: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
0: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
2: fammi
0: qui.
2: Fammi restare, ti prego, Massimo.
0: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
3: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
1: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere sasso per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
3: Volete accomodarvi?
1: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
4: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
1: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
4: Aveva un medico in città?
1: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
4: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
3: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
4: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
1: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
4: Non lo so.
1: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
3: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
1: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
4: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
1: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
4: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
1: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. E lì vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
4: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
1: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
3: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
1: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
3: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
1: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
3: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
1: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
4: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
5: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
4: Ti aspetterò a casa.
3: Pronto, Massimo?
1: Sì.
3: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore per
0: meditare. Non ci siete, Favel, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare...

0: nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
1: Sì.
0: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
0: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
3: Danny! Non è possibile.
1: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
0: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
0: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
1: La signora si era presentata sotto un altro nome.
0: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
0: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
0: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
1: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
0: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
2: È vero che stava per avere un bambino.
0: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
2: Che malattia era?
0: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
2: E non disse nulla quando lo seppe?
0: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
1: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
0: Farete un verbale?
1: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
0: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
1: No, siete molto gentili, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
1: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
2: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro. Non si può bere qualcosa.
4: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
1: No, farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo. Grazie, colonnello.
2: Tornate con me, colonnello?
1: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi
2: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
1: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
1: Arrivederci, Grolli. Massimo ha trovato un vero amico.
2: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
5: No, non c'è nulla.
2: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
5: Non ci pensate più.
2: Ti ringrazio, Frank.
6: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.

0: E la vostra auto?
1: Sì.
0: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
1: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare. Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
2: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
1: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
2: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendel.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Davis è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La ambulanza!

Buongiorno a tutti, stamattina inizieremo sempre passeggiando sul posto. Iniziamo a sentire i piedi. Ok, poi ci sposteremo prima verso destra, attacco il piede, poi apro e mi sposto a sinistra, quindi vado a destra. E vado a sinistra, le gambe sono morbide, non sono rigide, quindi ci spostiamo lentamente da un lato e dall'altro, proprio sentendo questo scambio di peso dal piede destro al piede sinistro. Iniziamo ad abbinare anche le braccia in avanti, quindi sulle braccia, apro, hop, apro, due, apro, tre, apro, quattro, apro, cinque, sei. Prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Poi marciamo sul posto e ci ascoltiamo come sempre. Se naturalmente sento che si sta accelerando molto la frequenza respiratoria, mi fermo prima, marcio sul posto e recupero. Quindi riprenderemo a spostarci lateralmente verso destra, però questa volta abbino le braccia, quindi apro, braccia fuori, apro. Braccia fuori, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e marciamo. Sempre la schiena dritta, ascolto il recupero. Appena abbiamo recuperato, stessa cosa, però questa volta fletteremo le braccia, quindi apro, quando chiudo fletto le braccia, apro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riprendo la marcia. Sempre ascolto e recupero. Mi sposto leggermente in fuori sul tappetino. Faremo due passi questa volta verso destra, quindi apro, chiudo e due verso sinistra. Ok, apro, chiudo. Questi spostamenti ci servono a stimolare le fasce esterne delle gambe. Quindi apro, chiudo e anche stiamo lavorando sugli adduttori. Stiamo lavorando sui glutei, grazie a questo piegamento, questa estensione, lavoro anche sui quadricipiti, quindi ascolto ogni gruppo muscolare, op, e posso sempre abbinare le braccia, come prima avanti, due, tre, avanti, op, op, op, tre, op, op, quattro. Poi recupero un po', sempre per ascoltare come va la frequenza respiratoria. Appena sento che ho recuperato, quindi riprenderò a spostarmi lateralmente, però questa volta abbino indietro le braccia. 1, 2, 3, vado indietro. 1, 2, 3, indietro. Op, op, op. Io vi sto dando un ritmo, però naturalmente possiamo anche rallentarlo. O accelerarlo un po', sempre ascoltandoci. Indietro. Stiamo facendo lavorare la zona posteriore delle braccia, senza andare con la testa in avanti, la testa è sempre ben allineata. È solo un movimento delle braccia, delle spalle. Facciamo l'ultimo. 1, 2, 3, indietro e marcio sul posto. Ci fermiamo, ci mettiamo con le gambe un po' più larghe, le punte leggermente ruotate fuori, prima sentiamo le sensazioni, recuperiamo attraverso delle respirazioni ampie, inspiro, espiro, rilasso le spalle, le braccia, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro.
Se abbiamo recuperato, porteremo indietro il sedere, ginocchia fuori, piego le gambe e poi vado su contraendo i glutei. Inspiro, vado indietro col sedere, braccia avanti, e espiro, bacino avanti, contraggo i glutei. 3, inspiro, espiro, inspiro, espiro. 5. Possiamo fare 6 piegamenti, 8, 10, sempre ascoltandoci, non dobbiamo mai forzare. Le ginocchia, mi raccomando, sempre in fuori, verso gli alluci. Si inizia portando il sedere indietro e poi piegando. Poi marcio sul posto, sempre per ascoltare il recupero.

Una volta che ho recuperato, rimetto le gambe larghe, posso ripetere sempre lo stesso piegamento, però questa volta con una maggiore apertura, qualche centimetro in più. Quindi stessa cosa, quindi vado indietro, piego e poi contraggo i glutei, spingo con i piedi a terra e inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, espiro, facciamo un altro, o se ci va di aggiungerne qualcun altro, lo facciamo e poi recuperiamo. Ci fermiamo con i piedi apertura del bacino, sentiamo le sensazioni sotto i piedi. Allineiamo bene la colonna, poi sempre tenendo le gambe morbide, con le mani alle cresse iliache, mobilizziamo il bacino. Lentamente vado avanti e poi indietro. Inspiro, vado avanti, espiro, indietro. Cerco movimenti sempre più ampi, tenendo la testa ferma. Poi nell'altro verso. Benissimo, poi ci fermiamo, sensazioni. Ora lasciamo scivolare una mano lungo la gamba, poi prendo l'aria, fuori l'aria scivola l'altra mano, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Siamo a tre. 4. Se magari mi è comodo allargare un po' di più le gambe, posso farlo tranquillamente. L'importante è che la schiena è dritta, che non ci sono flessioni in avanti del busto o non c'è tanta estensione. Il busto è sempre allineato, dobbiamo solo flettere lateralmente. A questo movimento posso anche abbinare il braccio che va su, lento, poi inspiro. Espiro. In tutto questo la parete addominale è sempre leggermente retratta, quindi vado su, prendo l'aria, su e poi riprendo a marciare e ascolto le sensazioni. Poi ci fermiamo con i piedi sempre leggermente larghi e con entrambe le mani vado a destra, inspiro, disegno un grande cerchio nell'aria, espiro e scendo e di nuovo inspiro, espiro. Immagino di avere un pallone tra le mani o se in caso ho un pallone posso anche prenderlo, quindi inspiro, vado su, disegno un grande cerchio e giù, espiro. Notate c'è una torsione del busto. Non c'è flessione del busto in avanti, indietro, sto solo abbinando questa torsione da un lato e poi dall'altro. Quindi giro, inspiro, grande, grande, vado su, espiro, lascio cadere le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. I piedi ruotano sul tappetino. Così da assecondare la torsione del corpo, inspiro, espiro, l'ultimo, inspiro, espiro, e giù, sempre marcio sul posto, ascolto le sensazioni, poi porto le braccia in avanti con le scapole basse, non incassate, e col braccio destro inspiro, espiro, poi col sinistro inspiro. Espiro, quindi una circonduzione con una leggera torsione del busto. Quindi ogni volta che il braccio destro sta andando indietro, la mano sinistra va avanti. Stessa cosa, sentirò la mano che va avanti mentre il braccio ruota. È lento, lo sguardo è sempre fisso in avanti. Sensazioni.
E appena sento che ho recuperato, rimetto le mani avanti, al contrario, inspiro, espiro. Stiamo richiamando il nuoto. Infatti il braccio va indietro e poi va avanti. Il busto ruota, lo sguardo è fisso in avanti. Anche qui ci ascoltiamo, se sentiamo tanti carichi nelle spalle, bastano anche 2-3 circonduzioni. Se no, altrimenti, ripetiamo per 8-10 volte questo lavoro. Ci fermiamo e sentiamo le sensazioni nelle spalle, nei muscoli del collo. Se c'è tanta tensione in questi muscoli, vi invito a fare meno ripetizioni o a non esagerare tanto con la circonduzione. Ora possiamo andare in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle. Le ginocchia alle anche, prima sciogliamo un po' la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, lento per 5 volte, ripeto questa flesso estensione, l'ultimo, espiro. Poi pongo le mani un 30 cm più in alto, tanto quanto basta per potersi stiracchiare. Non dobbiamo sederci sui talloni, dobbiamo solo allungare bene i muscoli delle braccia, del dorso. Poi ritorniamo su lentamente, di nuovo mani perpendicolari alle spalle, distendiamo la gamba destra. E piano inspiro, espiro, cambio, distendo la gamba sinistra e su, inspiro, espiro, distendo, inspiro, espiro. Espiro. Ogni volta c'è una spinta, in questo caso della mano sinistra a terra, e porto su il braccio destro. Non forziamo sul tratto cervicale, infatti lo sguardo segue la mano, senza grandi sforzi. Facciamo un altro per lato. Uno. Due. E poi ci ascoltiamo nuovamente ponendo le mani un po' più avanti, andiamo indietro, sentiamo il respiro. Ritorniamo su. Ci possiamo girare, scendere su un fianco e poi rotolare sulla schiena. Allora il mento è leggermente basso, sento il respiro, lascio andare giù la gamba sinistra, mi rilasso. In questo momento ci stiamo concedendo un attimo di recupero per la colonna, un attimo di riequilibrio della respirazione, poi cambio gamba. Ok, poi poggio giù il piede sinistro con la gamba piegata, porto la gamba su e piano piano apro e chiudo lentamente. Su questo lavoro devo cercare di non ruotare il bacino e se c'è molta tensione dietro la gamba, fletto leggermente il ginocchio. Fuori l'aria, prendo l'aria per 10 volte, sono 5. 6, 7, 8, 9, 10, poi fletto e sento le sensazioni tra una gamba e l'altra. Appena sento che ho recuperato, vado su con l'altra gamba e piano apro e chiudo. Mi raccomando, ascoltare sempre la parete addominale leggermente retratta. E se c'è anche un piccolo fastidio,

Presidio lombare, evito questo esercizio. L'importante è andare piano, controllare tutto, non aprire tanto la gamba. Finiti i 10, la gamba scende, distendo anche la gamba destra e ascolto le sensazioni. Poi piego una gamba, piego l'altra, i piedi sono apertura del bacino, i talloni vicini ai glutei e da qui vado su inspirando, espirando, scendo, inspiro, espiro. Questo lavoro abbino le braccia, inspiro, espiro. Lo facciamo altre 7 volte. Giù, espiro, la spinta sui piedi è simmetrica, salgo sino a dove è piacevole per la colonna, soprattutto per il tratto cervicale. E naturalmente quando vado su c'è una contrazione dei glutei e quando vado giù c'è una decontrazione. Stessa cosa accadrà per tutti i muscoli posteriori della colonna, quindi sentire una contrazione e una decontrazione. Finite le 8-10 ripetizioni, aggancerò prima un ginocchio, poi l'altro e recupererò con le gambe flesse. Possiamo continuare stimolando gli stessi gruppi muscolari, però questa volta con i piedi e le ginocchia unite. Inspiro, vado su, quando sono in alto allargo le ginocchia, poi le chiudo e scendo e mi rilasso. Inspiro, vado su, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, espiro e giù. E continuo sempre a respirare in ogni movimento. Cerco equilibrio sui piedi. Infatti, ogni volta che abduco le ginocchia, devo andare sull'esterno dei piedi, poi ritorno su tutto il piede e giù. Ne facciamo un altro, inspiro, espiro, inspiro e giù. E nuovamente aggancio prima un ginocchio e poi l'altro per recuperare. Sempre almeno una decina di respirazioni, cercando di mollare ogni tensione nelle anche, nelle gambe, nella schiena. Finite le 10 respirazioni, metto giù prima una gamba, poi l'altra, piedi e ginocchia unite, fuori l'aria, allargo le ginocchia al massimo, prendo l'aria, chiudo le ginocchia. 2, giù, 3. A questo movimento abbino le braccia in alto, abbasso il mento e poi chiudo. Attenzione a non inarcare il tratto lombare, abbasso il mento e tengo gli addominali contratti, così da poter spingere giù le vertebre lombari. Inspiro, 4. Ci rilassiamo distendendo prima una gamba, poi l'altra, sentiamo le sensazioni. Se il respiro è tranquillo, se abbiamo recuperato,
Pieghiamo una gamba, pieghiamo l'altra, ci giriamo prima su un fianco e poi lentamente ci sediamo. Questa volta possiamo restare seduti, tenere la gamba destra piegata con il tallone che va verso il pube. E possiamo provare a portare indietro la gamba sinistra. L'importante è che sono sul dorso del piede. Se c'è dolore al ginocchio, fastidio, mi ritrovo con la colonna molto in flessione, posso eseguire questo esercizio con la gamba distesa. Posso chiuderla un po' di più se tira. L'importante è che tutto ciò che facciamo c'è sempre una sensazione di piacere e mai dolore, difficoltà. Io continuerò con la gamba piegata indietro, quindi mi alternerò, farò un po' con la gamba piegata e un po' con la gamba distesa questo lavoro. Quindi da qui con la mano sinistra tengo il ginocchio e vado su, espirando. Inspiro, espiro. Naturalmente con la gamba distesa la variante è questa. E su, inspiro, espiro, inspiro lento, espiro. L'obiettivo è sempre quello di allungare i muscoli posteriori della gamba, di dare flessibilità alla colonna, mentre in questa posizione sentiremo che cambia la tensione. In questa posizione stiamo lavorando sull'anca sinistra. Inspiro, espiro. E poi nel recupero vediamo le due varianti. La mano è poggiata a terra, alzo il bacino, inspiro, mi inarco sino a dove è piacevole, espiro e scendo. Inspiro, vado su, espiro e scendo. Con la gamba distesa sarà questo lavoro sempre. Inspiro, espiro. Continuiamo sempre per 8-10 ripetizioni. Espiro. L'importante è che non c'è sforzo esagerato, che c'è sempre un respirare, un aprirsi verso l'alto e un lasciarsi andare verso il basso. Quindi abbiamo detto che la gamba può essere piegata o distesa, quindi metto la mano giù, con la mano destra sto agganciando il ginocchio e prima vado su, fuori l'aria, mi ascolto, inspiro, espiro, siamo a due, inspiro, con la gamba distesa era questo, piano, espiro. Sempre ascoltando sino a dove è piacevole. Se ho difficoltà a stare seduto in queste posizioni, posso porre sotto i glutei dei libri, così da poter rialzare un po' il sedere e rendere l'esercizio più facile. Dall'altro lato ci stiamo agganciando, fuori l'aria, prendo l'aria. Fuori l'aria, la mano è a terra, a questo punto, e piano piano vado su, fuori l'aria, poi abbiniamo lo stacco del bacino, estendo l'anca, apro il fianco e giù, vado su, fuori l'aria, a gamba distesa invece stessa cosa, spingo sul tallone e su. Altre due ripetizioni, prendo l'aria, mi a questo braccio, la mano deve essere perpendicolare alla spalla, una volta che sono su, seduti si parte con la mano leggermente più fuori. Ok, finito questo lavoro, distendiamo entrambe le gambe, poniamo le mani leggermente più indietro rispetto ai glutei. Ci ascoltiamo un po', sentiamo il respiro e possiamo rilassarci
piegando la gamba destra e portando la caviglia destra all'esterno del ginocchio sinistro con le mani.

Tiro su il busto, sento il respiro e rilasso la gamba destra. Sempre 10 respirazioni in questa posizione. Finite le 10 respirazioni, scende la gamba destra, porto sulla gamba sinistra, tiro su il busto, spalle basse, mento indietro.

E anche qui quando ho finito posso nuovamente rilassarmi andando giù con la schiena, quindi sempre scendo su un fianco, lascio rotolare la colonna, distendo una gamba, distendo l'altra, posso concedermi anche qualche secondo ad occhi chiusi per sentire l'aria che entra ed esce dalle narici. E sentire com'è andata questa nostra lezione insieme. Resto 1 minuto, 2 minuti, quello che mi serve per ascoltarmi. E poi, una volta che ho finito, sempre mi giro su un fianco, lentamente mi siedo. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima lezione.

0: parce que j'aurais dit pas.
1: Monsieur Will.
2: Maurice. Sei ingrassato.
1: E lei è smagrita.

0: Quand êtes-vous revenu? Vous êtes méchant, vous n'écrivez pas, vous disparaissez.
1: Niente, Francesca. Qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
0: Non lo trovo bene.
1: Beh, si prepari a mangiare, allora. È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?
2: Grazie, Boris. Se ne rammenta, eh?
1: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei e il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
2: No, no, solo per vedere mia figlia.
1: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
2: Per me basta, grazie.
1: Il mondo è cambiato.
2: Sì.
1: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si rammenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
2: Forse ne facemmo troppe, Maurice.
1: Thank you.

0: testa, grande, eh?
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
2: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
2: Per me ho in riserva il Perrot.
1: Per te e per me.
2: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
2: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso.
3: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata, no, eh?
3: Temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
3: Questo è il mio caro pazzo amico Charlie Wills, Miss Ellsworth.
1: Miss Ellsworth?
4: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
4: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sbarco.
3: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
3: Col generale de Gaulle.
4: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo chi mi stesse squadrando.
3: Ma no, no, io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
3: Mary e io siamo...
4: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere.
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli.
3: Maurice!
4: Ho un'idea migliore. Andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
4: Lei non conosce mio padre.
1: Ai padri.
4: Agli uomini.
3: Agli amici.
5: Continuez la célébration. Je vous en prie, il ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
6: Bonsoir.
5: Bonsoir, Mary.
4: Salute!
5: Figliolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
1: Sì, serio, si vede?
5: Forse scompare se bevi un goccetto.
1: André.
5: Ah, e che abbiamo qui?
4: Charlie Wills è un cronista dello Stars and Stripes. Questo è mio padre.
1: Molto lieto.
5: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un barista.
4: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
5: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
4: Cosa fai qui?
5: Beh.
4: Ciao! Che cosa fai?

0: cosa faccio? Beh, la verità vera
1: tua
0: è
1: tua sorella che... mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
0: Cosa? Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore o presentaci.
2: Mary, ti prego.
0: Elena.
1: Oh, via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire le orme di suo padre?
0: Con permesso, un momento. Ne parleremo dopo.
1: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
0: Nome, prego.
1: Charlie Vatela Pesca. Dice di essere un barista.
3: Succede collaboratore.
0: Charlie cosa?
4: Wills. Magari fossi un barista. Un bel barista in borghese.
3: E puis je vous offrir un peu de champagne?
0: Oh, merci. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
3: Ah, oui, bien sûr.
0: C'est un vieil ami de famille.
3: Si vous ne restez pas trop longtemps,
4: absent. Ci voleva.
0: Gli ho detto che siamo conosciuti.
4: Beh, in fondo è così. Un'ora fa ci stavamo baciando.
0: Davvero? Mi faccia pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
4: No.
0: Etoile? Place Vendôme?
4: No.
0: Ah, ricordo, vicino al caffè Dino.
4: Ah, se ne rammenta.
0: No, erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
4: No, con ciò sono liquidato.
0: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
4: Io lo trovo simpatico.
0: Grazie al cielo. Perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
4: Davvero?
1: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
0: Torno tra due minuti.
1: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills. Wills. È forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
4: No.
0: Venga di qua, tenente.
4: Grazie. Con permesso.
0: Da dove vieni?
4: Milwaukee.
0: Mi aiuta a spostarlo?
4: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
0: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
4: No.
0: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
4: Pieno di risorse, papà, eh?
0: Ah, sì, è divertente.
4: Davvero?
0: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
4: Un po' anziano per questa guerra, no?
0: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
4: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
0: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
4: Sì.
0: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
4: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.
0: Oh, ma non può trattenersi ancora un po'.
4: Mi spiace, si va in macchina.
0: Oh, oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
4: Oh, già.
0: È caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
4: Farò di tutto.
0: Oh, meglio, vediamoci fuori. Mi telefoni e fissi lei.
4: D'accordo.
5: Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
0: Il barista in divisa?
5: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary? Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi.
6: Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del Milite Ignoto.
5: Grazie.
2: Et le général de Gaulle va, dans cette foule délivrée, parler au nom de tous, à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918.
6: Et ciao.
5: Ah, ciao. Credevo che...
6: È deluso?
5: No.
6: Mary e Claude sono... Capisce?

0: Ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli. Il tuo braccio e i miei occhi. Indegni di noi.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni? Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
2: Ciao!
1: Salve!
2: Oh, che meraviglia! Guarda!
3: Oh, ma non doveva farlo, figliuolo!
2: Oh, sì, invece! Sta cercando di conquistarmi! Composta!
3: Di che, animale o vegetale?
2: Uova in polvere! Cioccolata!
3: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
2: Dunque...
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Guarda, carne, uova. Ah,
1: sì, le uova in polvere assomigliano alle uova.
2: Oh, le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
3: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
1: Di che si tratta?
3: Benedictine, nella quarta corsa, oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
4: Perché no?
3: Beh, il segreto del mestiere.
0: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
4: Una delle solite.
3: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
1: Forse posso venire, telefono al giornale.
3: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
1: Circa $40.
0: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
3: Che peccato.
1: Potrei chiedere un prestito.
4: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
3: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... Beh, conosce il Texas.
2: Oh, papà.
4: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.
2: Charlie.
1: Cosa?
2: Sento che avrai fortuna.
1: Qualcosa rimedierò.
3: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco! Il destino odia i pavidi!
1: Ma sul giornale c'è che Benedettino...
2: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
1: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga, senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box.
2: Non perderemo.
1: Beh, ha puntato tutto?
3: E fino all'ultimo, è a 12 contro 1.
1: Perché lo danno a tanto?
3: Sono convinti che Benedettino perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
2: Ma qual è Benedictine?
3: Numero 4. Starà indietro per 1.000 metri.
1: È tutto ossa.
3: Ma è snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
1: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedictine?
3: Fa una corsa magnifica.
1: Ma dov'è?
3: Sesto, in perfetta posizione.
1: Se Benedettino...
3: Senti, ora li sta studiando.
1: Elena.
0: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
1: Benedettina ha vinto!
0: Certo che ha vinto!
3: Ma perché si stupisce tanto?
1: Non è stupore il mio, è sollievo.
3: Cosicché, 12-1, la sua parte fa dunque...
1: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
3: Truccata, figliuolo.
1: Questa qui non lo era, forse?
3: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
1: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? Beh... E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
3: Intuizione e esperienza, figliuolo.
1: Ma poteva perdere tutto.
0: È un magnifico sistema di vivere, no?
5: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
6: Ehi, Maurice, lasciala!
7: Stavamo ascoltando.
1: Sai le novità?
0: Prima un bacio.
6: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
8: 20 contro 1 che finisce in 8 giorni.
7: Scommetti $60?
8: Sicuro.
9: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
7: se... Cosa? Quando?
9: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
7: E si torna a casa.
8: Già. Che cosa si sa dei congedi, Charlie?
9: Se lo chiedi adesso, ne avrai solo 10.000 avanti a te.

0: Devo tornare subito in ufficio.
1: Perché?
0: Ti ho telefonato.
1: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
0: Forse potremo fare uno spuntino sul tardi.
1: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Ah, tesoro.
2: Tassi!
1: Dove hai messo il mio ombrello?
2: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
1: Beh, allora scappa.
2: Ti cerco prima un tassi. Tassi!
1: No, non ti preoccupare per me.
2: Allora, ci ritroviamo qui.
1: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
2: Ma con questo diluvio?
1: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassi sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
2: Sei la ragazza che fa per me.
1: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: Violette. Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?

0: Ciao!
1: Come ti senti?
0: A queste domande risponde l'infermiera.
2: La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
1: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
0: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
1: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
0: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
1: Tutta colpa mia.
0: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
1: Oh.
0: Che altro c'è?
1: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
0: L'infermiera è fuori, in corridoio. Non che io voglia chiamarla.
1: Una cosa ho capito, però. Ti amo.
0: Mi ami dal primo giorno.
1: Ah, sì?
0: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
1: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini. Oh, i soldi.
0: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
1: Non ho nemmeno debiti io.
0: E quali progetti hai, giovanotto?
1: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
0: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un...

0: Presidente.
1: L'ufficio di Parigi, dell'agenzia europea, cerca un giornalista.
0: Parigi!
1: Ma qui pagano meno che a New York.
0: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi.
1: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
0: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
1: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
0: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
1: Ma io non ho buonsenso. Non ne ho affatto.
0: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato. Testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, e lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: Ah, è un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: me ne porto.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa?
0: Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ah. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo.
4: Come la va?
1: Benissimo.
4: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
5: Neanche di
4: stipendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figlia all'ospedale e mi servono 500 dollari per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più, gente.
4: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie.

0: Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
1: Chiedo infinite scuse.
0: Che pretendete da un comune mortale, milady?
2: Oh, merci, monsieur Schwer. Je vais chercher à habiller les bébés maintenant.
3: Claude!
0: Charlie!
3: Beh, ho buone notizie.
0: Bravo, bravo, dov'è lei?
2: Charlie!
0: Come sta Mary?
1: Sta bene.
0: Sono contento, molto.
4: Ciao, ciccione.
2: Oh, e hai ragione, guardami. Scoppio in questi vestiti.
4: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso.
0: Dov'è Vicky?
2: Nel bagno.
4: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
2: Oh, gli hai domandato un aumento.
4: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito che ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
2: Non ritornerò più come ero prima.
4: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
2: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
1: Il martini arriva subito.

0: Charlie, che c'è?
1: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
0: Lasci la libera professione?
1: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
0: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
2: Signori, la regina.
0: Salve, Altezza. Cosa ha fatto ai capelli? Ne aveva qualcuno?
2: Saranno i pensieri, forse.
0: Non c'è male come prima prova.
3: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
2: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
3: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Oui! Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicino per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

0: È anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.
1: Vicky, svegliati. Un bacio per augurio. Grazie, tesoro.
2: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.

0: pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Benura e non hai vinto.
2: Allora consolami. Salve, Charlie.
4: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
2: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
2: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Non è Charlie? Dov'è Charlie?
1: Non gliel'hai ancora detto?
2: Perché rattristarlo?
1: Ma perché ti rattristi tu?
2: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché mi ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
1: Figliolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia puntata e $15,000!
1: Grazie!
2: Complimenti! Ma è una bella
3: 15,000!
0: Addio, schiavetti! Per sempre!
3: $15,000! Esenti da tasse!
1: Poteva almeno offrire da bere a tutti!
3: 15!
4: Merci beaucoup!
5: Charlie, devi andare subito al commissariato.
6: Per cosa?
5: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
6: Niente di sensazionale.
5: No, ma gli americani a Parigi vogliono avere notizia degli americani a Parigi.
6: Va bene. Come si chiama?
5: Elena Wills.
6: È la mia Elena.
7: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, ne abiti asciutti o zuppi.
6: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti, che è meglio.
7: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
6: Di nuovo?
7: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
6: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi finire sui giornali?
7: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
6: Davvero?
7: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
6: Però non lo è mai del tutto, vero?
7: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
6: Che non trova mai.
7: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
6: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
7: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
8: Saint-Lizeurès, vous avez fait. À Montparnasse, elle vivra éternellement.
6: Ma che dici? Parla così in fretta.
7: Questo è Marcel.
8: Enchanté. Lei chi è?
7: Dice che vuole immortalarmi.
8: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
6: Hai fondato un partito politico?
7: Io ci sto sempre, se per farsi due risate.
9: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
6: A me non tocca niente. L'ha pagata di tasca mia la multa.
8: Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà, restez là.

0: Papà! Regarde, papà! Se Matteo ha le
1: niente go... francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e Tres...
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio. Ehi, Charlie, parli. Guarda e resta a bocca aperta.

0: sembra un po' giovane per sborniarsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
2: Tutto a posto?
3: Mi spiace.
2: Dille qualcosa, tu.
0: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarle.
2: Chi è Lauren Quarle?
0: Una del bel mondo. Ciao, piccola, sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
2: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
0: Signor Willis.
2: Signora Quarle, sono Willis dell'Agenzia Europa.
4: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
0: Il solito, madame.
4: Bravo. Lasci i preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista, almeno ha talento.
2: Pratica di interviste, eh?
4: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia con comodo.
2: Primo viaggio a Parigi?
4: No, solo il primo divorzio qui.
2: Perché ha scelto Parigi?
4: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
2: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
4: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
2: Motivi gravi?
4: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero 1 per amore. Fiasco. Marito numero 2 per denaro. Fiasco. Salvo per il denaro il nome cuore. Marito numero 3, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero 4, un torero. 4 volte al palo. False partenze.
2: Nessun figlio di mezzo?
4: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
2: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
4: Grazie. Ho fame, ceniamo.
2: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
4: Non si preoccupi. Faranno fronte i miei 4 mariti. Mi cambio e scendo subito.
2: Ma c'è un disturbo per lei?
4: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
2: Ehi, quello è il mio tassì. Oh, Charlie.
5: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
2: Bene.
5: Si vede. E come stai, Mary?
6: Bene.
5: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io. Oh, scusi, mia cognata, la signora Mattine, il signor Mattine e la signora Quarle. Ah,
4: sì, molto lieta.
5: Claude sta alla procura di Stato.
4: Oh, speriamo di avere un alibi allora.
5: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
6: Come sta, Elena?
5: Bene, bene, e dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
6: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
4: Buonanotte.
2: Buonanotte.
4: Buonanotte.
2: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte.
5: Buonanotte, Claude, grazie.
4: Come Elena?
2: Oh, che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
4: Lo capirà quando tornerà a casa.
2: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista? La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
4: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
2: Perché?
4: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
5: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
4: Sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane e non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu! Ah, che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
0: Elena. Sai che ore sono?
2: Oh, ha tanta importanza, caro.
0: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te.

0: portare Vicky a scuola.
1: Sono stato fuori tutta la notte.
0: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
1: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
0: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
1: Sono stato a intervistare una donna.
0: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
1: Era una donna stupenda, ricca e invitante. Mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
0: Che cosa cerchi di dirmi?
1: Sto cercando di dirti che ti amo.
0: Che specie di donna era, hai detto?
1: Tutta di una specie.
0: Davvero era bella.
1: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
0: Mary?
1: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
0: Ma fino a che punto è ricca e bella?
1: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
0: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
1: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
0: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
2: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
0: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
2: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
0: Oh, soprattutto quando è tanto.
3: Che sei?
1: Niente francese, Vicky.
0: Siamo milionari.
1: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
0: Nuotiamo nel petrolio, caro.
1: Che cosa?
0: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
1: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
2: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
1: E quanto rendono?
2: Beh, in Texas la legge autorizza estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa... Dunque,
0: fa $160 al giorno.
1: Domenica inclusa?
2: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
1: Sono $1,100 la settimana.
2: E il 27% non è tassabile.
0: E se vendessimo?
2: È quello che pensavo. Sarebbe un bel grutto.
1: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
2: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
1: Assennati, solo assennati.
0: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
2: Beh, tenteremo.
1: Non dubito.
0: Una cosa.
1: Potremmo trivellare altri pozzi.
0: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
3: Mamma, che cos'è il petrolio?
0: Oh, Vicky!

0: Mia, sì, tutta mia.
1: Via il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
2: Prendila!
3: Cosa conti di fare adesso?
1: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
3: Lo pubblicheranno.
1: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
3: Hai abbastanza denaro, che ti importa degli attenuanti?
4: Buona fortuna, certo. Complimenti.

0: Sono 5.000 franchi, prego.
1: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
0: Oh, faccia allora.
2: Elena, pardonemo a se tutte. Scusa.
1: 6.000 per un altro bacio.
2: Ma valgo molto di più, lo sa? Top.
0: Una festa per beneficenza non è posto per te.
2: Lo so anch'io.
0: Qualcosa non va?
2: Già.
0: Vicky?
2: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: sia.
0: Va
1: bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: È per questo. Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu?
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vasì, scemo, vasì.
2: Charlie.
0: Oh, guarda, piccola.
1: Attenzione, Charlie. Attenzione, babà. Tieni duro. Attenzione, Charlie. Vasì. Vasì, Charlie. Tu es plus fort. Dai. Voilà, mon vieux. Dai, Charlie. Vasì. Resisti. Forza.
3: Ciao.
1: Ah, bravo.
3: Sei bien.
4: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.
5: 2 vincitore e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
5: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
5: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: È quello che volevo fare.
1: And lovers walk beneath those trees.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Oh, tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: Povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere?
1: Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi?
0: I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai i muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi. Sai come sarò io fra qualche anno?
2: Oh no!
3: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare... Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
2: Vuoi che balli per te, nonna?
3: Domattina, mia cara.
2: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
3: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
0: Buonanotte, cara.
2: Bonne nuit, tout le monde.
3: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
3: Idea tua?
4: È un'ottima idea. E tu non corromperlo.
3: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
4: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
4: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
3: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità, è così che campa lui.
0: Cioè, lo pagano per fare l'invitato?
3: No, no, sono le donne a mantenerlo.
4: Simpatico.
3: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
4: Molto lieta.
1: Enchanté.
0: So che ha giocato a Roma.
1: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
0: E come se la cava?
1: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
3: Ma non lo battono nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
1: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del caffè Dingo. È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
0: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
3: Vieni con me, Paul.
1: A più tardi.
4: Tipo affascinante, vero?
0: Cosa?
4: Affascinante.
0: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: nessuno, stavano tutti a Giapparetti.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Tema tempo. Musso tauto di etova bajà. Speriamo giusto che voi indossavano per consumire. Napoleone irgisci odono se i russi applicò crauia le tue.
1: E guiderà lei per tutta la corsa.
4: Sicuro.
1: Che guadagna se vince?
4: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna.
5: Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie.
4: Basta così, campione, può andare allo spogliatoio.
6: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
4: Oh. Lì, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
6: Del solito tipo, trascurata. Ah.
4: Che c'è tra il signor Tennis e te?
6: Oh, ci chiamiamo per nome ora. Mm-hmm. È premuroso, gentile, e non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
4: Forse ha nostalgia di una mamma.
6: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto a nostalgia di altre cose.
4: Beh, fammi sapere tutti i dettagli.
5: Lorraine! Lorraine Quorl! Si è scordata di me?
7: Oh, mi creda, sola cosa che ho scordato di lei è il suo nome.
5: Wills, dell'Agenzia Europa.
7: Charlie! Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
5: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non c'eravamo arrivati.
7: Perché no?
5: Si è sposata di nuovo?
7: Sicuro. Sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposata?
5: Sì, certamente.
7: Oh, con la stessa donna?
5: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Helen, la signora Quark.
7: Signora Johnson, adesso, ma non per molto. Tanto piacere.
6: Da parte mia non so.
7: È più bella di quanto pensavo.
6: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
8: Niente in contrario se mi ripresento.
6: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
5: Il miglior mediocre tennista del mondo.
7: L'ho già intravisto al mio hotel.
8: Io scendo sempre al Royal Francais.
5: Ah, vuol giocare a tennis?
6: Sì.
5: Come il vino, ubriaca.
6: Charlie.
5: Oh?
6: Vorrei andare a casa.
5: Come? Che ti succede?
6: Niente, solo vorrei andare via.
5: Ti sembra un motivo sufficiente?
6: Vuoi accompagnarmi a casa?
5: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
6: Ti spiace se mi accompagna Paul?
5: Paul? Paul chi?
6: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
5: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 km in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte se hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non viene con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Eh? È di già domenica? Che ne è stato di venerdì e sabato?
0: Sbrigati, Vicky.
1: Tu non vieni con noi?
2: Ci vediamo al bois più tardi. In chiesa di venerdì. Che cosa succede in chiesa di venerdì?
0: Le solite cose.
2: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa?
0: Molto poca.
2: Ma cosa ho fatto?
0: Questo sarei molto curiosa di saperlo.

0: Farei volentieri una corsa anch'io là sopra. Ci buttiamo? Perché fai quella faccia?
1: Non mi hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore. Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi, niente. L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa, non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice. Charlie, torniamo indietro.
0: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
1: Indietro veramente. In America. Per sempre.
0: Non serve a nulla fuggire.
1: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
0: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
1: Ho paura di rimandare oltre.
0: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
1: Oramai è un anno che mi sveglio male. Forse sto rinsavendo.
0: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
1: Perché dai tanta importanza a una gara?
0: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella. Chi lo sa? Va bene, d'accordo. Perché la cosa mi diverte. Per dirla con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
1: No, Charlie.
0: Mi porterò un'altra allora, sono giustificato?
1: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
0: Dove vai ora?
1: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: Cognac, presto, due bicchieri.
1: Monsieur Wills?
2: Mia moglie, l'hai veduta?
0: What more joy can there be? Ci sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
2: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
0: È evidente, se sono qui.
2: Non fai ridere.
0: Tu manchi da casa da 7 giorni. E questo non ha fatto ridere me. Ora comincio a ricredermi. Ti rammenti di polvere? No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene l'ora.
3: Volete cenare con noi?
2: La smetto.
0: Oh sì, io accetto.
2: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
0: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
2: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
0: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove, che ci lascino soli. Io per niente. Cerca di cavartela tu.
2: Oh, prego, siamo gente civile, no? No.
0: Così mi piaci.
2: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
0: Non farlo, tesoro. Io dovrò rifilarne uno all'altro.
2: Perché ridi?
3: Per lei, per me, per tutti noi. È buffa.

0: sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Ah, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Digli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Oh, ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

0: perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai cura di Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: Charlie, cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.
1: Ha ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
0: E cosa farai?
1: Voglio andar via.

0: Oh, ti ringrazio, ma è tardi.
1: Gli americani, sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
0: peggio. Non sono più ricco, Maurice.
1: Cos'è successo? Il petrolio? Niente?
0: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
1: Oh, questa è sfortuna.
0: Forse no.
1: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
0: Non lo so. Dipende.
1: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
0: Beh, vedremo. Vedremo.

0: Ciao, figliuolo.
1: Com'è successo?
0: Un leggero colpo.
1: Quando?
0: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
1: Ma non mi hai fatto sapere niente.
0: Oh, non è una cosa grave. Guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
1: Grazie.
0: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
1: Ah, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola.
0: No, ora. Quando starò un po' meglio, eh?
1: E Vicky?
0: Sei venuto per lei?
1: Vorrei riprenderla.
0: Bene, bene.
2: Papà! Papà! Papà! Papà!
1: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
1: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
1: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
2: Grazie.
1: Claude.
3: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
1: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
3: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso Vicky.
2: Guarda, papà, guarda!
1: Sei magnifica, come sempre.
2: Papà.
1: Cosa?
2: Possiamo andare al bois? Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego. Ti prego. Era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
1: Beh, io...
3: Hai un'ora prima che ritorni Mary.
2: Metti il cappotto nuovo.
1: Sì, cara. Come sta Mary?
3: Sta bene.
1: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
3: ringraziarti. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non puoi impedirti di vedere Vicky.
1: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
3: Anche lei ha bisogno di te.
1: Grazie.
2: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
3: Quanto al tuo libro... E quanto a Mary, se andiamo cauti, c'è speranza forse.

0: Ma niente, tesoro, perché?
1: Potevi anche guardarmi, non hai risposto al mio saluto.
0: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
1: Senti, preferisco di no adesso.
0: Oh.
1: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
0: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
1: Oh, sì.
0: Non devi dimenticarla.
1: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
0: Sì. Le somigli tanto.
1: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
0: Perché? Non sei felice?
1: Sì, ma non felice del tutto. Mi capisci?
0: Sì, ti capisco.
1: Allora vengo a stare con te.
0: Non lo so. Non lo so.
1: Tu non vuoi che venga?
0: Sì, certo, tesoro.
1: Oh, se tu sul serio mi vuoi bene, portami a vivere con te. Ti prego.
0: Oh. Vedremo.
1: Ti dissi invece. Hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary! Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere a letto.
1: Ma credevo che oggi...
2: Su, vai in camera tua.
1: Non vuoi vedere il regalo?
2: Obbedisci, Vicky, su.
3: Ciao, Mary.
2: Salve, Charlie.
3: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
4: Ma non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
2: La disciplina è molto importante.
3: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
2: Come hai trovato Parigi?
3: Oh. La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio. Tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
2: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
3: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
4: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
3: A volte me ne dimentico e non bevo affatto. Beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola. Mary... Posso riavere Vicky?
2: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzia abbiamo che... Beh, quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
3: Anch'io ci penso spesso. La lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla. Lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
4: Mary.
2: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena, fradicia e tremante, tu la cacciasti.
4: Mary.
3: Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
2: Non voglio sentirne parlare.
3: Mary. Non vuoi ridarmi, Vicky?
2: No.
3: Mary. Ti prego.
2: È un argomento che considero chiuso.

Mi dispiace, Charlie. Che faccio ora? Vedremo.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. È un colpevole, deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

0: Elena non avrebbe voluto che tu fossi solo.
1: Non sai, lo troppo.

0: la mer qu'on va danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, cresce ma di poco il numero di medaglie per l'Italia. Oggi con il volley maschile e femminile gli italiani si giocano le finali. Intanto proseguono gli appuntamenti collaterali alla grande kermesse sportiva, grande partecipazione per i DJ internazionali nel Borgo Umbertino e la musica lirica all'esterno della concattedrale. Dopo l'incidente stradale che ha coinvolto 3 agenti di polizia locale, la CISL Funzione Pubblica torna a chiedere maggiori garanzie e sicurezza per i lavoratori, basta impiegarli in reiterati turni notturni, dicono dal sindacato. Sono arrivati in città da Puglia, Basilicata e Calabria, complici anche i giochi. Taranto ospita per la prima volta il raduno interregionale dei Vigili del Fuoco, dopo la parata, la messa nella Chiesa del Carmine. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. Facciamo il punto sulle medaglie conquistate dall'Italia con il direttore Dario Galitelli.
1: Continua il dominio azzurro ai giochi del Mediterraneo. Nella 7ª giornata di gara l'Italia porta a casa, si fa per dire, solo 11 medaglie, ma consolida una leadership schiacciante in classifica generale con 121 podi complessivi, staccando nettamente la Turchia, seconda, quota 61. Il bottino di venerdì 28 agosto conta 2 ori, 3 argenti e 6 bronzi. Spicca la splendida festa di Melissa Gatti che proprio nel giorno del suo 24esimo compleanno conquista l'oro nella roller marathon da 42 km al photo finish, battendo la portoghese Henriquez per appena 46 millesimi di secondo in una gara che vede anche il bronzo dell'azzurra Sofia Saronni. L'altro metallo più prezioso è quello della carabina 10 metri grazie alla prova perfetta di Danilo Dennis Sollazzo. Medaglia d'argento per il tennis tavolo a squadre femminile, per il tiro con l'arco e per la coppia del padel composta da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo. A completare la giornata ci sono 6 medaglie di bronzo, doppietta importante sempre nel padel sia al maschile che al femminile. Poi l'ottimo esordio del judo che regala un tris d'assi immediato sul podio con le stoccate vincenti di Valerio Accolli, Giulia Ghiglione e Michela Terranova. Un venerdì che conferma la superiorità schiacciante della spedizione italiana. 42 ori, 42 argenti e 37 bronzi. Il medagliere di Taranto 2026 parla sempre più italiano.
0: E continuiamo a parlare di quello che è accaduto ieri con la visita del ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani a Taranto per assistere alla gara di pallanuoto nello stadio del nuoto. Vediamo uno stralcio di alcune dichiarazioni raccolte dal collega Angelo Di Leo.
2: I nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva, sono molto colpito non soltanto dalle medaglie ma dal fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere portati ad esempio, ragazzi positivi, ne ho conosciuti qualcuno, stavamo parlando prima in macchina, sono rimasto molto colpito da Sara Curtis perché è una ragazza educatissima innanzitutto, quindi credo che si debba dare atto a questi giovani dei sacrifici che fanno, perché dietro la medaglia ci sono anni di sacrificio, giorni di sacrificio, rinunce, una vita, però dimostrano che si può essere giovani, essere vincenti, essere seri, essere ragazzi puliti, ecco, sono un esempio di una bella Italia. I giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi, tra giovani di diversi paesi, lo sport abbatte le barriere, è nato per questo, no? Le Olimpiadi chiudevano anche le stagioni delle guerre. Anche tra

0: Sparta e Atene. Credo che anche qui i giochi del Mediterraneo siano un segno di amicizia tra popoli che appartengono a paesi che si affacciano sul mare.
1: Ancora un'aggressione ai danni di sanitari, stavolta è toccato a tre operatori del 118 a Torricella. A denunciarlo è il coordinamento sanità dell'USB. Noi abbiamo intervistato nel TG delle 14 Simona Laliscia.
2: Attivato le

0: scarsi sul posto e durante, diciamo, le manovre di sbarellamento in pronto soccorso, ovviamente è accaduto che questo paziente, come dicevo, in forte stato di agitazione, nel movimentarsi ha comunque diciamo, aggredito gli operatori del 118. Questo
1: Erano
0: nostro
1: in tre,
0: voleva attenzione.
1: giusto?
0: Erano in tre, sì, infermiere, autista e soccorritore. Ovviamente in alcuni casi, come appunto accade durante gli interventi per gli stati di agitazione, è bene che ci siano dei protocolli ben precisi per sia la sicurezza del paziente che ovviamente anche la sicurezza degli operatori, per evitare che comunque si possano ovviamente si possa ledere la sicurezza di entrambe le figure.
1: E
0: Il
1: ritenete
0: nostro
1: che non
0: voler
1: siano
0: essere.
1: stati rispettati in questo caso?
0: Serve sicuramente mettere in atto delle azioni in sinergia con le forze dell'ordine per tentare anche di gestire queste situazioni critiche che purtroppo sono frequenti nell'ambito sanitario. Ed è bene che le istituzioni, prima o poi, si prendano veramente, le loro responsabilità e tentino veramente di attuare, dei protocolli e comunque delle manovre, delle misure necessarie per far sì che gli operatori lavorino in sicurezza e, anche per una sicurezza proprio dei pazienti stessi. Noi
1: Cosa
0: torneremo
1: chiedete
0: sull'argomento.
1: prioritariamente, visto che ha nominato le istituzioni, cosa chiedete prioritariamente alle istituzioni?
0: Appunto, che vengano messe in campo tutte quelle misure necessarie per la tutela dei lavoratori in ambito della sicurezza, attuare appunto dei protocolli congiunti con le forze dell'ordine a tutela sia degli operatori sanitari che dei pazienti stessi. Da qui ritorneremo sull'argomento a settembre per tentare un attimino di coinvolgere quanto più possibile chi di dovere. Per quanto riguarda questo genere di problematiche che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno. Parliamo di aggressioni importanti che ci sono state, che continuano ad esserci, con l'aumento anche degli interventi, no? Durante il periodo estivo.
1: Parliamo di tre agenti della polizia locale, purtroppo vittime di un incidente avvenuto nelle prime ore di questa mattina e causato, secondo le prime indiscrezioni, da un possibile colpo, di sonno del conducente. A riportare questa notizia è la CISL Funzione Pubblica, ma ci racconta i dettagli in questo servizio Maria Laura Paletta.
2: Un incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Taranto, coinvolgendo alcuni agenti della polizia locale. Secondo le prime indiscrezioni, gli agenti smontavano dal turno notturno e un possibile colpo di sonno del conducente avrebbe determinato l'urto contro un palo dell'illuminazione di Via di Palma ad angolo con Vianitti. L'impatto avrebbe fatto scoppiare anche gli airbag del mezzo, mentre gli agenti prontamente soccorsi sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti, fortunatamente senza riportare alcuna conseguenza grave. A riportare la notizia la CISL FP, per il segretario Fabio Ligonzo, qualora questa ricostruzione fosse confermata, accenderebbe nuovamente i riflettori sui carichi di lavoro sostenuti dagli agenti tra turni ordinari sulle strade, servizi notturni straordinari e tempi di recupero sempre più ridotti. Nei giorni scorsi un altro agente era stato soccorso per un malore dovuto al caldo eccessivo di questi giorni. Ligonzo precisa che la questione non riguarderebbe soltanto l'impegno straordinario richiesto in questi giorni in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il sindacato infatti dichiara di denunciare da mesi le criticità derivanti dalla reiterazione dei servizi notturni e dall'impatto che questa organizzazione produce sui lavoratori e sulla sicurezza del servizio. Da qui la richiesta di intervenire sull'attuale organizzazione del lavoro. Chiediamo che il turno notturno venga eliminato, afferma Ligonzo, e che l'organizzazione dei servizi venga immediatamente rivista, garantendo riposi effettivi e adeguati tempi di recupero psicofisico. La dedizione non può supplire alle carenze organizzative.
1: La cronaca ci porta a Manduria, o meglio nella marina di Manduria, a San Pietro in Bevagna, dove due donne sono rimaste ustionate nell'incendio di un bed and breakfast. I dettagli nel servizio.

0: servizio di Giovanna Calabrese.
1: Due donne sono rimaste ustionate nell'incendio divampato all'interno di un bed and breakfast a San Pietro in Bevagna, sulla costa di Manduria. Secondo quanto riferisce il quotidiano di Puglia, le due donne di circa 40 e 60 anni sono state soccorse dal 118 e trasportate all'ospedale Giannuzzi. Più serie le condizioni della quarantenne, che ha riportato ustioni al volto, alle mani e al dorso. Meno gravi invece le ferite riportate dalla donna di circa 60 anni, che avrebbe riportato ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio, nella messa in sicurezza dei locali, presenti anche gli agenti del commissario di polizia di Manduria. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e la causa dell'incendio.
0: Ginosa, La Terza e Castellaneta sono stati intensificati in questi territori i servizi di controllo e di monitoraggio delle aree rurali e boschive. L'attività coordinata dalla Prefettura di Taranto vede impegnati in maniera sinergica i militari delle stazioni carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Castellaneta e i nuclei carabinieri forestali del gruppo di Taranto, con una presenza capillare sul territorio finalizzata non soltanto a intervenire in caso di incendio, ma soprattutto a prevenirne l'innesco. Accanto alle pattuglie, il monitoraggio dall'alto attraverso l'impiego di droni, come vedete da questa immagine, una tecnologia che consente di ampliare il raggio di azione dei controlli, osservando anche le aree boschive isolate difficilmente raggiungibili con i normali mezzi operativi. Torniamo a Taranto. Il 4 settembre prossimo la Premier Giorgia Meloni sarà a Bari per festeggiare 4 anni di governo del Paese e Taranto si mobilita con la classe dirigente di Fratelli d'Italia, che ha predisposto degli autobus gratuiti per partecipare all'evento. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Questa mattina nella sede provinciale di Fratelli d'Italia a Taranto si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento Giorgia Meloni, il governo più longevo della Repubblica, in programma il prossimo 4 settembre a Bari. L'incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti ionici del partito è stato anche l'occasione per analizzare le ragioni della stabilità dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e illustrare la proposta politica di Fratelli d'Italia per Taranto e l'intera Puglia.
3: Noi siamo una coalizione che governa, quindi sono 4 partiti che compongono la maggioranza di governo, e la grande capacità di Giorgia Meloni è quella di saper fare sintesi, ma di saper assumere e conservare ed avere una leadership all'interno del governo. Quindi si discute, così come sta avvenendo in questi giorni, ma poi devono essere assunte delle decisioni che vengono appunto sintetizzate da Giorgia Meloni in qualità di Premier. I giochi del Mediterraneo senza Giorgia Meloni e senza il governo non si sarebbero potuti svolgere e sicuramente non si sarebbero svolti a Taranto. Io ricordo come nel maggio 2023 il governo guidato da Giorgia Meloni con il ministro Raffaele Fitto ha approvato un decreto con la nomina di Massimo Ferrarese come commissario di governo per i giochi. Al maggio 2023 eravamo a 0 progetti, il comitato in precedenza non aveva fatto sostanzialmente nulla, con questo decreto si è dato un'accelerazione, sono state impegnate risorse importanti, siamo arrivati a 350 milioni, sono stati conclusi i progetti, realizzate le opere, messa su tutta l'organizzazione di un grandissimo evento.
2: Il confronto è partito da un dato politico: da anni il territorio tarantino e più in generale la regione sono amministrati prevalentemente dal centro-sinistra. Fratelli d'Italia punta ora a costruire un'alternativa, rivendicando l'azione del governo nazionale e rilanciando un progetto incentrato sulla valorizzazione delle potenzialità del territorio e la risoluzione delle criticità.
4: Questo è sicuramente nelle intenzioni del governo, ma ovviamente tutti di noi, riuscire a far capire finalmente, ma io avverto ormai, camminando tra la gente, per le strade, avverto ormai una sorta di presa di coscienza finalmente dei cittadini. Il governo di centro-sinistra, che per tanti anni ha governato la Puglia, vediamo gli effetti disastrosi che abbiamo visto, li continuiamo a vedere soprattutto nell'ambito sanitario, nell'ambito delle infrastrutture. E se vogliamo, Taranto nell'elenco delle province forse è quella che è messa ancora peggio rispetto ad altri. Quindi ridare dignità a questo territorio è la prima cosa che va fatta.
0: Per la prima volta a Taranto, vigili del fuoco in servizio e in congedo provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria. È il primo raduno interregionale del corpo. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Una giornata per ritrovarsi, ma anche per raccontare il mondo dei vigili del fuoco, tra chi oggi è in servizio e chi ha già lasciato la divisa. E questo è lo spirito del primo raduno interregionale dei vigili del fuoco, che questa mattina ha attraversato via d'Aquino per arrivare nei pressi della Chiesa del Carmine. A Taranto sono arrivati partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria, in un momento in cui il corpo continua a fare i conti con la carenza di personale. Il neocomandante di Taranto, Claudio Giacalone, definisce l'organico sostanzialmente stabile. I nuovi ingressi riescono infatti a compensare in larga parte le uscite dovute ai pensionamenti. Una situazione che non riguarda soltanto Taranto, ma diversi comandi della Puglia. E anche alcuni vigili del fuoco, ormai in pensione, continuano a dare il proprio contributo, soprattutto nei corsi e nelle attività di formazione.
5: Un grande evento che mette insieme, diciamo, questa seconda anima ai vigili del fuoco, che è quella dei pensionati, che non sono in effetti mai andati in pensione, perché continuano ad aiutarci e a supportarci con le attività di formazione, con Scuola Sicura e con la Pompieropoli classica, per far divertire i ragazzini.
6: Abbiamo un po' di carenze e quindi il numero di persone che vanno in pensione viene ricompensato in pari numero da quelli dai nuovi ingressi, quindi abbiamo ancora qualche carenza che si mantiene. Ma diciamo che è un problema diffuso a livello regionale, più o meno tutti i comandi sono in sofferenza.
7: Quante unità sono state impegnate in questi giorni proprio appunto per i giochi?
5: Noi abbiamo, a parte le squadre classiche presenti sul territorio, diciamo nelle giornate normali, abbiamo una partenza in più, una partenza in cui diamo una squadra completa da 5 persone. In aggiunta abbiamo il gruppo NBCR per scongiurare eventuali, diciamo, pericoli derivanti dall'uso improprio di sostanze pericolose, e abbiamo incrementato i servizi di vigilanza, ad esempio nello stadio Iacovone.
1: Il raduno è inserito tra gli eventi collaterali dei 20esimi giochi del Mediterraneo, oltre che nella programmazione estiva del comune di Taranto.
8: Oggi finalmente è arrivato il giorno che aspettavamo da 6 mesi, e sono qua con noi i colleghi di Puglia, Calabria e Basilicata per fare questo primo incontro interregionale, primo raduno interregionale.
1: Spazio anche allo sport, con l'esibizione di una ventina di ragazze tra i 10 e i 20 anni del gruppo sportivo dei pompieri. Nel pomeriggio invece sono previste visite e tour culturali.
9: Cercheremo di far vedere parte di quello che fanno le atlete del gruppo sportivo della sezione ginnastica. Ci saremo noi con una piccola esibizione sugli attrezzi che verranno utilizzati con la manifestazione di Pompieropoli.
0: Ieri all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio il primo di 3 concerti dell'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, promossi nell'ambito degli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo. Protagonista la soprano tarantina Giuliana Gianfaldoni. Vediamo il servizio. L'orchestra giovanile della Magna Grecia ancora protagonista dopo la cerimonia di apertura dei giochi. Ieri il primo di 3 appuntamenti consecutivi all'esterno della Concattedrale Gran Madre di Dio. Nella serata la lirica incontra lo sport, l'esibizione della soprano tarantina Giuliana Gianfaldoni con la direzione del maestro Roberto Gianola e i solisti Francesca Anna Maria Celeste Romano e Salvatore Sibilla al violino, Davide Maria Pasca invece al violoncello.
10: Io sono felicissima. Non vedevo l'ora di cantare in questa occasione così speciale per Taranto, cantare di fronte alla mia famiglia finalmente. Sono felicissima, sono super emozionata e grazie ancora per l'accoglienza.
0: Per lei già nelle prossime settimane impegni nazionali ed internazionali.
10: In Napoli debutto Mitridate Re di Ponto di Mozart, e dopodiché vado direttamente a Cagliari per un Rigoletto e poi ci vedremo con la Bohème a Siviglia.
0: E gli eventi proseguono. Domani alle 20:30 sarà di scena il cantautore Pier Davide Carone, diretto dal maestro Piero Romano. Lunedì, a completare i 3 concerti all'esterno della Concattedrale, un omaggio ai Beatles con arrangiamenti sinfonici dei loro successi. E ancora musica con DJ internazionali, locali aperti e gremiti, tantissimi ragazzi ieri nel Borgo Umbertino. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
2: Una serata come tante, un venerdì sera di fine agosto, eppure ieri il borgo di Taranto ha mostrato tutte le potenzialità di una città che ha fame di rinascita. In occasione dei Giochi del Mediterraneo, alcuni locali di Corso Due Mari hanno organizzato DJ set con giochi di luci. Bar, ristoranti, pub e pizzerie sono stati letteralmente presi d'assalto, mentre il Fan Village di Piazza Garibaldi ha ospitato degustazioni gratuite e musica. Strade gremite, tantissimi ragazzi entusiasti, persone di ogni età, cittadini di Taranto e provincia, turisti in vacanza,

0: fuori sede che non hanno resistito al richiamo delle origini. Tutti a sfidare le temperature torride per non perdere la possibilità di respirare finalmente un'atmosfera diversa, ballare, divertirsi, riscoprire una Taranto viva, accogliente ma anche pulita.
1: C'è tanto movimento come non si vedeva da tanto tempo, tutto molto bello.
2: Ora le posso dire la mia esperienza, a scuola oggi per progettare per l'anno prossimo, noi come istituto Renato Moro abbiamo pensato proprio di ripartire da quello che è la rinascita dell'atleta, l'atleta che si è svegliato, quindi come progetto porteremo avanti questo come filone, perché Taranto ha bisogno di questo.
3: Sai che cosa che fa crescere la città sia a livello economico sia a livello di popolazione? Perché comunque c'è turismo, però allo stesso tempo è bello vedere gente che viene anche da fuori, c'è scambio di opinioni, vai.
4: E come state vivendo questi giochi del Mediterraneo?
3: Beh, causa del lavoro pochi, però hanno organizzato bene, sicuramente va bene la città.
5: Taranto pulita, Taranto sport, una Taranto veramente cambiata.
4: Speriamo che non duri solo per i giochi del Mediterraneo.
5: Appunto, lo dicevo prima, speriamo che continua, che prendono atto di questa nuova Taranto e si va avanti con lo sport che oggi è tutto.
0: Iniziative che fanno bene al cuore e all'economia, come ci raccontava una cittadina qualche sera fa in quel di Via Liguria. Insomma, il giudizio è unanime, questa è la città che vogliamo vedere anche dopo i giochi. Un modello da seguire e rendere stabile, pur con le inevitabili migliorie ancora da apportare, perché Taranto, quando le viene offerta l'occasione di splendere, dimostra di saperlo e volerlo fare.
6: E chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale della sera. Vi ringrazio per essere stati con noi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: passione nella tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo che apriamo parlando del Taranto. Infortunio al ginocchio destro per Raul Lombardo. Il portiere del Taranto dovrà restare fermo per 20 giorni e la società corre ai ripari. Vediamo il servizio di Giuseppe Deli Santi.
3: È di circa 20 giorni il tempo di recupero previsto per Raul Lombardo. Il portiere del Taranto si era infortunato durante un allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro con una lesione del piatto tibiale. Lombardo ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario rosso-blu, con l'obiettivo di tornare a disposizione di mister Alberto Giuliatto nel minor tempo possibile. Nel frattempo il Taranto è corso ai ripari e ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Baglietti. Portiere classe 2003, nato a Torre del Greco, Baglietti nelle ultime due stagioni ha difeso la porta del Bisceglie, contribuendo alla promozione in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha vestito anche le maglie di Giuliano Casarano e Fidelis Sandria. Domenica alle 17 a Mandoria a porte chiuse il Taranto affronterà dunque la Cosmano Sport Foggia, un appuntamento che segna l'esordio casalingo e che soprattutto rappresenta il primo passo di una stagione nella quale i rossoblù sono chiamati a farsi trovare pronti fin dalle prime giornate di campionato.
2: E ci spostiamo a Martina per parlare sempre di calcio. Domani alle 17 allo stadio Stefano Vicino i biancazzurri di Giuseppe Laterza affronteranno il Gravina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D.
3: È arrivato il momento di fare sul serio per il Martina. Domani alle 17 allo stadio Stefano Vicino i biancazzurri faranno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione affrontando il Gravina nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Dopo settimane di preparazione, test e lavoro agli ordini di Giuseppe Laterza, arriva dunque il primo vero banco di prova per una squadra che si presenta al via del campionato con ambizioni importanti. Il Martina ha chiuso il precampionato con indicazioni positive, compreso il 4-0 nell'ultimo test contro il Putignano e ora cerca conferma in una gara che mette già in palio il passaggio del turno. Di fronte ci sarà un Gravina che nel nuovo girone H ha aperto un ciclo affidandosi a Giovanni Gnoffo e puntando su un mix di esperienza e giovani. Una sfida subito interessante, quindi anche in prospettiva campionato. Per il Martina sarà soprattutto l'occasione per capire a che punto è la squadra, testare nuovi equilibri e iniziare a mettere minuti nelle gambe in una partita vera, perché la Coppa conta, ma il grande obiettivo resta il campionato e il 6 settembre contro la Turris si farà già sul serio.
2: E adesso il volley con la Vibrotech che piazza un importante colpo di mercato. Arriva il palleggiatore classe 1998 Gianluca Solazzo con tanta esperienza e successi tra serie D, C e B. Vediamo.
3: Grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley che si assicura le prestazioni di Gianluca Solazzo. Palleggiatore classe 98, nato a Francavilla Fontana, Solazzo arriva dal Mesagna, formazione con cui ha disputato lo scorso campionato di Serie B. Una carriera costruita tra Serie D, C e B, con diverse esperienze importanti e numerosi successi. Tra questi la promozione in Serie B, conquistata con il Mesagna, e la Coppa Puglia, vinta sia con il Lecce che con la stessa formazione mesagnese. Il nuovo regista rosso-blu si presenta con grande entusiasmo. Ho subito accettato perché ho percepito serietà. È stata costruita una squadra importante che se la giocherà con tutti. Solazzo ritroverà anche vecchie conoscenze come Antonazzo, Ristani e Di Castri con cui è cresciuto pallavolisticamente. Determinazione, serietà e grinta, le sue caratteristiche.

0: caratteristiche e un messaggio chiaro ai tifosi. Mi auguro di vedere il palazzetto sempre pieno. Vogliamo portare Taranto in alto.
1: E questa era l'ultima notizia del nostro TG Sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: Continua il dominio azzurro ai giochi del Mediterraneo. Nella settima giornata di gara l'Italia porta a casa, si fa per dire, solo 11 medaglie, ma consolida una leadership schiacciante in classifica generale con 121 podi complessivi, staccando nettamente la Turchia, seconda, quota 61. Il bottino di venerdì 28 agosto conta 2 ori, 3 argenti e 6 bronzi. Spicca la splendida festa di Melissa Gatti, che proprio nel giorno del suo 24esimo compleanno conquista l'oro nella roller marathon da 42 km al photo finish, battendo la portoghese Henriques per appena 46 millesimi di secondo in una gara che vede anche il bronzo dell'azzurra Sofia Saronni. L'altro metallo più prezioso è quello della carabina a 10 metri, grazie alla prova perfetta di Danilo Dennis Sollazzo. Medaglia d'argento per il tennis tavolo a squadre femminile, per il tiro con l'arco e per la coppia del padel composta da Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo. A completare la giornata ci sono 6 medaglie di bronzo, doppietta importante sempre nel padel, sia al maschile che al femminile. Poi l'ottimo esordio del judo, che regala un tris d'asse immediato sul podio con le stoccate vincenti di Valerio Accolli, Giulia Ghiglione e Michela Terranova. Un venerdì che conferma la superiorità schiacciante della spedizione italiana. 42 ori, 42 argenti e 37 bronzi. Il medagliere di Taranto 2026 parla sempre più italiano.
1: Due donne sono rimaste ustionate nell'incendio divampato all'interno di un bed and breakfast a San Pietro in Bevagna, sulla costa di Manduria. Secondo quanto riferisce il quotidiano di Puglia, le due donne di circa 40 e 60 anni sono state soccorse dal 118 e trasportate all'ospedale Giannuzzi. Più serie le condizioni della quarantenne, che ha riportato ustioni al volto, le mani e al dorso. Meno gravi invece le ferite riportate dalla donna di circa 60 anni, che avrebbe riportato ustioni in diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nello dell'incendio, nella messa in sicurezza dei locali, presenti anche gli agenti del commissario di polizia di Manduria. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e la causa dell'incendio.
2: Questa mattina nella sede provinciale di Fratelli d'Italia a Taranto si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento Giorgia Meloni, il governo più longevo della Repubblica, in programma il prossimo 4 settembre a Bari. L'incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti ionici del partito è stato anche l'occasione per analizzare le ragioni della stabilità dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e illustrare la proposta politica di Fratelli d'Italia per Taranto e l'intera Puglia.
3: Noi siamo una coalizione che governa, quindi sono quattro partiti che compongono la maggioranza di governo, e la grande capacità di Giorgia Meloni è quella di saper fare sintesi, ma di saper assumere e conservare ed avere una leadership all'interno del governo. Quindi si discute, così come sta avvenendo in questi giorni, ma poi devono essere assunte delle decisioni che vengono appunto sintetizzate da Giorgia Meloni in qualità di Premier. I giochi del Mediterraneo senza Giorgia Meloni e senza il governo non si sarebbero potuti svolgere e sicuramente non si sarebbero svolti a Taranto. Io ricordo come nel maggio 2023 il governo guidato da Giorgia Meloni con il ministro Raffaele Fitto ha approvato un decreto con la nomina di Massimo Ferrarese come commissario di governo per i giochi. Al maggio 2023 eravamo a zero progetti, il comitato in precedenza non aveva fatto sostanzialmente nulla. Con questo decreto si è data un'accelerazione, sono state impegnate risorse importanti, siamo arrivati a 350 milioni, sono stati conclusi i progetti, realizzate le opere, messa su tutta l'organizzazione di un grandissimo evento.
2: Il confronto è partito da un dato politico: da anni il territorio tarantino e più in generale la regione sono amministrati prevalentemente dal centro-sinistra. Fratelli d'Italia punta ora a costruire un'alternativa, rivendicando l'azione del governo nazionale e rilanciando un progetto incentrato sulla valorizzazione delle potenzialità del territorio e la risoluzione delle criticità.
4: Questo è sicuramente nelle intenzioni del governo, ma ovviamente di tutti quanti noi, riuscire a far capire finalmente, ma io avverto ormai, camminando tra la gente, per le strade, avverto ormai una sorta di presa di coscienza finalmente dei cittadini. Il governo di centro-sinistra, che per tanti anni ha governato la Puglia, vediamo gli effetti disastrosi che abbiamo visto, li continuiamo a vedere soprattutto nell'ambito sanitario, nell'ambito delle infrastrutture, e se vogliamo Taranto nell'elenco delle province forse è quella che è messa ancora peggio rispetto ad altri. Quindi ridare dignità a questo territorio è la prima cosa che va fatta.
2: Una serata come tante, un venerdì sera di fine agosto, eppure ieri il borgo di Taranto ha mostrato tutte le potenzialità di una città che ha fame di rinascita. In occasione dei Giochi del Mediterraneo, alcuni locali di Corso Due Mari hanno organizzato DJ set con giochi di luci. Bar, ristoranti, pub e pizzerie sono stati letteralmente presi d'assalto, mentre il Fan Village di Piazza Garibaldi ha ospitato degustazioni gratuite e musica. Strade gremite, tantissimi ragazzi entusiasti, persone di ogni età, cittadini di Taranto e provincia, turisti in vacanza, fuorisede che non hanno resistito al richiamo delle origini. Tutti a sfidare le temperature torride per non perdere la possibilità di respirare finalmente un'atmosfera diversa, ballare, divertirsi, riscoprire una Taranto viva, accogliente ma anche pulita.
5: C'è tanto movimento come non si vedeva da tanto tempo, tutto molto bello.
6: Ora le posso dire la mia esperienza, a scuola oggi per progettare per l'anno prossimo, noi come istituto Renato Moro abbiamo pensato proprio di ripartire da quello che è la rinascita dell'atleta, l'atleta che si è svegliato, quindi come progetto porteremo avanti questo come filone, perché Taranto ha bisogno di questo.
7: Sai che cosa che fa crescere la città sia a livello economico sia a livello di popolazione? Perché comunque c'è turismo, però allo stesso tempo è bello vedere gente che viene anche da fuori, c'è scambio di opinioni, vai.
8: E come state vivendo questi Giochi del Mediterraneo?
7: Beh, causa del lavoro pochi, però hanno organizzato bene, sicuramente fa bene la città.
9: Taranto pulita, Taranto sport, una Taranto veramente cambiata.
8: Speriamo che non duri solo per i Giochi del Mediterraneo.
9: Appunto, lo dicevo prima, speriamo che continua, non che prendano atto di questa nuova Taranto e si va avanti con lo sport che oggi è tutto.
2: Iniziative che fanno bene al cuore e all'economia, come ci raccontava una cittadina qualche sera fa in quel di Via Liguria. Insomma, il giudizio è unanime, questa è la città che vogliamo vedere anche dopo i giochi. Un modello da seguire e rendere stabile, pur con le inevitabili migliorie ancora da apportare, perché Taranto, quando le viene offerta l'occasione di splendere, dimostra di saperlo e volerlo fare.
10: I nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva, sono molto colpito non soltanto dalle medaglie ma dal fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere portati ad esempio, ragazzi positivi, ne ho conosciuti qualcuno, stavamo parlando prima in macchina, sono rimasto molto colpito da Sara Curtis, perché è una ragazza educatissima innanzitutto, quindi credo che si debba dare atto a questi giovani dei sacrifici che fanno, perché dietro la medaglia ci sono anni di sacrificio, giorni di sacrificio, rinunce, una vita, però dimostrano che si può essere giovani, essere vincenti, essere seri, essere ragazzi puliti, ecco, sono un esempio di una bella Italia. I giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi, tra giovani di diversi paesi, lo sport abbatte le barriere, è nato per questo, no? Le Olimpiadi chiudevano anche le stagioni delle guerre, anche tra Sparta e Atene. Credo che anche qui i giochi del Mediterraneo siano un segno di amicizia tra popoli che appartengono a paesi che si affacciano sul mare.
2: Un incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Taranto coinvolgendo alcuni agenti della polizia locale. Secondo le prime indiscrezioni, gli agenti smontavano dal turno notturno e un possibile colpo di sonno del conducente avrebbe determinato l'urto contro un palo dell'illuminazione di Via di Palma ad angolo con Via Nitti. L'impatto avrebbe fatto scoppiare anche gli airbag del mezzo, mentre gli agenti prontamente soccorsi sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti, fortunatamente senza riportare alcuna conseguenza grave. A riportare la notizia la CISL FP, per il segretario Fabio Ligonzo, qualora questa ricostruzione fosse confermata, accenderebbe nuovamente i riflettori sui carichi di lavoro sostenuti dagli agenti tra turni ordinari sulle strade, servizi notturni straordinari e tempi di recupero sempre più ridotti. Nei giorni scorsi un altro agente era stato soccorso per un malore dovuto al caldo eccessivo di questi giorni. Ligonzo precisa che la questione non riguarderebbe soltanto l'impegno straordinario richiesto in questi giorni in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il sindacato infatti dichiara di denunciare da mesi le criticità derivanti dalla reiterazione dei servizi notturni e dall'impatto che questa organizzazione produce sui lavoratori e sulla sicurezza del servizio. Da qui la richiesta di intervenire sull'attuale organizzazione del lavoro. Chiediamo Speriamo che il turno notturno venga eliminato, afferma Ligonzo, e che l'organizzazione dei servizi venga immediatamente rivista, garantendo riposi effettivi e adeguati tempi di recupero psicofisico. La dedizione non può supplire alle carenze organizzative.

0: l'orchestra giovanile della Magna Grecia ancora protagonista dopo la cerimonia di apertura dei giochi. Ieri il primo di 3 appuntamenti consecutivi all'esterno della concattedrale Gran Madre di Dio. Nella serata la lirica incontra lo sport, l'esibizione della soprano tarantina Giuliana Gianfaldoni con la direzione del maestro Roberto Gianola e i solisti Francesca Anna Maria Celeste Romano e Salvatore Sibilla al violino, Davide Maria Pasca invece al violoncello.
1: Io sono felicissima. Non vedevo l'ora di cantare in questa occasione così speciale per Taranto e cantare di fronte alla mia famiglia finalmente. Sono felicissima, sono super emozionata e grazie ancora per l'accoglienza.
0: Per lei già nelle prossime settimane impegni nazionali ed internazionali.
1: In Napoli debutto Mitridate Re di Ponto di Mozart e dopodiché vado direttamente a Cagliari per un Rigoletto e poi ci vedremo con la Bohème a Siviglia.
0: E gli eventi proseguono, domani alle 20:30 sarà di scena il cantautore Pier Davide Carone, diretto dal maestro Piero Romano, lunedì a completare i 3 concerti all'esterno della Concattedrale, un omaggio ai Beatles con arrangiamenti sinfonici dei loro successi.

0: Una giornata per ritrovarsi, ma anche per raccontare il mondo dei vigili del fuoco, tra chi oggi è in servizio e chi ha già lasciato la divisa. E questo è lo spirito del primo raduno interregionale dei vigili del fuoco che questa mattina ha attraversato Via d'Aquino per arrivare nei pressi della Chiesa del Carmine. A Taranto sono arrivati partecipanti da Puglia, Basilicata e Calabria, in un momento in cui il corpo continua a fare i conti con la carenza di personale. Il neocomandante di Taranto, Claudio Giacalone, definisce l'organico sostanzialmente stabile. I nuovi ingressi riescono infatti a compensare in larga parte le uscite dovute ai pensionamenti. Una situazione che non riguarda soltanto Taranto, ma diversi comandi della Puglia. E anche alcuni vigili del fuoco, ormai in pensione, continuano a dare il proprio contributo, soprattutto nei corsi e nelle attività di formazione.
1: Un grande evento che mette insieme, diciamo, questa seconda anima ai vigili del fuoco, che è quella dei pensionati, che non sono in effetti mai andati in pensione perché continuano ad aiutarci e a supportarci con le attività di formazione, con Scuola Sicura e con la Pompieropoli classica per far divertire i ragazzini.
2: Abbiamo un po' di carenze, quindi il numero di persone che vanno in pensione viene ricompensato in pari numero da quelli dai nuovi ingressi, quindi abbiamo ancora qualche carenza che si mantiene. Ma diciamo che è un problema diffuso a livello regionale, più o meno tutti i comandi sono in sofferenza.
3: Quante unità sono state impegnate in questi giorni proprio appunto per i giochi?
1: Noi abbiamo, a parte le squadre classiche presenti sul territorio, diciamo, nelle giornate normali, abbiamo una partenza in più, una partenza ne diamo una squadra completa da 5 persone. In aggiunta abbiamo il gruppo NBCR per scongiurare eventuali, diciamo, pericoli derivanti dall'uso improprio di sostanze pericolose e abbiamo incrementato i servizi di vigilanza, ad esempio, nello stadio Jacopo.
0: Il raduno inserito tra gli eventi collaterali dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, oltre che nella programmazione estiva del Comune di Taranto.
4: Oggi finalmente è arrivato il giorno che aspettavamo da 6 mesi e sono qua con noi i colleghi di Puglia, Calabria e Basilicata per fare questo primo incontro interregionale, primo raduno interregionale.
0: Spazio anche allo sport con l'esibizione di una ventina di ragazze tra i 10 e i 20 anni del gruppo sportivo dei pompieri. Nel pomeriggio invece sono previste visite e tour culturali.
5: Cercheremo di far vedere parte di quello che fanno le atlete del gruppo sportivo della sezione ginnastica. Ci saremo noi con una piccola esibizione sugli attrezzi che verranno utilizzati con la manifestazione di Pompieropoli.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Bentornati in Medintà, edizione delle 17. Dai campi ci sono novità, gli eventi si accavallano, gli eventi collaterali ai giochi, quindi le arti. Per le strade dei giochi i nostri incontri continuano e continueranno anche nelle prossime edizioni, da qui al 3. Ma partiamo con questa edizione delle 17, quindi Peppe Deli Santi, cosa è accaduto nelle ultime ore dai campi dei giochi di Taranto?
1: Sì, Angelo, buon pomeriggio e ben ritrovati in una nuova puntata di Made in Italy, edizione delle 17, per parlarvi ancora di questi giochi del Mediterraneo. Tanti aggiornamenti, abbiamo davvero un quadro decisamente positivo per gli azzurri, e per le azzurre un dato importante che ci porta a 124 medaglie complessive, una media importante per azzurri e azzurre. L'Italia rimane così saldamente al primo posto, è un vantaggio enorme sulla Turchia, che alla vigilia di questa giornata era seconda con poco più di 60 medaglie complessive. Il margine italiano è ormai molto consistente sia dal punto di vista dei podi sia dal punto di vista per gli ori. Ma andiamo avanti, perché la prima medaglia di oggi è stata quella di Beccaro d'argento, la prima grande soddisfazione arrivata proprio dal tiro a segno, e proprio Margherita Brigida Beccaro ha conquistato l'argento nella pistola ad aria compressa da 10 metri. L'azzurra era entrata in finale con il sesto punteggio delle qualificazioni, 569 punti, e durante la finale è stata protagonista di una bella rimonta. Dopo essere scivolata anche in settima posizione, Beccaro è riuscita a risalire fino al secondo posto, guadagnandosi così la medaglia d'argento. Davanti a lei soltanto la serba Zorana Arunovic, che ha mantenuto un margine troppo ampio per essere raggiunta. Alessandra Faet, invece, l'altra italiana in gara, non era invece riuscita a entrare nella finale, chiudendo quattordicesima nelle qualificazioni. Dunque, arrivata una medaglia importante, e il bottino italiano è salito ulteriormente. Il judo sta diventando il grande protagonista invece del pomeriggio, e soprattutto sul tatami che l'Italia può aspettarsi un'altra raffica di medaglie. Non solo, la situazione a metà pomeriggio è molto positiva, perché Carlotta Avanzato è in finale dei meno 63 kg, ha superato la spagnola Laura Vasquez Fernandez con un Vasari decisivo nel gol de score. Si giocherà quindi l'oro. Christian Parlato invece è in finale nei meno 90 kg, ha battuto con autorità il bosniaco Tony Miletic nei quarti, e poi lo spagnolo Daniel Nieto Trinidad in semifinale, conquistando l'accesso alla finale per loro. Sansei Kwadwo Anani è anch'egli in finale nei più 100, dopo aver superato l'egiziano Hussein. Il cipriota Antoniou ha battuto in semifinale l'algerino Mohamed Elmehdi Lili con un Ippon anche per lui. C'è dunque una finale per loro. Tre finali maschili e femminili, con azzurri che rappresentano già una prospettiva molto interessante per il bilancio della giornata. C'è poi Asia Tavano impegnata nei più 78 kg. Alle 14:17 era iniziata, tra l'altro, la sua semifinale contro l'egiziana Safa Soliman. L'azzurra aveva già conquistato un posto tra le migliori quattro, battendo la turca Hilal Öztürk per Ippon al Golden Score. Non tutte le storie, però, purtroppo sono positive nella giornata di oggi, perché Irene Pedrotti, nei meno 70 kg, ha perso la semifinale contro la serba Aleksandra Andrić e potrà comunque giocarsi il bronzo. Claudia Sperotti invece è uscita dal torneo dopo la sconfitta nel ripescaggio. Gian Carletti invece è stato eliminato nel ripescaggio dei meno 100 kg. In sostanza, però, il judo azzurro sta avendo una giornata molto importante: tre finali già conquistate, una semifinale ancora in corso e una possibilità concreta di raccogliere parecchie medaglie. Pallavolo femminile, Italia-Grecia, partita apertissima. Alle 14 è iniziata appunto la semifinale tra gli azzurri e i greci. L'Italia era avanti 20-19 fino a poco fa, quindi la vincente affronterà la Turchia, che ha già conquistato la prima finale battendo la Serbia per 3-1, e quindi uno degli appuntamenti più importanti di questo pomeriggio. In palio non c'è soltanto una medaglia, ma l'accesso alla finale per loro. E questa sera ci sarà anche L'altra semifinale che riguarda direttamente l'Italia, alle 20 l'Italia maschile affronterà la Grecia, gli azzurri arrivano a questa partita dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone, battendo la Francia per 3-0, pallamano maschile vittoria netta, ma si gioca soltanto per il quinto posto, buona prova dell'Italia maschile di pallamano, che ha battuto Cipro 37-20 nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto, gli azzurri hanno dominato soprattutto nel secondo tempo dopo essere andati all'intervallo 17-8. Grande protagonista Tommaso De Angelis, autore di 12 reti, l'Italia quindi giocherà la finale per il quinto posto. È un risultato chiaramente positivo per la partita di oggi, anche se chiaramente non è la posizione che l'Italia avrebbe voluto raggiungere inizio torneo. Tennis tavolo, avanti la coppia Ojebode-Monfardini, nel doppio misto Jean Ojebode e Gaia Monfardini hanno superato senza perdere un set gli ottavi contro la coppia siriana Zaza Zaza. Alle 17 affronteranno l'Egitto nei quarti di finale, dunque anche il tennis tavolo può ancora regalare una medaglia alla spedizione italiana. Il triathlon invece deve ancora cominciare, triathlon che tra l'altro è una delle discipline più attese della giornata, ma alle 14:33 non ha ancora assegnato le sue medaglie. La gara maschile scatterà alle 16:45 con Ewan De Nigro e Riccardo Cultore. Ore 18:30 toccherà alle donne con Bianca Seregni e Paola Sacchi. È una disciplina particolarmente interessante perché l'Italia con atleti di buon livello potrebbe aumentare ulteriormente il bottino prima della fine della giornata. Prima di andare a sviscerarvi ulteriormente tutti gli aggiornamenti da stasera ai prossimi giorni, ci andiamo a vedere le interviste del nostro Cosimo Lenti.
2: Linda Manfredini, vi giocate loro qui a Taranto, che soddisfazione c'è? Ti chiedo innanzitutto.
3: È una grandissima soddisfazione, soprattutto per il pubblico perché è veramente tanto caloroso. Devo dire che è sempre un'emozione cantare l'inno in questo palazzetto perché è veramente, veramente tanto bello. Quindi spero di mettere in campo una buona pallavolo, soprattutto per chi ci viene a vedere.
4: Domani la Turchia è in finale, insomma, l'eterna sfida si ripropone anche ai giochi del Mediterraneo.
3: Sì, diciamo che siamo rivali ormai da un po' di tempo. Sono contenta perché comunque credo che sarà una bellissima partita. Loro sono molto forti, hanno fatto un cammino netto fino ad ora come noi, quindi ce la giocheremo in campo.
4: Quanto ci credete a noi?
3: Tantissimo, siamo qui per questo.
2: Commento sul pubblico di Taranto.
3: Sono veramente bellissimi e super calorosi anche a fine partita, un sacco di complimenti, quindi sono veramente, veramente tanto simpatici soprattutto. Quindi li ringrazio e insomma speriamo di portare a casa una medaglia molto importante anche per loro.
2: Grazie, grazie mille.
5: Abbiamo iniziato forte, si è sentito poi purtroppo nel secondo tempo la stanchezza che ci portavamo da questi giorni, però non ce ne facciamo una colpa. Comunque la stagione inizia da poco, noi non siamo fisicamente al 100%, però non abbiamo nessun rammarico, anzi siamo molto contenti di come andare il torneo perché lo sappiamo bene che è tutta esperienza.
4: Che esperienza per voi sempre questi giochi del Mediterraneo?
5: Sono una competizione bellissima, giocare qui in casa davanti a molti tifosi, con veramente un supporto grandissimo. Poi fa tutta esperienza perché comunque avremo molte altre competizioni da affrontare in questo anno, quindi partire così, diciamo che siamo partiti col botto, va benissimo.
6: C'è grande rimpianto per la partita di oggi, era una partita dove siamo andati in vantaggio, ma purtroppo poi ci siamo fatti rimontare, causa caldo, causa la stanchezza. Il rimpianto è grosso, però ora si deve puntare alla prossima partita e alla medaglia di bronzo.
4: Raccontaci il gol.
6: Il gol nasce da una bella azione collettiva di squadra, e dalla destra. Gian Mattei, mio compagno, è stato molto bravo a mettere la palla a rimorchio, ho attaccato l'aria così come al solito e mi sono trovato al posto giusto, al momento giusto.
7: Che cosa è mancato dal punto di vista tecnico, tanto a prescindere dall'esperienza, dalla qualità, dalla condizione, che cosa si è perso?
6: Sì, certo, però non è secondo me una questione di equilibrio. Noi siamo arrivati a questa partita, secondo me, in sera anche parecchio stanchi rispetto al solito, il caldo ci ha condizionato molto e rispetto alla partita contro il Kosovo ci è mancato, secondo me, la più voglia di fare gol e la determinazione.
2: Diego, è stato un peccato non vedere lo Iacovone pieno, c'erano quasi 20.000 persone pronte ad acquistare il biglietto per poi di conseguenza giocarla alla sera. C'è un rimpianto nella vostra squadra anche per questo?
6: Certo, rimpianto per i nostri tifosi che anche stamattina sono stati grandiosi e molti, perché noi in campo ci andiamo anche soprattutto per loro, per ringraziarli di venirci a vedere. Ci dispiace per la finale, spero che ci siano per il terzo e quarto posto per prenderci medaglia d'argento di bronzo tutti insieme.
1: Grazie al nostro Cosimo Lenti, come sempre preciso, puntuale nelle interviste in questi giochi del Mediterraneo. Cosa ci aspetta da qui a questa sera? Perché il 29 agosto non è assolutamente finito, i principali appuntamenti li abbiamo già citati, c'è la pallanuoto, c'è la semifinale maschile di pallavolo e il finale, quindi potrebbe essere davvero molto ricco. Da domani partite da non perdere, perché la domenica, quella del 30 agosto, sarà una giornata ancora più affollata dal punto di vista degli appuntamenti. La prima partita da cerchiare è Italia-Marocco alle 10, finale per il bronzo del calcio maschile. Gli azzurrini hanno perso per 3-1 contro la Tunisia in semifinale dopo essere passati in vantaggio, mentre il Marocco è stato eliminato dall'Algeria ai calci di rigore. L'Italia avrà dunque la possibilità di chiudere il torneo con una medaglia. Poi ci saranno le finali di pallavolo, sia maschile sia femminile, con la possibilità concreta di vedere una o entrambe le rappresentative italiane giocarsi loro, a seconda poi dell'esito delle semifinali di oggi. Ore 19, in programma la finale per loro del calcio maschile, quindi a contendersi il titolo saranno Tunisia e Algeria. Molto interessante anche il set, è bello, perché? Perché alle 19 affronterà la Francia, la fase a gironi della pallanuoto, e quindi è uno degli appuntamenti da seguire, perché il torneo proseguirà fino alle finali. L'Italia è tra le squadre più attese. Ore 20, poi domani sarà la volta dell'Italia femminile di pallamano contro la Grecia. Ore 20 e 40, spazio al basket, 3 contro 3 con Spagna-Italia. Spagna-Italia maschile, il torneo del 3 contro 3 è appena cominciato, tra l'altro, e si concluderà il 1 settembre con semifinali e finali. Andiamo avanti, perché c'è anche lunedì 31 agosto, altra giornata da seguire, prevista la finale del torneo femminile, quindi se l'Italia riuscirà a superare il Portogallo, in quella serata si giocherà l'oro. Poi ci sarà la staffetta mista del triathlon, che può rappresentare una nuova possibilità di medaglia per l'Italia dopo le gare individuali del 29 agosto. Proseguiranno anche pallanuoto, pallamano, tennis, tennis tavolo o basket 3 contro 3, con quest'ultimo che entrerà poi nella fase dei quarti di finale. Il grande appuntamento conclusivo della pallanuoto arriverà invece il 2 settembre, quando sono previste le finali del torneo. Un quadro generale che vede fino a questo momento l'Italia in maniera molto positiva, prima, come abbiamo detto all'inizio di questo collegamento, prima nel medagliere. Questo vuol dire che c'è davvero tanta qualità. La giornata del 29 agosto potrebbe essere una di quelle destinate a far aumentare, come abbiamo detto prima, il bottino. Il pomeriggio è appena entrato nella fase decisiva, ci sono ben 3 finali, l'Italia è davanti a tutti e ovviamente ancora tante tantissime possibilità per conquistare altre medaglie e arricchire il proprio bottino di questi Giochi del Mediterraneo 2026. È tutto per l'edizione sportiva, a te Angelo, ci si rivede domani mattina.
0: Bene, questi erano gli aggiornamenti arrivati dai campi nelle ultime ore, grazie a Delisanti. Io partirei, Alessandro Labiola, a questo punto con quanto già visto stamattina, però l'intervista con il Ministro degli Esteri e un primo bilancio con il collega Domenico Palmiotti sono ancora attuali, perché vale la pena di ascoltare tutto. Quindi rimandiamo, ha avuto anche notevole successo sui social e sui 100, rimandiamo tutto il blocco di Medinta per le strade dei giochi.

0: Andiamo a dormire in una nave da crociera, bello, che mi sembrano stanze molto belle, mi sembrano tutti contenti gli atleti.
1: Ha dato una bella spinta questi Giochi del Mediterraneo, stanno dando riscontri al
0: Ma
1: di là di
0: assolutamente, no, ma anche i
1: ogni.
0: successi del nostro sport, che si confermano i risultati straordinari di Parigi e dell'Inghilterra, quindi direi che i nostri ragazzi danno sempre un'immagine molto positiva. Molto colpito non soltanto dalle medaglie, ma dal fatto che ci siano dei ragazzi che possono essere portati, ad esempio, ragazzi positivi. Ne ho conosciuto di qualcuno, stavo parlando prima in macchina, sono rimasto molto colpito da Sara Curtis, perché è una ragazza educatissima, innanzitutto. Quindi credo che si debba dare atto a questi giovani dei sacrifici che fanno, perché dietro la medaglia ci sono anni di sacrificio, giorni di sacrificio, rinunce, una vita. Però dimostrano che si può essere giovani, essere vincenti, essere seri, essere ragazzi puliti. Ecco, sono un esempio di una bella Italia.
1: Ministro, i
0: Secondo me
1: giochi
0: anche.
1: in questo contesto, Taranto, i giochi sono
0: Taranto.
1: un'occasione anche di dialogo, di
2: Il tema
1: pace,
2: del
1: come
2: Mediterraneo.
1: rilancio di ruolo dell'Italia nei
0: Vabbè, quello
1: giochi.
0: sempre l'Italia è il Mediterraneo, è il mare nostro, ma quindi figuriamoci del Mediterraneo. Per noi abbiamo sempre rivolto grande attenzione, anche come per quanto riguarda la politica estera, per noi la pace nel Mediterraneo è fondamentale. Non può essere certamente un cimitero di migranti, deve essere un mare di commerci, di benessere. Stiamo lavorando tutti per questo. Il Mediterraneo e i giochi devono servire anche a rinforzare i rapporti tra paesi, tra giovani di diversi paesi. Lo sport abbatte le barriere, è nato per questo, no? Le Olimpiadi chiudevano anche le stagioni delle guerre, anche tra Sparta e Atene. E credo che anche qui i giochi del Mediterraneo siano un segno di amicizia tra popoli che appartengono a paesi che si affacciano sul mare e che sono spesso interconnessi. A me mi hanno preso in giro perché ho detto che il mio cognome è un cognome di origine araba, la mia famiglia è originaria di Vietri sul mare, da parte di mio padre, e qualcuno Tajani è qualcuno che veniva dall'Africa, perché è un cognome che è ancora africano, qualcuno maritano, ma ho detto che ero parente, no, non ho detto che ero parente di uno dei grandi sufi. Tijani, la Tijania è una corrente filosofica dell'Islam. Io ho detto, beh, il cognome è lo stesso, poi, cioè, non è che voglio dire che sono un islamico, dico soltanto che lo scambio tra persone che vengono da paesi che si affacciano sul mare è facile. Come posso dire, siamo tutti parte di una grande famiglia.
1: Ministro, giorni fa il
3: Degli
1: Papa ha detto.
3: impianti, qual è che l'ha colpita di più?
0: Gli impianti ancora non ho visti, ho visto, sono stato sulla nave, adesso vorrei vedere quale piscina, ma mi pare tutto nuovo, mi sembra che qui è una bella realtà. Prima c'era, mi dicevano, non c'era niente, adesso c'è un bel impianto che rimarrà, così come
1: Ministro,
0: rimasero quei giochi olimpici a Roma, sono rimasti gli impianti, sono questi.
3: c'è un problema di gestione adesso.
0: Vabbè, adesso si gestiranno piano piano, come se tutto si gestisce.
1: Ministro, giorni fa il Papa ha detto che questi giochi possono affermare una profezia di pace nel Mediterraneo.
0: Ma assolutamente, ma abbiamo detto, lo sport è uno strumento fondamentale di pace, quindi le Olimpiadi erano e dovrebbero essere sempre un ponte tra diverse realtà, sono la bandiera della pace le Olimpiadi, quindi ha ragione Papa Leone, sono
2: Però
0: d'accordo.
2: a questo clima di pace si contrappongono le tensioni internazionali, ad esempio la Russia, no? Che sta in qualche modo
0: Ma
2: minacciando
0: io sono
2: i paesi NATO.
0: meno preoccupato di quanto siano altri. No, la Russia certamente ha un'aggressività che deve dimostrare la forza anche all'interno, ma non penso che voglia mai attaccare l'Occidente, anche perché ne uscirebbe sconfitta in maniera clamorosa, quindi non credo che sia autolesionista Putin. Vuole dimostrare di essere forte, di essere un capo all'interno del suo paese, nei confronti dell'opinione pubblica. Certo, però non bisogna mai sottovalutare i pericoli, soprattutto con la guerra ibrida, gli attacchi cibernetici, quindi insomma, abbiamo riformato il Ministero degli Esteri e c'è una Direzione Generale della Sicurezza e della Lotta Cibernetica, con una sala operativa che ogni giorno punta a respingere attacchi cibernetici contro le nostre sedi diplomatiche, contro il Ministero, ce ne sono centinaia e centinaia ogni giorno, quindi questo sì.
3: Per quanto riguarda invece un pensiero agli italiani in Nepal.
0: E purtroppo la situazione è quella che non abbiamo ancora notizie degli italiani che sono dispersi. Abbiamo inviato.

0: Purtroppo la situazione è drammatica, si rischia ancora un'altra alluvione. Incrociamo le dita, speriamo che si possano ritrovare, ma così la situazione lei è molto complicata.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Posso solo chiedere se ha individuato tra gli atleti dei Giochi del Mediterraneo un altro ambasciatore per lo
0: No,
1: sport?
0: ancora no, adesso non ne posso nominare troppi. Ho trovato, beh, giustamente due, tre, ne abbiamo trovati
1: A
0: a
1: Parigi.
0: Parigi
1: E a Birmingham.
0: anche a Birmingham. Adesso vediamo se c'è qualcuno qui che si distingue in maniera particolare, ma molti si erano già distinti là. Ripeto, io sono stato colpito da queste ragazze del nuoto, non devo dire a te, delle nuotatrici, perché ripeto, sono rimasto colpito soprattutto dal comportamento oltre che dal risultato sportivo, perché tante volte un campione rischia di rimontarsi la testa, un campione deve essere invece di esempio per gli altri giovani. Devo dire che la Curtis mi ha sempre colpito per la sua educazione. L'ho conosciuta in Sette Colli, siamo capitati in un'intervista insieme. Devo dire, una ragazza educatissima. Forse io sono un po' all'antica, ma quando vedo una persona educata rimango sempre colpito. Gli ho detto pure ai genitori. Ma anche per le vittorie che ha dato, per il coraggio, per la determinazione, un ragazzo anche che studia, che non ha rinunciato anche alla sua formazione culturale, perché sennò poi non è che uno che perché fa l'atleta non deve essere soltanto muscoli, gli atleti hanno anche il cervello, quindi è bene che studino. Sono nominati due ragazze e la terza, la vincitrice del salto triplo della medaglia d'oro. Credo che insomma sia un riconoscimento. Poi già ne ho nominati parecchi, se no poi si inflaziona la cosa, però
3: Grazie.
0: c'erano tanti.
3: Ministro, questa
1: Grazie.
3: Taranto dello sport, che messaggio lancia al Sud?
0: Il messaggio è che il Sud ha una vocazione sportiva che si affonda nella Magna Grecia. Milone di Crotone è uno dei più grandi atleti della storia. Figuriamoci se il Sud non può essere protagonista. Tanti atleti sono meridionali, insomma, anche Taranto mi pare che qualche campionessa nel nuoto l'ha espressa, no? Quindi
4: Anche nel tennis.
0: anche nel tennis, anche a Brindisi pure nel tennis.
4: Sì.
0: No, Taranto l'ha
4: Se
0: guidato
4: vinci
0: un'altra
4: Taranto è Pennetta Brindisi in
0: Pennetta
4: Tirreno.
0: Brindisi,
4: Sì.
0: sì, Taranto,
1: Taranto è Pilato.
0: no. Pilato è di Taranto, sì, appunto. Beh, no, beh, una città di mare è giusto che abbia dei campioni, no? Ma l'Italia è la terra di campioni.
4: Insomma, avete visto un Tajani con cui abbiamo toccato vari punti. Chiaramente a un ministro si possono chiedere tante cose, non c'era il tempo per tutto, però insomma, valore culturale, momento storico, valore sportivo, due chiacchiere col ministro che poi ieri avete visto con Dattis, Ferrarese e altri esponenti della politica sportiva e della politica più in generale, ha seguito poi, proprio stavano entrando in piscina, avete visto l'ultima immagine, poi c'è stata Italia-Bosnia di pallanuoto nettamente vinta. Dal sette bello, poco prima mi ero avvicinato a lo stadio nel nuoto, percorrendo un tratto di quello che poi contemporaneamente sarebbe diventata la pista per la roller maratona. 2 o 3 minuti, tra l'altro chiusi con il collega Palmiotti di Sole 24 Ore e Quotidiano, collega esperto con cui abbiamo tracciato un piccolo simpatico, abbiamo abbozzato un bilancio dei giochi, però alla metà del percorso. Qualche minuto vedrete una inedita via medaglie d'oro, via mezzetti. Vuote, prego. Via Abruzzo, via Medaglie d'Oro. Fa molto caldo. Questa è la pista, possiamo chiamarla così, della roller maratona. In pratica, chilometri e chilometri correndo sulle rotelle, spettacolare. Le donne hanno già finito, adesso tocca agli uomini. Non è Capodanno quando a Taranto si tolgono le auto, ma sono i giochi del Mediterraneo. Io sono in piena pista,

qua sto raggiungendo la piscina, perché c'è la pallanuoto oggi, c'è l'Italia, c'è il sette bello del Mediterraneo. Però bello anche documentare questa pace, questo silenzio. Ci sono 34 gradi, sono le 18:15, fa proprio caldo. Ecco, questa è una strada tipica, la strada delle strade dei giochi. Medaglie d'oro, vedete la scuola Alfieri, questa è la pista, girano da via Mezzetti, qui a sinistra, ecco, per chi non conosce Taranto indico. Eccoci qua, i volontari sparsi per il circuito, noi ora guadagniamo il marciapiedi, come è giusto che sia.

0: Questo è uno snodo, è una curva a gomito, di quelle spettacolari sicuramente. Da qui passeranno più tardi i maratoneti, i roller maratoneti. Comincerà a fluire pubblico perché, vedete, questa è la venue, o meglio l'ingresso, che porta, ed in fondo lì c'è la nave, una delle due navi, ecco qua, questo è l'ingresso della piscina, perché c'è l'Italia alle 19, c'è il Sette Bello, la squadra di pallanuoto è molto attesa qui a Taranto. Allora, Domenico Palmiotti, possiamo già trarre un primo bilancio, e presto?
1: Beh, c'è anzitutto il grande successo di medaglie, la grande raccolta di medaglie che l'Italia ha fatto.
0: Questo sole di fronte, Domenico,
1: dati importanti, dati significativi. È chiaro che l'Italia è presente ai Giochi del Mediterraneo con una delegazione di quasi 500 atleti, e primeggia in tanti sport. È evidente che questi risultati devono esserci.
0: Però storicamente il Giochi del Mediterraneo è Italia.
1: E Italia,
0: podio,
1: certo.
0: Però è anche un paese che in Europa ormai è una potenza dello sport.
1: Certo, è un paese che si è appunto affermato. Quindi il primo dato, i risultati sportivi brillanti, importanti. Il secondo dato, l'affluenza del pubblico. Io credo che dopo la cerimonia inaugurale, che ha mostrato veramente immagini bellissime, venerdì della scorsa settimana, la gente abbia acquisito una dose di entusiasmo che l'ha portata ad affollare, a cercare i biglietti, a vedere in tutti i modi possibili e immaginabili di partecipare a questo
0: evento. Vuole esserci.
1: Vuole esserci, e si vede. Poi un altro elemento che ho visto così per caso da spettatore, Rai Sport, bene, vedere queste continue dirette che propongono queste immagini degli impianti di Taranto, degli eventi sportivi che sono in corso a Taranto, una copertura così non c'è mai stata, una copertura importante, e tutto questo messo insieme serve a costruire, diciamo, anche un'immagine positiva della città. I Giochi del Mediterraneo, io credo che nessuno avesse scommesso su questa riuscita, c'erano già molti dubbi alcuni mesi fa.
0: Sarà tribolato l'arrivo,
1: sul fatto che gli impianti potessero essere completati, molti erano dubbiosi, molti erano incerti. Ovviamente erano ancora più incerti sulla riuscita, sul gradimento del pubblico, invece abbiamo visto un crescendo.
0: Domenico, dal 4 settembre
1: Dal 4 settembre i Giochi del Mediterraneo sono i giochi nostri, perché dobbiamo riuscire...
0: Che vuol dire i fatti nostri.
1: Dobbiamo riuscire ad appuntarci le medaglie che gli atleti si stanno appuntando nelle varie discipline in questi giorni, dobbiamo appuntarcele noi, cercando di mettere insieme un modello di gestione che valorizzi questi impianti, perché il rischio che questi impianti non siano usati e che abbiano, come dire, un appassimento è fortissimo. Bisognerà quindi vigilare che non ci siano atti vandalici, atti distruttivi.
0: Per andare subito in gestione.
1: Diciamo la verità, questo è un rischio fortissimo. Quindi evitare anzitutto che questi impianti siano saccheggiati, che ci siano...
0: Quindi vigilanza, gestione, lungimiranza.
1: Gestione, lungimiranza. E ovviamente questo è possibile solo se coinvolgiamo chi può essere all'altezza della gestione, se coinvolgiamo le federazioni, perché le federazioni, a mio avviso, ti possono inserire in un circuito nazionale e internazionale, far diventare questi impianti un punto di riferimento per l'atletica, per il nuoto e per tutte le altre discipline sportive.
0: Dal 4 saranno giochi nostri, bella questa, la usiamo.
1: Giochi nostri.
0: Grazie Domenico, buon lavoro. Eh sì, per dirla con Domenico Palmiotti, dal 4 sono giochi nostri, cioè sono fatti nostri, cioè dovremmo garantire vigilanza, lungimiranza e gestione professionionale. Tutto la legacy, in una parola, in italiano significa dare continuità a questa eredità che i giochi, dal punto di vista patrimoniale, consentitemi, anche culturale, ci lasceranno. Quindi saranno giochi nostri, ce ne occuperemo, sarà tema e di attenzione quotidiana se non settimanale, anche con le nostre trasmissioni di approfondimento di Studio 100, perché sarà nostra cura verificare che tutti gli impianti possano avere la vita che meritano, perché la pubblica fruizione sarà fondamentale, è un patrimonio da saper gestire. Mi rettifico, ho sbagliato nel video, non era la scuola Alfieri, la scuola Alfieri, scusate, ma l'aria condizionata mi sta rendendo sempre più afono, non era la scuola Alfieri, ma in via Medaglie d'Oro la scuola è la Colombo. Adesso però chiudiamo la briola e passiamo oltre, c'è Sabrina Morea, io lancerei la clip eventi perché Sabrina Morea ha in caldo varie cose da dirci e da farci vedere. Clip Made in Ta eventi.

0: E allora, buongiorno nuovamente qui dalla postazione che vi racconta gli eventi che ci sono stati ieri e quelli che ci saranno nella giornata di oggi, sabato 29 di agosto. Caro Angelo, però ti devo tirare in ballo, semplicemente perché insomma so la tua passione per la disco, tutte le situazioni che riguardano le discoteche e la musica house, perché voglio partire con quello che è accaduto ieri sera, davvero un evento straordinario, quello che si è tenuto su Corso Due Mari. Ecco, qui guardiamo delle immagini meravigliose di quello che era il coinvolgimento del pubblico di tutte le età che si sono ritrovate a Corso Due Mari davanti a questo palco
1: Immagini
0: bellissimo.
1: girate nella folla, quindi ballano perché si sta ballando.
0: E questo
1: È
0: c'eri
1: la
0: tu?
1: riprova.
0: C'eri tu? C'eri tu?
1: Ma sono manine amiche, manine amiche.
0: Insomma, diciamo che ha coinvolto un po' tutti, però per raccontare
1: Sì, ma
0: esattamente.
1: c'ero, c'era lì.
0: C'eri,
1: C'ero,
0: c'eri,
1: c'ero.
0: c'eri, c'eri.
1: Sì.
0: Per raccontare un po', facciamo un passo indietro, andiamo a qualche ora, anzi un'oretta prima dell'inizio dell'evento, quando davanti appunto al baronè con alle spalle il palco, che insomma ancora dietro c'era il castello aragonese, ho incontrato i protagonisti, gli organizzatori che erano in pieno fermento per questa serata e quindi andiamo con il contributo. Siamo finalmente al 28 di agosto, è arrivato il momento, tra una mezz'oretta circa avrà inizio questa serata memorabile. Qui siamo al Baronè, siamo con i protagonisti di questo grande evento che abbiamo incontrato l'altro giorno, ma non avevamo incontrato Marco
1: Ciao
0: finalmente.
1: a tutti, ciao a tutti.
2: Finalmente la strada.
0: Finalmente, perché in questi giorni l'ho visto sempre incasinato a lavorare.
1: Sempre, sempre. Diciamo che sono state, diciamo, delle settimane complicate, perché comunque gestire un evento così per, diciamo, tanta gente, speriamo, non è così semplice. Grazie all'aiuto di Fabrizia, la mia compagna e socia, dei nostri collaboratori Alex e Peppe, è diventato tutto un po' più semplice. Speriamo che stasera arrivi un bel po' di gente, che ci sia, diciamo, divertimento, festa, perché poi è il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo.
0: Allora, sicuramente sarà una grande festa, ma poi quando c'è Peppone, figuriamoci, non può non essere così. Che
3: Noi siamo
0: stasera
3: stasera
0: non fa il DJ,
3: Noi
0: però.
3: stasera no, stasera siamo di contorno a una grande serata, uno scenario che riguarda Taranto. Per Taranto è sempre a fianco la gente che crede in questo territorio, come Marco e Fabrizia. E abbiamo una grande line-up, fra un po' arriveranno gli artisti, stanno qua vicino che hanno sposato questo progetto. E aspettiamo Taranto perché questa cosa è per Taranto.
0: Ok,
3: E sarà il
0: senti.
3: motto: il Mediterraneo suona a Taranto.
0: Suona a Taranto con il castello alle spalle, Fabrizia, alle spalle c'hai anche
4: C'è anche il grande Alex e
0: Alex.
4: come dicevano i ragazzi, tra mezz'ora ci siamo, vi aspettiamo e siamo sicuri che sarà un bellissimo momento da condividere tutti insieme.
0: Ok, allora io vi lascio ai vostri lavori perché insomma siete veramente lì lì per cominciare, però più tardi faremo le nostre riprese, ci saremo e ci saremo per questo grande evento del
4: Quindi vi
0: Baronè.
4: aspettiamo.
0: Grazie ragazzi, in bocca al lupo.
4: Grazie a te.
0: E allora, come anticipato, Studio 100 TV c'era ieri sera, insomma, a seguire poi dal vivo quello che è accaduto, insomma, grazie alla nostra Maria Laura Paletta e Martino Vinci che si sono immersi nella folla cercando di raccontare insomma, in diretta sui canali social appunto quello che stava accadendo. Tra l'altro è stato molto bello vedere le immagini dal palco che riproponevano questa onda di gente che arrivava da Via d'Aquino e che poi ha occupato proprio la parte della strada di fronte al palco. C'erano, come avevamo anticipati, DJ di fama internazionali, tra cui Vanco, che è un artista che è stato indicato dal giornale GQ come uno dei più importanti personaggi nell'ambito musicale di house elettronica. elettronica, ma c'erano anche tantissimi DJ di casa nostra, dei ragazzi che si stanno veramente facendo conoscere anche fuori dal territorio di Taranto e quindi anche fuori dalla nostra regione, quindi davvero un grande evento. Quindi tu c'eri, Angelo?
2: Sì, sì, c'ero, ma perché è un paio di sere che vado al Borgo, vorrei andarci anche questa sera perché ci sono altri eventi proprio in quest'angolo, ma anche in Discesa Vasto, poi ci direi tu. So anche di gente che sta festeggiando i compleanni in quella zona, ne sta approfittando, dando appuntamento agli amici, ci vediamo lì. Ieri tra Piazza Immacolata, Piazza Garibaldi e Ponte Girevole, poi oltre anche, fino diciamo al Cibo per la Mente, ecco, e anche dopo
0: sì.
2: Tanti eventi, tanta gente, bello. Diciamo che ci sono pochi atleti in giro a quell'ora, ma le ragioni sono ovvie.
0: Certo.
2: Alle 23 gli atleti non possono stare. Poi la vita sulla nave è normale. Forse se avessi 18-20 anni anch'io, me la godrei un po' la nave da crociera, no?
0: E come no,
2: quindi
0: certo.
2: Questo è normale, qualche delegazione la si incontra, però la partecipazione popolare è tanta, è stratificata, trasversale, da ogni parte della città. Io ho incontrato anche gente della provincia, non solo, quindi fino a mercoledì la festa continua,
0: sì,
2: credo.
0: Assolutamente. Ecco, guarda, qua c'è la nostra Maria Laura,
2: sì,
0: che era proprio in mezzo.
2: Si è ballato Maria Laura, poi lo chiederemo.
0: Poi glielo chiederemo dal vivo. Bene, allora, questo era quello che riguardava l'evento che si è tenuto in Corso Due Mari. Noi poi abbiamo fatto davvero ieri una grande passeggiata incontrando vari protagonisti e da Corso Due Mari ci siamo spostati al Molo Sant'Eligio, dove si è tenuta la terza edizione di Happy Puglia Fuori Giochi, un incontro conviviale e comunque di confronto organizzato dall'associazione Pugliesi. Si è tenuto appunto al Molo Sant'Eligio e noi abbiamo incontrato il presidente dell'associazione Nicola Tattoli, ma abbiamo incontrato anche altri ospiti. Terza edizione di questa serata speciale Happy Puglia fuori giochi. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Pugliesi, il dottor Nicola Tattoli, e mi faccio forza del foglietto per partire dal claim, che è molto bello: incontri che ispirano, emozioni che uniscono, relazioni che creano valore. Beh, sono i giochi del Mediterraneo.
5: Sì, beh, sicuramente avere l'opportunità di realizzare un evento di ritrovo della nostra associazione all'interno di un clima così gioioso.

0: prestigioso e internazionale, appunto quale dei Giochi del Mediterraneo, ci consente di aumentare e di, diciamo, dare ancora più valore a quelle che sono le connessioni, diciamo, appunto, che inseriamo all'interno del nostro claim.
1: Come sempre è una serata conviviale che però dà la possibilità, insomma, di confrontarsi anche, no, attraverso le relazioni su quelli che sono i temi che riguardano l'associazione Pugliesi.
0: Beh, assolutamente, chiaramente sono temi variegati, noi non siamo verticali su un tema specifico, però sicuramente quello che a noi ci teniamo molto è la competenza, quindi il tema delle competenze, per cui oggi avremo l'opportunità, il piacere, l'onore di ospitare appunto professionalità che arrivano da Milano, arrivano da Roma, arrivano da Zurigo, arrivano da diverse parti, diciamo, d'Italia e anche del mondo, e questo per noi è appunto connessione di valore.
1: E allora, da connessione di valore ovviamente si pensa già alla quarta edizione, penso, no? Presumo, ci si augura.
0: Iniziamo sicuramente con la terza, che comunque ci si aspetta che essere molto calda, direi.
1: Sotto tutti i punti di vista.
0: Eh sì, la quarta edizione assolutamente sì, e chissà, il prossimo anno vedremo dove appunto dalla Puglia riusciremo, insomma, a esprimere il meglio della nostra associazione.
1: E allora, nell'attesa che ci si incontri nuovamente, grazie e buon lavoro al dottor Pattoli. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: All'interno di Happy Puglia Fuori Giochi questa sera due ospiti davvero speciali, come diceva il presidente Tattoli, perché con noi ci sono due dei massimi rappresentanti dell'organizzazione che riguarda i Giochi del Mediterraneo, quindi ringraziamo Francesco Conticello, AD di G2 Eventi, società partner di Castadiva Group, e Angelo Bonelli, il direttore artistico di Castadiva, che ovviamente ha curato la cerimonia di apertura e curerà quella di chiusura. Come sta andando questi giorni tarantini, come stanno andando sia dal punto di vista organizzativo, artistico e quant'altro?
2: Bah, benissimo, perché è stato un grande successo, ha sorpreso anche noi, sapevamo di aver preparato un bel progetto, però di fatto quando si va in un posto che non è il luogo dove di tua appartenenza, che devi raccontare quella storia, è sempre un'operazione complicata, però diciamo che anche un qualche cosa che ci piace. Noi abbiamo lavorato in tutto il mondo, nei 5 continenti, dall'Asia all'Africa al Nord America, quindi l'idea di poter interpretare il pensiero di un territorio è un qualche cosa che ci stimola molto, e devo dire che dai commenti che sono usciti, da quello che leggiamo, da quello che vediamo, forse questa volta abbiamo fatto centro più di qualsiasi altra e siamo molto felici.
1: Da quanto tempo state vivendo proprio Taranto? Perché non sono soltanto questi giorni, no? C'è un lavoro che parte da lontano, insomma, che vi ha calati in questa realtà con le sue bellezze e con le sue difficoltà.
3: Ah, tantissimi mesi, diciamo, quando noi abbiamo deciso di partecipare alla gara per le cerimonie, siccome, come diceva Angela, a noi ci piace come segno distintivo del nostro modo di lavorare insieme, quello di percepire in maniera molto forte il territorio, non solo come studio che puoi fare anche da casa, ma anche come sensazioni, come profumi, come persone, noi da subito, appena abbiamo deciso di partecipare, ci siamo trasferiti a Taranto per qualche giorno in incognito, come dico io, nel senso che andavamo in giro e cercavamo ispirazione. E in quei giri che ci siamo fatti allora, il Marta ci ha ispirato particolarmente, ma non solo, le persone, insomma, è stata un lunghissimo conoscere Taranto, perché in realtà nella percezione che noi abbiamo Taranto è vista un po' come la città del grande problema ambientale che ha. In realtà Taranto è di una complessità, di una bellezza fuori dal comune, ha una storia straordinaria, ma non ha solo una storia straordinaria, ha anche un presente molto molto bello da raccontare. Ci piaceva provare a raccontarlo senza lasciare indietro la ferita ambientale, ma puntando su un'identificazione differente.
1: Possiamo dire che l'atleta che si erge sullo stadio Iacovone ve lo porterete a vita nei ricordi?
2: Ma sicuramente è stata una grande idea, anche un po' obbligata da dei cambi che abbiamo dovuto fare al progetto, e spesso quando bisogna cambiare nasce, come dire, il futuro, no? E credo che in questo atleta abbiamo ridato un simbolo, e a questo simbolo abbiamo dato un volto a cui i tarantini ci si sono riconosciuti tutti in maniera trasversale, fuori da ogni credo politico, fuori da ogni problema sociale, e quindi ha unito tutti quanti. Si è rialzato questo atleta per riportare Taranto al centro del Mediterraneo come fu all'epoca della Magna Grecia, quindi su questo siamo molto contenti.
1: E allora in attesa insomma che arrivi la giornata poi conclusiva, che ovviamente vi vedrà sempre più impegnati, no? Più direttamente, noi vi auguriamo di godervi una bella serata qui. Grazie. Giù al Molo Sant'Eligio e a festeggiare quelle che sono le eccellenze di Puglia.
2: Grazie, grazie,
3: grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti.
2: Ciao.
1: E allora davvero è stata una bella sorpresa quella di aver incontrato Angelo Bonello e Francesco Conticello, e insomma ieri c'era veramente tanto, tantissimo in qualsiasi angolo della città. Volevi dire qualcosa, Angelo?
4: Sì, no, abbiamo visto anche sui social ieri, no? Sui 200 ha documentato, bellissimo, la concattedrale.
1: Sì.
4: In scena, la lirica incontra lo sport, ecco qua. Che bella, la concattedrale illuminata, le vasche. Finalmente, di nuovo le vasche di Gio Ponti, una bellissima e suggestiva immagine dall'alto, ecco. Ieri l'Orchestra Magna Grecia, diretta dal maestro Roberto Gianola, con voce del soprano Giuliana Gianfaldoni, lo dico piano per non sbagliare, ecco, momento veramente altamente culturale, giochi di luce, con cattedrale, uno dei più bei monumenti italiani di arte contemporanea.
1: E allora, dopo questo passaggio, torniamo a raccontarvi quello che sarà oggi, sabato 29 di agosto, i vari eventi che ritroveremo nella nostra città. Ricordiamo subito l'evento che si terrà al Teatro Orfeo con Mediterraneo in scena, che prevede la seconda parte di questo progetto con lo spettacolo teatrale La Clò e le sue relazioni pericolose, con la regia di Clarizio Di Ciaola. Alle 21 ancora forse c'è qualche posto che ci si può accaparrare per questa storia speciale raccontata dal regista Di Ciaola e che rientrava appunto in questo progetto del quale abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, appunto Mediterraneo in scena. Andiamo avanti, ci spostiamo giù per il pendio La Riccia, dove alle 19.30 Laboratorio di Pizzica e poi a seguire alle 21.30 Vasconnessi live nell'ambito dell'iniziativa After the Games Festival Diffuso, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e dall'associazione Fermenta APS. E facciamo un balzo poi alla Piazza della Vittoria alle 19.00, dove ritroviamo gli amici di Eufonia con Eufonia Band, con il loro repertorio pop, rock italiano ed internazionale. Piazza della Vittoria ore 19 e piazza e Via di Palma alle 19 con il duo acustico Media Voss, organizzato dall'associazione Eufonia, insomma le ragazze che abbiamo incontrato più volte in questi giorni in vari punti della città. Torniamo a parlare di teatro, torniamo a parlare di teatro con lo spettacolo che si terrà al Tatà, e uno spettacolo davvero particolare che si terrà al Tatà, intitolato Nini e la Balena, organizzato dal Teatro Crest. In realtà si terrà lo spettacolo al Mudi, al Museo Diocesano di Taranto, una storia davvero molto particolare, interpretata da con la regia intanto di Michelangelo Campanale e Antonella Ruggero, è interpretata da Giovanni Guarino e Andrea Romanazzi. Una storia davvero particolare tra teatro di autore. Lo spettacolo riflette sul rapporto tra uomo e natura, quanto mai chiaramente di attualità in questi giorni. E quindi Un piccolo mare sotto le stelle, nella corte del Mudi, Ninì e la Balena. E andiamo avanti, poi torniamo a Piazza della Vittoria, stiamo seguendo il Mediterranean Swing Village anche per stasera dalle 18, mercatino vintage, DJ set, una parata di una street band, lezioni gratuite di swing e poi live DJ set, Piazza della Vittoria, curata dall'associazione B-Swing, cosa che continuerà anche per domani 30 agosto. Al Baronè stasera non c'è musica disco, ma c'è un live, quello dei Banana Republic alle 20 nell'ambito di Taranto Mare Vivo, organizzato dall'associazione Notte Tempo Future in collaborazione con Baronè, Gata Gallery, Matilde Caffè. E poi per Pelagos World Music Festival alle 21, Piazza Maria Immacolata, in realtà nella locandina viene riportata una special night che questa mattina è stato svelata, insomma, in tutta la sua interezza, organizzata da Taranto Jazz Festival, il concerto del

0: violinista Francesco Grico. E poi andiamo avanti, chiudiamo con l'evento che si terrà allo Spazio Porto, organizzato dalla Fosei, i giovanissimi ragazzi dei Moonquakes, un concerto dal vivo davvero particolare, spettacolare, perché interpretato da giovanissimi artisti che stanno facendo parlare di sé, anche perché lo scorso anno hanno partecipato alle selezioni di X Factor. A seguire DJ set dalle 22:30. Spazio Porto, e chiudiamo gli eventi della giornata di oggi.
1: Moonquakes, quella faccia non mi è nuova.
0: Lo so.
1: Figlio, dico tanto padre, uno dei tre.
0: Esattamente.
1: Allora, grazie Sabrina. Quindi eventi fino al 3 ancora ne diremo delle belle, ma anche da vedere, da ascoltare. Medintà finisce qui questa edizione, vi rimandiamo alle prossime, perché gli aggiornamenti si accavallano dai campi, dai palchi e dalle strade. Medita continua, alla prossima edizione su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
3: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR.

SGR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETS Meccatronica Puglia.it. ETS Cuccovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo.

di problemi. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo di osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete,

muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.

Allora, buongiorno a tutti. Oggi inizieremo con degli esercizi di mobilità articolare. Mi raccomando di eseguire tutto in maniera molto lenta e tenendo sempre conto del respiro. Quindi porremo le mani alle spalle e inizieremo lentamente, inspirando andremo avanti e su ed espirando mobilizzeremo le spalle attraverso delle circonduzioni. Inspiro e espiro. Naturalmente tutto ciò che faremo insieme in queste puntate lo faremo sempre in assenza di dolore, in maniera lenta e portando sempre l'attenzione alla contrazione e alla decontrazione. Continuo lentamente, inspiro, espiro e cerco di far diventare i movimenti sempre più ampi. Ok, poi inverto il movimento, quindi vado indietro, in fuori, in alto e chiudo in avanti, espirando. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Continuiamo per altre 3 volte. Uno, due. E tre. Rilassiamo le braccia e sentiamo le sensazioni nelle braccia. Una volta che abbiamo recuperato, lentamente inspiro, porto le spalle avanti in alto ed espirando vado indietro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lo facciamo per altre 2 volte. L'ultima e rilassiamo un po' le spalle. Invertiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e giù. Ok, finito questo lavoro. Inizieremo con dei semplici movimenti della testa, sempre da fare lentamente, non andiamo mai sul dolore, se ci gira la testa ci fermiamo, quindi fuori l'aria vado avanti, prendo l'aria e vado su, senza forzare sul tratto cervicale. Poi vado giù, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'ultimo, e poi ci fermiamo. Quando siamo in postura dovremmo cercare sempre di tenere leggermente indietro il mento e le spalle.

spalle rilassate. Da qui fuori l'aria, ruoto lentamente verso destra. Poi prendo l'aria mentre torno al centro, fuori l'aria ruoto a sinistra. Inspiro e espiro. Questi semplici esercizi servono a prevenire tensioni nel tratto cervicale, servono un po' a scaricare anche le spalle. Ne facciamo un altro per lato, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria e poi ci fermiamo un attimo al centro. Ci ascoltiamo un po' e poi inizieremo con delle flessioni, fuori l'aria, l'orecchio che va verso la spalla, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre lascio andare giù la testa lenta, sino a dove sento tirare in maniera piacevole i muscoli del collo. L'importante, ripeto, è non andare sul dolore. Non bisogna mai forzare il nostro sistema muscolo-scheletrico. Deve essere sempre il piacere di sentirsi. Finiti questi semplici esercizi con la testa, incrociamo le dita. Poniamo le mani dietro l'occipite, inspiro e quando espiro spingo la testa tra le mani. Inspiro, rilasso, espiro e spingo la testa tra le mani. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro e poi rilasso le braccia e ascolto un po' le sensazioni. Allarghiamo leggermente le gambe e lentamente fuori l'aria appoggiamo le braccia. Inspirando torniamo al centro ed espirando lo ripetiamo dall'altro lato. Inspiro, espiro, lasciamo i piedi sul tappetino. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne ripetiamo un altro per lato. Finite queste semplici torsioni, terremo l'addome leggermente retratto e lentamente fletteremo il busto, sino a dove è piacevole. Inspiro, espiro e continuo piano, cercando di scendere più possibile verso il ginocchio. Resteremo con la schiena dritta, inspiro, espiro, inspiro e giù. Poi poniamo le mani alle anche e disegniamo dei cerchi, così da mobilizzare i femori, mobilizziamo il tratto lombare. E qui l'inspirazione quando andiamo in avanti col bacino e espiriamo andando indietro. Invertiamo questo movimento. Iniziamo a sentire le articolazioni coxofemorali, la zona lombare. Poi allargheremo leggermente i piedi, porremo le punte leggermente in fuori. Immaginiamo di andare a sederci su una sedia, quindi portiamo indietro il bacino e inspiriamo ed espirando andremo su. Attenzione a tenere sempre le ginocchia verso gli alluci. Quindi non dobbiamo andare in dentro, questo è uno sbaglio molto comune. Quindi quando andiamo giù, sedere indietro, ginocchia in fuori e poi quando salgo contraggo i glutei e gli addominali. E inspiro. Vado indietro, espiro, contraggo glutei, addominali e testa indietro. Di nuovo altri due, uno, e su, due, e su. Finito questo lavoro, marciamo sul posto. Ascoltiamo il respiro, poniamo in avanti il petto, rilassiamo bene le spalle, le braccia. Ci ascoltiamo. Per 20-30 secondi,
Appena sentiamo che la respirazione, la frequenza respiratoria si è abbassata, ci fermiamo, allarghiamo un po' di più i piedi questa volta, sempre la schiena è dritta e come prima porto indietro il sedere e mi siedo inspirando ed espirando vado su, contraggo i glutei e l'addome e inspiro, espiro, inspiro, espiro. Naturalmente non forzo sulle ginocchia. Se sento che ci sono fastidi, dolori alle ginocchia, evito questo movimento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ne facciamo un altro. Inspiro, espiro. E di nuovo marcio lentamente sul posto. Recupero. Mi ascolto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo, piedi paralleli, inizio a sentire come va la respirazione. Ok, da qui poi ci distenderemo sul tappetino per entrare in un'altra fase della nostra lezione. In un primo momento scenderò su un fianco, mi lascerò rotolare lentamente e penserò ad allineare bene la testa. Se mi ritrovo con la testa molto indietro, ho bisogno di un cuscinetto, così che il piano masticatorio sia perpendicolare. Le gambe saranno piegate, porrò le mani alle creste iliache e inspirando creerò una leggera curva lombare. Espirando, andrò giù con la lombare. Inspiro, rilasso la pancia, espiro. Naturalmente in questo movimento inizierò a percepire la zona lombare e come sempre non devo andare sul dolore, farò sempre movimenti piacevoli. Finito questo lavoro, aggancio il ginocchio destro senza tirarlo tanto e distendo la gamba sinistra. Le spalle sono basse, allineo bene la testa e sento un po' il respiro. Saremo in questa posizione di scarico per una decina di respirazioni e poi lentamente scende la gamba destra piegata e aggancio la gamba sinistra. Stessa cosa con l'altro lato. Sempre respiro, rilasso. Questo è un ottimo lavoro per chi soffre di mal di schiena, un ottimo lavoro per chi sta molto in piedi durante il giorno. Aiuta a scaricare le tensioni nella colonna vertebrale. Aggancio anche l'altro ginocchio senza tirare su tanto, metto le mani sulle rotule e mi rilasso. Devo sentire sempre il contatto dell'osso sacro sul tappetino. Dopo una decina di respirazioni, scende una gamba, scende l'altra e distendo la gamba destra. Il piede lo metterò in flessione dorsale o a martello. Inspirando, salirò con la gamba tesa. Ed espirando scenderò mobilizzando la caviglia. Per 10 volte andremo su, inspirando e giù. Inspiro, espiro. Eseguiremo questi esercizi lentamente, così da essere consapevoli di tutto ciò che accade nel corpo. Infatti sentirò la contrazione mentre salgo, la decontrazione mentre scendo. Io naturalmente sto dicendo numero 10, però se adotto sento bruciare un po' i muscoli, mi fermo e recupero. O come sempre, se c'è dolore, mi fermo. Inspiro, espiro. Finiti i nostri 10 movimenti. Distenderemo la gamba sinistra per sentire la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra. Come
così da imparare a recuperare da soli, perché anche il recupero è soggettivo. Poi piegherò la gamba destra, stessa cosa con la sinistra, inspirando piede a martello ed espirando punta in estensione. Se mi dovessi accorgere che la testa

allungare la colonna e scaricare le tensioni nel tratto cervicale. Finiti anche questi 10 movimenti, distenderemo entrambe le gambe e ci ascolteremo. Sentiamo come va il respiro e a riposo dovremo avere sempre il respiro nella parte addominale. Quindi se mi ritrovo con una respirazione molto alta, cioè toracica, piano piano evito, pongo una mano sul petto e una sull'addome e lascio respirare solo la parte addominale. Questo ci dirà che stiamo effettuando un buon recupero. Posso ripetere tranquillamente per un'altra volta i 10 con la gamba destra e 10 poi con la gamba sinistra. E dopo il recupero terrò i piedi apertura del bacino e più vicini possibili ai glutei. Se riesco con le mani a toccare i talloni va benissimo. Da qui le scapole saranno basse, inspirando salgo e quando sono in alto espiro per allungare tutte le catene anteriori, poi scendo lentamente e rilasso la zona lombare e i glutei. Inspiro, vado su, espiro. Qui sentirò la contrazione dei glutei, la contrazione della zona posteriore delle gambe, mentre quando andrò giù tutti questi muscoli si rilasseranno. Inspiro. Espiro quando sono in alto. Poi inspiro, espiro e mi rilasso. Cerco movimenti sempre più ampi, senza forzare, sempre ascoltandoci, perché anche qui si sta muovendo tutta la colonna, infatti ci sarà anche una contrazione di tutti i muscoli estensori della colonna. Ottimo lavoro per chi vive molto seduto. Finite queste ripetizioni, 5-10, aggancerò le ginocchia al petto, di nuovo sentirò il respiro. Rilasso le gambe, mi ascolto. Scende una, scende l'altra, distendo prima una, poi l'altra gamba e mi ascolto. Lascio andare i piedi in delle circonduzioni lente ed ampie. Prendo l'aria mentre i piedi vanno in dentro e in basso, fuori l'aria mentre vanno fuori e su. Inspiro. Espiro. Mentre seguo queste circonduzioni, prendo consapevolezza della posizione della testa, della posizione delle scapole che devono essere basse e del respiro che deve essere addominale. Inverto. E una volta finite 10 circonduzioni in un verso, 10 nell'altro verso, piego nuovamente le gambe, poggio i piedi sul tappetino, avvicino le caviglie, avvicino le ginocchia, quando l'aria va fuori allargo le ginocchia e porto in alto le braccia. Inspiro mentre scendo, espiro e mi stiracchio. Attenzione quando andiamo su a non inarcare molto il tratto lombare. Chi eviterà questa estensione del tratto lombare? Sempre gli addominali che saranno retratti. E quindi vado giù e sto facendo un lavoro per gli addominali e nello stesso momento sto stiracchiando la colonna, sto allungando i muscoli dorsali, sto allungando gli adduttori, quindi sto mobilizzando le anche. E anche qui finiti

i movimenti, aggancerò entrambe le ginocchia per rilassarmi. Dopo le solite 10 respirazioni di recupero, ci metteremo su un fianco, allineeremo bene la testa, possiamo tenere il braccio flesso o possiamo tenerlo disteso, come più ci è comodo, le gambe saranno distese, metteremo una mano in avanti per stabilizzarci e alzeremo la gamba espirando. Non ci serve aprirla al massimo, basta aprirla 40-50 gradi massimo e come sempre inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. Finite queste ripetizioni, fletterò le ginocchia, i piedi saranno verso i glutei, fuori l'aria, tengo il bacino fermo e apro il ginocchio. Inspiro, espiro, inspiro, espiro.

molto importante stabilizzare il bacino, cioè tenerlo fermo. Perché quando si apre si tende ad andare indietro, quindi a mobilizzare le vertebre lombari, quindi sarò fermo con la zona lombare, mentre l'anca si apre e si chiude, così da far lavorare sia l'articolazione che stimolare contrazione e decontrazione di tutti i rotatori dell'anca. Finiti questi 10 movimenti, recupero e mi ascolto un po'. Naturalmente, tutto ciò che fa il lato destro farà anche il lato sinistro. Quindi ci gireremo, salendo su di lato, ci porremo sull'altro lato. Ok, allora una volta che ci siamo messi sull'altro fianco, ripeteremo gli stessi esercizi. Quindi vado su fuori l'aria. Prendo l'aria. In tutto questo vi ricordo sempre l'allineamento della testa, sempre dobbiamo ottenere una leggera contrazione nella parete addominale. Finiti i 10, anche qui fletteremo le ginocchia. Ci rilassiamo un po', ci concediamo un attimo di respiro e appena sentiamo che si è abbassato il calore nella gamba, piano piano fuori l'aria mobilizzo l'anca. Vi ricordo di tenere fermo il bacino, quindi fuori l'aria, pancia dentro e tengo fermo il bacino. Siamo a 4, 5. 6, 7, 9 e 10. Distendiamo le gambe, sensazioni. Appena sentiamo che abbiamo recuperato, ci possiamo porre nuovamente supini, ci ascoltiamo per qualche secondo, ci concediamo altre 10 respirazioni di scarico con una gamba, 10 respirazioni di scarico con l'altra gamba e poi tiriamo entrambe le gambe su. Possiamo anche chiudere gli occhi. Per sentire tutto ciò che ci ha dato questa lezione. Finito il nostro recupero, scende una gamba, scende l'altra, mi giro su un fianco e lentamente mi siedo. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

I giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il...
1: E tu?
0: 28° posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Benvenuti a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo,

0: Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dr. Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dr. Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Buon mattino, buongiorno, bentornati. Made in Town, ovvero Made in Campo, risultati dei giochi del Mediterraneo. Made in Town eventi, tutto ciò che sta avvenendo intorno ai giochi in termini di spettacolo, cultura, intrattenimento e tempo libero dalle partite e dai risultati. E per le strade dei giochi, ovvero gli incontri che noi giornalisti della struttura Studio 100 stiamo facendo per le strade appunto che collegano tutti gli ambiti sia degli eventi sia delle competizioni sportive. Intanto stiamo seguendo qui in diretta, stiamo vedendo Italia-Marocco, sta giocando una nazionale di calcio. A proposito di Made in Campo, e il Marocco in vantaggio per 1-0 allo Iacovone, si assegna la medaglia di bronzo. Poi in serata ci sarà la finale sempre allo Iacovone tra Algeria e Tunisia. L'Italia attaccherà per tutto il secondo tempo, presumiamo, nel tentativo di agguantare il pareggio e tentare di giocarsi il bronzo. Ricordiamo però Peppe De Lisanti, benvenuto.
1: Grazie, grazie Angelo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Ricordiamo che l'Italia è un'Italia under 18 / under 17, se la vede con degli under 21 molto più esperti.
1: Tanti 2009, tanti 2010, questi ragazzi hanno avuto una grandissima occasione, una grandissima chance in questi giochi del Mediterraneo qui a Taranto, ma non solo, insomma stanno davvero dando il meglio di sé, cercando comunque di giocarsela alla pari con giocatori comunque classe 2004-2005, quindi parliamo di una differenza d'età importante. In questo momento è sotto con il Marocco, ma ovviamente ha tutto il secondo tempo per provare a rimettere la partita in discussione. Tra l'altro è stato un buon primo tempo da parte degli azzurri, perché hanno provato a creare.
0: Devo interromperti, purtroppo, sì, perché ha appena raddoppiato il Marocco.
1: Ho capito.
0: Con un'azione da destra, un bel passaggio al centro, di prima entrando in area di rigore, Adbali e Dayu, più o meno si chiama così, sì, sì, ha raddoppiato. Il peggior raddoppio che possa esistere per una squadra che deve pareggiare, no?
1: Assolutamente.
0: Eccolo
1: assolutamente.
0: Qua, servito, limite dell'area, un bel piatto destro. Niente poteva il nostro portiere perché c'era la solita selva di gambe di fronte davanti a sé. 2-0, quindi Marocco in vantaggio. Il numero 21 del Marocco ha appena raddoppiato.
1: Sì, sono ovviamente situazioni complesse. Adesso la partita si fa ancora più complessa, però c'è tutto il tempo perché siamo inizio secondo tempo, se non ho capito male. Quindi magari ecco un episodio, una palla inattiva, una palla sporca all'interno dell'area di rigore.
0: Primo minuto del secondo tempo.
1: A livello psicologico cambia tutto, quindi attendiamo, vediamo come potrà andare la situazione. Inutile dire però che gli azzurri si stanno togliendo delle belle soddisfazioni, perché ricordiamoci sempre che rappresenta un percorso di crescita per loro. Sono dei ragazzi che comunque stanno emergendo ora, hanno la possibilità di farsi notare, chissà magari che qualche club di Serie A, Serie B non possa poi opzionare questi ragazzi e possa valutarli naturalmente per il proprio settore giovanile, ma non solo, perché ricordiamoci che poi 2009-2010 esordiscono già in Premier League, Angelo, esordiscono in Bundesliga.
0: Sì, se il calcio italiano si desse una svegliata,
1: noi diciamo dobbiamo farli giocare, sì, questi ragazzi. Direi. Queste sono le occasioni, sono le occasioni, ed è fondamentale partire proprio da questi eventi. Dobbiamo sottolineare sempre questo aspetto, perché se vogliamo tornare poi a un certo livello, queste sono le opportunità giuste per i nostri ragazzi, per i nostri atleti. Quindi, al di là di come andrà questa finale per il bronzo, noi dobbiamo essere soddisfatti dei ragazzi, perché magari sicuramente qualcosina in più dalla semifinale ce la si poteva aspettare, ma ricordiamoci che si è giocato anche alle 10:30, quindi non è stato semplice.
0: Sì, diciamo che se il calcio italiano, il sistema Italia, si desse una svegliata generale e cominciasse a rivalutare, come ha fatto per decenni, l'importanza del vivaio, perché l'Italia ha insegnato il calcio a tutta Europa ed è stata alla pari con le grandi scuole sudamericane. E a proposito di calcio, non a caso i grandi allenatori italiani sono tutti grandi allenatori di club, addirittura di nazionale.
1: Se quando pensiamo ad Ancelotti stesso,
0: quando un italiano allena il Brasile, significa che le università hanno incrociato del calcio, hanno incrociato gli sguardi. E sono anni che le under dell'Italia, delle nazionali azzurre, vincono o si piazzano bene. Under 19, under 20, under 14, under 17. Oggi giochi del Mediterraneo, presumibilmente l'Italia diventerà quarta ed è un signor piazzamento.
1: Piazzamento, assolutamente.
0: In Italia, purtroppo, però, spesso vediamo poi già i ragazzi scendere in C quando
1: sì,
0: va bene.
1: Sì, perché poi a un certo punto della loro crescita arriva un momento dove non riescono più ad andare avanti. E questa poi la problematica, l'emblema dove dobbiamo poi soffermarci effettivamente è capire come questo step debba essere fatto, perché arriviamo all'Under 21 e
0: facciamo
1: molto
0: bene. Ma va sempre
1: bene.
0: Peggio, perché il Marocco ha fatto il terzo gol. Allora,
1: sì,
0: vi aggiorneremo ancora su Italia-Marocco nei prossimi minuti e magari vediamo se la gara finisce entro la programmazione di Medinità. 3-0, gara segnata neanche al 50esimo. Un Ecovone assolato, e peccato per questa programmazione delle partite al mattino, ma ormai i programmi sono stati fatti l'anno scorso, quindi magari il gran caldo però andava messo in conto, ma questo è un altro discorso. Allora, Made in Campo non è solo calcio,
1: assolutamente.
0: Come sta andando?
1: La situazione sta andando decisamente bene. Io chiederei al nostro Alessandro Labriola di andare con la grafica del medagliere, perché come vedete la situazione resta decisamente positiva per gli azzurri e per le azzurre. È stata un'altra giornata molto positiva, quella di ieri, 29 agosto, ben 9 medaglie italiane, con 2 ori, 5 argenti e 2 bronzi. L'Italia è arrivata così, come vedete, a 132 medaglie complessive, 45 ori, 48 argenti, 39 bronzi. Seconda la Turchia con 65 medaglie totali, 31 ori, 14 argenti, 20 bronzi, e chiude il podio la Grecia. Al terzo posto 16 ori, 11 argenti, 14 bronzi, per un totale di 41 medaglie. A seguire c'è la Francia al quarto posto con 56. Quinta la Spagna con 53, sesta l'Egitto con 36, settima il Portogallo con 20, ottava la Croazia con 28. Una situazione decisamente positiva, come stavamo già dicendo, con il medagliere, con gli azzurri che si stanno avvicinando un po' al record

di Bari 1997, che resta però il record di una singola edizione con 193 medaglie complessive e 76 ori. A 132 siamo arrivati. Il record totale è ancora lontano, Angelo, però con 4 giornate piene davanti, con la possibilità, tra l'altro,

0: Andiamo avanti comunque perché i risultati più importanti di ieri sono stati realizzati da Bianca Sereni nel triathlon femminile, quindi oro con una gara dominata praticamente dall'inizio alla fine. Carlotta avanzato nel judo meno 63 kg e il quarto oro italiano nel judo individuale. Poi a seguire gli argenti, Ewan De Nigro nel triathlon maschile argento, Asia Tavano nel judo più 78 kg, argento, Asia Tavano judo più 78. Cristian Parlati nei meno 90, Quadio e Anani più 100 sempre nel judo, Margherita Brigida Beccaro tiro segno argento qui, poi con i bronzi abbiamo Paola Sacchi nel triathlon femminile, John Oyebode e Gaia Monfardini nel doppio misto di tennis tavolo. Quindi qui ci sono squadre molto interessanti anche nel basket 3 contro 3, entrambe le nazionali hanno iniziato bene, le donne hanno battuto Kosovo e Grecia, gli uomini hanno superato la Tunisia. Calcio femminile invece l'under 19, l'Italia ha pareggiato 1-1 con il Portogallo e si è qualificata per la finale per l'oro. Pallavolo femminile, Grande Italia 3-0 alla Grecia e qualificazione alla finalissima per l'oro contro la Turchia. Pallavolo maschile sconfitta purtroppo al tiebreak.
1: Allora De Lisanti, ti fermo.
0: Sì.
1: Pallavolo femminile hai detto.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Che succede? L'Italia è in finale?
0: È in finale contro la Turchia.
1: Allora io direi, Labriola in regia, lanciamo le interviste proprio che Cosimo Lenti ieri alla fine della semifinale?
0: Alla fine della semifinale.
1: Vai, andiamo, guardiamo.
2: Coach, vittoria agevole in semifinale contro la Grecia, ora sotto con la Turchia, pubblico spettacolare, finora tutto perfetto.
3: Sì, era importante arrivare in finale, ce l'abbiamo fatta. Dopodiché primo set si è visto che c'era un po' di tensione e che c'è un po' condizionato, fin tanto che non siamo riusciti a trovare poi il ritmo, il nostro ritmo, e non siamo riusciti a sistemare le cose che avevamo preparato. Il terzo stava scorrendo né più e nemmeno come il secondo, però a quel punto, come ogni tanto succede, c'è un calo di tensione, si perde un attimino quella tensione necessaria per chiudere la partita, e poi quando la tensione la devi riportare su perché l'altra squadra ha recuperato, diventa un attimino più difficile perché c'è un dispendio energetico superiore, fisico e mentale. Però alla fine sono state brave, abbiamo avuto un pizzico di fortuna in un paio di situazioni, però quello che contava era arrivare a questa finale, e devo fare i complimenti alle ragazze.
4: Linda Manfredini, vi giocate l'oro qui a Taranto, che soddisfazione c'è? Ti chiedo innanzitutto.
5: È una grandissima soddisfazione, soprattutto per il pubblico, perché è veramente tanto caloroso. Devo dire che è sempre un'emozione cantare l'inno in questo palazzetto, perché è veramente, veramente tanto bello. Quindi spero di mettere in campo una buona pallavolo, soprattutto per chi ci viene a vedere.
2: Domani la Turchia è in finale, insomma, l'eterna sfida si ripropone anche ai giochi del Mediterraneo.
5: Sì, diciamo che siamo rivali ormai da un po' di tempo, sono contenta perché comunque credo che sarà una bellissima partita. Loro sono molto forti, hanno fatto un cammino netto fino ad ora come noi, quindi ce la giocheremo in campo.
2: Quanto ci credete a noi?
5: Tantissimo, siamo qui per questo.
4: Un commento sul pubblico di Taranto.
5: Sono veramente bellissimi e super calorosi anche a fine partita, un sacco di complimenti, quindi sono veramente, veramente tanto simpatici soprattutto. Quindi li ringrazio e insomma speriamo di portare a casa una medaglia molto importante anche per loro.
0: Ci siamo.
1: Allora, sì, ci siamo, dice Labriola. Grazie Labriola. Ho sbagliato monitor, guardavo quello di servizio. Sì, guardavo De Lisanti, guardavo anche la partita e ahimè, guardavo anche Dario Galitelli che ci ha raggiunto.
0: Ahimè.
1: Allora, chiariamoci. Stavo prendendo il caffè. Perché mi ha detto, oh, devo preparare il TG, non so se vengo in studio. Caffè che ha interrotto, sono sì. Testimone. Adesso...
6: Ma che Berrò non appena l'inquadratura andrà su De Lisanti, quella certo. Giusta, non quella.
0: Chiaro, allora, chiarissimo.
1: Scusa se ti ho interrotto, l'ombrellone è fuori?
6: No,
1: oppure...
6: guarda, no. Mare è zero, ma mare è davvero zero.
1: Ma cos'è il mare alla esatto. Fine? Che cos'è il mare?
6: Il mare per noi è il mar Mediterraneo dei giochi mediterranei.
1: Bravo.
6: Adesso non c'è,
1: però
6: non c'è altro.
1: Questa piccola finestra non è casuale perché magari in questo mare magnum di questi meravigliosi giochi... Sto per bestemmiare. Abbiamo dimenticato per caso che comincia il Taranto? No.
6: No, non l'abbiamo dimenticato. non l'hanno dimenticato i nostri telespettatori. Oggi...
1: Vedi come mi esprimo? Comincio il Taranto.
6: Sì, comincio
1: il campionato di eccellenza.

0: Locuzione, la locuzione dialettale sarebbe anche più cruda.
1: No,
2: dillo, dillo.
0: Accumenzutare sarebbe una cosa un po'
2: sì,
0: ancora più.
2: Noi anglofoni diciamo accumenzutare.
0: Esatto, esatto.
2: Vai, che succede da oggi?
0: Succede che oggi riparte la stagione del Taranto, riparte purtroppo da Manduria. Il Taranto gioca in casa a Manduria e quindi ringraziamo la cittadina messapica che ci ospita, questo è sicuro, però riparte da Manduria perché c'è una squalifica da scontare. E che prevede che il Taranto giochi a porte chiuse, ma poi c'è l'indisponibilità dello Iacovone, dove adesso si sta giocando la gara tra Italia e Marocco, e quindi il Taranto emigra e va a Manduria e ospita il Cosmano Sport, che è una squadra di Foggia. Insomma, si riparte dal 118esimo minuto della gara di Massafra, quella col Gladiator, quella che ci è costato la promozione in Serie D, che tutti pensavamo essere cosa fatta a un certo punto nel percorso dei playoff.
2: Poi c'è quel calcio d'angolo, che
0: quel flipper, quella nuca.
2: Il gol di Nuca penso non lo dimenticheremo per parecchio.
0: No, assolutamente. Anche perché c'era davvero incredulità. Nel senso, io guardai lenti e dissi: e adesso? Cioè, non poteva finire così. Però adesso dove troviamo il tempo e la forza di ripartire? Il tempo e la forza si ritrovano oggi, rimboccandoci le maniche che per noi sono già corte.
2: E Dario, fatte sì. Le dovute proporzioni.
0: Sì.
2: Quello sgomento è pari, fatte le dovute proporzioni, al gol del 3-2. Comunque per il Taranto, ma fu un 3-2 decisivo, subito a Roma al Flaminio.
0: Con l'Atletico Roma.
2: Con l'Atletico. Stesso sgomento. Cioè, e adesso?
0: Sì.
2: Quella volta non andammo in finale per andare in B.
0: E ci saremmo andati, vaffa, mi sbilancio, ci saremmo andati.
2: Ce la saremmo giocata alla grande.
0: Sì. Sì, si riparte.
2: 3-1 l'Italia. Oh, quanto mi piace fare questa cosa.
0: Tutto il calcio
2: di
0: un minuto. Gianmattei. Joele Gianmattei, che è il calciatore.
2: Belisanti, 3-1.
1: Visto? Episodi e magari chissà.
2: Significa che ora De Galitelli rimane qua fino al 90esimo.
1: Porta bene, ragazzi. Porta bene.
2: Portate altro caffè a Galitelli.
1: Prego, prego.
0: Il giro non lo fa nessuno. No? Cioè, al di là di questo, segna Joele Gianmattei, che è l'autore del primo, un gran bel gol.
2: Bello.
0: Che è l'autore del primo gol ufficiale allo Iacovone, quello contro il Kosovo. Quindi il primo gol ha siglato questo ragazzo qua, pescarese della Roma.
2: Numero 20, che mi ricorda tanto un certo 58. Paolo Rossi.
0: Sì,
2: 58. Questo numero 20 mi ricorda un certo Paolo Rossi.
0: Sì. Quindi diciamo riparte la stagione del Taranto, riparte contro il Cosmano Sport, campionato d'eccellenza che vede diverse squadre che provano a insidiare quello che sulla carta sarà un dominio del Taranto. Sappiamo bene che però la carta canta fino a un certo
2: tanto
0: punto.
2: Tanto vediamo immagini di Chianciano?
0: Sì.
2: Quando abbiamo mandato in vacanza Delisanti, vero?
0: Vacanza retribuita.
2: Vacanza, sì.
1: Che gran bella vacanza.
0: E quindi diciamo, diverse squadre provano a insidiare quello che dovrebbe essere un dominio del Taranto, che ha costituito una squadra importantissima, una squadra che potrebbe figurare tra le prime anche in Serie D, secondo me. Queste sono le immagini della presentazione.
2: Giusto per non dare pressioni, insomma.
0: Beh no, le pressioni ce le hanno.
2: Devi averle.
0: Se sei Taranto e sei in eccellenza e sei al secondo anno d'eccellenza, c'hai una strada sola.
2: Vincere... Non vorrei dirti, ma l'Italia ha appena sfiorato... No.
1: 2-3? Sfiorato il 2-3?
2: Ricordi quello che a quelli del calcio diceva? Non è successo
0: sì,
2: niente.
0: Sì, assolutamente.
2: Everardo Dalla Noce.
0: Everardo Dalla Noce.
2: Grande esperto TG2 della Borsa di Milano.
0: Inviato dal Ferraris di Genova.
2: Poi a Genova faceva... Sì, non è successo. Ecco, ora non è successo niente.
0: Fantastico programma.
2: Però peccato, perché l'Italia sta guadagnando terreno.
0: Diciamo, la pressione ce l'hai. Se sei Taranto e sei al secondo anno d'eccellenza, la pressione ce l'hai inevitabilmente. Devi vincere subito, devi vincere bene, devi vincere a marzo. Cioè, c'è poco da fare. Quest'anno la stagione va così.
2: Vincere a marzo in gergo vuol dire chiudere molto prima il campionato.
0: Sì, assolutamente. E sei però parti con un handicap che è quello delle porte chiuse e dei due punti.
2: Senti, il caffè è ancora caldo, sì, quindi devo farti caldo. Ancora perdere tempo perché
0: no,
2: diventi freddo.
0: No, però fai una domanda a Delisanti, così io stacco.
2: Certo. Non staccare mai su Delisanti, sempre sul caffè.
1: Però puntiamo diretto sul
2: caffè. Allora, facciamo così. Delisanti, hai 48 minuti ancora, scherzo.
1: Benissimo.
2: Un paio di minuti ancora per dirci cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata e dalle prossime. Oh, comincia la grande atletica, eh?
1: Come no, comincia la grande atletica, ma non solo, perché abbiamo tanti sport, abbiamo la pallavolo maschile, c'è Italia-Turchia anche con la finale per il bronzo, poi abbiamo il judo, la finale delle gare a squadre miste, poi abbiamo il tennis, semifinali dei singolari e finale dei doppi, pallavolo finale. Quindi la pallavolo femminile con Italia-Turchia, lo stavamo dicendo poc'anzi, poi 17:30 in poi... Hai detto giustamente tu prima, parte l'atletica, comincia la parte più spettacolare della giornata.
2: Come accade alle Olimpiadi, arriva la regina di tutti gli sport.
1: Esattamente, pallanuoto 19, Italia-Francia e poi ore 20, pallamano femminile, Italia-Grecia. Quindi queste sono naturalmente le informazioni principali.
2: Tambini ti sembra che scenda in pista, è il caso di dire, o in pedana, sono salti, comunque scendo, credo domani e domani
1: dopo domani e dopodomani abbiamo diverse finali anche da quel punto di vista. Andiamo con ordine, perché vai. Giustamente abbiamo detto che entra in scena l'atletica, le prime finali sono già oggi: martello uomini, asta donne, lungo uomini, giavellotto uomini, 5000 donne, 100 metri donne, 100 metri uomini, 4x400 mista. E ci sono anche le batterie, sì, dei 100, 800, 110 su 100 ostacoli.
2: L'Italia ha sfiorato il secondo gol. Bel tiro un po' troppo alto, ma bella azione.
0: C'è mezz'ora, l'Italia sembra aver trovato un passo diverso. Hanno pagato molto la differenza atletica, fisica e di età.
2: Però c'hanno carattere questi ragazzi.
0: Però sì, ragazzi, sì.
2: Stanno pressando.
0: Sì, vissuto una notte stupenda nello Iacovone, una notte che credo non ne dimenticheranno mai. Perché avere 18.000 persone addosso a spingerti, insomma, e a che ti portano a vincere 3-0 e a qualificarti, cioè c'è stato anche il lieto fine, no? Cos'è da ste parti? Poche volte accade.
2: Certo.
0: Invece il nuovo Iacovone parte con un lieto fine. Ti devo dire la verità, io ho avuto timore quando il nostro numero 5, adesso non ricordo il suo nome, ha subito un colpo.
2: Ho avuto il colpo alla fine.
0: Al gomito, cioè con il gomito sul collo.
2: Con il numero 6, con una coppia
0: una
2: di centrali eccezionale.
0: Bella coppia. Quando ho visto il telo intorno...
2: Siamo tutti preoccupati.
0: Sì, quello che ho pensato è la narrazione non cambia. Cioè, se dovesse succedere qualcosa di tragico...
2: Succede qua. E invece no, invece
0: cioè,
2: no.
0: Significa chiudete.
2: Invece era solo una botta.
0: È andato tutto bene, sì, per sì, fortuna.
1: Sì, sì, sì. Ma poi secondo me l'Italia sta pagando adesso quei due gol a inizio ripresa.
2: Sì, un 1-2, un KO proprio.
1: Però magari a livello psicologico, sai, quel gol ti aiuta, come stavamo già dicendo prima.
2: Magari diciamo, anche un Marocco un po' rilassato.
1: Ti mette tutto in discussione.
2: C'è un bel contropiede adesso, ma con fuorigioco.
1: Ok.
2: Va bene. Perfetto. Va bene, allora direttore, il caffè
0: fatto. Fatto.
2: Direttore, lei ha un TG da preparare?
0: Sì, ricordiamo però che noi saremo in diretta nel post partita.
2: Diamo gli orari per bene, Dario, vai.
0: La gara è alle 17, quindi indicativamente alle 19, compatibilmente con quelle che sono le esigenze delle due società che saranno in sala stampa. Quindi post partita immediato, collegamenti con Cosimo Lenti e il nostro Martino Vinci, che va rimarcato, sempre presente, che ci faranno ascoltare la viva voce dei... Che è successo?
2: Sto facendo come i tifosi. L'Italia ha sfiorato... Come si fa lo stadio? Ha sfiorato il 3-2. Questo numero 7, lo dico agli over 40 più o meno 50. Vi ricordate Toto Sparacio del Taranto degli anni 90?
0: Fuori
2: chi se lo ricorda? Il numero 7 dell'Italia. Sembra Sparacio dell'Italia, vivo Iacconi del Taranto in C2.
0: Va bene. Io me ne vado. Dopo la partita, sala stampa con Cosimo Lenti e Martino Vinci. Ovviamente gli aggiornamenti ve li daremo anche sulla nostra pagina Facebook per ciò che riguarda il punteggio del Taranto. Adesso gustatevi Made in Ta, anche perché dopo questi due qua finalmente arriva Sabrina Morea e quindi alziamo il livello.
2: Parliamo di cose
3: serie. Davvero
2: Sabrina Morea che è qua, che ride, fa finta di niente, si è nascosta dietro la colonna.
0: Sì.
2: Quindi va bene, allora, non è un happening, è ancora una trasmissione televisiva. Adesso io direi che tu...
0: Come vado via?
2: Come vai? Di queste, allora, sì. Io ho due opzioni.
0: Sì, un calcio. Che...
2: Aspetta, calcio d'angolo.
1: Okay. Vediamo, calcio la d'angolo. Vediamo la palla.
2: L'Italia in attacco.
3: Niente.
2: Non è successo,
3: non è successo niente.
2: Ci no, volevo dire questa. Anzi, contropiede per il Marocco.
1: Ecco,
2: non lo voglio raccontare.
1: No.
2: Le, allora, congediamo Medi in campo come?
1: Concediamo, assolutamente. Ricordiamo naturalmente gli appuntamenti delle giornate di oggi, come vi ho detto, abbiamo la pallavolo maschile, judo, tennis, pallavolo femminile, insomma ci sono tanti appuntamenti.
2: Bellissimo il direttore che passa avanti e saluta tutti. Grande.
1: Grazie direttore.
2: Questo è insomma, cosa c'era in quel caffè? Non lo sappiamo,
1: no,
2: andiamo
1: no,
2: avanti.
1: No. Abbiamo naturalmente tutti gli eventi a Taranto, quindi al Palamazzola, al Magna Grecia Tennis Center con gli eventi del tennis, allo stadio del nuoto Torre d'Aiala per la pallanuoto e altre competizioni, naturalmente l'impianto di atletica di Salinella, quindi per l'atletica che abbiamo detto prima che debutta oggi alle 17.30, Palazzetto Albano per il tiro a segno, il Mediterranean Park Salinella per il padel, il Palazzetto Giovanni Paolo II per il tennis tavolo a Massafra, Grottaglie Sport Hall, ginnastica artistica e ginnastica ritmica, al Pala Waitila di Martina Franca, che tu oramai hai conosciuto bene, Angelo Di Leo, judo, e poi San Giorgio Ionico con le strutture sportive locali per pugilato, equitazione a seconda poi della disciplina. Franca Villa Fontana, Palazzetto dello Sport, badminton, Fasano, Palazzetto dello Sport, c'è la partita di pallamano, Torricella, tiro a volo, tiro a segno. Quindi questi sono gli eventi in queste strutture. Ci auguriamo che l'Italia possa guadagnare più medaglie possibili per avvicinarci a quel record lì che abbiamo citato.
2: Bene, bene, allora l'appuntamento con gli aggiornamenti è per l'edizione del 17. Intanto io direi... Grazie,
1: grazie.
2: Santi.
1: Grazie a
2: io
1: te,
2: direi
1: Angelo.
2: Labriola di mandare la clip di Le strade dei giochi, perché switchiamo brevemente, perché io poi

una scalpitante Sabrina Morea, pronta per aggiornarci su tutti gli eventi, e sono tanti, nel terzo segmento, o una partita che è qui con un'Italia pimpante che non ci sta a perdere 3-1, ma vuole, e quindi dallo Iocovone continueremo a dare aggiornamenti. Io direi di mandare una bella chiacchierata subito dopo la clip che Marina Luzzi ha fatto con mamma e figlia, volontarie entrambe, per i Giochi del Mediterraneo. Quindi clip, servizio Marina Luzzi, e poi torniamo qui in studio. Vediamo dalla Iocovone che starà succedendo. Prego.

0: L'amore per lo sport per loro è una questione di famiglia. Floriana Coniglio, 44 anni, e sua figlia Magdala Sciarrone, 19, sono tra i 3.000 volontari dei Giochi del Mediterraneo, 11.000 le candidature pervenute.
1: Ne abbiamo discusso in famiglia, ci siamo iscritte sia io che lei e hanno provato anche a iscriversi mio figlio, che è minore però, e non riusciva a fare l'accesso e quindi purtroppo non è qui con noi, insomma, a collaborare.
0: Qual è la cosa più emozionante di questo evento che state vivendo insieme?
2: Beh, allora, vabbè, per me è parlare tante lingue con gli atleti, perché mi piace confrontarmi con le altre culture e poi aiutarci a vicenda con gli altri anche, a dare una mano appunto.
0: Avete vissuto da volontari qualche evento insieme oppure tutti separati?
1: No, al momento tutti separati, siamo stati dislocati in due posti diversi perché abbiamo compiti diversi, quindi io sono al time scoring, comunque aiuto anche nella sistemazione del pubblico dove serve, invece lei, parlando le lingue, viene utilizzata soprattutto con gli atleti perché ovviamente ha più dimestichezza e quindi sono compiti completamente diversi, in aree diverse, però va bene così, cioè l'importante è collaborare.
0: Tu finora dove sei stata?
1: Al Palla Ricciardi, fatto scherma, ieri allo Iacovone come turno extra e oggi sono al Palla Mazzola.
0: Tu invece?
2: Io ho fatto la cerimonia d'apertura e poi sono stata alla Torre d'Aiala al nuoto, che mi è piaciuto un sacco, non l'avevo mai visto dal vivo, e oggi invece sono al basket.
0: Anche se la stanchezza comincia a farsi sentire, sveglia presto e turni in più non le spaventano e gli occhi brillano mentre raccontano di un'esperienza irripetibile vissuta insieme. Ma cena a casa, si parla poi della giornata?
1: Sì, quando ci ritroviamo pranzo, in base ai turni, o pranzo o cena, sì, discutiamo, parliamo, diciamo quello che abbiamo vissuto, ci raccontiamo le esperienze, quindi è bello anche confrontarsi su questo, no? Tipo un brainstorming giornaliero. E poi anche perché essendoci altri in famiglia, altri figli e marito, quindi sì, cioè è bello anche condividere con loro, no?
0: Cosa ti porti a casa di questa esperienza?
2: Un punto di vista diverso su come funziona proprio lo sport da dietro, da dietro le quinte.
3: Rieccoci qua. Allora, io direi l'Italia sempre 3-1, un quarto d'ora pieno, 3-1 contro il Marocco, sotto l'Italia, un'Italia pimpante che sta tentando di reagire. Allora, io direi, noi abbiamo incontrato una medaglia d'oro, ci ha fatto molto piacere, medaglia d'oro Sydney 2000, Pino Maddaloni. Andate poi su YouTube a cercarvelo. Fu uno tra i primissimi italiani, atleti italiani, a urlare a squarciagola l'inno nazionale sul podio. L'abbiamo incontrato a Martina Franca, mentre a Martina, nel Palla Wojtyla, si svolgevano le gare di judo. Martina è stata capitale del Mediterraneo per karate, judo e lotta. Pino Maddaloni, e non solo lui, perché abbiamo incontrato anche vertici locali e nazionali, rappresentanti delle arti marziali locali e vertici nazionali della federazione. In questa clip, che ora la Briola manderà, per problemi di collegamento due giorni fa abbiamo dovuto registrare, è andata poi in serata, però la recuperiamo anche per il pubblico di Made in Campo, Made in Ta per l'estate dei giochi, edizione del mattino, poi anche per l'edizione delle 17, quindi la recuperiamo, la mandiamo in onda e vediamola. Pochi minuti ma molto interessanti. C'è sentimento, c'è commozione, c'è la competizione sportiva.

0: olimpica in queste parole. Poi rientriamo e affonderemo il colpo su tutti gli eventi collaterali con Sabrina Morea. La prima la andiamo, intanto io guardo ancora la partita.
1: Per le strade dei giochi oggi abbiamo quattro ospiti di rilievo e siamo contentissimi ed è anche un orgoglio averli. Siamo qui, come vedete, siamo collegati prima, siamo di fronte all'ingresso del Pala Wojtyla, è il palazzetto che è capitale sportivo, geopolitico, di judo, karate, della lotta dei paesi del Mediterraneo. Ben 22 paesi su 26 in questi giorni stanno colorando di tecnica, di tattica, di amore per lo sport, di sano agonismo, di palazzetti, anzi di sportivi, di tifosi, scusate, che tifano per tutti. È una bellissima atmosfera. Benvenuto al presidente nazionale Giuseppe Matera della FILCAM Judo. Allora, che atmosfera c'è e come sta andando?
2: Allora, l'atmosfera è ottimale, come volevasi dimostrare. È un'atmosfera praticamente di gioia, di sano agonismo. Sta andando abbastanza bene. Siamo alle prime battute e diciamo che vedremo delle scintille nelle categorie che verranno dopo. Abbiamo una squadra praticamente che alterna i più anziani, i veterani, quindi gli olimpionici, Cristian Parladi ad esempio, Asia Tavano, con i giovanissimi. Giovanissimi che approfittando di questa competizione in Italia, importantissima perché di fatto è un'olimpiade per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo dei giovanissimi che verranno lanciati e già stanno dicendo la loro in campo internazionale.
1: Quindi bilancio positivo al momento, poi ci saranno le finali. I giochi del Mediterraneo in questa fase, anche per la vostra disciplina, cosa significa? Noi troppo velocemente, erroneamente, spesso parliamo di sport minori, ma quanto non sono più minori questi sport anche in Italia?
2: Il movimento judoistico, ad esempio, adesso è, diciamo, difficile definirlo uno sport minore, seppure ancora c'è tanto da fare e diciamo, da lavorare, però la federazione sta mettendo in campo tutto quello che può, anche a livello di interazioni, diciamo, internazionali, e comunque con risultati più che positivi.
1: Grazie Presidente, grazie veramente per la disponibilità e buon lavoro. Maddaloni, tanto che piacere. Maddaloni non può ricordarsi di me. Io ero giovanissimo cronista quando nel 2000 vinsi a Sydney l'oro, ebbi il piacere di intervistarlo per il giornale per il quale lavoravo, il Corriere del Giorno, che era in edicola a Taranto, e lì feci la domanda: ma come, l'inno nazionale come ti è venuto così spontaneo? Sei stato uno dei primi atleti a cantarlo a squarciagola e non si può dimenticare.
3: Ma lo sport regala tante emozioni e poi salire sul gradino più alto e ascoltare e sentire l'inno di Mameli è un'emozione fortissima che auguro a tanti ragazzi, più della medaglia, ecco, le medaglie sono altre, sono i valori che accompagnano il judo, il rispetto, l'amicizia. L'emozione che ho sentito 26 anni fa lì a Sydney mi ha fatto veramente scivolare giù tante lacrime e ancora oggi quando ci penso ho i brividi.
1: Non sei ancora sceso da quel podio, evidentemente, ancora sei emozionato, occhi lucidi, perché dentro cosa sta avvenendo? Nel 2026 in provincia di Taranto, in pieno Mediterraneo, in un contesto così geopolitico anche delicato.
3: Ma dentro ci sono tanti atleti che portano sul tatami il loro lavoro. Lavoro di tanti anni in uno sport che amano e non sono avversari. Ecco, spesso si usa questo termine. Sono atleti che hanno gli stessi obiettivi, ma dopo l'incontro c'è il nostro inchino, che è il saluto, una forma di rispetto, c'è l'abbraccio e dopo ci sono delle forti amicizie che durano negli anni.
1: Maddaloni, che ruolo hai oggi? Ti vedo in giacca, cravatta.
3: Consigliere federale della mia federazione, che è la FIGICAM, che ecco, ospita e ha delle strutture per far sì che i nostri atleti possano dare il meglio di loro stessi.
1: Grazie, grazie veramente.
0: Eh sì, grazie, grazie, grazie Maddaloni. L'intervista era più lunga, ci saranno anche Tonino Chiurlia e poi Corrado. Un altro grande amico, suocero, genero di Tonino Chiurlia, quindi marito di Roberta Chiurlia, arbitro di livello mondiale che è stato convocato per una grandissima competizione che comincerà in Italia fra qualche

0: Che giorno ringraziamo judo, gli arti marziali, karate, un grande, grande spaccato dello sport italiano che garantisce sempre medaglie alle Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo, alle Europee e ai Mondiali. E Taranto è una delle capitali italiane di questo mondo. O intanto l'Italia perde 4-1 con il Marocco, la partita si sta incanalando, si sa mai nel calcio, si sa mai nello sport, però. Onore a questi ragazzi under 17-18 che si sono fatti rispettare e quindi hanno sfiorato il podio, però mai dire mai, chissà. Allora, io direi terzo importantissimo segmento di Made in Ta è il segmento di Sabrina Morea. Sabrina, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, la domanda canonica è: stasera dove andiamo? E dove andiamo nei prossimi giorni tra una gara e l'altra? Anzi, cominciamo a dire tra una finale e l'altra. A te l'onere anche di chiudere questa edizione di Medinta. Buon lavoro.
1: E allora, buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento quotidiano, ma in realtà vediamo anche cosa è accaduto nei giorni scorsi, incontrando alcuni dei protagonisti che appunto, soprattutto all'interno del Fan Village, hanno animato con le loro attività. E allora, prima di parlarvi di quelli che sono gli eventi della giornata, vediamo un attimo, facciamo un balzo all'indietro. Venerdì pomeriggio all'interno appunto del Fan Village si sono incontrati l'ITS Academy della Puglia per parlare delle professioni del domani. E allora noi abbiamo colto l'occasione e abbiamo incontrato l'ingegner Vingiani dell'ITS Cuccovillo appunto per parlare di questa importante iniziativa che guarda al futuro. Il Fan Village in questi giorni qui a Piazza Garibaldi non è soltanto un punto di incontro per le attività ricreative, culturali, musicali, ma si parla di giovani, si parla di futuro, si parla di sport e quindi chiaramente si parla di formazione. Quindi noi siamo in questo stand bellissimo insieme all'ingegnere Vingiani, direttore dell'ITS Cuccovillo. E allora, come si sono combinate queste necessità?
2: Beh, credo che sia importante essere presenti in questo spazio perché chiaramente quello che noi proponiamo come ITS Cuccovillo, ma in generale come sistema ITS Puglia, è un qualcosa che è rivolto ai giovani, rivolto ai ragazzi, quindi rivolto a coloro che sono interessati a essere presenti anche qui all'interno del Fan Village, proprio perché la formazione dell'ITS, la formazione post-diploma che viene proposta, è un qualcosa che può offrire delle grosse opportunità ai ragazzi sia del territorio di Taranto, ma anche di tutta la Puglia. Quindi abbiamo ritenuto che fosse importante essere presente all'interno di un evento di tale rilevanza per poter aiutare i ragazzi dei giovani del territorio a conoscerci e a comprendere quella che può essere una loro opportunità per il loro futuro.
1: La parola chiave è successi formativi, no? Quello su cui voi avete puntato il focus dell'attività, che poi tra l'altro in queste giornate, oggi soprattutto, esporrete in questa iniziativa che si tiene qui all'interno dello stand.
2: Sì, no, è chiaro, noi parliamo di successi formativi proprio perché i risultati che vengono raccontati sull'ITS a livello nazionale attraverso proprio anche quello che è il monitoraggio fatto dal Ministero, racconta appunto che gli ITS pugliesi hanno grandi risultati in termini di placement e di occupazione. Noi come ITS Cuccovillo abbiamo un placement del 92% a 12 mesi dal termine del percorso e dato ancora più importante per quanto ci riguarda che il 94% di questi ragazzi resta in Puglia, quindi non ha necessità di andare fuori per riuscire a trovare soddisfazione in quello che sono i loro desideri per il loro futuro.
1: Quindi dicevamo che questo sistema ITS Puglia si incontra qui oggi in questo stand con tutte le realtà, insomma, che appartengono al territorio pugliese. Qual è l'effettiva risposta? Perché chiaramente è molto bello sentir parlare di progettazione e di formazione, però è importante anche capire qual è la risposta che arriva dai giovani.
2: No, vabbè, è chiaro che i giovani sono interessati proprio perché la formazione di richiesta è una formazione molto pratica, laboratoriale,
1: moderna, ovviamente,
2: rivolta verso appunto

0: innovazione digitale, tecnologia, questo anche grazie ai laboratori che stiamo realizzando grazie al PNRR. Questo ci consente veramente di offrire ai ragazzi ciò che di più innovativo è presente oggi sul mercato, quindi consentiamo ai ragazzi di lanciarsi nel futuro nel mondo del lavoro con delle competenze di alto livello. È chiaro che questi risultati dell'ITS sono appunto fondamentali, sono certificati, ripeto, anche dal Ministero, e per noi, parlando appunto con l'ITS Cucovito, noi siamo un ITS che si occupa di meccatronica, sul territorio di Taranto risulta essere un qualcosa di veramente importante. Proprio nei giorni scorsi abbiamo effettuato un incontro presso Confindustria, dove le aziende di Confindustria hanno chiesto di avere tecnici meccatronici, perché la richiesta da parte delle aziende è altissimo, c'è un bisogno elevatissimo, e quindi noi dobbiamo cercare di raccogliere le richieste, le necessità di competenze che arriva dalle aziende e trasformarli in dei percorsi, trasformarli in competenze dei ragazzi. E quindi oggi siamo qui anche per appunto promuovere i nuovi percorsi che partiranno, per cui le iscrizioni sono aperte, che partiranno nel mese di ottobre, proprio perché vogliamo riuscire a dare alle aziende quelle risorse che cercano con tanto necessità, e allo stesso tempo alle risorse avere la garanzia di poter trovare lavoro e occupazione all'interno del proprio territorio.
1: E allora buon lavoro all'ITS Cucovillo, grazie all'ingegner Vingiani, ovviamente buon lavoro a tutti i giovani che avranno la fortuna di approcciarsi a questo tipo di formazione.
0: Certamente, li aspettiamo anche qui proprio per dargli tutte le informazioni che hanno bisogno.
1: Grazie. Ogni tanto ritroviamo Nichi Pezzolla in qualche angolo della città, ma stasera, nell'ambito delle attività collaterali a sostegno dei giochi del Mediterraneo con l'associazione B-Swing, che cosa accade a Piazza della Vittoria?
2: Apriamo ufficialmente il Mediterranea Swing Village, è un posto nel cuore della città fatto di mercatini vintage con espositori che arrivano da tutta la Puglia, un angolo foto un po' particolare perché abbiamo un vecchio della nostra associazione,
1: che è bellissimo, infatti guarda, non a caso siamo partiti
2: come posizione vintage per farsi le foto,
1: logato qui a Rimpuglia tra l'altro,
2: chiaro, sì, perché anche noi con il Taranto Swing Festival portiamo il marchio della Puglia, quindi questo connubio fra i giochi del Mediterraneo e il Taranto Swing Festival è qui a Rimpuglia, quindi Puglia promozione, è una cosa positiva che fa bene anche a Taranto e portiamo il nome di Taranto in tutto il mondo. E poi abbiamo i concerti, stasera il DJ set, poi domani e dopodomani dei concerti in Piazza Vittoria e poi l'angolo food and beverage, quindi potete venire per rinfrescarvi con la birra fresca perché il clima
1: ce n'è bisogno.
2: Ce n'è bisogno, sì, effettivamente.
1: Senti Nichi, questo angolo viene praticamente alla fine di tante attività di quest'anno, no? Dell'associazione B-Swing, dopo il successo del festival a giugno e poi le uscite in barca con la musica, quindi per i mari, ma c'è dell'altro?
2: Sì, c'è dell'altro perché chiudiamo il festival che quest'anno è durato più del solito il 6 settembre con Swing on Island, quindi sull'isola di San Pietro, con un gruppo che viene da Roma, il Wakadu e il DJ set di Mispia, quindi dalle 10:15 di mattina fino alle 20 saremo sull'isola per questa bellissima festa baiana che chiude il Taranto Swing Festival.
1: Benissimo, allora visto che siamo qui oggi, primo giorno ancora in fase di allestimento, tra un paio di ore qui siamo sicuri che arriverà un'orda di ballerini legati all'associazione B-Swing, ovviamente potete venire tutti a ballare,
2: sì,
1: tanto per tre sere.
2: Saremo qui e faremo anche delle lezioni di prova gratuite, quindi per chi vorrà provare a ballare può venire tranquillamente.
1: Allora, buono swing a tutti, grazie a Nichi Pezzolla e venite a trovare questa piazza colorata con quello che è lo swing e la bellezza della musica dello swing dagli anni 50-60 in poi.
2: Vi aspettiamo.
1: Bellissimo in questi giorni camminare per strada da una piazza all'altra e passare a parlare dalla formazione, dagli istituti professionali fino a poi invece trasferirci nella piazza a fianco e parlare di swing. E allora, visto che abbiamo incontrato Nichi Pezzolla dell'associazione B-Swing, appunto ricordo L'appuntamento di questa sera per il Mediterranean Swing Village, terza serata, Piazza della Vittoria, come avete visto, mercatino vintage, la parata della street band, poi ci

Ci sono le lezioni gratuite di swing con tutti i ballerini neofiti o un po' più, insomma, ormai allenati dell'associazione B-Swing con i loro abiti coloratissimi, ispirati alla cultura anni 50-60. E poi questa sera arriva, insomma, perché c'è stato un cambio di programma, davvero una bomba sul palco, e sto parlando della DJ Miss Pia. Quindi stasera grande festa a Piazza della Vittoria per l'ultimo giorno del Mediterranean Swing Village. Questo ovviamente ci è servito come ponte, ma torniamo a parlare anche degli altri eventi di oggi, 30 di agosto, ovviamente a partire dalle 19, sempre Belvedere, Discesa, Vasto, la prima iniziativa prevista per oggi nell'ambito di Virata Vivi in Puglia, After the Game, Festival Diffuso, e il Real Tour nel Big Stage dell'associazione Artava, protagonista, possibilità di diventare protagonista per un giorno, per quello che riguarda la storia degli abiti della Taranto in costume. Performance di rievocazione storica a partire dalle 19 presso il Belvedere della Discesa Vasto, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS. Le stesse associazioni poi dalle 19:30 il primo turno e alle 21:30 il secondo turno per il tour Taranto Magica, un tour esperienziale unico che racconta e fa rivivere la forza delle antiche tradizioni popolari. A cura dell'esperta archeologa Silvia Quero e della guida del Touring Club Lavinia D'Andria, ovviamente il tutto accompagnato da una degustazione tipica. 21:30, sempre Belvedere, Discesa Vasto, c'era una volta Taranto, narrazione del libro di Silvia Quero, e ovviamente questo chiude per oggi, insomma, questo trittico di attività legate alle tradizioni della nostra città. Torniamo a Piazza Maria Immacolata per il Pelagos World Music Festival alle 21 questa sera. Davvero un gruppo che negli anni ha fatto la storia di quella che è la commissione tra la musica popolare e la musica elettronica moderna. Sto parlando degli Elettro Mascarimirì, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival. Sarà ancora una volta l'occasione per incontrarsi con le culture musicali del Mediterraneo. E alle 20 invece, nell'ambito delle attività organizzate dalle corti di Taras per i concerti al tramonto, Pier Davide Carone in Sinfonia Mediterranea. Pier Davide Carone alla voce, insomma, un artista del nostro territorio molto amato e, insomma, qualche anno fa sotto gli onori della cronaca anche per la sua collaborazione artistica con Lucio Dalla, appunto si esibirà insieme all'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, con l'orchestra diretta dal direttore Piero Romano e solisti dell'Orchestra Giovanile Maddalena Moramarco alla viola e Francesco Basile al violino. Musiche di Pier Davide Carone e Lucio Dalla, con Cattedrale Gran Madre di Dio a partire dalle ore 20. E ci spostiamo in un'altra, insomma, cattedrale iconica della nostra città. Sto parlando proprio della Cattedrale di San Cataldo, dove alle 20:30, organizzato da Oratorio Diffuso, il percorso iconografico è un viaggio nei sapori mediterranei dal titolo Spezzò il pane e beve il vino, con una visita guidata nel ciclo pittorico restaurato della Cappella del Santissimo Sacramento, a seguire nel cortile del Palazzo Arcivescovile una masterclass e una degustazione di olio, pane e vino. E ovviamente non poteva non esserci una grande esperta come la conduttrice TV Monica Caradonna. Quindi questo evento con prenotazione obbligatoria, credo che ci siano ancora pochissimi posti per partecipare a questa bella iniziativa che vede protagonista la Cattedrale di San Cataldo a partire dalle 20:30. E chiudiamo con la musica, con un appuntamento, quello di fine serata al Mediterranean Game Music Village, il DJ set che si tiene questa sera presso lo Spazio Porto, organizzata dall'associazione AFO6, vede protagonista un altro grande talento della nostra città, del nostro territorio. Sto parlando di Don Ciccio con la sua World Music, che più che mai guarderà appunto al bacino del Mediterraneo.

0: Questo è tutto per la giornata di oggi, 30 di agosto, ancora qualche giorno con tanti eventi che ovviamente seguiremo qui all'interno di Medinità Speciale Eventi.
1: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dottor Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta.

Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5° film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film.
Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oytema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo.
Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco.

0: a dire il vero, vince qualcuno non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia, c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine, che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'Oglio a sprecare una palagolla ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra, che aveva sempre funzionato sinora, trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni, e finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico.

0: In più.
1: La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan spagnolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0, ma in apertura di ripresa dopo neanche 3 minuti il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe capitan spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
2: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione.
0: In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32.

Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo allo Corotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive

0: pareggia in casa con il Martina, quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da tre giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57. Il Campobasso, che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo, segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste tre squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60. Il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso, che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine.

0: Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo silenzio stampa, però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io, credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
1: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro

0: su rigore e D'Antoni nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione in questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito, Taranto in C2.

0: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità, e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
1: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
2: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa, è una sensazione indescrivibile.
1: Pieroni, allora, una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
3: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta. Quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito già prima del fischio d'inizio con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco al lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopelliti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato in cassaforte, sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti, lo stacco di Riganò è imperioso, l'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo

tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore, contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla, la prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo.
Ridotta in 9 la squadra di Maestri, Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo.

0: entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti, la Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37° minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37° della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i 2 portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo 2 giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le 2 squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27° Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20° fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione del portiere avversario. 2 minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37° come era accaduto nei 2 precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Rigano che fa impazzire di gioia i tifosi italiani.

0: Fiorentini e regala 3 punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli Ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. 6 minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi 3 punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. 4 reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli Ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico. Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della Rai il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, in oltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi, la partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto-Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno, 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk.

0: Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine, e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60,

0: 70 non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano. Ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere

0: batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale. Il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: A me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciononostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo, senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Made in Ta, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dei giochi del Mediterraneo. L'Italia blinda il medagliere con 132 podi. E poi la cronaca, controlli dei falchi, spuntano coltello e munizioni, arrestato un 46enne tarantino. E ancora il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare a far sognare il proprio pubblico. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: Un gelato gigante al gusto al cioccolato. Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
1: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
2: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata del 29 agosto gli azzurri conquistano altre 9 medaglie, tra cui gli ori di Bianca Serenni nel triathlon e Carlotta Avanzato nel judo. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Da un controllo in strada ad una perquisizione che ha fatto emergere ben altro, un 46enne tarantino è stato trovato con un coltello a serramanico. In casa, nascosti in un cofanetto, gli agenti hanno poi scoperto anche 3 proiettili. L'uomo avrebbe opposto resistenza ed è stato arrestato. Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare nel calcio che conta, ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata di ieri, 29 agosto, gli azzurri conquistano altre 9 medaglie. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: L'Italia continua a dettare legge ai giochi del Mediterraneo. Nell'ottava giornata disputata ieri 29 agosto la delegazione azzurra ha conquistato 9 medaglie, 2 delle quali d'oro, portando a 132 il bottino complessivo. I successi sono arrivati dal triathlon femminile con Bianca Serenni e dal judo grazie a Carlotta Avanzato nella categoria fino a 63 kg. 2 ori anche per Turchia e Grecia, che restano alle spalle dell'Italia nelle prime 3 posizioni del medagliere. Nel judo la Turchia è stata l'unica nazione a conquistare 2 titoli nella seconda giornata di gare, imponendosi con Ibrahima Tataroglu nei più 100 kg e Tuana Guelenai nei meno 78. Oltre all'oro di Carlotta Avanzato, successi anche per Francia, Grecia, Egitto e Croazia. Dal tiro a segno è arrivato l'argento di Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa da 10 metri. L'azzurra è stata protagonista di una grande rimonta, chiudendo alle spalle della serba Zoran Arunovic bronzo alla turca Seveli Lada Taran. Italia sul podio anche nel doppio misto di tennis tavolo. John Oboyode e Gaia Monfardini hanno conquistato la medaglia di bronzo. Oro alla coppia turca formata da Abdulital Yenger e Esia Rak, capace di battere in finale il favorito Egitto. Grandi soddisfazioni infine dal triathlon. Nella prova femminile Bianca Serenni ha conquistato l'oro davanti alla slovena Tiasa Vrčić, mentre Paola Sacchi ha completato la festa azzurra con il bronzo. Nella gara maschile si è imposto il greco Panagiotis Bitados con l'italiano Wendy Nigro medaglia d'argento e lo spagnolo Eduardo Blanco Molla sul terzo gradino del podio.
1: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo. Cambia viabilità e trasporti per il triathlon a staffetta. Oggi le prime chiusure per le prove, domani la gara con nuove limitazioni e deviazioni per il traffico e gli autobus. I dettagli nel servizio.
0: A Taranto il conto alla rovescia per il triathlon dei giochi del Mediterraneo passa anche dalle strade. Per 2 giorni il percorso di gara diventa una zona da attraversare con attenzione. Prima le prove oggi pomeriggio, poi domani la competizione vera e propria. Cambiano circolazione, parcheggi e percorsi degli autobus, soprattutto tra Città Vecchia e Borgo. Oggi, domenica 30 agosto, le prime limitazioni scatteranno alle 16 e resteranno in vigore fino alle 17:30, salvo il protrarsi delle esigenze legate alla manifestazione. Stop al traffico e all'attraversamento pedonale lungo il tracciato interessato dalle prove, coinvolte via di mezzo, via Sant'Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, il lato sud di piazza Castello e scesa Vasto. Una fascia oraria relativamente breve, ma che potrà comunque creare rallentamenti e deviazioni nel cuore della città. Domani, lunedì 31 agosto, le restrizioni saranno invece più estese. Dalla mezzanotte alle 20 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dei veicoli lungo numerosi tratti del percorso. Tra le zone interessate ci sono via Sant'Egidio, via di Mezzo, corso Due Mari, via Roma, via Regina Margherita, piazza Carbonelli, piazza Castello, scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, via piazza Fontana e lungomare Vittorio Emanuele III, oltre ad altre strade del centro. Il momento più delicato sarà però nel pomeriggio di lunedì. Dalle 16:30 alle 20 durante la gara scatterà il blocco della circolazione sul percorso del triathlon. Le chiusure interesseranno saranno tra gli altri punti il Ponte Girevole, Corso Due Mari, Piazza Carbonelli, Via Regina Margherita, Via Roma e Lungomare Vittorio Emanuele III, oltre alle altre strade della Città Vecchia già interessate dalle prove di oggi. Cambieranno anche i percorsi del trasporto pubblico, gli autobus saranno deviati principalmente verso il Ponte Punta Penna e la viabilità esterna al centro. Per diverse linee è prevista una fermata provvisoria in Via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. Le modifiche riguarderanno le linee 1, 2, 3, 5, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, oltre ai collegamenti Appi e Bis. Il servizio Park and Ride di Via Medaglie d'Oro Democrate sarà invece sospeso per il periodo delle deviazioni. Per oggi, domenica 30 agosto, la linea 5 non subirà invece modifiche. Per accompagnare la nuova organizzazione del servizio saranno presenti i presidi nei principali punti di deviazione e saranno aggiornate le informazioni alle fermate. Per gli automobilisti, infine, una raccomandazione importante: quando entreranno in vigore i divieti non sarà possibile utilizzare i veicoli per entrare o uscire dai parcheggi, passi carrabili, distributori, officine e altre aree che si affacciano direttamente sulle strade interessate dalla gara. Due giornate dunque da mettere in conto per chi deve attraversare il centro: oggi dalle 16 alle 17:30 per le prove, domani dalle 16:30 alle 20 per la gara, con le limitazioni alla sosta già attive dalla mezzanotte di lunedì.
1: Voltiamo adesso pagina, si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle scorte del minerale di ferro e carbone potrebbe anticipare la fermata degli impianti al 20 settembre. Intanto prosegue la procedura di vendita con due offerte vincolanti sul tavolo il servizio.
2: Si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle riserve di minerale di ferro e carbone consentirebbe agli impianti di proseguire l'attività soltanto fino al 20 settembre. La fermata anticipata è una conseguenza dell'ordinanza emessa lo scorso 27 luglio dalla Corte d'Appello di Milano, che ha concesso

0: Presso 90 giorni per la cessazione degli impianti a tutela della salute pubblica. Sebbene il termine indicato dai giudici scada alla fine di ottobre, la sospensione degli approvvigionamenti decisa da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria renderebbe impossibile continuare la produzione oltre la metà di settembre. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto se i magistrati milanesi concedessero la sospensione dell'esecutività della sentenza in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legali della società. Al centro del provvedimento, lungo 45 pagine, ci sono la presenza di circa 2 tonnellate di amianto ancora da bonificare e i rischi provocati dalle emissioni di polveri sottili nei quartieri vicini allo stabilimento. L'azienda sostiene che i materiali pericolosi siano confinati, ma i giudici richiamano precedenti dispersioni di fibre di amianto e le conseguenze sanitarie per le popolazioni di Taranto e Statte. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato le tempistiche indicate dalla magistratura, assicurando però che la procedura di vendita prosegue. Sul tavolo ci sarebbero 2 offerte vincolanti, tra cui quella del gruppo Jindal, oltre alla manifestazione di interesse della cordata di 14 imprese promossa da Federacciai.
1: Ampio spazio alla cronaca, controllato dalla polizia mentre si spostava in scooter, aveva con sé un coltello. Durante la perquisizione domiciliare, trovati anche 3 proiettili per un 46enne tarantino, e così scattato l'arresto. Vediamo. Prima il controllo in strada, poi la perquisizione in casa. In pochi minuti, da un semplice sospetto, è emersa una situazione ben più delicata. Un coltello e 3 proiettili nascosti. È finito così in carcere un 46enne tarantino, arrestato dalla polizia di Stato. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile nell'ambito dei controlli intensificati in occasione dei giochi del Mediterraneo. Gli agenti hanno notato il 46enne, già conosciuto per i suoi precedenti, mentre si trovava all'interno di un'auto di grossa cilindrata insieme ad un'altra persona, anche lei con precedenti penali. Poco dopo l'uomo ha indossato un casco integrale, è sceso dalla vettura ed è salito su uno scooter parcheggiato poco distante. Il comportamento ha spinto i poliziotti ad intervenire. Durante il controllo, all'interno di una borsa a tracolla è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 cm. Quando gli agenti hanno annunciato che la verifica sarebbe proseguita anche nell'abitazione, l'uomo avrebbe tentato di impedirne l'accesso, ponendo resistenza cercando di venire a contatto con i poliziotti. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di 3 proiettili di diverso calibro nascosti in un cofanetto. Il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse, al momento contestate in via provvisoria, di detenzione abusiva di armi e munizioni, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Taranto. Un vasto traffico di droga tra Albania e Puglia, con ramificazioni anche nel Tarantino. Sono 66 le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Lecce, 6 delle quali di Manduria, per un totale di 106 capi di imputazione contestati. Il direttore Dario Galitelli.
0: Un vasto traffico di droga tra l'Albania e la Puglia con ramificazioni nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto è quanto ipotizza la Procura di Lecce nell'inchiesta che coinvolge complessivamente 66 persone. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, composto da 64 pagine, contiene 106 capi di imputazione provvisoria. Secondo l'accusa sarebbero stati attivi 2 distinti gruppi criminali. Il primo avrebbe avuto proprio nel centro brindisino il proprio raggio operativo, soprattutto ad Oria, e sarebbe stato specializzato nel traffico di eroina proveniente dall'Albania. Il secondo avrebbe operato nel Leccese con collegamenti anche in Basilicata e Calabria. Le sostanze stupefacenti sarebbero state acquistate, trasportate nascoste e successivamente distribuite nelle principali piazze di spaccio del Salento. Al centro delle contestazioni figurano eroina, cocaina, marijuana e hashish, con quantitativi che in alcuni casi avrebbero raggiunto diversi chilogrammi. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori, come riportato dalla voce di Manduria, ci sono la consegna di oltre 5,5 kg di eroina pura, equivalenti a più di 15.000 dosi, e la presunta custodia di oltre 21 kg di marijuana. Contestato anche il prelievo di 3,5 kg di hashish dal quartiere Paolo VI di Taranto e il tentativo di introdurre 200 grammi della stessa sostanza nella carcere del capoluogo ionico. L'indagine riguarda condotte che sarebbero avvenute tra il 2022 e il 2025. Con la chiusura delle indagini, gli indagati potranno consultare gli atti, presentare memorie o chiedere di essere interrogati. Le accuse dovranno ora essere sottoposte al vaglio dei giudici e tutte le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Esplosione in un B&B di San Pietro in Bevagna, tre le donne colpite, una è in gravi condizioni. Sentiamo.
2: Un boato improvviso, poi le fiamme, la paura e quanto accaduto ieri mattina in un bed and breakfast di San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria, dove un'esplosione ha provocato il ferimento di tre donne. A rendere nota la notizia è la testata La Voce di Manduria. L'incidente si è verificato

0: appartamento al piano terra. La persona rimasta più gravemente ferita è una donna di 40 anni, figlia del proprietario della struttura. La quarantenne, entrata nell'alloggio per effettuare alcune attività di pulizia, avrebbe azionato un interruttore, provocando la scintilla che potrebbe aver innescato il gas accumulato nell'ambiente. La donna ha riportato ustioni molto gravi, anche di terzo grado, al volto e alla parte superiore del corpo. Dopo le prime cure all'ospedale Giannuzzi di Manduria, è stata trasferita al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi, dove si trova in terapia intensiva e resta in prognosi riservata. Ferita anche una donna di 56 anni, trasportata in ospedale per gli accertamenti. Una terza donna, la madre della quarantenne, è stata invece soccorsa per aver respirato il fumo dell'incendio, senza necessità di ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118, l'intero B&B è stato evacuato in via precauzionale. Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e accertando l'origine della presunta perdita di gas.
1: E rimaniamo a San Pietro in Bevagna, spiagge pubbliche occupate abusivamente, due titolari denunciati e sequestrati, ombrelloni e lettini installati sul demanio. Vediamo.
0: Ombrelloni e lettini oltre il confine della spiaggia privata e soprattutto su un'area che privata non era. È qui che sono scattati i controlli della Polizia di Stato e della Guardia Costiera lungo la costa di San Pietro in Bevagna. Due titolari di strutture ricettive denunciati, entrambi residenti a Manduria di 58 e 57 anni, perché ritenuti presunti responsabili di un'occupazione abusiva di suolo demaniale. Nel mirino degli investigatori, in particolare, due aree di spiaggia che, secondo quanto accertato durante i sopralluoghi, sarebbero state utilizzate come una sorta di prolungamento degli stabilimenti. Nel primo caso, accanto ad un albergo dotato di spiaggia privata, gli agenti hanno trovato 9 ombrelloni e 18 lettini su circa 180 metri quadrati di spiaggia pubblica. Un dettaglio che avrebbe attirato l'attenzione dei controlli: lettini ed ombrelloni riportavano infatti il logo della struttura. Poco più avanti, in un altro stabilimento balneare, sarebbero stati occupati altri 250 metri quadrati di spiaggia demaniale liberamente accessibile. Qui erano stati sistemati una decina di ombrelloni e altrettanti lettini. In entrambi i casi le attrezzature sono state rimosse e sequestrate e i titolari sono stati denunciati alle autorità competenti. Un'operazione che riporta al centro il tema dell'utilizzo delle spiagge pubbliche e dei confini, spesso sottili ma ben precisi, tra concessione privata e demanio. Per i due indagati resta fermo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Celie Messapica, cuore della politica italiana, per 3 giorni si è chiusa la 9ª edizione della Piazza, il bene comune, con ministri e ospiti a confronto sui grandi temi del Paese e del Mezzogiorno. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Per 3 giorni Celie Messapica si è trasformata nel cuore del dibattito politico ed economico nazionale. La 9ª edizione della Piazza, il bene comune, ha riunito 9 ministri e oltre 80 ospiti chiamati a confrontarsi sull'Italia che verrà. La prima pagina è stata dedicata al Mezzogiorno. Ad aprirla con un videomessaggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha indicato nel rilancio del Sud una priorità del Governo. La Premier ha rivendicato gli effetti della ZES sull'occupazione, assicurando che l'esecutivo farà tesoro delle proposte emerse dalla manifestazione. Il passaggio economico ha fatto affrontare le differenti sensibilità della maggioranza. Matteo Salvini ha proposto un contributo sugli extraprofitti di banche, aziende energetiche e società petrolifere, sostenendo che sia preferibile chiedere un sacrificio ai grandi gruppi anziché ai cittadini. Contrario Antonio Tajani, che ha respinto l'ipotesi di nuove tasse, difeso la stabilità del governo e ha auspicato una nuova legge elettorale. Un altro fronte ha riguardato energia e ambiente. Gilberto Picchetto Fratin ha annunciato misure strutturali sulle accise e indicato nel 2035 la prima data possibile per il ritorno al nucleare in Italia. Nello Musmeci ha invece respinto le accuse di negazionismo climatico, ricordando gli oltre 4 miliardi destinati alla prevenzione dei rischi. Inevitabile la parentesi pugliese: dalla ZES all'ex Silva è emersa la necessità di accompagnare Taranto e Brindisi verso la transizione ambientale senza cancellarne la vocazione industriale, salvaguardando occupazione e competenze. Il confronto si è poi spostato sugli equilibri politici. Antonio De Caro ha ribadito di voler continuare a guidare la Regione Puglia, dichiarandosi pronto anche alle primarie. Angelo Bonelli ha invitato il centro-sinistra a costruire un'alternativa fondata sui programmi, mentre Roberto Vannacci ha accusato il centrodestra di aver tradito i propri valori. La parte conclusiva è stata affidata ai giovani. Per la prima volta le organizzazioni giovanili dei principali partiti si sono confrontate sul lavoro, diritto allo studio, tirocini e

0: affitti universitari. Un dialogo tra posizioni differenti che ha confermato Celjem e Sapica come una delle piazze centrali dell'estate politica italiana.
1: Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo, vincere e tornare nel calcio che conta, ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi. L'editoriale di Dario Galitelli.
0: Fischio d'inizio, si parte. La nobiltà del calcio non si abbevera alla fonte dell'eccellenza, categoria dal nome altisonante ma troppo distante dalla storia del Taranto. Avversario della prima giornata è il Cosmano Sport. La squadra di Giuliatto riparte dalla delusione di Massafra, da quel flipper del 118esimo minuto che ha regalato al Gladiator un successo insperato. Riparte dalla squalifica dello Iacovone e dai due punti di penalizzazione, ostacoli che non possono diventare un alibi. Il Taranto deve vincere per cancellare l'onta e tornare rapidamente nel calcio che conta, non soltanto in Serie D ma almeno sul gradino successivo. Lo impone la storia del club ma anche ciò che la città sta mostrando durante i giochi del Mediterraneo. Il nuovo Iacovone illuminato nella notte internazionale contro il Kosovo merita palcoscenici ben diversi dall'eccellenza. La speranza è che quelle dei giochi siano soltanto le prime luci di una lunga stagione di rinascita. Quello costruito quest'estate dai Ladisa è il primo vero Taranto della nuova proprietà. Una squadra nata per dominare il campionato con calciatori capaci di primeggiare anche in Serie D ed elementi che in eccellenza possono fare la differenza. Da Corvino a Lombardo, da Saraniti a Oltremarini, passando per Lanzolla e Scoric, ma forse soprattutto per la conferma del gruppone dei senatori. Azio Osmanovic, Guastamacchia, Di Paolo Antonio, Vukoja, Lo Iodice e Lo Savio. Il percorso che comincia oggi dovrà chiudersi con largo anticipo, senza pressione, che però è dovuta, ma vincere il campionato non basta. La sfida più importante è riportare i ragazzi allo stadio e costruire una nuova generazione di tifosi. Il nuovo Iacovone può essere il viatico e serve proseguire sui binari di una politica sportiva riconoscibile, una presenza costante nelle scuole e iniziative capaci di fidelizzare i più giovani. Servono soprattutto le vittorie perché sono le emozioni a trasformare una maglia in un'appartenenza. I ragazzi, ma in primis i bambini, devono comprendere sin da subito cosa significhi sentirsi orgogliosi del Taranto, riconoscersi nei suoi colori e scegliere lo stadio come casa. È da qui che riparte il futuro dei rossoblù, è da qui che parte la sfida più complicata. Intanto, buon campionato Taranto.
1: Andiamo ora a Martina Franca, gusto, tradizione e musica per la terza edizione della Festa della Bombetta, ce lo racconta Luciana Convertini.
2: Buone, buone, abbiamo preso le bombette classiche di Martina.
3: La bombetta martinese torna protagonista in piazza d'Angiò. Gusto, musica e divertimento per la terza edizione della Festa della Bombetta, che quest'anno ha ampliato i propri spazi e coinvolto un pubblico arrivato anche dai comuni vicini e da fuori regione.
4: È partita col botto, il resto con la bombetta non può essere diversamente, anzi, proporzionalmente è stato un botto ben più grande di quello che può produrre una piccola carica esplosiva. È stata ieri sera, è stata una serata bellissima, animata in maniera fantastica dal gruppo Tequila. E la partecipazione è stata veramente eccezionale, la gente si è divertita tanto, c'è stata un'affluenza al di sopra delle aspettative, e la cosa che ci ha colpito molto e che ci ha riempiti di soddisfazione è stato che la gente si è divertita fino in fondo, hanno ballato, hanno cantato, si sono veramente divertiti e hanno chiaramente mangiato e gustato le bombette, che sono praticamente le protagoniste principali di questa manifestazione.
3: Preparata con fettine di capocollo di maiale farciti e arrotolate, la bombetta rappresenta una delle specialità più conosciute della tradizione gastronomica martinese, una tradizione che durante la festa incontra anche la musica e lo spettacolo.
5: Parlare di cibo, conoscere le tradizioni, le nostre radici da un certo punto di vista è fortemente legato a un aspetto culturale. Ovviamente non va sottovalutato l'aspetto anche degli spettacoli, sono quattro spettacoli con ingresso gratuito, con quattro band di altissimo livello che tra l'altro hanno già dato modo a partire da ieri sera di vedere che c'è un'affluenza di tutto il territorio veramente ampia e altissima.
3: Un richiamo che supera i confini locali.
6: Siamo in feria vicino a Porto Cesareo lì e abbiamo visto la Festa della Bombetta e siamo venuti a Martina. Noi la conoscevamo già la bombetta, però siamo venuti qua perché è nata qui.
3: Ad accompagnare la serata anche la musica dei Palasport, cover band dei Pooh. La manifestazione prosegue domenica con gli anni 80.

0: 80 e 90 di Sandro Toffi e si concluderà lunedì 31 agosto con i Los Locos.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi.

0: Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le lezioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come magari gli spettatori più così interessati potranno notare, alle mie spalle qualcosa è cambiato nel fatto che non c'è più quell'afflusso diretto di aria calda direttamente dall'Africa. Nella zona dell'Italia si è formata una relativa alta pressione, vedete con il simbolo H, mentre la bassa pressione che si trova, vedete, alle mie spalle, nel vicino Atlantico, che interessa anche il continente europeo, sta guadagnando lentamente del terreno verso Levante e quindi incomincia a portare i suoi effetti un po' refrigeranti, diciamo, anche verso le nostre zone. Lo farà lentamente, ma sarà un processo continuo che porterà le temperature, per fortuna, dei valori leggermente meno insopportabili. Ecco, usiamo questo delicato eufemismo. Per quanto riguarda le condizioni del tempo, ci sarà sempre dell'instabilità sul nord Italia, mentre sulle nostre regioni la stabilità atmosferica continuerà a farla da padrone. A questo punto non mi resta che fare le previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccole qui, vedete un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con assenza di precipitazioni e con temperature comunque ancora inizialmente piuttosto elevate. Ecco, però abbiamo messo Taranto 27-30.

39 gradi saranno i valori massimi raggiungibili, quindi non si dovrebbe superare la soglia dei 40 gradi, anzi, diciamo che probabilmente lungo le aree costiere ci potrebbe essere la possibilità di avere delle temperature leggermente inferiori, di poco ma leggermente inferiori a questo valore indicato. I venti sono deboli, di direzione variabile, il mare è tranquillo, come vedete, quasi calmo o poco mosso. Volendo dare invece uno sguardo alla giornata successiva, quella di lunedì 31, ecco, vedete, dal punto di vista della fenomenologia praticamente non cambia niente, sempre un cielo da poco a parzialmente nuvoloso con delle nubi a spasso che si possono formare essenzialmente nelle ore centrali del giorno, ma non associate a dei fenomeni. Fa piacere vedere invece la temperatura massima che vedete, abbiamo riportato, scende intorno ai 35 gradi, sempre superiori alle medie del periodo, ma sicuramente con dei valori più sopportabili. Anche il vento incomincerà ad orientare dei quadranti occidentali, quindi leggermente più fresco, diciamo che il clou di questa ondata di caldo ce lo stiamo lasciando alle nostre spalle. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del meteo di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È il giorno dell'esordio del Taranto in eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Mandure a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. È arrivato il momento di tornare in campo per il Taranto, pronto all'esordio nel campionato di eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Manduria a porte chiuse. Una sfida senza pubblico, resa necessaria dall'indisponibilità dello Iacovone, ancora interessato dai giochi del Mediterraneo e dalla squalifica inflitta ai rossoblù, con 3 gare da disputare a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. Il tecnico non ha sciolto tutti i dubbi sulla formazione. Tra i pali dovrebbe esserci Catelli, mentre in difesa Lanzolla potrebbe sostituire l'acciaccato Guastamacchia. Centrocampo, spazio a Skoic e di Paolo Antonio, mentre sulla tre quarti agiranno lo Iodice, Corvino e Soldani alle spalle di Lo Savio. La gara sarà diretta da Luigi Bruno di Lecce, assistito da Gugliotta e Innamorato, entrambi della sezione di Bari. Fischio d'inizio e primo verdetto della stagione. Il Taranto è pronto a ripartire. Passiamo adesso al Martina che farà il suo esordio nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Quest'oggi ore 17 la sfida di Gravina per la formazione di Mister Giuseppe Laterza. Guardiamo il servizio.
1: È il giorno dell'esordio ufficiale per il Martina, che questo pomeriggio sarà di scena sul campo del Gravina nel primo turno di Coppa Italia. Una sfida da dentro fuori che Giuseppe Laterza presenta con fiducia dopo settimane di lavoro e 3 test amichevoli. Siamo pronti a giocarci questa partita, ha spiegato il tecnico biancazzurro. Vogliamo dimostrare il valore di questa nuova rosa. Una squadra profondamente rinnovata, con i riconfermati chiamati ad aiutare i nuovi arrivati nell'inserimento e nella costruzione di una precisa identità. Sul fronte mercato resta una priorità, la prima punta. Sappiamo benissimo che manca, ha sottolineato Laterza. Il presidente sa dove intervenire. L'unico indisponibile sarà Diaby, fermato da un infortunio, ma il suo rientro in gruppo potrebbe arrivare già la prossima settimana. Di fronte ci sarà un Gravina rinnovato e guidato da un nuovo tecnico. Laterza si aspetta una squadra agguerrita, soprattutto davanti al proprio pubblico. Per il Martina, dunque, è arrivato il momento di fare sul serio. Oggi in palio c'è il passaggio del turno.
0: Coppa Italia anche per la Virtus Francavilla, che quest'oggi debutta davanti al proprio pubblico contro il Nardò. Un test importante per capire a che punto sono gli uomini di Trocini. Guardiamo il servizio.
1: È arrivato il momento di fare sul serio anche per la Virtus Francavilla, pronta all'esordio ufficiale in Coppa Italia. Alla nuova Arredo Arena arriva il Nardò per un derby che si preannuncia intenso ed equilibrato. Grande curiosità per vedere all'opera una squadra profondamente rinnovata, costruita attorno a un gruppo molto giovane. Il tecnico Trocini chiede corsa, determinazione e personalità, con l'obiettivo di trasformare queste caratteristiche in risultati. La gara sarà anche un primo test per capire

capire a che punto il lavoro svolto durante la preparazione e giocare davanti al proprio pubblico rappresenta una motivazione in più. La Virtus vuole tornare a fare del proprio stadio un vero e proprio fortino. Sul fronte indisponibili, Coniglio e Refice sono ancora fuori, mentre Malva e Lombari sono recuperati e a disposizione. Nessuna fretta, invece, sul mercato. La società vuole intervenire soltanto dove sarà realmente necessario. Quanto al modulo, Trocini ha provato diverse soluzioni: 4-3-3, 3-5-2 e 3-4-1-2, ma più dei numeri conteranno i principi di gioco. Per la Virtus adesso parla finalmente il campo. E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia su Studio 100. Ovviamente ampio post-gara questa sera con il nostro Cosimo Lenti per ascoltare le voci dei protagonisti di Taranto Cusmano Sport direttamente da Manduria. Appuntamento con i prossimi approfondimenti sportivi senza dimenticare assolutamente i giochi del Mediterraneo. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, la casa di Tarantini.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerino?
0: È il...
1: E tu?
0: 28° posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, il pareggio era 8
6: prendono l'allenamento.
7: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
8: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
7: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.

0: sì, ma, beh, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
1: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
0: Ma noi non pensiamo, non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Poi ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
1: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
0: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
1: Forse perché non la vede molto spesso.
0: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo di che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento?

0: Calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
0: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
0: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza, lontano dal calcio che conta, il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
3: Una bozza di formazione, tra l'altro.
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
3: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto: consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera, visto quei sondaggi?
1: Ciao.
4: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
5: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
4: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
5: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
4: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
5: Grazie Nicola.
4: Prego.
6: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
4: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
6: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
4: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
6: Dove sta il mio portante?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
6: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
6: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
6: Aspetta, posso?
7: Certo.
6: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
6: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi domani sera?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
6: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
8: Io bene. spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
6: E il cuore è

0: Come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
1: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
1: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia.

0: probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
0: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
0: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
2: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
2: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
2: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
2: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante, il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo.

0: Molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima. Peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
1: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
0: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
1: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: Bella,
1: cross
2: bella,
1: di
2: bella,
1: testa
2: bella, bella.
1: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15°. 1-1, 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto, D'Amico.
0: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
1: E lo possiamo dire,
0: Carlo,
1: una grande
0: fiducia, fiducia.
1: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
1: Destra Ferrari,
0: Infatti,
1: poi stringendo in
0: Carlo,
1: mezzo, effettuando il diagonale.
0: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
1: Attenzione, Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball.
0: Fuori,
1: Attenzione alla
0: fuori,
1: decisione
0: fuori.
1: dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
0: Adesso voglio stare zitto, eh? Non voglio dire niente.
1: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Christian Vala. Sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Vala ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
0: Se la barriera avanza un po', gli tira sul palo del portiere.
1: Non è Baronio a calciare,
0: No, è
1: ma è
0: Pirlo.
1: Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
0: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
1: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1, 2-1 per l'Italia.
0: Mi ha sentito
1: Italia in
0: Pirlo,
1: vantaggio, D'Amico.
0: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare e ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
1: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
0: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a
1: Del
3: Pirlo.
1: cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film.

L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: Fondazione 25 diciamo è un facilitatore, il gruppo Agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura.
1: Io sono di Massafra,
2: okay.
1: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro. E ha fatto tanto.
3: Le donne nel gruppo sono la parte predominante e sono coloro che riescono anche a mettere l'anima.

Nuovo appuntamento del nostro viaggio all'interno di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle, come vedete, c'è il Mar Piccolo. Oggi parliamo del gruppo agro. Non abbiamo sbagliato, perché all'interno di questo gruppo c'è anche ciò che riguarda la materia del mare, ma non solo. Non sarò solo.

0: solo perché con me oggi al mio fianco, mi sta raggiungendo, c'è Nicola Cristella, proprio in rappresentanza di questo gruppo. Nicola, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Nicola, dicevamo, è un luogo inusuale, tra virgolette, perché quando pensiamo all'agro non pensiamo al mare, però forse sbagliamo in questo senso.
1: Assolutamente si sbaglia, perché il mare fa parte un po' dell'agricoltura in senso stretto. Poi in modo particolare per Taranto rappresenta forse una caratterizzazione specifica, e quindi come gruppo agro la maricoltura, quindi come la mitilicoltura tarantina, l'abbiamo inserita di prepotenza, dico, anzi d'obbligo, soprattutto per le caratteristiche dei prodotti tipici di questa terra, che sono la cozza nera tarantina e poi, non ultimo, che abbiamo premiato al Delfin d'Oro dell'ultima edizione, abbiamo l'ostrica di Taranto, che è una particolarità produttiva che stiamo cercando di far conoscere in tutto il mondo. Quindi non è un errore parlare di diciamo mare quando c'è il gruppo agro. Fondazione 25 ha l'obiettivo, nasce il gruppo agro proprio per quello, di stimolare il territorio, la produttività del territorio, le caratteristiche del territorio, cercando un po' di uscire dagli schemi ordinari della burocrazia, chiamiamoli così, cercando di facilitare un processo conoscitivo sullo stesso territorio. Infatti quello che manca a Taranto è la consapevolezza di quello che si è e di quello che si ha. Fondazione 25 diciamo è un facilitatore. Il gruppo agro ha avuto la funzione 4 anni fa, quando è nata questa idea, anche di spingere sul settore agricoltura e sulla mitilicoltura, quindi il mare, l'economia legata al mare, proprio quello di puntare sullo sviluppo delle economie locali, in questo caso peculiarità del territorio. Non è solo la risorsa mare, ma anche la risorsa terra, perché noi abbiamo, come vediamo alle nostre spalle, abbiamo un territorio che è favoloso, sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista ambientale.
0: Nelle scorse puntate abbiamo parlato con altri ospiti di Fondazione Taranto 25 dell'unicità dell'ecosistema Taranto, dell'unicità della biodiversità che Taranto presenta. Nel vostro caso credo che sia un attrattore clamoroso quello di poter puntare su un territorio che ha risorsa mare a livello economico, ma anche a livello turistico, ma risorsa terra con un prodotto che è quello della filiera agricola, ma anche attraverso il turismo, che è unico nel panorama nazionale e non solo.
1: Allora, il turismo rurale è sicuramente uno degli obiettivi che noi stiamo favorendo. Tenete conto che il gruppo agro, per questo ringrazio anche gli altri soci, insomma siamo un gruppo abbastanza nutrito come competenze, quindi che include oggi anche coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni e nell'ultima edizione che abbiamo fatto quest'anno, ha intenzione in modo particolare di creare una filiera all'interno di quello che è il rapporto fra città Taranto e provincia. Quindi stiamo creando delle commistioni, proprio delle contaminazioni, dico, fra ecosistemi e biotopi sostanzialmente diversi, che hanno una caratteristica inimmaginabile, dico, che pochi conoscono. Ovvero c'è un paradosso che noi stiamo colmando, cioè abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e quindi anche dal punto di vista alimentare, che sono conosciutissime in tutto il mondo, che però poco conosciamo noi che siamo presenti su questo territorio. Quindi l'obiettivo qual è? Far conoscere alla comunità civile quelle che sono le particolarità di un territorio che ha delle risorse ambientali inimmaginabili, dico, perché noi, la provincia di Taranto, dovete sapere, è nella Puglia in modo particolare una delle poche aree che presenta delle zone protette, quindi Rete Natura, Parco delle Gravine, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, e all'interno di queste aree, che sono estremamente tutelate, abbiamo delle eccellenze dal punto di vista agricolo e ambientale, tant'è vero che abbiamo anche tra i nostri soci persone che non solo fanno agricoltura, ma fanno turismo associato all'agricoltura, quindi agriturismi, attività agrituristiche, quindi del turismo rurale inteso proprio come professione, cioè legato a un discorso internazionale addirittura.
0: In compagnia di Vincenzo Perrini. Vincenzo, benvenuto.
2: Grazie.
0: Allora, Vincenzo, ve lo presento io, è un imprenditore che opera nel settore agroalimentare, quindi torniamo con entrambi i piedi nel settore agro, e ti occupi di?
2: Olive è stata

0: La moia, semilavorati, oltre ad avere delle produzioni di agrumi, perché siamo sempre agricoltori.
1: Spesso sentiamo che questo non è un territorio per giovani. Spesso qualcuno ci racconta, a ragion veduta, altre volte meno, che non è facile fare impresa in questo territorio, non è facile fare impresa a Taranto. Voi siete la testimonianza che quando c'è un'idea e quando quest'idea trova il giusto modo di essere innaffiata, le cose cambiano.
0: Sì, i giovani sono fondamentali perché la capacità di innovazione di chi ha voglia di lanciarsi e di cambiare poi il settore è importantissima ed è indispensabile perché altrimenti il settore rimane indietro rispetto a quelle che sono le evoluzioni. I giovani si devono trovare il loro spazio e insomma poi i risultati arrivano certamente. Tra l'altro noi abbiamo conosciuto Taranto 25 l'anno scorso alla prima edizione del Delfisodoro dell'agroalimentare insieme a Rosa e a Vincenzo Trisolini e a tanti altri siamo stati tra i primi premiati della prima edizione del 2025 del Delfisodoro dell'agroalimentare e poi colpiti dai principi di Fondazione Taranto 25 dalla voglia di cambiare non soltanto il settore agroalimentare ma tutta un po' la città e la provincia di Taranto, ci siamo fatti travolgere da questo entusiasmo. Io sono di Massafra,
1: okay.
0: Quindi il gruppo Agro è riuscito anche ad estendere Taranto 25 ai territori di Grottaglie, Massafra, Martina e quant'altro e ha fatto tanto perché da avere una visione sì innovativa ma in un territorio che era vicino a una grande città, ora stiamo riuscendo a fare anche network e a contaminarci con tutte le altre attività agroalimentari e non solo, conoscendo questo network interessantissimo di persone.
1: Grande attenzione per veicolare tutto quello che fate alla gente è attribuita al Delfisodoro, che insomma è uno dei momenti più premianti, più sociali della Fondazione Taranto 25. Quest'anno, sotto un certo punto di vista, le premiazioni vi hanno riguardato da vicino, diverse sono state le realtà che avete voluto premiare.
0: Quest'anno una grandissima qualità su tanti settori diversi, mi ha colpito in particolare un'azienda che sta innovando creando dei trattori a guida autonoma, ebbene sì, proprio alle nostre spalle, a Montemesola, AgriCobots che quindi sta creando un sistema completamente nuovo, allora si immagina nella Silicon Valley, no, qui dietro.
1: A Montemesola.
0: E un'altra, per esempio, che abbiamo premiato è stato il consorzio Clementina EGP di Taranto, dove il nome di Taranto viene messo all'interno della dicitura di un consorzio di tutela di una qualità di un prodotto tradizionale. Quindi doppio risalto sia al territorio ma anche proprio alla nostra identità.
1: Ancora Agro, abbiamo cambiato ospite, Rosa D'Urso con noi, ciao Rosa.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Allora Rosa, ci raccontavamo prima la storia, perché tu passi dall'essere premiata nel 2025 a diventare membro attivo di Fondazione Taranto 25 nel 2026.
2: Sì, siamo io insieme a mio fratello Angelo D'Urso e alla mia famiglia, siamo stati colpiti e affascinati dalla visione e dalla filosofia di Fondazione Taranto 25 e proprio avevamo lo stesso obiettivo, ovvero rendere Taranto un ambiente un po' più competitivo, più riuscire a valorizzarlo e quindi ci siamo imbattuti in questo nuovo progetto e siamo entrati a far parte di questa grande famiglia.
1: Non è un settore semplice, è un settore che col tempo ha bisogno di un ricambio generazionale, che si sposta nelle tecniche di produzione, nel quale bisogna studiare costantemente. Credo che insomma questa sia alla base del successo.
2: Sì, la formazione è alla base di tutto. Noi siamo la quinta generazione della nostra azienda e i nostri genitori ci hanno tramandato i valori del sacrificio, della terra, della natura e grazie alla formazione siamo riusciti a portare innovazione al nostro settore, al nostro lavoro. Con noi collaborano da tanti anni oltre 10 dipendenti stagionali e poi in base alla stagione poi collaborano con noi anche altre persone. Il valore umano per noi è fondamentale perché abbiamo con noi al nostro fianco dei dipendenti.
1: Delle persone ancora prima che dei lavoratori. Rosa, ti faccio un'ultima domanda. Taranto 25 è un contenitore. Un acceleratore, ha detto prima Cristella, che ha al proprio interno diverse anime. Tutte queste anime hanno però in comune la capacità di mettere sullo stesso piano tutti i componenti, e c'è una fortissima componente rosa.
2: Sì, le donne nel gruppo sono la parte predominante, sono coloro che riescono anche a mettere l'anima, riescono a colorare,
1: sì. A dare quel tocco diverso, no? Sì, quella marcia in più rispetto...
2: A regalare un po' più bellezza, perché noi donne...
1: Appartiene alle donne, il bello appartiene alle donne.
2: Io sono femminista.
1: Rosa, grazie.
2: Grazie a voi davvero per l'opportunità.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ah, guarda in

0: Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.
1: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
2: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Bentornati, Made in Campo, edizione delle 17, quella pomeridiana. Stamattina l'Italia del calcio ha perso nettamente con il Marocco, è giunta quarta, ma onore ai ragazzi under 18 italiani che hanno trascorso una bellissima serata di calcio allo Iocobone la scorsa settimana con 17.000 persone a tifare, la bellissima vittoria giunta al 98esimo contro il Kosovo rimarrà nei ricordi di tutti gli sportivi di Taranto e anche, presumiamo, di questi ragazzi a cui auguriamo una bellissima carriera. Molti di loro sono talentuosi, auguriamo il meglio. Quarto posto per l'Italia del calcio, oggi è la giornata delle finali del volley, c'è il 3 contro 3 di basket. Sta cominciando proprio in queste ore l'atletica leggera, quindi che dire, diamo subito la parola a Peppe De Lisanti per Medinta in campo.
1: Grazie, grazie Angelo e ben ritrovati in questa edizione delle 17 di Made in Ta per parlare ancora di questi giochi nel Mediterraneo. Ci sono tantissimi aggiornamenti come sempre perché l'Italia, come avete visto questa mattina, sta dominando il medagliere, ma non solo. Alla vigilia della giornata di oggi era già arrivata a 132 medaglie complessive, mantenendo così la leadership dei giochi. Tra gli ultimi risultati azzurri più importanti sono arrivati l'oro di Bianca Seregni, oro nel triathlon femminile, il secondo posto di Hewan De Nigro, argento nel triathlon maschile, Paola Sacchi, terzo posto, bronzo nel triathlon femminile, quindi tris italiano nel triathlon. John Ojebode e Gaia Monfardini hanno ottenuto il bronzo nel tennis tavolo. Nel tiro a volo sono arrivati l'argento per Erika Sessa e bronzo per Emanuele Buccolieri. Nel judo ieri Carlotta Avanzato ha conquistato l'oro nei meno 63 kg con altri tre argenti azzurri: Asia Tavano, Cristian Parlati e Quadio Anani. Insomma, Italia nettamente avanti con parecchie occasioni di medaglie. Nel frattempo è arrivato un altro aggiornamento, quello di Carlotta Salafi e Danilo Sollazzo, l'oro nella finale a squadra di tiro a segno. Carabina d'aria compressa 10 metri, quindi un altro oro per gli azzurri e per le azzurre. Oggi è una giornata particolarmente interessante perché comincia l'atletica che porta a Taranto 79 azzurri, ma prima di darvi gli aggiornamenti appunto sull'atletica, sulle gare che saranno presenti questo pomeriggio, io direi che andiamo ad ascoltare le interviste del nostro Cosimo Lenni.

0: questi giochi del Mediterraneo, sempre presente.
1: Coach, vittoria agevole in semifinale contro la Grecia, ora sotto con la Turchia, pubblico spettacolare, finora tutto perfetto.
2: Sì, era importante arrivare in finale, ce l'abbiamo fatta. Dopodiché, primo set si è visto che c'era un po' di tensione che ci ha un po' condizionato, fin tanto che non siamo riusciti a trovare poi il ritmo, il nostro ritmo, e non siamo riusciti a sistemare le cose che avevamo preparato. Il terzo stava scorrendo né più e nemmeno come il secondo, però a quel punto, come ogni tanto succede, c'è un calo di tensione, si perde un attimino quella tensione necessaria per chiudere la partita, e poi quando la tensione la devi riportare su perché l'altra squadra ha recuperato, diventa un attimino più difficile perché c'è un dispendio energetico superiore, fisico e mentale. Però alla fine sono state brave, abbiamo avuto un pizzico di fortuna in un paio di situazioni, però quello che contava era arrivare a questa finale. Devo fare i complimenti alle ragazze.
3: Linda Manfredini, vi giocate loro qui a Taranto, che soddisfazione c'è? Ti chiedo innanzitutto.
4: È una grandissima soddisfazione, soprattutto per il pubblico, perché è veramente tanto caloroso. Devo dire che è sempre un'emozione cantare l'inno in questo palazzetto, perché è veramente, veramente tanto bello. Quindi spero di mettere in campo una buona pallavolo, soprattutto per chi ci viene a vedere.
1: Domani la Turchia in finale, insomma, l'eterna sfida si ripropone anche ai giochi del Mediterraneo.
4: Sì, diciamo che siamo rivali ormai da un po' di tempo. Sono contenta perché comunque credo che sarà una bellissima partita. Loro sono molto forti, hanno fatto un cammino netto fino ad ora come noi, quindi ce la giocheremo in campo.
1: Quanto ci credete a noi?
4: Tantissimo, siamo qui per questo.
3: Un commento sul pubblico di Taranto.
4: Sono veramente bellissimi e super calorosi anche a fine partita, un sacco di complimenti, quindi sono veramente, veramente tanto simpatici soprattutto. Quindi li ringrazio e insomma speriamo di portare a casa una medaglia molto importante anche per loro.
0: Grazie, grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo. E allora parliamo, come vi stavo già accennando prima, dell'atletica. Perché? Perché il programma ufficiale prevede dalle 17:30 la 100 sacoli donne batteria, mentre 17:35 martello uomini, c'è già la prima finale, 17:45 asta donne finale, 17:50 abbiamo la 110 ostacoli uomini batterie, 18:10 100 donne batterie, 18:25 100 uomini batterie, 18:45 lungo uomini la finale, 18:50 800 donne batterie, 19:05 giavellotto uomini finale, 19:10 800 uomini batterie, 19:30 5.000 donne finale, 19:55 100 donne finale. Quindi questi sono gli aggiornamenti, poi alle 20:05 100 uomini finale, 20 e 20, 4x400 mista finale. Tutto allo stadio di atletica leggera Giuseppe Valente, probabilmente l'appuntamento sportivo più interessante di oggi a Taranto, soprattutto dalle 19:30 in poi. Calcio maschile, c'è la finale anche, quindi la finale del torneo maschile ore 19 allo stadio Iacovone. E tra l'altro domani ci saranno altri appuntamenti perché la giornata diventerà ancora più interessante per chi vuole vedere gare con italiani. C'è stata la finale per il terzo posto con l'Italia che purtroppo è uscita perdente nello scontro con il Marocco, quindi non c'è stata nessuna medaglia per gli azzurri. Come vi dicevo, c'è l'atletica domani, appuntamenti da seguire, 17:30 400 metri donne, batterie 17:45 salto in alto donne finale, 18:10 100 ostacoli donne finale, 18:30 110 ostacoli uomini finale, 18:35 lungo donne finale, 18:45 800 donne finale, 19:800 uomini anche qui finale, 19:15 10.000 donne finale. 20:15 4x100 donne finale, 20:30 4x100 uomini finale. Quindi domani sera dalle 18 alle 20:30 è una finestra da tenere d'occhio per il medagliere per vedere se effettivamente si potrà ancora guadagnare qualche altro oro a disposizione. Canottaggio debutta domani al Cimino Park di Taranto, ginnastica artistica prosegue anche a Grottaglie, quindi iniziata tra l'altro nella giornata di oggi. Poi sollevamento pesi, altra disciplina da

0: seguire domani al palazzetto dello sport di San Giorgio Ionico. Pallanuoto, pallamano, tennis tavolo, continuano i tornei con diverse fasi decisive. Calcio femminile, anche qua domani sono in programma le finali femminili, compresa quella per loro alle 19 allo Iacovone. 1-3 settembre invece, il finale dei giochi, perché ci stiamo avvicinando gradualmente alle fasi decisive del torneo. Qui arrivano parecchi appuntamenti interessanti. Martedì 1 entrano in scena karate, canottaggio, sollevamento pesi, ginnastica artistica, pallanuoto, atletica, equitazione individuale, skateboard che fa il suo debutto ai giochi, finali del basket 3 contro 3. Per l'atletica alle 17.30 iniziano le batterie dei 400 ostacoli donne, poi 400 ostacoli uomini, 200, alto uomini, triplo donne, giavellotto donne, peso uomini. Mercoledì 2 è una delle ultime grandi giornate di gare, perché continuano atletica, karate, canottaggio, ginnastica, pesi, pallanuoto ed equitazione. Giovedì 3 settembre, ultima giornata con le ultime finali, la chiusura dei giochi. E quindi tutti questi aggiornamenti riassunti da oggi, quindi 17.30, 20.30, atletica Salinella, quindi andremo e seguiremo naturalmente questi eventi. Ore 19 la finale di calcio allo Iacovone, domani, come vi stavo già anticipando, 18.20.30 atletica, poi canottaggio al Cimino Park, 19 finale calcio femminile allo Iacovone, l'1 settembre basket 3 contro 3 finali, skateboard con l'esordio, l'atletica più karate. Insomma, oltre agli aggiornamenti di oggi e di ieri, vi abbiamo dato anche il calendario dei prossimi giorni per questi giochi del Mediterraneo. Pochi giorni al termine, chissà se l'Italia riuscirà ad eguagliare o comunque a superare il record di medaglie di Bari. Questo è tutto, almeno per il momento, per l'edizione di Medintà alle ore 17. Gli aggiornamenti sportivi, come sempre, arriveranno domani alle 11 per la nuova edizione di Medintà. Grazie Angelo.
1: E questi erano gli ultimi aggiornamenti sportivi, seguiranno gli altri nelle prossime ore. È una domenica particolare questa, perché c'è il Taranto Calcio anche che è in campo, quindi è una domenica nel corso della quale Studio 100 aggiornerà dalle pagine social e dalle prossime edizioni di TG e a quelle di Media in Campo che poi seguirà domattina, gli aggiornamenti continui. C'è un medagliere che vive di luce propria di ora in ora. C'è la prima giornata dell'eccellenza di sport, di calcio, quindi per Taranto è fondamentale, è la prima di un campionato per il quale tutti noi, tarantini e non solo, nutriamo grandi speranze, e però nei giochi del Mediterraneo è anche è la sera, tarda sera, soprattutto eventi culturali, musica, teatro, divertimento, tempo libero dai risultati dei giochi. Quindi Sabrina Morea, cosa ci attende nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Medintà eventi.

0: E allora, buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento quotidiano, ma in realtà vediamo anche cosa è accaduto nei giorni scorsi incontrando alcuni dei protagonisti che appunto, soprattutto all'interno del Fan Village, hanno animato con le loro attività. E allora, prima di parlarvi di quelli che sono gli eventi della giornata, vediamo un attimo, facciamo un balzo all'indietro. Venerdì pomeriggio all'interno appunto del Fan Village si sono incontrati gli ITS Academy della Puglia per parlare delle professioni del domani. E allora noi abbiamo colto l'occasione, abbiamo incontrato l'ingegner Vingiani dell'ITS Cuccovillo appunto per parlare di questa importante iniziativa che guarda al futuro. Il Fan Village in questi giorni qui a Piazza Garibaldi non è soltanto un punto di incontro per le attività ricreative, culturali, musicali, ma si parla di giovani, si parla di futuro, si parla di sport e quindi chiaramente si parla di formazione. Quindi noi siamo in questo stand bellissimo insieme all'ingegnere Vingiani, direttore dell'ITS Cuccovillo. E allora, come si sono combinate queste necessità?
1: Beh, credo che sia importante essere presenti in questo spazio perché chiaramente il nostro

quello che noi proponiamo come i Tessi del Coriglio, ma in generale come sistema di Tessi Puglia, è un qualcosa che è rivolto ai giovani, rivolto ai ragazzi, quindi rivolto a coloro che sono interessati a essere presenti anche qui all'interno del Fan Village, proprio perché la formazione degli ITS, la formazione post-diploma

0: ritenuto che fosse importante essere presente all'interno di un evento di tale rilevanza per poter aiutare i ragazzi, i giovani del territorio a conoscerci e a comprendere quella che può essere una loro opportunità per il loro futuro.
1: La parola chiave è successi formativi, no? Quello su cui voi avete puntato il focus dell'attività, che poi tra l'altro in queste giornate, oggi soprattutto, esporrete in questa iniziativa che si tiene qui all'interno dello stand.
0: Sì, no, è chiaro, noi parliamo di successi formativi proprio perché i risultati che vengono raccontati sugli ITS a livello nazionale attraverso proprio anche di quelli che il monitoraggio fatto dal Ministero racconta appunto che gli ITS pugliesi hanno grandi risultati in termini di placement e di occupazione. Noi come ITS Concovillo abbiamo un placement del 92% a 12 mesi dal termine del percorso e dato ancora più importante per quanto ci riguarda che il 94% di questi ragazzi resta in Puglia, quindi non ha necessità di andare fuori per riuscire a trovare soddisfazione in quello che sono i loro desideri per il loro futuro.
1: Quindi dicevamo che questo sistema ITS Puglia si incontra qui oggi in questo stand con tutte le realtà, insomma, che appartengono al territorio pugliese. Qual è l'effettiva risposta? Perché chiaramente è molto bello sentir parlare di progettazione e di formazione, però è importante anche capire qual è la risposta che arriva dai giovani.
0: No, vabbè, è chiaro che i giovani sono interessati proprio perché la formazione di ITS è una formazione molto pratica, laboratoriale,
1: moderna, ovviamente,
0: rivolta verso appunto l'innovazione, il digitale, la tecnologia.
1: Certo.
0: Questo anche grazie ai laboratori che stiamo realizzando grazie al PNRR, questo ci consente veramente di offrire ai ragazzi ciò che di più innovativo è presente oggi sul mercato e quindi consentiamo ai ragazzi di lanciarsi nel futuro nel mondo del lavoro con delle competenze di alto livello. È chiaro che questi risultati dell'ITS sono appunto fondamentali, sono certificati, ripeto, anche dal Ministero e per noi, parlando appunto con l'ITS Concovillo, noi siamo un ITS che si occupa di meccatronica, sul territorio di Taranto risulta essere un qualcosa di veramente importante. Proprio nei giorni scorsi abbiamo effettuato un incontro presso Confindustria, dove le aziende di Confindustria hanno chiesto di avere tecnici meccatronici, perché la richiesta da parte delle aziende è altissima, c'è un bisogno elevatissimo e quindi noi dobbiamo cercare di raccogliere le richieste, le necessità di dare competenze che arriva dalle aziende e trasformarli in dei percorsi, trasformarli in competenze dei ragazzi e quindi oggi siamo qui anche per appunto promuovere i nuovi percorsi che partiranno, per cui le iscrizioni sono aperte, che partiranno nel mese di ottobre, proprio perché vogliamo riuscire a dare alle aziende quelle risorse che cercano con tanto necessità e allo stesso tempo alle risorse avere la garanzia di poter trovare lavoro e occupazione all'interno del proprio territorio.
1: E allora buon lavoro all'ITS Concovillo, grazie all'ingegner Vingiani, ovviamente buon lavoro a tutti i giovani che avranno la fortuna di approcciarsi a questo tipo di formazione.
0: Certamente, li aspettiamo anche qui proprio per dargli tutte le informazioni che hanno bisogno.
1: Grazie. Ogni tanto ritroviamo Nichi Pezzolla in qualche angolo della città, ma stasera, nell'ambito delle attività collaterali a sostegno dei giochi del Mediterraneo, con l'associazione B-Swing, che cosa accade a Piazza della Vittoria?
2: Apriamo ufficialmente il Mediterranea Swing Village, è un posto nel cuore della città fatto di mercatini vintage, con espositori che arrivano da tutta la Puglia, un angolo foto un po' particolare perché abbiamo un vecchio furgone della nostra associazione.
1: Che è bellissimo, infatti guarda, non a caso siamo partiti di qui.
2: Come postazione vintage per farsi le foto.
1: Logato qui a Rimpuglia tra l'altro.
2: È chiaro, sì, perché anche noi con il Taranto Swing Festival portiamo il marchio della Puglia, quindi questo connubio fra i giochi del Mediterraneo e il Taranto Swing Festival è We Are in Puglia, quindi Puglia Promozione, diciamo, è una cosa positiva che fa bene anche a Taranto e portiamo il nome di Taranto in tutto il mondo. E poi abbiamo i concerti, stasera il DJ set, poi domani e dopodomani dei concerti in Piazza Vittoria e poi l'angolo Food and Beverage, quindi potete venire per rinfrescarvi con la birra fresca perché il clima
1: ce n'è bisogno.

0: bisogno, sì, effettivamente.
1: Senti, Nicky, questo angolo viene praticamente alla fine di tante attività di quest'anno, no? dell'associazione Biswing, dopo il successo del festival a giugno e poi le uscite in barca con la musica, quindi per i mari. Ma c'è dell'altro?
0: Sì, c'è dell'altro, perché chiudiamo il festival quest'anno, che è durato, diciamo, più del solito, il 6 settembre con Swing on Island, quindi sull'isola di San Pietro, con un gruppo che viene da Roma, i Wakadu e il DJ set di Mispia. Quindi dalle 10 un quarto di mattina fino alle 20 saremo sull'isola per questa bellissima festa baiana che chiude il Taranto Swing Festival.
1: Benissimo, allora, visto che siamo qui oggi, primo giorno ancora in fase di allestimento, tra un paio di ore qui siamo sicuri, sì, che sarà... arriverà un'orda di ballerini insomma legati all'associazione Biswing. Ovviamente potete venire tutti a ballare,
0: sì, sì, chiaro,
1: tanto per tre sere
0: qui. Saremo qui e faremo anche delle lezioni di prova gratuite, quindi per chi vorrà provare a ballare può venire tranquillamente.
1: Allora, buono swing a tutti, grazie a Nicky Pezzolla, e venite a trovare questa piazza colorata con quello che è lo swing e la bellezza della musica dello swing dagli anni 50-60 in poi.
0: Vi aspettiamo.
1: Bellissimo in questi giorni camminare per strada da una piazza all'altra e passare a parlare dalla formazione, dagli istituti professionali, fino a poi a invece trasferirci nella piazza a fianco e parlare di swing. E allora, visto che abbiamo incontrato Nicky Pezzolla dell'associazione Biswing, appunto ricordo l'appuntamento di questa sera per il Mediterranean Swing Village, terza serata, Piazza della Vittoria, come avete visto, mercatino vintage, la parata della street band, poi ci sono le lezioni gratuite di swing con tutti i ballerini neofiti o un po' più insomma ormai allenati dell'associazione Biswing, con i loro abiti coloratissimi ispirati alla cultura anni 50-60. E poi questa sera arriva insomma, perché c'è stato un cambio di programma, davvero una bomba sul palco, e sto parlando della DJ Miss Pia. Quindi stasera grande festa a Piazza della Vittoria per l'ultimo giorno del Mediterranean Swing Village. Questo ovviamente ci è servito come ponte, ma torniamo a parlare anche degli altri eventi di oggi, 30 di agosto, ovviamente a partire dalle 19, sempre Belvedere, discesa Basto, la prima iniziativa prevista per oggi nell'ambito di Virata Vivi in Puglia, After the Game Festival Diffuso, è il Real Tour nel stage dell'associazione Artava, protagonista, possibilità di diventare protagonista per un giorno per quello che riguarda la storia degli abiti della Taranto in costume, performance di rievocazione storica a partire dalle 19 presso il Belvedere della Discesa Basto, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS, le stesse associazioni. Poi dalle 19.30 il primo turno e alle 21.30 il secondo turno per il tour Taranto Magica, un tour esperienziale unico che racconta e fa rivivere la forza delle antiche tradizioni popolari, a cura dell'esperta archeologa Silvia Quero e della guida del touring club Lavinia D'Andria, ovviamente il tutto accompagnato da una degustazione tipica. 21.30, sempre Belvedere, discesa Basto, c'era una volta Taranto, narrazione del libro di Silvia Quero, e ovviamente questo chiude per oggi insomma questo trittico di attività legate alle tradizioni della nostra città. Torniamo a Piazza Maria Immacolata per il Pelagos World Music Festival alle 21 questa sera, davvero un gruppo che negli anni ha fatto la storia di quella che è la commissione tra la musica popolare e la musica elettronica moderna. Sto parlando degli Electro Mascarimiri, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival, sarà ancora una volta l'occasione per incontrarsi con le culture musicali del Mediterraneo. E alle 20 invece, nell'ambito delle attività organizzate dalle Corti di Taras per i concerti al tramonto, Pier Davide Carone in Sinfonia Mediterranea. Pier Davide Carone alla voce, insomma, un artista del nostro territorio molto amato e, insomma, qualche anno fa sotto agli onori della cronaca anche per la sua collaborazione artistica con Lucio Dalla, appunto si esibirà insieme all'orchestra giovanile della Magna Grecia, con l'orchestra diretta dal direttore Piero Romano e solisti dell'orchestra giovanile Maddalena Moramarco alla viola e Francesco Basile al violino. Musiche di Pier Davide Carone e Lucio Dalla con Cattedrale Gran Madre di Dio a partire dalle ore 20. E ci spostiamo in un'altra insomma, cattedrale iconica della nostra città, sto parlando proprio della Cattedrale di San Cataldo, dove alle 20.30, organizzato da Oratorio Diffuso, il percorso iconografico, un viaggio nei sapori mediterranei dal titolo Spezzò il pane e beve il vino, con una visita guidata nel ciclo pittorico restaurato della Cappella del Santissimo Sacramento, a seguire nel cortile del Palazzo Arcivescovile una masterclass e una degustazione di olio, pane e vino, e ovviamente non poteva non esserci una grande esperta come la conduttrice TV Monica Caradonna. Quindi questo evento con prenotazione obbligatoria, credo che ci siano ancora pochissimi posti per partecipare a questa bella iniziativa che vede protagonista la Cattedrale di San Cataldo a partire dalle 20.30. E chiudiamo con la musica, con un appuntamento, quello di fine serata al Mediterranean Game Music Village, il DJ set che si tiene questa sera presso lo spazio porto organizzata dall'associazione AFO6 vede protagonista un altro grande talento della nostra città, del nostro territorio. Sto parlando di Don Ciccio con la sua World Music, che più che mai guarderà appunto al bacino del Mediterraneo. Questo è tutto per la giornata di oggi, 30 di agosto, ancora qualche giorno con tanti eventi che ovviamente seguiremo qui all'interno di Medintà Speciale Eventi.
2: E chiudiamo questa edizione pomeridiana di Medintà con un segmento più breve del solito, però Medintà è anche le strade dei giochi. Abbiamo il piacere quindi di riproporre un blocco dedicato a delle interviste che hanno avuto molto successo, perché sono interviste che hanno generato un focus su un mondo molto importante dello sport olimpionico e dello sport mediterraneo. Martina Franca al Palavoitile è stata per 3 giorni capitale delle arti marziali, in particolare di lotta, judo, karate. Abbiamo incontrato arbitri internazionali, presidenti delle federazioni internazionali e soprattutto Pino Maddaloni, che a Sydney ormai 26 anni fa conquistò, emozionando tutti, l'oro olimpico. Medintà le strade dei giochi, approfitto per darvi appuntamento all'edizione di domani, perché Medintà lunedì, martedì, mercoledì, sino alla chiusura dei giochi, sarà con le sue edizioni alle 11, alle 17 presente per aggiornare i tifosi, gli sportivi e non solo, perché gli ascolti ci raccontano che i giochi del Mediterraneo sono giochi seguiti da tutta la famiglia. Prego.

0: Per le strade dei giochi oggi abbiamo quattro ospiti di rilievo e siamo contentissimi ed è anche un orgoglio averli. Siamo qui, come vedete, siamo collegati prima, siamo di fronte all'ingresso del Pala Wojtyla, è il palazzetto che è capitale sportivo, geopolitico, di judo, karate, della lotta dei paesi del Mediterraneo. Ben 22 paesi su 26 in questi giorni stanno colorando di tecnica, di tattica, di amore per lo sport, di sano agonismo, di palazzetti, anzi di sportivi, di tifosi, scusate, che tifano per tutti. È una bellissima atmosfera. Benvenuto al presidente nazionale Giuseppe Matera della FILCAM Judo. Allora, che atmosfera c'è? Come sta andando?
1: Allora, l'atmosfera è ottimale, come voleva si dimostrare, è un'atmosfera praticamente di gioia, di sano agonismo. Sta andando abbastanza bene, siamo alle prime battute e diciamo che vedremo delle scintille nelle categorie che verranno dopo. Abbiamo una squadra praticamente che alterna i più anziani, i veterani, quindi gli olimpionici, Cristian Parladi ad esempio, Asia Davano, con i giovanissimi. Giovanissimi che approfittando di questa competizione in Italia, importantissima perché di fatto è un'olimpiade per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo dei giovanissimi

0: prossimi che verranno lanciati e già stanno dicendo la loro in campo internazionale.
1: Quindi bilancio positivo al momento, poi ci saranno le finali. I giochi del Mediterraneo in questa fase anche per la vostra disciplina, cosa significa? Noi troppo velocemente, erroneamente spesso parliamo di sport minori, ma quanto non sono più minori questi sport anche in Italia?
0: Il movimento judoistico ad esempio è, adesso è diciamo, difficile definirlo uno sport minore, seppure ancora c'è tanto da fare e da, diciamo, da lavorare, però la federazione sta mettendo in campo tutto quello che può anche a livello di interazioni diciamo, internazionali e comunque con risultati più che positivi.
1: Bene, grazie Presidente, grazie veramente per la disponibilità e buon lavoro. Maddaloni, tanto che piacere. Maddaloni non può ricordarsi di me, io ero giovanissimo cronista quando nel 2000 vinsi a Sydney l'oro, ebbe il piacere di intervistarlo per il giornale per il quale lavoravo, il Corriere del Giorno, che era in edicola a Taranto, e gli feci la domanda: ma come, l'inno nazionale come ti è venuto così spontaneo? Sei stato uno dei primi atleti a cantarlo a squarciagola e non si può dimenticare.
2: Ma lo sport regala tante emozioni e poi salire sul gradino più alto e ascoltare e sentire l'inno di Mameli è un'emozione fortissima che auguro a tanti ragazzi, più della medaglia, ecco, le medaglie sono altre, sono i valori che accompagnano il judo, il rispetto, l'amicizia, l'emozione che ho sentito 26 anni fa lì a Sydney. Mi ha fatto veramente scivolare giù tante lacrime e ancora oggi quando ci penso ho i brividi.
1: Non sei ancora sceso da quel podio evidentemente, ancora sei emozionato, occhi lucidi, perché dentro cosa sta avvenendo? Nel 2026 in provincia di Taranto, in pieno Mediterraneo, in un contesto così geopolitico anche delicato.
2: Ma dentro ci sono tanti atleti che portano sul tatami il loro lavoro. Lavoro di tanti anni in uno sport che amano e non sono avversari. Ecco, spesso si usa questo termine. Sono atleti che hanno gli stessi obiettivi, ma dopo l'incontro c'è il nostro inchino, che è il saluto, una forma di rispetto, c'è l'abbraccio e dopo ci sono delle forti amicizie che durano negli anni.
1: Maddaloni, che ruolo hai oggi? Ti vedo in giacca, cravatta.
2: Consigliere federale della mia federazione, che è la FIGICAM, che ecco, ospita e ha delle strutture per far sì che i nostri atleti possano dare il meglio di loro stessi.
1: Grazie, grazie veramente, grazie per la tua disponibilità. Tonino Chiurlia, io non dovrei neanche presentarlo, a Taranto provincia significa arti marziali, amore per lo sport, e anche il papà di Roberta Chiurlia. Ora ormai non è più Roberta tua figlia, sei tu il papà di Roberta, arbitro olimpico, qui sorridono, lo prendono in giro, ma è vero. Tonino ha avviato la figlia al judo, atleta, grande arbitro, però parliamo di te, sei ancora qui con la tua passione, con la tua signora anche Erminia, tutti dentro, perché questa è la vostra vita.
3: È una famiglia dedicata a questo sport meraviglioso che, devo dire la verità, oggi ci sta dando, come ha detto prima il Presidente, tantissime soddisfazioni, al di là delle medaglie, dei posti, ma io ricordo come se fosse ieri quella Sydney. Vero. 2000, io ero a Sydney come arbitro.
1: Tu hai arbitrato due Olimpiadi, ricordiamolo.
3: Sydney e Atene, Sydney 2000, Atene 2004, e quindi ancora oggi, come dice Pino, ricordarsi quei momenti ti fa venire la pelle d'oca. Ma quello che più vorrei sottolineare oggi è che grazie alle emittenti locali, Studio 100, ma anche tante altre emittenti, si sta vedendo una Taranto nuova, una Taranto che, grazie ai giochi, vuol dimostrare di non essere più quella Taranto che dice c'è me ne futta a me. No.
1: Per chi non è di Taranto vuol dire siamo un po' menefreghisti, ecco.
3: Sì, invece no, è il contrario. Grazie ai tarantini per quello che stanno dimostrando ora per le strade. Un amore verso questi giochi che va al di là di ogni più rosea prospettiva, anzi ogni più rosea intenzione, vorrei dire. E quindi grazie a voi per il lavoro che state facendo e grazie ai giochi per aver dato a Taranto la possibilità di ancora una volta dimostrarsi diversamente da quella che molta gente pensa sia.
1: Guardando Martina Franca, piena in questi giorni, piena la città, sempre, perché la Valedigna non ha certo bisogno dei giochi per essere esportata, però c'è un turismo supplettivo e aggiuntivo, anzi aggiuntivo, non supplettivo. Questo palasport a Taranto riprenderemo a riempire anche

0: anche per le arti marziali. Voi siete, avete creato tanti eventi, state pensando già a qualcosa, abbiamo molti impianti nuovi su cui lavorare, dentro cui lavorare.
1: Sì, certamente, potrebbero essere assolutamente di sprone per il movimento giudaistico a Taranto, in provincia e nella regione. I nuovi palazzetti sono secondo me veramente all'avanguardia per quello che riguarda l'accoglienza degli atleti, dei tecnici e del pubblico in generale. E ancora una volta voglio sottolineare come tutta la cittadinanza si sta avvicinando allo sport. Io vedo in televisione palazzetti sempre pieni, sempre gremiti di gente entusiasta.
0: Mentre registriamo ci sono migliaia di persone allo Yoko Vuong alle 10.30 a 40 gradi a tifare per gli under 18 italiani. Quindi il clima è questo. Grazie Tonino.
1: Grazie.
0: Del Carlo, Riccardo, avvicinatevi così poi salutiamo tutti e vi ringraziamo, Presidente Maddaloni, Presidente Matera, Tonino Chiurlia. Del Carlo, arbitro mondiale, sì. Non stai arbitrando qui, stai arbitrando la tua signora che è Roberta Chiurlia. Tu sei pronto per altre manifestazioni prossime?
2: Sì, proprio ieri è arrivata la convocazione per arbitrare gli Under 23, i campionati d'Europa, che si svolgeranno a Napoli. È bellissimo perché arbitrare già un campionato d'Europa è una grande soddisfazione, in più arbitrarla a casa è una doppia soddisfazione perché la mia federazione è stata in grado con tanti sforzi di ottenere questo risultato. Avere un campionato d'Europa a casa è veramente qualcosa di fantastico.
0: Tu stai seguendo le giornate, seduto vicino ai giudici di tavolo, di gara, spero si dica così anche nelle vostre discipline, che impressione stai avendo?
2: Che è fantastico, l'organizzazione è perfetta e il livello degli arbitri è altissimo come questa competizione merita.
0: Grazie, perché non sempre gli arbitri possono o sono disponibili, quindi due volte grazie. Grazie. Poi c'è il Presidente federale qua, quindi avvicinatevi. Presidente Maddaloni, un'ultima battuta al Presidente e a te. Che voto diamo a tutto ciò che stiamo vivendo qui a Martina?
3: 10.
0: Sei proprio tirchio. Chiurlia dice che sei tirchio.
3: No, è perché immagino che il 10 sia il massimo.
1: Possiamo alzare, come vogliamo.
4: 10 lode.
1: 11 direi.
0: Allora, qual è la mossa più. Qual è la mossa vincente del judo? Come si chiama?
3: Rispetto.
0: No, il nippon, il rispetto sì, il nippon. Allora 10 è nippon, possiamo dire così, okay. Non lode, 10 è nippon. Grazie a tutti, grazie. Venite qui perché ancora alcuni giorni ci sono, dopo il judo c'è il karate, vero? Sì. Quindi fino al 2 settembre si può venire a Martina, è veramente frizzante. Salutiamo anche le signore lì, confinate all'ombra e attendono risultati là dentro perché i cagnolini non possono entrare, purtroppo, regole internazionali. Ciao, alla prossima!
5: Grazie. Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool.
6: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca.

0: Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata del 29 agosto gli azzurri conquistano altre 9 medaglie, tra cui gli ori di Bianca Serenni nel triathlon e Carlotta Avanzato nel judo. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Da un controllo in strada ad una perquisizione che ha fatto emergere ben altro, un 46enne tarantino è stato trovato con un coltello a serramanico. In casa, nascosti in un cofanetto, gli agenti hanno poi scoperto anche 3 proiettili. L'uomo avrebbe opposto resistenza ed è stato arrestato. Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare nel calcio che conta. Ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata di ieri, 29 agosto, gli azzurri conquistano altre 9 medaglie. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: L'Italia continua a dettare legge ai giochi del Mediterraneo. Nell'ottava giornata disputata ieri 29 agosto la delegazione azzurra ha conquistato 9 medaglie, 2 delle quali d'oro, portando a 132 il bottino complessivo. I successi sono arrivati dal triathlon femminile con Bianca Serenni e dal judo grazie a Carlotta Avanzato nella categoria fino a 63 kg. 2 ori anche per Turchia e Grecia, che restano alle spalle dell'Italia nelle prime 3 posizioni del medagliere. Nel judo la Turchia è stata l'unica nazione a conquistare 2 titoli nella seconda giornata di gare, imponendosi con Ibrahima Tataroglu nei più 100 kg e Tuana Guelenai nei meno 78. Oltre all'oro di Carlotta Avanzato, successi anche per Francia, Grecia, Egitto e Croazia. Dal tiro a segno è arrivato l'argento di Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa da 10 metri. L'azzurra è stata protagonista di una grande rimonta, chiudendo alle spalle della serba Zoran Arunovic bronzo alla turca Seveli Lada Taran. Italia sul podio anche nel doppio misto di tennis tavolo. John Oboyode e Gaia Monfardini hanno conquistato la medaglia di bronzo. Oro alla coppia turca formata da Abdulitali Enger e Esia Rak, capace di battere in finale il favorito Egitto. Grandi soddisfazioni infine dal triathlon. Nella prova femminile Bianca Serenni ha conquistato l'oro davanti alla slovena Tiasa Vrčić, mentre Paola Sacchi ha completato la festa azzurra con il bronzo. Nella gara maschile si è imposto il greco Panagiotis Bitados con l'italiano Wande Nigro medaglia d'argento e lo spagnolo Eduardo Blanco Molla sul terzo gradino del podio.
0: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, cambia viabilità e trasporti per il triathlon a staffetta. Oggi le prime chiusure per le prove, domani la gara con nuove limitazioni e deviazioni per il traffico e gli autobus. I dettagli nel servizio. A Taranto il conto alla rovescia per il triathlon dei giochi del Mediterraneo passa anche dalle strade. Per 2 giorni il percorso di gara diventa una zona da attraversare con attenzione. Prima le prove oggi pomeriggio, poi domani la competizione vera e propria. Cambiano circolazione, parcheggi e percorsi degli autobus, soprattutto tra Città Vecchia e Borgo. Oggi, domenica 30 agosto, le prime limitazioni scatteranno alle 16 e resteranno in vigore fino alle 17:30, salvo il protrarsi delle esigenze legate alla manifestazione. Stop al traffico e all'attraversamento pedonale lungo il tracciato interessato dalle prove, coinvolte via di Mezzo, via Sant'Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, il lato sud di piazza Castello e scesa Vasto. Una fascia oraria relativamente breve, ma che potrà comunque creare rallentamenti e deviazioni nel cuore della città. Domani, lunedì 31 agosto, le restrizioni saranno invece più estese. Dalla mezzanotte alle 20 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dei veicoli lungo numerosi tratti del percorso. Tra le zone interessate ci sono via Sant'Egidio, via di Mezzo, corso Due Mari, via Roma, via Regina Margherita, piazza Carbonelli, piazza Castello, scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, via piazza Fontana e lungomare Vittorio Emanuele III, oltre ad altre strade del centro. Il momento più delicato sarà però nel pomeriggio di lunedì, dalle 16:30 alle 20. Durante la gara scatterà il blocco della circolazione sul percorso del triathlon. Le chiusure interesseranno tra gli altri punti il Ponte Girevole, Corso Due Mari, Piazza Carbonelli, via Regina Margherita, via Roma e lungomare Vittorio Emanuele III. oltre alle altre strade della città vecchia già interessate dalle prove di oggi. Cambieranno anche i percorsi del trasporto pubblico, gli autobus saranno deviati principalmente verso il ponte Punta Penna e la viabilità esterna al centro. Per diverse linee è prevista una fermata provvisoria in via Leonida tra via Principe Amedeo e via Mazzini. Le modifiche riguarderanno le linee 1, 2, 3, 5, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, oltre ai collegamenti Appia e Bis. Il servizio Park and Ride di via Medaglie d'Oro Democrate sarà invece sospeso per il periodo delle deviazioni. Per oggi, domenica 30 agosto, la linea 5 non subirà invece modifiche. Per accompagnare la nuova organizzazione del servizio saranno presenti i presidi nei principali punti di deviazione e saranno aggiornate le informazioni alle fermate. Per gli automobilisti, infine, una raccomandazione importante: quando entreranno in vigore i divieti, non sarà possibile utilizzare i veicoli per entrare o uscire dai parcheggi, passi carrabili, distributori, officine e altre aree che si affacciano direttamente sulle strade interessate dalla gara. Due giornate dunque da mettere in conto per chi deve attraversare il centro: oggi dalle 16 alle 17:30 per le prove, domani dalle 16:30 alle 20 per la gara, con le limitazioni alla sosta già attive dalla mezzanotte di lunedì.
2: Voltiamo adesso pagina, si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle scorte del minerale di ferro e carbone potrebbe anticipare la fermata degli impianti al 20 settembre. Intanto prosegue la procedura di vendita con due offerte vincolanti sul tavolo. Il servizio.
1: Si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle riserve di minerale, di ferro e carbone consentirebbe agli impianti di proseguire l'attività soltanto fino al 20 settembre. La fermata anticipata è una conseguenza dell'ordinanza emessa lo scorso 27 luglio dalla Corte d'Appello di Milano, che ha concesso 90 giorni per la cessazione degli impianti a tutela della salute pubblica. Sebbene il termine indicato dai giudici scada alla fine di ottobre, la sospensione degli approvvigionamenti decisa da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria

0: renderebbe impossibile continuare la produzione oltre la metà di settembre. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto se i magistrati milanesi concedessero la sospensione dell'esecutività della sentenza in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legali della società. Al centro del provvedimento, lungo 45 pagine, ci sono la presenza di circa 2 tonnellate di amianto ancora da bonificare e i rischi provocati dalle emissioni di polveri sottili nei quartieri vicini allo stabilimento. L'azienda sostiene che i materiali pericolosi siano confinati, ma i giudici richiamano precedenti dispersioni di fibre di amianto e le conseguenze sanitarie per le popolazioni di Taranto e Statte. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato le tempistiche indicate dalla magistratura, assicurando però che la procedura di vendita prosegue. Sul tavolo ci sarebbero 2 offerte vincolanti, tra cui quella del gruppo Jindal, oltre alla manifestazione di interesse della cordata di 14 imprese promossa da Federacciai.
1: Ampio spazio alla cronaca, controllato dalla polizia mentre si spostava in scooter, aveva con sé un coltello. Durante la perquisizione domiciliare trovati anche 3 proiettili per un 46enne tarantino e così scattato l'arresto. Vediamo. Prima il controllo in strada, poi la perquisizione in casa. In pochi minuti da un semplice sospetto è emersa una situazione ben più delicata. Un coltello e 3 proiettili nascosti e finito così in carcere un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile nell'ambito dei controlli intensificati in occasione dei giochi del Mediterraneo. Gli agenti hanno notato il 46enne, già conosciuto per i suoi precedenti, mentre si trovava all'interno di un'auto di grossa cilindrata insieme ad un'altra persona, anche lei con precedenti penali. Poco dopo l'uomo ha indossato un casco integrale, è sceso dalla vettura ed è salito su uno scooter parcheggiato poco distante. Il comportamento ha spinto i poliziotti ad intervenire. Durante il controllo, all'interno di una borsa a tracolla è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 cm. Quando gli agenti hanno annunciato che la verifica sarebbe proseguita anche nell'abitazione, l'uomo avrebbe tentato di impedirne l'accesso, ponendo resistenza cercando di venire a contatto con i poliziotti. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di 3 proiettili di diverso calibro nascosti in un cofanetto. Il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse, al momento contestate in via provvisoria, di detenzione abusiva di armi e munizioni, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Taranto. Un vasto traffico di droga tra Albania e Puglia, con ramificazioni anche nel Tarantino. Sono 66 le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Lecce, 6 delle quali di Manduria, per un totale di 106 capi di imputazione contestati. Il direttore Dario Galitelli.
0: Un vasto traffico di droga tra l'Albania e la Puglia, con ramificazioni nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, è quanto ipotizza la Procura di Lecce nell'inchiesta che coinvolge complessivamente 66 persone. L'avviso di conclusione delle indagini preliminare, composto da 64 pagine, contiene 106 capi di imputazione provvisoria. Secondo l'accusa sarebbero stati attivi 2 distinti gruppi criminali. Il primo avrebbe avuto proprio nel centro brindisino il proprio raggio operativo, soprattutto ad Oria, e sarebbe stato specializzato nel traffico di eroina proveniente dall'Albania. Il secondo avrebbe operato nelle Leccese, con collegamenti anche in Basilicata e Calabria. Le sostanze stupefacenti sarebbero state acquistate, trasportate nascoste e successivamente distribuite nelle principali piazze di spaccio del Salento. Al centro delle contestazioni figurano eroina, cocaina, marijuana e hashish, con quantitativi che in alcuni casi avrebbero raggiunto diversi chilogrammi. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori, come riportato dalla voce di Manduria, ci sono la consegna di oltre 5,5 kg di eroina pura, equivalenti a più di 15.000 dosi, e la presunta custodia di oltre 21 kg di marijuana. Contestato anche il prelievo di 3,5 kg di hashish dal quartiere Paolo VI di Taranto e il tentativo di introdurre 200 grammi della stessa sostanza nella carcere del capoluogo ionico. L'indagine riguarda condotte che sarebbero avvenute tra il 2022 e il 2025. Con la chiusura delle indagini, gli indagati potranno consultare gli atti, presentare memorie o chiedere di essere interrogati. Le accuse dovranno ora essere sottoposte al vaglio dei giudici e tutte le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Esplosione in un B&B di San Pietro in Bevagna, 3 le donne colpite, 1 è in gravi condizioni, sentiamo.
2: Un boato improvviso, poi le fiamme, la paura e quanto accaduto ieri mattina in un bed and breakfast di San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria, dove un'esplosione ha provocato il

0: ferimento di tre donne. A rendere nota la notizia è la testata La Voce di Manduria. L'incidente si è verificato all'interno del B&B St. Matthew in via Borraco. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di GPL all'interno di un appartamento al piano terra. La persona rimasta più gravemente ferita è una donna di 40 anni, figlia del proprietario della struttura. La quarantenne, entrata nell'alloggio per effettuare alcune attività di pulizia, avrebbe azionato un interruttore, provocando la scintilla che potrebbe aver innescato il gas accumulato nell'ambiente. La donna ha riportato ustioni molto gravi, anche di terzo grado, al volto e alla parte superiore del corpo. Dopo le prime cure all'ospedale Giannuzzi di Manduria, è stata trasferita al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi, dove si trova in terapia intensiva e resta in prognosi riservata. Ferita anche una donna di 56 anni, trasportata in ospedale per gli accertamenti. Una terza donna, la madre della quarantenne, è stata invece soccorsa per aver respirato il fumo dell'incendio senza necessità di ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118, l'intero B&B è stato evacuato in via precauzionale. Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e accertando l'origine della presunta perdita di gas.
1: E rimaniamo a San Pietro in Bevagna, spiagge pubbliche occupate abusivamente, due titolari denunciati e sequestrati, ombrelloni e lettini installati sul demanio. Vediamo.
0: Ombrelloni e lettini oltre il confine della spiaggia privata e soprattutto su un'area che privata non era. È qui che sono scattati i controlli della Polizia di Stato e della Guardia Costiera lungo la costa di San Pietro in Bevagna. Due titolari di strutture ricettive denunciati, entrambi residenti a Manduria di 58 e 57 anni, perché ritenuti presunti responsabili di un'occupazione abusiva di suolo demaniale. Nel mirino degli investigatori, in particolare, due aree di spiaggia che, secondo quanto accertato durante i sopralluoghi, sarebbero state utilizzate come una sorta di prolungamento degli stabilimenti. Nel primo caso, accanto ad un albergo dotato di spiaggia privata, gli agenti hanno trovato 9 ombrelloni e 18 lettini su circa 180 metri quadrati di spiaggia pubblica. Un dettaglio che avrebbe attirato l'attenzione dei controlli: lettini ed ombrelloni riportavano infatti il logo della struttura. Poco più avanti, in un altro stabilimento balneare, sarebbero stati occupati altri 250 metri quadrati di spiaggia demaniale liberamente accessibile. Qui erano stati sistemati una decina di ombrelloni e altrettanti lettini. In entrambi i casi le attrezzature sono state rimosse e sequestrate e i titolari sono stati denunciati alle autorità competenti. Un'operazione che riporta al centro il tema dell'utilizzo delle spiagge pubbliche e dei confini, spesso sottili ma ben precisi, tra concessione privata e demanio. Per i due indagati resta fermo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Celie Messà, apicacuore della politica italiana, per 3 giorni si è chiusa la 9ª edizione della Piazza, il bene comune, con ministri e ospiti a confronto sui grandi temi del paese e del mezzogiorno. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Per 3 giorni Celie Messà Apica si è trasformata nel cuore del dibattito politico ed economico nazionale. La 9ª edizione della Piazza, il bene comune, ha riunito 9 ministri e oltre 80 ospiti chiamati a confrontarsi sull'Italia che verrà. La prima pagina è stata dedicata al mezzogiorno. Ad aprirla con un videomessaggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha indicato nel rilancio del Sud una priorità del Governo. La Premier ha rivendicato gli effetti della ZES sull'occupazione, assicurando che l'esecutivo farà tesoro delle proposte emerse dalla manifestazione. Il passaggio economico ha fatto affrontare le differenti sensibilità della maggioranza. Matteo Salvini ha proposto un contributo sugli extra profitti di banche, aziende energetiche e società petrolifere, sostenendo che sia preferibile chiedere un sacrificio ai grandi gruppi anziché ai cittadini. Contrario Antonio Tajani, che ha respinto l'ipotesi di nuove tasse, difeso la stabilità del governo e ha auspicato una nuova legge elettorale. Un altro fronte ha riguardato energia e ambiente. Gilberto Picchetto Fratin ha annunciato misure strutturali sulle accise e indicato nel 2035 la prima data possibile per il ritorno al nucleare in Italia. Nello Musmeci ha invece respinto le accuse di negazionismo climatico, ricordando gli oltre 4 miliardi destinati alla prevenzione dei rischi. Inevitabile la parentesi pugliese: dalla ZES all'ex Silva è emersa la necessità di accompagnare Taranto e Brindisi verso la transizione ambientale senza cancellarne la vocazione industriale, salvaguardando occupazione e competenze. Il confronto si è poi spostato sugli equilibri politici. Antonio De Caro ha ribadito di voler continuare a guidare la Regione Puglia, dichiarandosi pronto anche alle primarie. Angelo Bonelli ha invitato

0: Il centro-sinistra a costruire un'alternativa fondata sui programmi, mentre Roberto Vannacci ha accusato il centro-destra di aver tradito i propri valori. La parte conclusiva è stata affidata ai giovani. Per la prima volta le organizzazioni giovanili dei principali partiti si sono confrontate sul lavoro, diritto allo studio, tirocini e affitti universitari. Un dialogo tra posizioni differenti che ha confermato Celje Messapica come una delle piazze centrali dell'estate politica italiana.
1: Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo, vincere e tornare nel calcio che conta, ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi, l'editoriale di Dario Galitelli.
0: Fischio d'inizio, si parte. La nobiltà del calcio non si abbevera alla fonte dell'eccellenza, categoria dal nome altisonante ma troppo distante dalla storia del Taranto. Avversario della prima giornata è il Cosmano Sport. La squadra di Giuliatto riparte dalla delusione di Massafra, da quel flipper del 118esimo minuto che ha regalato al Gladiator un successo insperato. Riparte dalla squalifica dello Iacovone e dai due punti di penalizzazione, ostacoli che non possono diventare un alibi. Il Taranto deve vincere per cancellare l'onta e tornare rapidamente nel calcio che conta, non soltanto in Serie D ma almeno sul gradino successivo. Lo impone la storia del club ma anche ciò che la città sta mostrando durante i giochi del Mediterraneo. Il nuovo Iacovone, illuminato nella notte internazionale contro il Kosovo, merita palcoscenici ben diversi dall'eccellenza. La speranza è che quelle dei giochi siano soltanto le prime luci di una lunga stagione di rinascita. Quello costruito quest'estate da Iladisa è il primo vero Taranto della nuova proprietà. Una squadra nata per dominare il campionato con calciatori capaci di primeggiare anche in Serie D ed elementi che in eccellenza possono fare la differenza. Da Corvino a Lombardo, da Saraniti a Oltremarini, passando per Lanzolla e Skoric, ma forse soprattutto per la conferma del gruppone dei senatori. Azio Osmanovic, Guastamacchia, Di Paolo Antonio, Vukoja, Lo Iodice e Lo Savio. Il percorso che comincia oggi dovrà chiudersi con largo anticipo, senza pressione, che però è dovuta, ma vincere il campionato non basta. La sfida più importante è riportare i ragazzi allo stadio e costruire una nuova generazione di tifosi. Il nuovo Iacovone può essere il viatico e serve proseguire sui binari di una politica sportiva riconoscibile, una presenza costante nelle scuole e iniziative capaci di fidelizzare i più giovani. Servono soprattutto le vittorie, perché sono le emozioni a trasformare una maglia in un'appartenenza. I ragazzi, ma in primis i bambini, devono comprendere sin da subito cosa significhi sentirsi orgogliosi del Taranto, riconoscersi nei suoi colori e scegliere lo stadio come casa. È da qui che riparte il futuro dei rossoblù, è da qui che parte la sfida più complicata. Intanto, buon campionato Taranto.
1: Andiamo ora a Martina Franca, gusto, tradizione e musica per la terza edizione della Festa della Bombetta. Ce lo racconta Luciana Convertini.
2: Buone, buone. Abbiamo preso le bombette classiche di Martina.
3: La bombetta martinese torna protagonista in Piazza d'Angiò. Gusto, musica e divertimento per la terza edizione della Festa della Bombetta, che quest'anno ha ampliato i propri spazi e coinvolto un pubblico arrivato anche dai comuni vicini e da fuori regione.
4: È partita col botto, il resto con la bombetta non può essere diversamente, anzi, proporzionalmente è stato un botto ben più grande di quello che può produrre una piccola carica esplosiva. È stata ieri sera, è stata una serata bellissima, animata in maniera fantastica dal gruppo Tequila. E la partecipazione è stata veramente eccezionale, la gente si è divertita tanto, c'è stata un'affluenza al di sopra delle aspettative, e la cosa che ci ha colpito molto e che ci ha riempiti di soddisfazione è stato che la gente si è divertita fino in fondo, hanno ballato, hanno cantato, si sono veramente divertiti e hanno chiaramente mangiato e gustato le bombette, che sono praticamente le protagoniste principali di questa manifestazione.
3: Preparata con fettine di capocollo di maiale farciti e arrotolate, la bombetta rappresenta una delle specialità più conosciute della tradizione gastronomica martinese, una tradizione che durante la festa incontra anche la musica e lo spettacolo.
5: Parlare di cibo, conoscere le tradizioni, le nostre radici da un certo punto di vista è fortemente legato a un aspetto culturale. Ovviamente non va sottovalutato l'aspetto anche degli spettacoli, sono 4 spettacoli con ingresso gratuito, con 4 band di altissimo livello che tra l'altro hanno già dato modo a partire da ieri sera di vedere che c'è un'affluenza di tutto il territorio veramente ampia e altissima.
3: Un richiamo che supera i confini locali.
6: Siamo in feria vicino a Porto Cesareo, lì.

0: Abbiamo visto la festa della bombetta e siamo venuti a Martina. Noi la conoscevamo già la bombetta, però siamo venuti qua perché è nata qui.
1: Ad accompagnare la serata anche la musica dei Palasport, cover band dei Pooh. La manifestazione prosegue domenica con gli anni 80 e 90 di Sandro Toffi e si concluderà lunedì 31 agosto con i Los Locos.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio in

0: industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È il giorno dell'esordio del Taranto in eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Mandure a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro.
4: È arrivato il momento di tornare in campo per il Taranto, pronto all'esordio nel campionato di eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Manduria a porte chiuse. Una sfida senza pubblico, resa necessaria dall'indisponibilità dello Iacovone, ancora interessato dai giochi del Mediterraneo e dalla squalifica inflitta ai rossoblù, con 3 gare da disputare a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. Il tecnico non ha sciolto tutti i dubbi sulla formazione. Tra i pali dovrebbe esserci Catelli, mentre in difesa Lanzolla potrebbe sostituire l'acciaccato Guastamacchia. A centrocampo spazio a Skojić e Di Paolo Antonio, mentre sulla tre quarti agiranno lo Iodice, Corvino e Soldani alle spalle di Lo Savio. La gara sarà diretta da Luigi Bruno di Lecce, assistito da Gugliotta e Innamorato, entrambi della sezione di Bari. Fischio d'inizio e primo verdetto della stagione. Il Taranto è pronto a ripartire.
3: Passiamo adesso al Martina, che farà il suo esordio nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Quest'oggi ore 17 la sfida di Gravina per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Guardiamo il servizio.
4: È il giorno dell'esordio ufficiale per il Martina, che questo pomeriggio sarà di scena sul campo del Gravina nel primo turno di Coppa Italia. Una sfida da dentro fuori che Giuseppe Laterza presenta con fiducia dopo settimane di lavoro e 3 test amichevoli. Siamo pronti a giocarci questa partita, ha spiegato il tecnico biancazzurro. Vogliamo dimostrare il valore di questa nuova rosa. Una squadra profondamente rinnovata con i riconfermati chiamati ad aiutare i nuovi arrivati nell'inserimento e nella costruzione di una precisa identità. Sul fronte mercato resta una priorità, la prima punta. Sappiamo benissimo che manca, ha sottolineato Laterza. Il presidente sa dove intervenire. L'unico indisponibile sarà Diaby, fermato da un infortunio, ma il suo rientro in gruppo potrebbe arrivare già la prossima settimana. Di fronte ci sarà un Gravina rinnovato e guidato da un nuovo tecnico. Laterza si aspetta una squadra agguerrita, soprattutto davanti al proprio pubblico. Per il Martina, dunque, è arrivato il momento di fare sul serio. Oggi in palio c'è il passaggio del turno.
3: Coppa Italia anche per la Virtus Francavilla, che quest'oggi debutta davanti al proprio pubblico contro il Nardò. Un test importante per capire a che punto sono gli uomini di Trocini. Guardiamo il servizio.
4: È arrivato il momento di fare sul serio anche per la Virtus Francavilla, pronta all'esordio ufficiale in Coppa Italia. Alla nuova Arredo Arena arriva il Nardò per un derby che si preannuncia intenso ed equilibrato. Grande curiosità per vedere all'opera una squadra profondamente rinnovata, costruita attorno a un gruppo molto giovane. Il tecnico Trocini chiede corsa, determinazione e personalità, con l'obiettivo di trasformare queste caratteristiche in risultati. La gara sarà anche un primo test per capire a che punto il lavoro svolto durante la preparazione, e giocare davanti al proprio pubblico rappresenta una motivazione in più. La Virtus vuole tornare a fare del proprio stadio un vero e proprio fortino. Sul fronte indisponibili Coniglio e Orefice sono ancora fuori, mentre Malva e Lombari sono recuperati e a disposizione. Nessuna fretta, invece, sul mercato. La società vuole intervenire soltanto dove sarà realmente necessario. Quanto al modulo, Trocini ha provato diverse soluzioni: 4-3-3, 3-5-2 e 3-4-1-2. Ma più dei numeri conteranno i principi di gioco. Per la Virtus adesso parla finalmente il campo.
3: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia su Studio 100, ovviamente ampio post gara questa sera con il nostro Cosimo Lenti per ascoltare le voci dei protagonisti di Taranto Cosmano Sport direttamente da Manduria, appuntamento con i prossimi approfondimenti sportivi senza dimenticare assolutamente i giochi del Mediterraneo. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buono spirito.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ma no, un pareggio è 8
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che mi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
8: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono i miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.

0: scusa.
1: Aspetta, posso?
2: Certo.
3: Com'è stata la notte? Insonne?
0: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
3: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
0: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da insieme?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
3: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
3: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
3: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
3: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci.
3: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
3: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
3: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
3: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
3: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
3: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
3: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

Yeah, please.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel

0: secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, no, ma è Pirlo, altro specialista. Tre giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia
2: Pirlo,
0: in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap».
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati

sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica di

A collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: anche il mare.
1: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese.

Spero sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andare via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Lo andiamo a mettere per bene all'interno. Dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo, priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare.

0: in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucca.
1: Potevamo sicuramente fare meglio, gestirla meglio sul 2-0 e credo che abbiamo staccato mentalmente, cosa che non deve accadere più. E, è una questione mentale, il fatto della classifica mi preoccupa meno. Diciamo che il campanello d'allarme è più sotto l'aspetto mentale della gestione del momento. Dobbiamo migliorare sicuramente molto sulla gestione palla e anche sul fatto di andare a conclusione in maniera più importante, decisiva. Però giovedì giochiamo già, quindi non c'è nemmeno tanto tempo da pensare.
2: Non c'è nemmeno tanto tempo da pensare, però mister, rispetto all'anno scorso, magari la maggior parte dei ragazzi sono praticamente tutti cambiati, però il campanello d'allarme nel vedere alcuni aspetti negativi che c'erano anche l'anno scorso. Sei preoccupato di questo, sotto questo aspetto?
1: Ma penso sia comunque l'ambiente che purtroppo vede a volte negatività, nel senso si attrae negatività. Credo che dobbiamo essere positivi tutti. È vero che partiamo con un handicap pesante, però dobbiamo guardare alla lunga. E il campionato è lungo e speriamo che sia ci serva di lezione questa cosa qui, insomma, che è capitata oggi.
2: E un commento invece su Saraniti, cioè aveva i 90 minuti, abbiamo visto Rajkovic che comunque è partito in ritiro, quindi ti chiedo su questo.
1: No, la scelta è stata fatta a livello tecnico, sono due ottimi attaccanti, ho cercato di dargli comunque minutaggio, però poi bisogna anche leggere il momento della partita. Oggi ci è girata male, ma penso che sia più dovuto alla lettura singola del momento.
2: Io ho finito. Grazie mister.
3: Fabio,
4: grazie.
5: No, lei è il terremoto o?
6: Sì, lo so, ti sdivino.
5: Ma come non lo sento mai il terremoto?
6: No, qua quando.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e sappiamo

saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata, e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dei giochi del Mediterraneo. L'Italia blinda il medagliere con 132 podi. E poi la cronaca, controlli dei falchi. Spuntano coltello e munizioni, arrestato un 46enne tarantino. E ancora il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare a far sognare il proprio pubblico. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
12: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata del 29 agosto gli azzurri conquistano altre 9 medaglie, tra cui gli ori di Bianca Serenni nel triathlon e Carlotta Avanzato nel judo. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Da un controllo in strada ad una perquisizione che ha fatto emergere ben altro, un 46enne tarantino è stato trovato con un coltello a serramanico. In casa, nascosti in un cofanetto, gli agenti hanno poi scoperto anche 3 proiettili. L'uomo avrebbe opposto resistenza ed è stato arrestato. Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare nel calcio che conta. Ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi.
13: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata di ieri, 29 agosto, gli azzurri conquistano altre 9 medaglie. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
14: L'Italia continua a dettare legge ai giochi del Mediterraneo. Nell'ottava giornata disputata ieri 29 agosto, la delegazione azzurra ha conquistato 9 medaglie, 2 delle quali d'oro, portando a 132 il bottino complessivo. I successi sono arrivati dal triathlon femminile con Bianca Seregni e dal judo grazie a Carlotta Avanzato nella categoria fino a 63 kg. Due ori anche per Turchia e Grecia, che restano alle spalle dell'Italia nelle prime 3 posizioni del medagliere. Nel judo la Turchia è stata l'unica nazione a conquistare 2 titoli nella seconda giornata di gare, imponendosi con Ibrahima Tataroglu nei più 100 kg e Tuana Guelenai nei meno 78. Oltre all'oro di Carlotta Avanzato, successi anche per Francia, Grecia, Egitto e Croazia. Dal tiro a segno è arrivato l'argento di Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa da 10 metri. L'azzurra è stata protagonista di una grande rimonta, chiudendo alle spalle della serba Zoran Arunovic bronzo alla turca Seveli Lada Taran. Italia sul podio anche nel doppio misto di tennis tavolo. Jon Oboyode e Gaia Monfardini hanno conquistato la medaglia di bronzo. Oro alla coppia turca formata da Abdulitali Enger e Esia Rak, capace di battere in finale il favorito Egitto. Grandi soddisfazioni infine dal triathlon. Nella prova femminile Bianca Seregni ha conquistato l'oro davanti alla slovena Tiasa Vrčić, mentre Paola Sacchi ha completato la festa azzurra con il bronzo. Nella gara maschile si è imposto il greco Panagiotis Bitados con l'italiano Wande Nigro medaglia d'argento e lo spagnolo Eduardo Blanco Molla sul terzo gradino del podio.
13: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, cambia viabilità e trasporti per il triathlon a staffetta. Oggi le prime chiusure per le prove, domani la gara con nuove limitazioni e deviazioni per il traffico e gli autobus. I dettagli nel servizio.
12: A Taranto il conto alla rovescia per il triathlon dei giochi del Mediterraneo passa anche dalle strade. Per 2 giorni il percorso di gara diventa una zona da attraversare con attenzione. Prima le prove oggi pomeriggio, poi domani la competizione vera e propria. Cambiano circolazione, parcheggi e percorsi degli autobus, soprattutto tra Città Vecchia e Borgo. Oggi, domenica 30 agosto, le prime limitazioni scatteranno alle 16 e resteranno in vigore fino alle 17:30, salvo il protrarsi delle esigenze legate alla manifestazione. Stop al traffico e all'attraversamento pedonale lungo il tracciato interessato dalle prove, coinvolte via di mezzo, via Sant'Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, il lato sud di piazza Castello e scesa Vasto. Una fascia oraria relativamente breve, ma che potrà comunque creare rallentamenti e deviazioni nel cuore della città. Domani, lunedì 31 agosto, le restrizioni saranno invece più estese. Dalla mezzanotte alle 20 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dei veicoli lungo numerosi tratti del percorso. Tra le zone interessate ci sono via Sant'Egidio, via di Mezzo, corso Due Mari, via Roma, via Regina Margherita, piazza Carbonelli, piazza Castello, scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, via piazza Fontana e lungomare Vittorio Emanuele III, oltre ad altre strade del centro. Il momento più delicato sarà però nel pomeriggio di lunedì, dalle 16:30 alle 20. Durante la gara scatterà il blocco della circolazione sul percorso del triathlon. Le chiusure interesseranno tra gli altri punti il Ponte Girevole, Corso Due Mari, Piazza Carbonelli, Via Regina Margherita, Via Roma e Lungomare Vittorio Emanuele III, oltre alle altre strade della Città Vecchia già interessate dalle prove di oggi. Cambieranno anche i percorsi del trasporto pubblico, gli autobus saranno deviati principalmente verso il Ponte Punta Penna e la viabilità esterna al centro. Per diverse linee è prevista una fermata provvisoria in Via Leonida tra Via Principe Amedeo e Via Mazzini. Le modifiche riguarderanno le linee 1, 2, 3, 5, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, oltre ai collegamenti Appia e Bis. Il servizio Park and Ride di via Medaglie d'Oro Democrate sarà invece sospeso per il periodo delle deviazioni. Per oggi, domenica 30 agosto, la linea 5 non subirà invece modifiche. Per accompagnare la nuova organizzazione del servizio saranno presenti i presidi nei principali punti di deviazione e saranno aggiornate le informazioni alle fermate. Per gli automobilisti, infine, una raccomandazione importante: quando entreranno in vigore i divieti non sarà possibile utilizzare i veicoli per entrare o uscire dai parcheggi, passi carrabili, distributori, officine e altre aree che si affacciano direttamente sulle strade interessate dalla gara.

0: giornate dunque da mettere in conto per chi deve attraversare il centro. Oggi dalle 16 alle 17.30 per le prove, domani dalle 16.30 alle 20 per la gara, con le limitazioni alla sosta già attive dalla mezzanotte di lunedì.
1: Voltiamo adesso pagina, si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle scorte del minerale di ferro e carbone potrebbe anticipare la fermata degli impianti al 20 settembre. Intanto prosegue la procedura di vendita con due offerte vincolanti sul tavolo. Il servizio.
2: Si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle riserve di minerale di ferro e carbone consentirebbe agli impianti di proseguire l'attività soltanto fino al 20 settembre. La fermata anticipata è una conseguenza dell'ordinanza emessa lo scorso 27 luglio dalla Corte d'Appello di Milano, che ha concesso 90 giorni per la cessazione degli impianti a tutela della salute pubblica. Sebbene il termine indicato dai giudici scada alla fine di ottobre, la sospensione degli approvvigionamenti decisa da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria renderebbe impossibile continuare la produzione oltre la metà di settembre. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto se i magistrati milanesi concedessero la sospensione dell'esecutività della sentenza in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legali della società. Al centro del provvedimento, lungo 45 pagine, ci sono la presenza di circa 2 tonnellate di amianto ancora da bonificare e i rischi provocati dalle emissioni di polveri sottili nei quartieri vicini allo stabilimento. L'azienda sostiene che i materiali pericolosi siano confinati, ma i giudici richiamano precedenti dispersioni di fibre di amianto e le conseguenze sanitarie per le popolazioni di Taranto e Statte. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato le tempistiche indicate dalla magistratura, assicurando però che la procedura di vendita prosegue. Sul tavolo ci sarebbero 2 offerte vincolanti, tra cui quella del gruppo Jindal, oltre alla manifestazione di interesse della cordata di 14 imprese promossa da Federacciai.
1: Ampio spazio alla cronaca, controllato dalla polizia mentre si spostava in scooter, aveva con sé un coltello. Durante la perquisizione domiciliare trovati anche 3 proiettili per un 46enne tarantino e così scattato l'arresto. Vediamo.
0: Prima il controllo in strada, poi la perquisizione in casa. In pochi minuti da un semplice sospetto è emersa una situazione ben più delicata. Un coltello e 3 proiettili nascosti e finito così in carcere un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile nell'ambito dei controlli intensificati in occasione dei giochi del Mediterraneo. Gli agenti hanno notato il 46enne, già conosciuto per i suoi precedenti, mentre si trovava all'interno di un'auto di grossa cilindrata insieme ad un'altra persona, anche lei con precedenti penali. Poco dopo l'uomo ha indossato un casco integrale, è sceso dalla vettura ed è salito su uno scooter parcheggiato poco distante. Il comportamento ha spinto i poliziotti ad intervenire. Durante il controllo, all'interno di una borsa a tracolla è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 cm. Quando gli agenti hanno annunciato che la verifica sarebbe proseguita anche nell'abitazione, l'uomo avrebbe tentato di impedirne l'accesso, ponendo resistenza cercando di venire a contatto con i poliziotti. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di 3 proiettili di diverso calibro nascosti in un cofanetto. Il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse, al momento contestate in via provvisoria, di detenzione abusiva di armi e munizioni, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Taranto.
1: Un vasto traffico di droga tra Albania e Puglia, con ramificazioni anche nel Tarantino. Sono 66 le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Lecce, 6 delle quali di Manduria, per un totale di 106 capi di imputazione contestati. Il direttore Dario Galitelli.
2: Un vasto traffico di droga tra l'Albania e la Puglia, con ramificazioni nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, è quanto ipotizza la Procura di Lecce nell'inchiesta che coinvolge complessivamente 66 persone. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, composto da 64 pagine, contiene 106 capi di imputazione provvisoria. Secondo l'accusa sarebbero stati attivi 2 distinti gruppi criminali. Il primo avrebbe avuto proprio nel centro brindisino il proprio raggio operativo, soprattutto ad Oria, e sarebbe stato specializzato nel traffico di eroina proveniente dall'Albania. Il secondo avrebbe operato nelle Leccese, con collegamenti anche in Basilicata e Calabria. Le sostanze stupefacenti sarebbero state acquistate, trasportate nascoste e successivamente distribuite nelle principali piazze di spaccio del Salento. Al centro delle contestazioni figurano eroina, cocaina, marijuana e hashish.

0: con quantitativi che in alcuni casi avrebbero raggiunto diversi chilogrammi. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori, come riportato dalla voce di Manduria, ci sono la consegna di oltre 5,5 kg di eroina pura, equivalenti a più di 15.000 dosi, e la presunta custodia di oltre 21 kg di marijuana. Contestato anche il prelievo di 3,5 kg di hashish dal quartiere Paolo VI di Taranto e il tentativo di introdurre 200 grammi della stessa sostanza nella carcere del capoluogo ionico. L'indagine riguarda condotte che sarebbero avvenute tra il 2022 e il 2025. Con la chiusura delle indagini, gli indagati potranno consultare gli atti, presentare memorie o chiedere di essere interrogati. Le accuse dovranno ora essere sottoposte al vaglio dei giudici e tutte le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Esplosione in un B&B di San Pietro in Bevagna, tre le donne colpite, una è in gravi condizioni. Sentiamo.
2: Un boato improvviso, poi le fiamme, la paura e quanto accaduto ieri mattina in un bed and breakfast di San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria, dove un'esplosione ha provocato il ferimento di tre donne. A rendere nota la notizia è la testata La Voce di Manduria. L'incidente si è verificato all'interno del B&B St. Matthew in via Borraco. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di GPL all'interno di un appartamento al piano terra. La persona rimasta più gravemente ferita è una donna di 40 anni, figlia del proprietario della struttura. La quarantenne, entrata nell'alloggio per effettuare alcune attività di pulizia, avrebbe azionato un interruttore, provocando la scintilla che potrebbe aver innescato il gas accumulato nell'ambiente. La donna ha riportato ustioni molto gravi, anche di terzo grado, al volto e alla parte superiore del corpo. Dopo le prime cure all'ospedale Giannuzzi di Manduria, è stata trasferita al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi, dove si trova in terapia intensiva e resta in prognosi riservata. Ferita anche una donna di 56 anni, trasportata in ospedale per gli accertamenti. Una terza donna, la madre della quarantenne, è stata invece soccorsa per aver respirato il fumo dell'incendio senza necessità di ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118, l'intero B&B è stato evacuato in via precauzionale. Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e accertando l'origine della presunta perdita di gas.
1: E rimaniamo a San Pietro in Bevagna, spiagge pubbliche occupate abusivamente, due titolari denunciati e sequestrati, ombrelloni e lettini installati sul demanio. Vediamo.
2: Ombrelloni e lettini oltre il confine della spiaggia privata e soprattutto su un'area che privata non era. È qui che sono scattati i controlli della Polizia di Stato e della Guardia Costiera lungo la costa di San Pietro in Bevagna. Due titolari di strutture ricettive denunciati, entrambi residenti a Manduria di 58 e 57 anni, perché ritenuti presunti responsabili di un'occupazione abusiva di suolo demaniale. Nel mirino degli investigatori, in particolare, due aree di spiaggia che, secondo quanto accertato durante i sopralluoghi, sarebbero state utilizzate come una sorta di prolungamento degli stabilimenti. Nel primo caso, accanto ad un albergo dotato di spiaggia privata, gli agenti hanno trovato 9 ombrelloni e 18 lettini su circa 180 metri quadrati di spiaggia pubblica. Un dettaglio che avrebbe attirato l'attenzione dei controlli: lettini ed ombrelloni riportavano infatti il logo della struttura. Poco più avanti, in un altro stabilimento balneare, sarebbero stati occupati altri 250 metri quadrati di spiaggia demaniale liberamente accessibile. Qui erano stati sistemati una decina di ombrelloni e altrettanti lettini. In entrambi i casi le attrezzature sono state rimosse e sequestrate e i titolari sono stati denunciati alle autorità competenti. Un'operazione che riporta al centro il tema dell'utilizzo delle spiagge pubbliche e dei confini, spesso sottili ma ben precisi, tra concessione privata e demanio. Per i due indagati resta fermo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Celie Messà, piccacuore della politica italiana, per 3 giorni si è chiusa la nona edizione della Piazza, il bene comune, con ministri e ospiti a confronto sui grandi temi del paese e del mezzogiorno. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
0: Per 3 giorni Celie Messapica si è trasformata nel cuore del dibattito politico ed economico nazionale. La nona edizione della Piazza, il bene comune, ha riunito 9 ministri e oltre 80 ospiti chiamati a confrontarsi sull'Italia che verrà. La prima pagina è stata dedicata al Mezzogiorno, ad aprirla con un videomessaggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha indicato nel rilancio del Sud una priorità del Governo. La Premier ha rivendicato gli effetti della ZES sull'occupazione, assicurando che l'esecutivo farà tesoro delle proposte emerse dalla manifestazione. Il passaggio economico ha fatto affrontare le differenti sensibilità della maggioranza. Matteo Salvini ha proposto un contributo sugli extraprofitti di banche, aziende energetiche e società petrolifere, sostenendo che sia preferibile chiedere un sacrificio ai grandi gruppi anziché ai cittadini. Contrario Antonio Tajani, che ha respinto l'ipotesi di nuove tasse, difeso la stabilità del governo e ha auspicato una nuova legge elettorale. Un altro fronte ha riguardato energia e ambiente. Gilberto Picchetto Fratin ha annunciato misure strutturali sulle accise e indicato nel 2035 la prima data possibile per il ritorno al nucleare in Italia. Nello Musmeci ha invece respinto le accuse di negazionismo climatico, ricordando gli oltre 4 miliardi destinati alla prevenzione dei rischi. Inevitabile la parentesi pugliese. Dalla ZES all'ex Silva è emersa la necessità di accompagnare Taranto e Brindisi verso la transizione ambientale senza cancellarne la vocazione industriale, salvaguardando occupazione e competenze. Il confronto si è poi spostato sugli equilibri politici. Antonio De Caro ha ribadito di voler continuare a guidare la Regione Puglia, dichiarandosi pronto anche alle primarie. Angelo Bonelli ha invitato il centro-sinistra a costruire un'alternativa fondata sui programmi, mentre Roberto Vannacci ha accusato il centrodestra di aver tradito i propri valori. La parte conclusiva è stata affidata ai giovani. Per la prima volta le organizzazioni giovanili dei principali partiti si sono confrontate sul lavoro, diritto allo studio, tirocini e affitti universitari. Un dialogo tra posizioni differenti che ha confermato Ceglieme Sapica come una delle piazze centrali dell'estate politica italiana.
1: Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare nel calcio che conta. Ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi. L'editoriale di Dario Galitelli.
0: Fischio d'inizio, si parte. La nobiltà del calcio non si abbevera alla fonte dell'eccellenza, categoria dal nome altisonante ma troppo distante dalla storia del Taranto. Avversario della prima giornata è il Cosmano Sport. La squadra di Giuliatto riparte dalla delusione di Massafra, da quel flipper del 118esimo minuto che ha regalato al Gladiator un successo insperato. Riparte dalla squalifica dello Iacovone e dai 2 punti di penalizzazione. Ostacoli che non possono diventare un alibi. Il Taranto deve vincere per cancellare lo e tornare rapidamente nel calcio che conta, non soltanto in Serie D ma almeno sul gradino successivo. Lo impone la storia del club ma anche ciò che la città sta mostrando durante i giochi del Mediterraneo. Il nuovo Iacovone, illuminato nella notte internazionale contro il Kosovo, merita palcoscenici ben diversi dall'eccellenza. La speranza è che quelle dei giochi siano soltanto le prime luci di una lunga stagione di rinascita. Quello costruito quest'estate da Iladisa è il primo vero Taranto della nuova proprietà, una squadra nata per dominare il campionato con calciatori capaci di primeggiare anche in Serie D ed elementi che in eccellenza possono fare la differenza. Da Corvino a Lombardo, da Saraniti a Oltremarini, passando per Lanzolla e Scoric, ma forse soprattutto per la conferma del gruppone dei senatori: Azio Smanovic, Guastamacchia, Di Paolo Antonio, Vukoja, Lo Iodice e Lo Savio. Il percorso che comincia oggi dovrà chiudersi con largo anticipo, senza pressione, che però è dovuta, ma vincere il campionato non basta. La sfida più importante è riportare i ragazzi allo stadio e costruire una nuova generazione di tifosi. Il nuovo Iacovone può essere il viatico e serve proseguire sui binari di una politica sportiva riconoscibile, una presenza costante nelle scuole e iniziative capaci di fidelizzare i più giovani. Servono soprattutto le vittorie, perché sono le emozioni a trasformare una maglia in un'appartenenza. I ragazzi, ma in primis i bambini, devono comprendere sin da subito cosa significhi sentirsi orgogliosi del Taranto, riconoscersi nei suoi colori e scegliere lo stadio come casa. È da qui che riparte il futuro dei rossoblù, è da qui che parte la sfida più complicata. Intanto, buon campionato Taranto.
1: Andiamo ora a Martina Franca, gusto, tradizione e musica per la terza edizione della Festa della Bombetta. Ce lo racconta Luciana Convertini.
3: Buone, abbiamo preso le bombette classiche di Martina.
4: La bombetta martinese torna protagonista in Piazza d'Angiò. Gusto, musica e divertimento per la terza edizione della Festa della Bombetta, che quest'anno ha ampliato i propri spazi e coinvolto un pubblico arrivato anche dai comuni vicini e da fuori regione.
3: È partita col botto, il resto con la bombetta non può essere diversamente, anzi, proporzionalmente è stato un botto ben più grande di quello che può produrre una piccola carica esplosiva. È stata ieri sera, è stata una serata bellissima, animata in maniera fantastica dal gruppo Tequila. E la partecipazione è stata veramente eccezionale, la gente si è divertita tanto, c'è stata un'affluenza al di sopra delle aspettative, e la cosa che ci ha colpito molto e che ci ha riempiti di soddisfazione è stato che la gente si è divertita fino in fondo, hanno ballato, hanno cantato, si sono veramente divertiti e hanno chiaramente mangiato e gustato le bombette, che sono praticamente le protagoniste principali di questa manifestazione.
4: Preparata con fettine di capocollo di maiale farciti e arrotolate, la bombetta rappresenta una delle specialità più conosciute della tradizione gastronomica martinese, una tradizione che durante la festa incontra anche la musica e lo spettacolo.
5: Parlare di cibo, conoscere le tradizioni, le nostre radici da un certo punto di vista è fortemente legato a un aspetto culturale. Ovviamente non va sottovalutato l'aspetto anche degli spettacoli, sono 4 spettacoli con ingresso gratuito, con 4 band di altissimo livello che tra l'altro hanno già dato modo a partire da ieri sera di vedere che c'è un'affluenza di tutto il territorio veramente ampia e altissima.
4: Un richiamo che supera i confini locali.
6: Siamo in feria vicino a Porto Cesareo lì e abbiamo visto la festa della bombetta e siamo venuti a Martina. Noi la conoscevamo già la bombetta, però siamo venuti qua perché è nata qui.
4: Ad accompagnare la serata anche la musica dei Palasport, cover band dei Pooh. La manifestazione prosegue domenica con gli anni 80 e 90 di Sandro Toffi e si concluderà lunedì 31 agosto con i Los Locos.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo, grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
3: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
2: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
3: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
2: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È il giorno dell'esordio del Taranto in eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Mandure a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. È arrivato il momento di tornare in campo per il Taranto, pronto all'esordio nel campionato di eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Manduria a porte chiuse. Una sfida senza pubblico, resa necessaria dall'indisponibilità dello Iacovone, ancora interessato dai giochi del Mediterraneo e dalla squalifica inflitta ai rossoblù, con 3 gare da disputare a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. Il tecnico non ha sciolto tutti i dubbi sulla formazione. Tra i pali dovrebbe esserci Catelli, mentre in difesa Lanzoni.

Olla potrebbe sostituire l'acciaccato guastamacchia. Centrocampo, spazio a Skoric e di Paolo Antonio, mentre sulla tre quarti agiranno lo Jodice, Corvino e Soldani alle spalle di Lo Savio. La gara sarà diretta da Luigi Bruno di Lecce, assistito da Gugliotta e Innamorato, entrambi della sezione di Bari. Fischio d'inizio e primo verdetto della stagione. Il Taranto è pronto a ripartire. Passiamo adesso al Martina che farà il suo esordio nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Quest'oggi ore 17 la sfida di Gravina per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Guardiamo il servizio. È il giorno dell'esordio ufficiale per il Martina, che questo pomeriggio sarà di scena sul campo del Gravina nel primo turno di Coppa Italia. Una sfida da dentro fuori che Giuseppe Laterza presenta con fiducia dopo settimane di lavoro e tre test amichevoli. Siamo pronti a giocarci questa partita, ha spiegato il tecnico biancazzurro. Vogliamo dimostrare il valore di questa nuova rosa. Una squadra profondamente rinnovata, con i riconfermati chiamati ad aiutare i nuovi arrivati nell'inserimento e nella costruzione di una precisa identità. Sul fronte mercato resta una priorità, la prima punta. Sappiamo benissimo che manca, ha sottolineato Laterza. Il presidente sa dove intervenire. L'unico indisponibile sarà Diaby, fermato da un infortunio, ma il suo rientro in gruppo potrebbe arrivare già la prossima settimana. Di fronte ci sarà un Gravina rinnovato e guidato da un nuovo tecnico. Laterza si aspetta una squadra agguerrita, soprattutto davanti al proprio pubblico. Per il Martina, dunque, è arrivato il momento di fare sul serio. Oggi in palio c'è il passaggio del turno. Coppa Italia anche per la Virtus Francavilla, che quest'oggi debutta davanti al proprio pubblico contro il Nardò, un test importante per capire a che punto sono gli uomini di Trocini. Guardiamo il servizio. È arrivato il momento di fare sul serio anche per la Virtus Francavilla, pronta all'esordio ufficiale in Coppa Italia. Alla nuova Arredo Arena arriva il Nardò per un derby che si preannuncia intenso ed equilibrato. Grande curiosità per vedere all'opera una squadra profondamente rinnovata, costruita attorno a un gruppo molto giovane. Il tecnico Trocini chiede corsa, determinazione e personalità, con l'obiettivo di trasformare queste caratteristiche in risultati. La gara sarà anche un primo test per capire a che punto è il lavoro svolto durante la preparazione, e giocare davanti al proprio pubblico rappresenta una motivazione in più. La Virtus vuole tornare a fare del proprio stadio un vero e proprio fortino. Sul fronte indisponibili Coniglio e Orefice sono ancora fuori, mentre Malva e Lombari sono recuperati e a disposizione. Nessuna fretta, invece, sul mercato. La società vuole intervenire soltanto dove sarà realmente necessario. Quanto al modulo, Trocini ha provato diverse soluzioni: 4-3-3, 3-5-2 e 3-4-1-2, ma più dei numeri conteranno i principi di gioco. Per la Virtus adesso parla finalmente il campo. E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia su Studio 100. Ovviamente ampio post-gara questa sera con il nostro Cosimo Lenti per ascoltare le voci dei protagonisti di Taranto Cusmano Sport direttamente da Manduria. Appuntamento con i prossimi approfondimenti sportivi senza dimenticare assolutamente i giochi del Mediterraneo. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, la casa di Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
1: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: Bentornati, Made in Campo, edizione delle 17, quella pomeridiana. Stamattina l'Italia del calcio ha perso nettamente con il Marocco, è giunta quarta, ma onore ai ragazzi under 18 italiani che hanno trascorso una bellissima serata di calcio allo Iocobone la scorsa settimana con 17.000 persone a tifare, la bellissima vittoria giunta al 98esimo contro il Kosovo rimarrà nei ricordi di tutti gli sportivi di Taranto e anche, presumiamo, di questi ragazzi a cui auguriamo una bellissima carriera. Molti di loro sono talentuosi, auguriamo il meglio. Quarto posto per l'Italia del calcio, oggi è la giornata delle finali del volley, c'è il 3 contro 3 di basket. Sta cominciando proprio in queste ore l'atletica leggera, quindi che dire, diamo subito la parola a Peppe De Lisanti per Medinta in campo.
1: Grazie, grazie Angelo e ben ritrovati in questa edizione delle 17 di Medintà per parlare ancora di questi giochi del Mediterraneo. Ci sono tantissimi aggiornamenti come sempre perché l'Italia, come avete visto questa mattina, sta dominando il medagliere, ma non solo. Alla vigilia della giornata di oggi era già arrivata a 132 medaglie complessive, mantenendo così la leadership dei giochi. Tra gli ultimi risultati azzurri più importanti sono arrivati l'oro di Bianca Sereni, oro nel triathlon femminile, il secondo posto di Hewan De Nigro, argento nel triathlon maschile, Paola Sacchi, terzo posto, bronzo nel triathlon femminile, quindi tris italiano nel triathlon. Jean Oyebode e Gaia Monfardini hanno ottenuto il bronzo nel tennis tavolo. Nel tiro a volo sono arrivati l'argento per Erika Sessa e bronzo per Emanuele Buccolieri. Nel judo ieri Carlotta Avanzato ha conquistato l'oro nei meno 63 kg con altri tre argenti azzurri: Asia Tavano, Cristian Parlati e Quadio Anani. Insomma, Italia nettamente avanti con parecchie occasioni di medaglie. Nel frattempo è arrivato un altro aggiornamento, quello di Carlotta Salafi e Danilo Sollazzo, l'oro nella finale a squadra di tiro a segno. Carabina d'aria compressa 10 metri, quindi un altro oro per gli azzurri e per le azzurre. Oggi è una giornata particolarmente interessante perché comincia l'atletica che porta a Taranto 79 azzurri. Ma prima di darvi gli aggiornamenti, appunto, sull'atletica, sulle gare che saranno presenti questo pomeriggio, io direi che andiamo ad ascoltare le interviste del nostro Cosimo Lenti in questi giochi del Mediterraneo, sempre presente.
2: Coach, vittoria agevole in semifinale contro la Grecia, ora sotto con la Turchia, pubblico spettacolare, finora tutto perfetto.
3: Sì, era importante arrivare in finale, ce l'abbiamo fatta. Dopodiché, primo set si è visto che c'era un po' di tensione che ci ha un po' condizionato, fin tanto che non siamo riusciti a trovare poi il ritmo, il nostro ritmo, e non siamo riusciti a sistemare le cose che avevamo preparato. Il terzo stava scorrendo né più e nemmeno come il secondo, però a quel punto, come ogni tanto succede, c'è un calo di tensione, si perde un attimino quella tensione necessaria per chiudere la partita e poi quando la tensione la devi riportare su perché l'altra squadra ha recuperato, diventa un attimino più difficile perché c'è un dispendio energetico superiore, fisico e mentale. Però alla fine sono state brave, abbiamo avuto un pizzico di fortuna in un paio di situazioni, però quello che contava era arrivare a questa finale e devo fare i complimenti alle ragazze.
4: Linda Manfredini, vi giocate loro qui a Taranto, che soddisfazione c'è? Ti chiedo innanzitutto.
5: È una grandissima soddisfazione, soprattutto per il pubblico perché è veramente tanto caloroso. Devo dire che è sempre un'emozione cantare l'inno in questo palazzetto perché è veramente, veramente tanto bello. Quindi spero di mettere in campo una buona pallavolo, soprattutto per chi ci viene a vedere.
2: Domani la Turchia in finale, insomma, l'eterna sfida si ripropone anche ai giochi del Mediterraneo.
5: Sì, diciamo che siamo rivali ormai da un po' di tempo. Sono contenta perché comunque credo che sarà una bellissima partita. Loro sono molto forti, hanno fatto un cammino netto fino ad ora come noi, quindi ce la giocheremo in campo.
2: Quanto ci credete a noi?
5: Tantissimo, siamo qui per questo.
4: Commento sul pubblico di Taranto.
5: Sono veramente bellissimi e super calorosi anche a fine partita, un sacco di complimenti, quindi sono veramente, veramente tanto simpatici soprattutto. Quindi li ringrazio e insomma speriamo di portare a casa una medaglia molto importante anche per loro.
1: Grazie, grazie al nostro Cosimo Lenti per il suo contributo. E allora parliamo, come vi stavo già accennando prima, dell'atletica. Perché? Perché il programma ufficiale prevede dalle 17.30 la 100 ostacoli donne batteria, mentre 17.35 martello uomini, c'è già la prima finale, 17.45 asta donne finale, 17.50 abbiamo la 110 ostacoli uomini batterie, 18.10 100 donne batterie.

0: 18,25, 100 uomini, batterie, 18,45, lungo uomini, la finale, 18,50, 800 donne, batterie, 19,5, giavellotto uomini, finale, 19,10, 800 uomini, batterie, 19,30, 5.000 donne, finale, 19,55, 100 donne, finale. Quindi questi sono gli aggiornamenti, poi alle 20,05, 100 uomini, finale, 20-20, 4x400, mista, finale. Tutto allo stadio di atletica leggera Giuseppe Valente. Probabilmente l'appuntamento sportivo più interessante di oggi a Taranto, soprattutto dalle 19.30 in poi. Calcio maschile, c'è la finale anche, quindi la finale del torneo maschile, ore 19 allo stadio Iacovone. E tra l'altro domani ci saranno altri appuntamenti, perché la giornata diventerà ancora più interessante per chi vuole vedere gare con italiani. C'è stata la semifinale, la finale per il terzo posto, con l'Italia che purtroppo è uscita perdente nello scontro con il Marocco, quindi non c'è stata nessuna medaglia per gli azzurri. Come vi dicevo, c'è l'atletica domani, appuntamenti da seguire: 17.30 400 metri donne, batterie, 17.45 salto in alto donne, finale, 18.10 100 ostacoli donne, finale, 18.30 110 ostacoli uomini, finale, 18.35 lungo donne, finale, 18.45 800 donne, finale, 19 800 uomini, anche qui finale, 19.15 10.000 donne, finale, 20.15 4x100 donne, finale, 20.30 4x100 uomini, finale. Quindi domani sera dalle 18 alle 20.30 è una finestra da tenere d'occhio per il medagliere, per vedere se effettivamente si potrà ancora guadagnare qualche altro oro a disposizione. Canottaggio debutta domani al Cimino Park di Taranto, ginnastica artistica prosegue anche a Grottaglie, quindi iniziata tra l'altro nella giornata di oggi. Poi sollevamento pesi, altra disciplina da seguire, domani al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico. Pallanuoto, pallamano, tennis tavolo, continuano i tornei con diverse fasi decisive. Calcio femminile, anche qua, domani sono in programma le finali femminili, compresa quella per loro alle 19 allo Iacovone. 1-3 settembre invece, il finale dei giochi, perché ci stiamo avvicinando gradualmente alle fasi decisive del torneo. Qui arrivano parecchi appuntamenti interessanti. Martedì 1 entrano in scena karate, canottaggio, sollevamento pesi, ginnastica artistica, pallanuoto, atletica, equitazione individuale, skateboard che fa il suo debutto ai giochi, finali del basket 3 contro 3. Per l'atletica alle 17.30 iniziano le batterie dei 400 ostacoli donne, poi 400 ostacoli uomini, 200 alto uomini, triplo donne, giavellotto donne, peso uomini. Mercoledì 2 è una delle ultime grandi giornate di gare, perché continuano atletica, karate, canottaggio, ginnastica, pesi, pallanuoto ed equitazione. Giovedì 3 settembre, ultima giornata con le ultime finali, la chiusura dei giochi. E quindi tutti questi aggiornamenti riassunti da oggi, quindi 17.30, 20.30, atletica Salinella, quindi andremo e seguiremo naturalmente questi eventi. Ore 19 la finale di calcio allo Iacovone, domani, come vi stavo già anticipando, 18:20:30 atletica, poi canottaggio al Cimino Park, 19 finale calcio femminile allo Iacovone, l'1 settembre basket 3 contro 3 finali, skateboard con l'esordio, l'atletica più karate. Insomma, oltre agli aggiornamenti di oggi e di ieri, vi abbiamo dato anche il calendario dei prossimi giorni per questi giochi del Mediterraneo. Pochi giorni al termine, chissà se l'Italia riuscirà ad eguagliare o comunque a superare il record di medaglie di Bari. Questo è tutto, almeno per il momento, per l'edizione di Medintà alle ore 17. Gli aggiornamenti sportivi, come sempre, arriveranno domani alle 11 per la nuova edizione di Medintà. Grazie Angelo.
1: E questi erano gli ultimi aggiornamenti sportivi, seguiranno gli altri nelle prossime ore. È una domenica particolare questa, perché c'è il Taranto Calcio anche che è in campo, quindi è una domenica nel corso della quale Studio 100 aggiornerà dalle pagine social e dalle prossime edizioni di TG e a quelle di Media in Campo, che poi seguirà domattina, gli aggiornamenti continui. C'è un medagliere che vive di luce propria, di ora in ora. C'è la prima giornata dell'eccellenza di sport, di calcio, quindi per Taranto è fondamentale, è la prima di un campionato per il quale tutti noi

Tarantini e non solo nutriamo grandi speranze, però meglio che del Mediterraneo è anche la sera, tarda sera, soprattutto eventi culturali, musica, teatro, divertimento, tempo libero dai risultati dei giochi. Quindi, Sabrina Morea, cosa ci attende nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Medinta eventi.

0: E allora, buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento quotidiano, ma in realtà vediamo anche cosa è accaduto nei giorni scorsi incontrando alcuni dei protagonisti che appunto, soprattutto all'interno del Fan Village, hanno animato con le loro attività. E allora, prima di parlarvi di quelli che sono gli eventi della giornata, vediamo un attimo, facciamo un balzo all'indietro. Venerdì pomeriggio all'interno appunto del Fan Village si sono incontrati gli ITS Academy della Puglia per parlare delle professioni del domani. E allora noi abbiamo colto l'occasione, abbiamo incontrato l'ingegner Vingiani dell'ITS Cuccovillo appunto per parlare di questa importante iniziativa che guarda al futuro. Il Fan Village in questi giorni qui a Piazza Garibaldi non è soltanto un punto di incontro per le attività ricreative, culturali, musicali, ma si parla di giovani, si parla di futuro, si parla di sport e quindi chiaramente si parla di formazione. Quindi noi siamo in questo stand bellissimo insieme all'ingegnere Vingiani, direttore dell'ITS Cuccovillo. E allora, come si sono combinate queste necessità?
1: Beh, credo che sia importante essere presenti in questo spazio perché chiaramente quello che noi proponiamo come ITS Cuccovillo, ma in generale come sistema ITS Puglia, è un qualcosa che è rivolto ai giovani, rivolto ai ragazzi, quindi rivolto a coloro che sono interessati a essere presenti anche qui all'interno del Fan Village, proprio perché la formazione dell'ITS, la formazione post-diploma che viene proposta è un qualcosa che può offrire delle grosse opportunità ai ragazzi sia del territorio di Taranto ma anche di tutta la Puglia. Quindi abbiamo ritenuto che fosse importante essere presente all'interno di un evento di tale rilevanza per poter aiutare i ragazzi, i giovani del territorio a conoscerci e a comprendere quella che può essere una loro opportunità per il loro futuro.
0: La parola chiave è successi formativi, no? Quello su cui voi avete puntato il focus dell'attività, che poi tra l'altro in queste giornate, oggi soprattutto, esporrete in questa iniziativa che si tiene qui all'interno dello stand.
1: Sì, no, è chiaro, noi parliamo di successi formativi proprio perché i risultati che vengono raccontati sull'ITS a livello nazionale attraverso proprio anche di quelli che il monitoraggio fatto dal Ministero racconta appunto che gli ITS pugliesi hanno grandi risultati in termini di placement e di occupazione. Noi come ITS Cuccovillo abbiamo un placement del 92% a 12 mesi dal termine del percorso e dato ancora più importante per quanto ci riguarda che il 94% di questi ragazzi resta in Puglia, quindi non ha necessità di andare fuori per riuscire a trovare soddisfazione in quello che sono i loro desideri per il loro futuro.
0: Quindi dicevamo che questo sistema ITS Puglia si incontra qui oggi in questo stand con tutte le realtà, insomma, che appartengono al territorio pugliese. Qual è l'effettiva risposta? Perché chiaramente è molto bello sentir parlare di progettazione e di formazione. Però è importante anche capire qual è la risposta che arriva dai giovani.
1: No, vabbè, è chiaro che i giovani sono interessati proprio perché la formazione di ITS è una formazione molto pratica, laboratoriale, quindi
0: Moderna, ovviamente.
1: rivolta verso appunto l'innovazione, il digitale, la tecnologia. Questo anche grazie ai laboratori che stiamo realizzando grazie al PNRR, questo ci consente veramente di offrire ai ragazzi ciò che di più innovativo è presente oggi sul mercato. Quindi consentiamo ai ragazzi di lanciarsi nel futuro, nel mondo del lavoro con delle competenze di alto livello. È chiaro che questi risultati dell'ITS sono appunto fondamentali.

0: sono certificati, ripeto, anche dal Ministero, e per noi, parlando appunto con l'ITS Cucovito, che siamo un'ITS che si occupa di meccatronica, sul territorio di Taranto risulta essere un qualcosa di veramente importante. Proprio nei giorni scorsi abbiamo effettuato un incontro presso Confindustria, dove le aziende di Confindustria hanno chiesto di avere tecnici meccatronici, perché la richiesta da parte delle aziende è altissima, c'è un bisogno elevatissimo e quindi noi dobbiamo cercare di raccogliere le richieste, le necessità di dare competenze che arriva dalle aziende e trasformarli in dei percorsi, trasformarli in competenze dei ragazzi, e quindi oggi siamo qui anche per appunto promuovere i nuovi percorsi che partiranno, per cui le iscrizioni sono aperte, che partiranno nel mese di ottobre, proprio perché vogliamo riuscire a dare alle aziende quelle risorse che cercano con tanto necessità, e allo stesso tempo alle risorse avere la garanzia di poter trovare lavoro e occupazione all'interno del proprio territorio.
1: E allora buon lavoro all'ITS Cucovillo, grazie all'ingegner Vingiani, ovviamente buon lavoro a tutti i giovani che avranno la fortuna di approcciarsi a questo tipo di formazione.
0: Certamente, li aspettiamo anche qui proprio per dargli tutte le informazioni che hanno bisogno.
1: Grazie. Ogni tanto ritroviamo Nichi Pezzolla in qualche angolo della città, ma stasera, nell'ambito delle attività collaterali a sostegno dei giochi del Mediterraneo con l'associazione B-Swing, che cosa accade a Piazza della Vittoria?
2: Apriamo ufficialmente il Mediterranea Swing Village, è un posto nel cuore della città fatto di mercatini vintage con espositori che arrivano da tutta la Puglia, un angolo foto un po' particolare perché abbiamo un vecchio furgone della nostra associazione.
1: Che è bellissimo, infatti guarda, non a caso siamo partiti di qui.
2: Come postazione vintage per farsi le foto.
1: Logato qui a Rimpuglia tra l'altro.
2: È chiaro, sì, perché anche noi con il Taranto Swing Festival portiamo il marchio della Puglia, quindi questo connubio fra i giochi del Mediterraneo e il Taranto Swing Festival è guiare in Puglia, quindi Puglia promozione, è una cosa positiva che fa bene anche a Taranto e portiamo il nome di Taranto in tutto il mondo. E poi abbiamo i concerti, stasera il DJ set, poi domani e dopodomani dei concerti in Piazza Vittoria e poi l'angolo food and beverage, quindi potete venire per rinfrescarvi con la birra fresca perché il clima
1: ce n'è bisogno.
2: Ce n'è bisogno, sì, effettivamente.
1: Senti Nichi, questo angolo viene praticamente alla fine di tante attività di quest'anno, no? dell'associazione B-Swing, dopo il successo del festival a giugno e poi le uscite in barca con la musica, quindi per i mari. Ma c'è dell'altro?
2: Sì, c'è dell'altro perché chiudiamo il festival, che quest'anno è durato più del solito, il 6 settembre con Swing on Island, quindi sull'isola di San Pietro, con un gruppo che viene da Roma, i Wakadu e il DJ set di Mispia, quindi dalle 10:15 di mattina fino alle 20 saremo sull'isola per questa bellissima festa baiana che chiude il Taranto Swing Festival.
1: Benissimo, allora, visto che siamo qui oggi, primo giorno ancora in fase di allestimento, tra un paio di ore qui siamo sicuri che arriverà un'orda di ballerini legati all'associazione B-Swing, ovviamente potete venire tutti a ballare,
2: sì, chiaro.
1: Tanto per tre sere.
2: Saremo qui e faremo anche delle lezioni di prova gratuite, quindi per chi vorrà provare a ballare può venire tranquillamente.
1: Allora, buono swing a tutti, grazie a Nichi Pezzolla e venite a trovare questa piazza colorata con quello che è lo swing e la bellezza della musica dello swing dagli anni 50-60 in poi.
2: Vi aspettiamo.
1: Bellissimo in questi giorni camminare per strada da una piazza all'altra e passare a parlare dalla formazione, dagli istituti professionali fino a poi a invece trasferirci nella piazza a fianco e parlare di swing. E allora, visto che abbiamo incontrato Nichi Pezzolla dell'associazione B-Swing, appunto ricordo l'appuntamento di questa sera per il Mediterranean Swing Village, terza serata, Piazza della Vittoria, come avete visto, mercatino vintage, la parata della street band, poi ci sono le lezioni gratuite di swing con tutti i ballerini neofiti o un po' più ormai allenati dell'associazione B-Swing con i loro abiti coloratissimi ispirati alla cultura anni 50-60, e poi questa sera arriva, perché c'è stato un cambio di programma, davvero una bomba sul palco, e sto parlando della DJ Miss Pia. Quindi stasera grande festa.

0: A Piazza della Vittoria per l'ultimo giorno del Mediterranean Swing Village. Questo ovviamente ci è servito come ponte, ma torniamo a parlare anche degli altri eventi di oggi, 30 di agosto, ovviamente a partire dalle 19, sempre Belvedere, discesa Vasto, la prima iniziativa prevista per oggi nell'ambito di Virata Vivi in Puglia, After the Game, Festival Diffuso, è il Real Tour nel backstage dell'associazione Artava, protagonista, possibilità di diventare protagonista per un giorno per quello che riguarda la storia degli abiti della Taranto in costume. Performance di rievocazione storica a partire dalle 19 presso il Belvedere della Discesa Vasto, organizzato dall'associazione Apulia Face APS e l'associazione Fermenta APS. Le stesse associazioni poi dalle 19:30 il primo turno e alle 21:30 il secondo turno per il tour Taranto Magica, un tour esperienziale unico che racconta e fa rivivere la forza delle antiche tradizioni popolari. A cura dell'esperta archeologa Silvia Quero e della guida del Touring Club Lavinia D'Andria, ovviamente il tutto accompagnato da una degustazione tipica. 21:30, sempre Belvedere, Discesa Vasto, c'era una volta Taranto, narrazione del libro di Silvia Quero, e ovviamente questo chiude per oggi, insomma, questo trittico di attività legate alle tradizioni della nostra città. Torniamo a Piazza Maria Immacolata per il Pelagos World Music Festival alle 21. Questa sera davvero un gruppo che negli anni ha fatto la storia di quella che è la commistione tra la musica popolare e la musica elettronica moderna. Sto parlando degli Elettro Mascarimirì, organizzato dall'associazione Taranto Jazz Festival. Sarà ancora una volta l'occasione per incontrarsi con le culture musicali del Mediterraneo. E alle 20 invece, nell'ambito delle attività organizzate dalle Corti di Taras per i concerti al tramonto, Pier Davide Carone in Sinfonia Mediterranea. Pier Davide Carone alla voce, insomma, un artista del nostro territorio molto amato e, insomma, qualche anno fa sorto agli onori della cronaca anche per la sua collaborazione artistica con Lucio Dalla, appunto si esibirà insieme all'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, con l'orchestra diretta dal direttore Piero Romano e solisti dell'Orchestra Giovanile Maddalena Moramarco alla viola e Francesco Basile al violino. Musiche di Pier Davide Carone e Lucio Dalla con Cattedrale Gran Madre di Dio a partire dalle ore 20. E ci spostiamo in un'altra, insomma, cattedrale iconica della nostra città. Sto parlando proprio della Cattedrale di San Cataldo, dove alle 20:30, organizzato da Oratorio Diffuso, il percorso iconografico, un viaggio nei sapori mediterranei dal titolo Spezzò il pane e beve il vino, con una visita guidata nel ciclo pittorico restaurato della Cappella del Santissimo Sacramento, a seguire nel cortile del Palazzo Arcivescovile una masterclass e una degustazione di olio, pane e vino. E ovviamente non poteva non esserci una grande esperta come la conduttrice TV Monica Caradonna. Quindi questo evento con prenotazione obbligatoria, credo che ci siano ancora pochissimi posti per partecipare a questa bella iniziativa che vede protagonista la Cattedrale di San Cataldo a partire dalle 20:30. E chiudiamo con la musica, con un appuntamento, quello di fine serata al Mediterranean Game Music Village, il DJ set che si tiene questa sera presso lo Spazioporto organizzata dall'associazione AFO6, vede protagonista un altro grande talento della nostra città, del nostro territorio. Sto parlando di Don Ciccio con la sua World Music, che più che mai guarderà appunto al bacino del Mediterraneo. Questo è tutto per la giornata di oggi, 30 di agosto, ancora qualche giorno con tanti eventi che ovviamente seguiremo qui all'interno di Medintà Speciale Eventi.
1: E chiudiamo questa edizione pomeridiana di Medintà con un segmento più breve del solito, però Medintà è anche le strade dei giochi. Abbiamo il piacere quindi di riproporre un blocco dedicato a

delle interviste che hanno avuto molto successo, perché sono interviste che hanno generato un focus su un mondo molto importante dello sport olimpionico e dello sport mediterraneo. Martina Franca al Palau Voitile è stata per 3 giorni capitale delle arti marziali, in particolare di lotta, judo, karate. Abbiamo incontrato arbitri internazionali, presidenti delle federazioni internazionali e soprattutto Pino Maddaloni, che a Sydney, ormai 26 anni fa, conquistò, emozionando tutti, l'oro olimpico. Made in Ta, le strade dei giochi. Approfitto per darvi appuntamento alle edizioni di domani, perché Made in Ta, lunedì, martedì, mercoledì, sino alla chiusura dei giochi, sarà con le sue edizioni alle 11, alle 17, presente per aggiornare i tifosi, gli sportivi e non solo. Perché gli ascolti ci raccontano che i giochi del Mediterraneo sono giochi seguiti da tutta la famiglia. Prego.

0: Per le strade dei giochi oggi abbiamo quattro ospiti di rilievo e siamo contentissimi ed è anche un orgoglio averli. Siamo qui, come vedete, ci siamo collegati prima, siamo di fronte all'ingresso del Pala Wojtyla, è il palazzetto che è capitale sportivo, geopolitico, di judo, karate, della lotta dei paesi del Mediterraneo. Ben 22 paesi su 26 in questi giorni stanno colorando di tecnica, di tattica, di amore per lo sport, di sano agonismo, di palazzetti, di sportivi, di tifosi, scusate, che tifano per tutti. È una bellissima atmosfera. Benvenuto al presidente nazionale Giuseppe Matera della FILCAM Judo. Allora, che atmosfera c'è e come sta andando?
1: Allora, l'atmosfera è ottimale, come voleva si dimostrare, è un'atmosfera praticamente di gioia, di sano agonismo. Sta andando abbastanza bene, siamo alle prime battute e diciamo che vedremo delle scintille nelle categorie che verranno dopo. Abbiamo una squadra praticamente che alterna i più anziani, i veterani, quindi gli olimpionici, Cristian Parladi ad esempio, Asia Davano, con i giovanissimi. Giovanissimi che approfittando di questa competizione in Italia, importantissima perché di fatto è un'olimpiade per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, abbiamo dei giovanissimi che verranno lanciati e già stanno dicendo la loro in campo internazionale.
0: Quindi bilancio positivo al momento, poi ci saranno le finali, i giochi del Mediterraneo in questa fase anche per la vostra disciplina, cosa significa? Noi troppo velocemente, erroneamente spesso parliamo di sport minori, ma quanto non sono più minori questi sport anche in Italia?
1: Il movimento judoistico ad esempio difficile definirlo uno sport minore, seppure ancora c'è tanto da fare e da lavorare, però la federazione sta mettendo in campo tutto quello che può anche a livello di interazioni internazionali e comunque con risultati più che positivi.
0: Bene, grazie Presidente, grazie veramente per la disponibilità e buon lavoro. Maddaloni, tanto che piacere. Ma dove non può ricordarsi di me? Io ero giovanissimo cronista quando nel 2000 vinsi a Sydney l'oro, ebbi il piacere di intervistarlo per il giornale per il quale lavoravo, il Corriere del Giorno, che era in edicola a Taranto, e gli feci la domanda: ma come, l'inno nazionale come ti è venuto così spontaneo? Sei stato uno dei primi atleti a cantarlo a squarciagola e non si può dimenticare.
2: Ma lo sport regala tante emozioni e poi salire sul gradino più alto e ascoltare e sentire l'inno di Mameli è un'emozione fortissima che auguro a tanti ragazzi, più della medaglia, ecco, le medaglie sono altre, sono i valori che accompagnano il judo, il rispetto, l'amicizia, l'emozione che ho sentito 26 anni fa lì a Sydney. Mi ha fatto veramente scivolare giù tante lacrime e ancora oggi quando ci penso ho i brividi.
0: Non sei ancora sceso da quel podio evidentemente, ancora sei emozionato, occhi lucidi, perché dentro cosa sta avvenendo? Nel 2026 in provincia di Taranto, in pieno Mediterraneo, in un contesto così geopolitico anche delicato.
2: Ma dentro ci sono tanti atleti che portano sul tatami il loro lavoro. Lavoro di tanti anni in uno sport che amano,

0: Non sono avversari. Ecco, spesso si usa questo termine. Sono atleti che hanno gli stessi obiettivi, ma dopo l'incontro c'è il nostro inchino, che è il saluto, una forma di rispetto, c'è l'abbraccio e dopo ci sono delle forti amicizie che durano negli anni.
1: Madroni, che ruolo hai oggi? Ti vedo in giacca, cravatta.
0: Consigliere federale della mia federazione, che è la FIGICAM, che ecco, ospita e ha delle strutture per far sì che i nostri atleti possano dare il meglio di loro stessi.
1: Grazie, grazie veramente, grazie per la tua disponibilità. Tonino Chiurlia, io non dovrei neanche presentarlo a Taranto Provincia, significa arti marziali, amore per lo sport, è anche papà di Roberta Chiurlia. Ora ormai non è più Roberta tua figlia, sei tu il papà di Roberta, arbitro olimpico, qui sorridono, lo prendono in giro, ma è vero. Tonino ha avviato la figlia al judo, atleta, grande arbitro, però parliamo di te. Sei ancora qui con la tua passione, con la tua signora, anche Erminia, tutti dentro perché questa è la vostra vita.
2: È una famiglia dedicata a questo sport meraviglioso che, devo dire la verità, oggi ci sta dando, come ha detto prima il Presidente, tantissime soddisfazioni, al di là delle medaglie, dei posti. Ma io ricordo come se fosse ieri quella Sydney
1: Vero.
2: 2000, io ero a Sydney come arbitro.
1: Tu hai arbitrato due Olimpiadi,
2: Sì,
1: ricordiamolo, eh.
2: Sydney e Atene, Sydney 2000, Atene 2004. E quindi ancora oggi, come dice Pino, ricordarsi quei momenti ti fa venire la pelle d'oca. Ma quello che più vorrei sottolineare oggi è che, grazie alle emittenti locali, Studio 100, ma anche tante altre emittenti, si sta vedendo una Taranto nuova, una Taranto che, grazie ai giochi, vuol dimostrare di non essere più quella Taranto che dice c'è me ne futto a me. No, no,
1: Per
2: no.
1: chi non è di Taranto vuol dire siamo un po' menefreghisti, ecco.
2: Sì, invece no, è il contrario. Grazie ai tarantini per quello che stanno dimostrando ora per le strade. Un amore verso questi giochi che va al di là di ogni più rosea prospettiva, anzi ogni più rosea intenzione, vorrei dire. E quindi grazie a voi per il lavoro che state facendo e grazie ai giochi per aver dato a Taranto la possibilità di ancora una volta dimostrarsi diversamente da quella che molta gente pensa sia.
1: Guardando Martina Franca piena in questi giorni, piena la città, sempre perché la Valle d'Itria non ha certo bisogno dei giochi per essere esportata, però c'è un turismo supplettivo e aggiuntivo, anzi aggiuntivo, non supplettivo. Questo palasport a Taranto riprenderemo a riempire anche per le arti marziali. Voi avete creato tanti eventi, state pensando già a qualcosa, abbiamo molti impianti nuovi su cui lavorare, dentro cui lavorare.
2: Sì, certamente, potrebbero essere assolutamente di sprone per il movimento giudaistico a Taranto, in provincia e nella regione. I nuovi palazzetti sono, secondo me, veramente all'avanguardia per quello che riguarda l'accoglienza degli atleti, dei tecnici e del pubblico in generale. E ancora una volta voglio sottolineare come tutta la cittadinanza si sta avvicinando allo sport. Io vedo in televisione palazzetti sempre pieni, sempre gremiti di gente entusiasta che
1: Mentre registriamo ci sono migliaia di persone allo Jocomund alle 10:30 a 40 gradi a tifare per gli under 18 italiani, quindi il clima è questo, grazie Tonino.
2: Grazie.
1: Del Carlo, Riccardo, avvicinatevi, così poi salutiamo tutti e vi ringraziamo, Presidente Maddaloni, Presidente Matera, Tonino Chiurlia. Del Carlo, arbitro mondiale, non stai arbitrando qui, sta arbitrando la tua signora che è Roberta Chiurlia. Tu sei pronto per altre manifestazioni prossime?
3: Sì, proprio ieri è arrivata la convocazione per arbitrare gli Under 23, i campionati d'Europa che
1: Dura.
3: si svolgeranno a Napoli. È bellissimo perché arbitrare già un campionato d'Europa è una grande soddisfazione. In più arbitrarla a casa è una doppia soddisfazione perché la mia federazione è stata in grado con tanti sforzi di ottenere questo risultato. Avere un campionato d'Europa a casa è veramente qualcosa di
1: Tu
3: fantastico.
1: stai seguendo le giornate, seduto vicino ai giudici di tavolo, di gara, spero si dica così anche
3: Sì, sì,
1: nelle vostre discipline. Che impressione stai avendo?
3: sì. Che è fantastico, l'organizzazione è perfetta e il livello degli arbitri è altissimo, come questa competizione merita.
1: Grazie perché non sempre gli arbitri possono o sono disponibili, quindi due volte
3: Grazie.
1: grazie. Poi c'è il Presidente federale qua, quindi avvicinatevi, Presidente. Maddaloni, un'ultima battuta al Presidente e a te.
4: Ah,
1: Che
4: ok.
1: voto diamo a tutto ciò che stiamo vivendo qui a Martina?
4: 10.
2: Ah, dai, sei proprio tirchio, almeno 11
1: Chiurlia dice che sei
2: e mezzo.
1: tirchio.
2: 11 e mezzo
0: No,
2: minimo.
0: è perché Immagino che il 10 sia il massimo.
2: Possiamo alzare, no, possiamo alzare come vogliamo.
4: 10 è lode.
2: 11 direi.
1: Allora, qual è la mossa più... qual è la mossa vincente del judo, come si chiama?
0: Rispetto.
1: No, no, sì, no, il nippon, il rispetto sì, il nippon. Allora 10 è nippon, possiamo dire così, non lode, 10 è nippon. Grazie a tutti, venite, venite qui perché ancora alcuni giorni ci sono, dopo il judo c'è il karate, vero? Quindi fino al 2 settembre si può venire a Martina, è veramente frizzante. Salutiamo anche le signore lì, confinate all'ombra e attendono risultati là dentro perché i cagnolini non possono entrare, purtroppo, regole internazionali. Ciao, alla prossima!
5: Grazie. Questo programma è stato offerto da Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Pool.
6: Ci sono luoghi dove l'acqua diventa emozione. Dottor Pool trasforma ogni piscina in un'esperienza da vivere. Dottor Pool, lo specialista della piscina. Contattaci o vieni a trovarci.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Sta veramente bene, questa, sembra, ma è incredibile siamo a febbraio. Fabiano. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste.
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami,
0: su Studio 100.
1: Oggi, salutiamo Uccio, risalutiamo Uccio che insomma,
0: siamo preceduti
1: con
0: prima questa
1: di
0: prima
1: noi,
0: puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica,
1: di
0: perché già era andata alle 13.15 se non
1: ecco,
0: ricordo
1: insomma,
0: male.
1: Un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora,
1: prontissimo.
0: La fonte che abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa,
0: esagerare,
1: no, dico un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare, sì, Monica,
1: no, ci rivolgiamo prima di salutare, saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, del liceo inglese di
0: sì,
1: una volta.
0: Sì, britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica perché
0: diciamo Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare.
2: È stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima,
2: che
0: su questo non ha avuto dubbi,
1: sì,
0: mai alcuno.
1: Sangue buono,
0: dei
1: sangue buono. Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante. E ne parleremo nella prossima.
0: Classiche di stagione.
2: Sì. Tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché
0: fra
1: facciamo
0: noi, evviva il lotto insieme a noi.
1: No, lo dico perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU, quindi insomma se in settimana volete farci delle segnalazioni di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
0: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra gli altri contattati da un cittadino che
1: deve dire ancora
0: soltanto
1: delle cose importanti.
0: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
1: è terrorizzato anche da questa presenza di cani.
0: La travano. E abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
1: Peraltro le segnalazioni sono state tante. Già precedentemente rispetto a questa segnalazione avevamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile. Quindi sulla scorta delle tante richieste pervenute
0: siamo andati a capire
1: com'è la situazione.
0: E ce n'è.
1: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
0: State con noi perché poi nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite la consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo. Ma insomma, in apertura di trasmissione
1: partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa perché insomma mentre vedevamo insieme il servizio come sempre realizzato dalla fantastica Monica ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte
0: anche
1: non solo psicologica,
0: certo,
1: dai loro fidanzatini.
0: Anche stiamo sentendo parlare molto anche di insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco sindaco Stefano. Quindi...
1: E peraltro tornando in comune gli facciamo ovviamente gli auguri, bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato
0: vabbè,
1: anche
0: se c'è da massacrarlo, sì.
1: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma, sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lonoce che come sapete insomma, ha dichiarato il sindaco appena è arrivato, Lucio Lonoce basta andare a lavorare solo per l'ufficio reclami, lavora anche un po' per il comune, quindi sarà il mio vice sindaco.
0: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, una cosa mia personale, volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
1: anche
0: bene.
1: Anche noi lo salutiamo.
0: Grazie Pierpaolo, cioè, grazie, ciao, un abbraccio, sono emozionato, grazie di essere tornato a casa.
1: Monica, ci dici cosa bisogna fare per contattarci?
0: Cosa devo fare?
2: Se volete scrivere a Ufficio Reclami e sottoporre la nostra attenzione ai vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
1: Ecco, noi ne approfittiamo, sì, Monica, insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito
0: Bravo.
1: Un po' di volte prima del festival.
2: Scusate, è Renzo Rubino.
1: Stavo arrivando.
0: Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una spinta.
1: Insomma, appena cominciato e quindi è stato. E posso permettermi anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i tribunali. Molle di Martina
0: Altra
1: Franco,
0: realtà in ascesa.
1: Che sono una realtà in ascesa eccezionale che in questi giorni sono stati presenti in molti nel dopo festival, insomma in molti
0: Radio 2,
1: in molti su Radio 2 sono stati presentissimi, io domani li incontro.
0: Giovani Tarantini crescono,
1: lavoriamo insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce.
0: Di Lecce, che faranno Colorado.
1: Anche questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione, quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
0: Cara donna, allora lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci e poi chiudiamo questo argomento e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città lo ha sostenuto, ha fatto un bel tipo.
1: Bello quando la città
0: per
1: si
0: molti
1: unisce per una
0: è stato
1: cosa
0: il vincitore
1: positiva.
0: Morale, per sì, molti, sì, non sì. Per tutti.
1: Bella canzone,
0: dei giovani,
1: peraltro, delle giovani peraltro inserita anche in un servizio da parte di Monica proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia.
0: Babilonia, ho dimenticato di dirlo.
1: Ci teniamo moltissimo.
0: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
1: Michele,
0: che non riesce più a prendere sonno, a prendere
1: sì.
0: pace di notte? Cominciamo da
1: sì.
0: lui, no Fabiano?
1: Sì, sì, abbiamo
0: Vero?
1: Sentito anche l'assessore Baio, giustamente, parlando di cani.
0: A chi abbiamo chiesto?
1: A Baio.
0: Certo.
1: Mi sembra normale.

0: Amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che è terribilmente miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi. Una struttura non solo chiusa, ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani, che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: No, non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare, ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano, c'è un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce ne facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco, se a Taranto, io ci tengo a precisare, se a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'ha una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
0: Michele, tu sei esasperato.
1: Sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore. Appena senti che uno inizia a baiare è finita.
0: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
1: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
0: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazioni. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma quindi vaccinazioni che siano sterilizzate?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi, microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina. E tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario, che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per

0: evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbero un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è

0: Carnea, di chi era costui, e il direttore della, il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto. Oh. Ufficio finanze.
1: Okay.
0: Ho detto: dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario della ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: dello sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo.
2: Giusto? Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Ma non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. No? Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che guarda, sembra poco, sembra tanto.
0: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore generale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendosi anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
3: Sono Monna Benita.
2: Sono?
1: Chi?
3: Monna Benita.
1: Donna Benita?
3: Sì.
1: Beh, tutta la dicitura spiega una certa epopea. Pronto, dici?
3: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. La mattina ho richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non ha il palio, signore si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto, dove, però questo degli scivoli sembrava
3: allora,
1: un fenomeno in diminuzione.
3: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Scusa?
3: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok. Ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
3: No, quello quando vado al mercato, quando vado a fare la fisioterapia, vado con la macchina.
2: Benita, purtroppo allora questa degli scivoli occupati e anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: però
2: con te.
1: I primi responsabili sono i cittadini.
2: Certo, diciamo che ci vorrebbe...
3: Ma questo lo so, lo capisco che sono i cittadini.
2: Sì,
3: e
2: sono no, abbiamo parlato anche... Insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto, che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via
1: poco
2: le macchine che bloccano.
1: Poco
2: sì, poco personale. Insomma, ripeto, spesso. È diventato ormai una scusa questa, no? Da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche problema di numero di personale, però è così.
3: Ci sono le macchine in doppia fila, sia a sinistra che a destra.
2: Lo so, ma mica solo lì, è un po' un problema diffuso.
3: È così.
2: È un problema diffuso.
3: C'era una mattina che un signore stava

0: passeggiata vicino allo scivolo, gli ho detto guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la mano, sì, pure io sono invalido. Gli ho detto guarda, non si direbbe che lui è invalido. Si è girato il marciapiede, ma te ne vai.
1: Vedete, purtroppo... Purtroppo l'atteggiamento della gente è questo. Allora il discorso sai qual è? Che insomma ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi così come le carrozzine dei bambini. Insomma,
2: Benita, scusami, però, ma purtroppo... in moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti nei gli angoli,
1: sì, molti si sono lamentati, ma non,
2: però sono liberi di scivoli.
1: Assolutamente, sono sacrosanti.
2: Quelli forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo la telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo
0: anche
2: così.
0: Anche dici dalle cose di Europa, il da principale idea, lo scivolo è sempre occupato.
1: Sì, lo so, ma vedete, purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro dove sono stati messi i paletti la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco
2: perché non possono, lasciare,
1: perché non possono lasciare la macchina sugli scivoli.
2: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno. E purtroppo
0: no,
2: sappiamo anche...
0: Io quello che dicevo, siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
2: Lo so.
1: Ma insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo, l'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda.
2: A proposito,
1: giusto, per essere in argomento.
0: L'esperienza del cane, per esempio, quando c'era Cito, facevano multe. Adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non possono i guinzagli, lo tengono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
2: Allora, sì,
1: purtroppo è vero, lo so.
2: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Matichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi sì. I paragoni si possono fare fino a un certo punto.
0: Ma avevo pensato, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata la guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
2: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
0: Sì, ce n'era uno solo lì.
2: E a te t'ha beccato?
0: Ma ha beccato giusto, con quante macchine in doppia fila stavano, è venuto giusto da me.
2: Vabbè, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
0: No, ma non ero in doppia fila.
2: No, sto scherzando.
0: Di quelli dove scaricano i camion.
2: Ho capito bene.
0: Mica scarica il camion.
2: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, sì, però, sì, di rispettare sempre il prossimo, perché quelli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
1: Facciamo anche un appello ai pochi vigili.
2: Un abbraccio, Benita. Grazie.
1: Un abbraccio, Benita.
2: Saluta donna Benita.
1: Donna Benita.
2: Saluta donna Benita. Donna Monica.
1: Facciamo un appello anche ai vigili urbani. Fate più multe a tutti, tranne che a noi.
2: Vabbè, ma noi non diamo mai il destro. Tu dai il destro?
1: No, solo sinistro.
2: Cara donna, allora, come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
1: Penso sarà anche
2: l'ultima volta.
3: Perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, il servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
2: Come ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato anche io.
2: Vanno anche nella tua villa, Monica, Venti, che problema avevano di solo?
1: Peraltro, se c'è un errore di questo tipo,
2: sì, ce l'hai la villa.
1: Se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato?
2: Sentite,
1: chi ha sbagliato? Vediamo.
2: Sentite, guardate, state attenti.
1: Approfondiremo un po'.
2: Perché ci sono dei particolari succosi.
1: Vediamo questo servizio, accaduti.
2: Quando si mette...

0: I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture il comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei 3 canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canini sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dica scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASL, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
2: I criteri caratterizzanti quali erano? Cioè gli spazi per
1: ogni sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
2: Quindi sulle basi di una stessa normativa...
1: Sì, ci sono interpretazioni.
2: Cioè l'ASL
1: di Taranto. Sì.
2: Ah, l'ASL di Taranto.
1: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma
2: dall'ASL regionale.
1: Dall'ASL, cioè dalla, sì, giusto, dal sistema veterinario sì. Regionale. Per cui alla fine... In che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
0: Questo significa che l'ATI, MAD SRL, ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è convenzionato.

anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione per ipotetica assenza di requisiti della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte di 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione ANPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando

Fotocopia. 420.000 euro per 3 anni per gestire questa volta 60 cani. Anche questo un bando vago senza la dettagliata destinazione di circa 140.000 euro annui. Ma è in quell'estate che si consuma il vero e proprio scandalo. Un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di controllo alle Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Ipazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri, dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: devo passare, Fabiano, poi ti allora, devo sono... fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vedemmo per la...
0: Per 450 è costato questo qua, sì. Inutilizzato, per 120 cani, di cui 100 non ne possono andare.
1: 450, sono 3 milioni,
0: 450. 20.
1: Aspetta, poi devi aggiungi, 15.000 euro al mese.
0: Ah, ancora questi 15.000 euro? La...
1: Per Franco Cimino per le pulizie all'Amio.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro?
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, che... la banca lasciamo quella.
0: La banca lascia lì, ma lascia quella.
1: Ti preoccupare. Cioè,
0: però risulti tu. Capito?
1: Sì, non c'è problema. Poi sono a disposizione.
0: A cambiare
1: poi ci mettiamo d'accordo.
0: Un casino, sì, sì.
1: Tu, dai, una parte a me, una parte della
0: diretta. Se qualcuno ti chiede la banca, è la stessa. Che dobbiamo fare?
2: Ma vedete che siete in diretta, eh?
1: Ah,
2: è ricominciata la diretta?
1: Non lo sapevamo.
2: Ah. Sì, no, così.
0: Non esce quella lucetta rossa. Una cosa
1: però ditecelo che siamo.
0: Ragazzi,
1: stiamo organizzando. Stiamo organizzando la fascia successiva.
0: Il favore tra amici, quando, tra un esimio e l'altro, che ci chiedevamo...
1: Stiamo mettendo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla...
0: Nel... C'è qualcosa di male? Scusami se il Liban non cambia il presidente a cui è il destinatario o no?
1: Per esempio, che vivo a Taranto, è un problema se vado a prendermi soldi in Svizzera...
0: La banca prossima,
1: in Giappone,
0: la banca prossima, poi cambieremo, si chiama così per questo.
1: No? Non è un problema.
0: Non è che... Tu hai letto qualcosa di irregolare? Non...
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico. Non...
2: No, no, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba... ci vogliono anni, ma adesso, signori, e ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano, abbiamo dei spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì, si è saputo. Però qua,
0: guardate questi spot, c'è la pubblicità, Fabiano,
1: però,
0: continuiamo a fare i carico.
1: 15.000 euro al mese prende.
0: Pubblicità, ci vediamo allora, tra pochi minuti e parleremo di violenza
1: euro
0: sulle donne.
1: L'Amio li prende per al mese. Non è...
0: Che sono su pelletti pagati dal comune, questi non possiamo farci rivedere. Se tu ti schianti col tavolo, si è fatto male. Si è fatto male durante la pubblicità. Si è fatto
1: si
0: male.
1: Chiama quadricipite? Si chiama questo?
0: Non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra? Non...
0: Sì, vado, passo dalla palestra di strada. Sono cara donna,
2: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente adesso scherzavamo facendo due conti. Ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: Beh, è una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti, questo si evince facilmente da un confronto dei microchip. Paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può evincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e il numero e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire, è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il Comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa e ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a Taranto.
1: Però parliamo solo di comodità, non abbiamo...
2: Sì, sì, è ovvio, perché ormai con internet...
1: Non è vivere scomodo, non è
0: no,
1: che...
0: È un consiglio pratico. Anche ti finisce un carnet, non è che puoi andare
1: Sì, è scomodo, è scomodo.
0: È scomodo, non è.
1: Scomodo,
0: non è.
1: Ecco, da Massafra andare comodo, a Milano insomma, ogni volta è scomodo.
0: È scomodo. Spendi solamente...
1: Diciamo che la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
2: Sì, sì. Comunque, sì, poi tra l'altro l'altra chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
2: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo.
0: Era l'altra sovrappagata, non era
2: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
0: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì
2: sì.
0: Ti ricordi che c'erano...
2: Sì, sì.
0: Va bene, c'è una telefonata? Stiamo,
2: sì,
0: vediamo bene, pronto? Là. Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, chi sei?
3: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei sempre tu un genio nella vita?
0: Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
3: Antonio Giannotta.
0: Dici Antonio.
3: Sì.
0: Dici Antonio.
3: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure in diretta, no?
0: Sì.
3: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex
1: quello di cui parlavi tecnici. Tu. Sì, sì, ne parlavamo poco fa con Mauro. Tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava
0: per l'ASL?
1: Per l'ASL, giusto?
0: Sì, hai quattro, sì, aspetta, Antonio, scusami, sono contento di sentirti. Tu hai quattro figli?
3: Sì, sì.
0: Allora mi ricordo bene.
3: Non mi sono sterilizzato.
0: Sei rimasto nella storia.
1: Sono rimasti quattro, quindi.
0: Sono rimasto nella storia perché quando dicesti hai quattro figli, sì, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse, ormai è un po' tardi perché quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa.
2: Sì, è vero.
0: Francamente, con Monica e Fabiano, non ricordo, avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
3: meno male. Meno male.
0: Ma caspita se ce la ricordiamo. Infatti volevamo dire...
3: Scusami Mauro.
0: Vai.
1: Dici.
3: Noi stavamo... Prima 6 mesi, no? Poi eventualmente più 6 mesi,
0: sì.
3: Poi ci hanno fermato un po', no?
0: Sì.
3: Poi 3, poi più 3, più 3, più 1, abbiamo fatto 19 mesi in tutto,
0: sì.
3: No? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
0: Sì.
3: Giusto?
0: Sì.
3: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'altro, ho fatto... E il ricorso al Presidente della Repubblica sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente di niente. Con la speranza che forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci

0: entrare. Non lo so.
1: Insomma,
0: come,
1: abbiamo
0: però
1: visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro, no?
2: Ecco, Antonio, augurandoti con tutto il cuore di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
0: A voglia, non solo a Taranto.
2: Sì, vabbè, noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato. Sì, sì. Va bene, ci tieni informato, Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
0: Senti, io vi informo di una cosa, no? Comunque, sì, perché sì, da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto,
2: sì, sì,
0: qualcosa si è mosso.
2: Tipo?
0: Sì. Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no? Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
1: però se tu dai un colpettino è pericolosissimo.
2: Ma non è quello che dici tu.
1: No, nel senso che
2: parte il quinto, dici tu.
1: Allora sei tu.
2: Antonio, scusami.
1: Trova un sinonimo, non dare colpettini.
2: E poi chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino e cose. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
0: Qualcosa ci hanno fatto sapere l'altro.
2: Ok.
0: Sì, qualche cosa.
1: Tu dici, faccio comunque un'altra telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
0: No, aspetta. Quando io parlo con voi dimentico tutto. Grazie.
2: Vabbè. No, ma magari potesse. Ma è un palliativo, cioè, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
1: Facci sapere assolutamente, dacci notizie.
2: A effetto domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, certo. Antonio.
0: Vedi che tutte e te e gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà quanto.
2: Va bene.
0: Quanto sono.
2: Fermi, aspettate un po' per i colpettini.
1: No, salutiamo.
2: Cioè aspettiamo se abbiamo qualche altro.
1: Li salutiamo.
2: Va bene, fatti tenere a bada. Ciao Antonio.
1: Grazie Antonio.
2: Ciao.
1: Va bene.
2: Allora.
1: Basta parlare
2: di quadrupedi.
1: Di questo, insomma, è un argomento importante. Continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma cambiamo. Devi aggiungere qualcosa, Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
3: Sì.
1: Perfetto.
2: Abbiamo. Io adesso posso fare una cosa.
3: No, sai cosa pensavo?
2: Ecco, vedi lei, come la conosciamo?
3: Ogni tanto penso.
2: Cara donna, posso dire? Oggi, sì. Non dimenticare questa cosa, perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via. Fatti un appunto, una cosa. Oggi ti vediamo particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedi? O hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria. Che è successo?
3: Quasi
2: sei fidanzata?
3: Seria.
2: Che è successo?
1: No, ma che di training autogeno che ha fatto tutta la settimana. I risultati si vedono.
2: Non è che l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere
3: con la rubrica. No, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio veramente.
1: Parli del
3: faticato.
1: Successivo, di quello che stiamo per vedere?
3: Anche. No, quello sui cani.
1: Quello sui cani,
3: è
1: perfetto.
3: Stato molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante situazioni.
1: Invece, Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie,
2: alla serie
1: di ospiti che abbiamo avuto fino adesso.
2: Sostiene di essere lei.
1: Da Lolo, cioè Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli ospiti.
2: Vabbè, non hai fatto sto complimento, voglio dire.
1: No, questo va detto, rispetto a Lolo, cioè. È una persona qui, che siamo molto contenti di ospitare, ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
2: che parte
1: da questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
2: il
1: si
2: titolo
1: tratta,
2: del servizio,
1: il titolo del servizio. In realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivata, ovviamente. Questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una bambina,
2: che chiameremo Giulia,
1: che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
2: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarli in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi indicheremo.
1: Sì, perché noi...

0: insomma, il nostro servizio sarà basato insomma, su questo, cioè, noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità, capire
1: se
0: quali
1: lei,
0: sono
1: ti
0: le
1: ricordo, non ha ancora giurato, Fabiano,
0: non ha ancora giurato, quindi non abbiamo ancora prove certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè, diremo a chi ci si può rivolgere.
1: Giulia, comunque,
0: a chi ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio
2: di
0: fare questa segnalazione,
1: è la sua
0: mamma.
1: La famiglia è fondamentale.
0: Partiamo da questo servizio a piccoli uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante parlarne.
1: È troppo abitato questo mondo, Fabiano.

0: Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza a dover essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Nerita Lemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo al suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? In questi abissi gelidi respiro sogni liquidi. Cioè, lo conoscevo già da prima, perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
0: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata?
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo mi è capitato. Cioè, siamo usciti insieme, e prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
0: Quando hai iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazze?
1: Allora, il primo mese tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
0: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: I motivi stupidi, cioè a un certo punto è arrivato anche, non mi potevo neanche girare.
0: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
1: Sì, assolutamente, anche nel pullman non potevo girarmi.
0: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
0: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. E mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
0: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi. Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
0: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è

0: passato anche la violenza fisica.
1: Sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi, arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi l'ho saputo dai miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però, cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
0: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè, quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano: mi ha lasciato lividi, mi ha fatto, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
0: Giulia, ma quando lui ti picchiava, quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
1: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto, no, sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando, per dire, è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire, un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui, ed è arrivato a, mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio. Io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
0: Ma perché avevi paura?
1: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
0: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
1: Sì, sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori, cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando mi li chiedevano inventavo scuse e da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi eccetera. In pratica questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua, eravamo
0: soli.
1: Sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, io all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va, no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ha iniziato a fare, no, tu devi, ha iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so, no, contro il muro, qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, a urlare. E poi tutta una volta sono uscita e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? E no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
0: Una violenza nascosta, come una moderna attrice, Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime, nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
1: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti, cioè ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida, quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi la parola.
2: Questa sana follia c'è capace di mostrarmi, mi basta, mi porti via da qui.
3: Qualunque figlio può imbrogliare un genitore.

0: che malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
1: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme?
0: Certo, certo.
1: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
0: La famiglia, dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, sì. Della famiglia della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
2: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare.
1: Che consiglio si sente di dare alle mamme?
0: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlarne, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, difficile scherzare dopo questo sì. servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi no, ovviamente commentavamo durante il servizio, mm-hmm. è proprio un percorso preciso, si sì. comincia con questo amore folle, poi sì. piano piano
1: e il meccanismo
0: cose,
1: è sempre lo stesso,
0: no, il meccanismo è sempre
1: quello del
0: sì,
1: controllo, standard. Del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa.
0: Beh, fondamentale, penso.
1: Sì,
0: no?
1: sì, sì, assolutamente, ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza, di amore malato, grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo diffusamente.
0: Sì, e ne parleremo anche con questa bella signora che è venuta sì. a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura la vediamo. Signora, lei è?
2: Barbara Gambillara.
0: E sarebbe? Cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa?
2: L'ufficio della consigliera di parità della provincia di Taranto.
0: Che bello, questa c'è anche nella moscia.
1: Sì. Diciamo che è una presenza proprio azzeccata, sì, visti sì, i casi di violenza che abbiamo registrato in provincia di Taranto.
0: Barbara,
1: la scorsa settimana.
0: Facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai mai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo, è la prassi.
2: Io, sottoscritta Barbara Gambillara, mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato, nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
0: Ecco, devi firmare con questa imbarazzante
1: sì, molto imbarazzante
0: di Monica. Grazie Barbara.
2: Che rende grazie. Più l'argomento sì. più lieve.
0: Beh, sì, assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore.
1: Però a te posso, no? Potrei picchiarti anche
0: con uomo. Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda, noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara subito dopo la pubblicità. Quindi

0: con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto?
1: Prontissimo.
0: Esimio? Grazie.
1: No, sono coraggiose le donne. Ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale, più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo, le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
0: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e, insomma, e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
2: Allora, incominciamo magari dai servizi.
0: Sì.
2: Diciamo che rispetto alle prerogative che dà la legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che a seconda, diciamo, della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui, diciamo, c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, ma sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla
1: Però
2: ragazza,
1: Barbara,
2: no? Che
1: scusami se ti
2: raccontava.
1: interrompo, che insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta cominciando, sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo. Tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza, perché loro, nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire, perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
3: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri telespettatori.
0: Teniamolo in sovraimpressione in maniera che la gente da casa possa appuntarselo, possa segnarselo se interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo.
1: Sì, il problema, insomma, volevamo giusto, credo che il problema sia quello, no?
2: La domanda che mi facevi attiene alla, diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare, anche con i servizi consultoriali e così via, rispetto alla prevenzione del fenomeno.
1: Proprio dare l'informazione pre.
2: Non solo su quello che saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire la violenza in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi di educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi
1: o addirittura a pensare sono io quello che sbaglia, no? Sono io la persona sbagliata.
2: Dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria esistenza, sì. Solo che noi lo diciamo quando andiamo nelle iniziative
1: amo, quindi
2: pubbliche.
1: Devo sopportare.
2: Per anni è stato così per le donne, cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una persona,
1: certo,
2: era sempre legata, veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita, e le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche
0: il fatto che l'amore alza l'asticella della sopportazione, della comprensione,
2: assolutamente,
0: no?
2: Sì, però se non si è preparati e se non hai, diciamo, in qualche modo qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te stesso, della libertà individuale, che incomincia, che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa ragazza?
0: Testimonianza, no? Di Giulia.
2: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo,
1: certo.
2: Perché coprivo.
1: Cioè, tornavo di nascosto anche. No? Sì, certo.
2: Non raccontavo perché coprivo. Perché
1: come no?
2: Hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori. Io ho sentito invece questa mamma molto preparata,
0: molto,
2: attiva,
0: sì,
2: reattiva,
0: molto attiva, è un
2: cosa
0: bel esempio.
2: Che non sempre avviene, sì. Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi, che ci dicevano, andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata e mi dicevano, no? Tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
1: devi sopportare, la sopportazione.
2: Devi sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me, anche i tempi.
1: Sono,
2: no?
1: Grazie a Dio, nuove generazioni,
2: alla,
1: no?
2: Mamma,
1: sono un po' cambiate.
2: Anzi, che l'ha sostenuta nel riconoscere appunto la violenza.
0: È vero che le famiglie
3: però, Barbara,
0: dei sono meno partecipi.
2: No, io
0: meno...
2: volevo però finire, scusami un attimo prima, sì. E poi rispondo a qualche altra domanda. Tornando indietro sul percorso di riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze, perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio una mascherata, io chiamo gelosia, e quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso,
1: certo, sì, sì.
2: Rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima dello schiaffo. Eh sì,
0: sono
2: noi
0: abisagli.
2: Lo diciamo sempre. Anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro. Quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte ecco, cambia il tono della voce, c'è questo atteggiamento aggressivo, noi diciamo alle ragazze, guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va
0: non
2: bene,
0: un consiglio, ma
2: e dovreste essere capaci di
1: sai che è difficilissimo,
0: è
1: perché là c'è perché là c'è l'amore,
2: però c'è
1: quando
2: un
1: c'è
2: punto,
1: l'amore si superano
2: che tutti
1: degli
2: racconti,
1: ostacoli pazzeschi.
2: Ecco, noi guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così, questo non è amore. Perché? perché c'è questo errore di fondo.
1: Certo,
2: come nel chiamarlo errore.
1: Il riconoscimento è il problema.
2: Il riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa assolutamente
0: a proposito di sopportare tutto.
2: Riconoscere l'amore giusto, l'amore corretto.
0: A proposito di sopportare tutto, farò intervenire Monica Caradonna.
3: Ecco, per rivenire a te. No, è molto importante.
2: Difficile, poi.
3: Molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene. Cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava da sola delle spiegazioni. Per cui nel momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di informazione...
0: È riconosciuta in qualcosa, probabilmente.
1: Ma sai che, sì. Sai che Monica... Allora, ieri, lo dico a Barbara, è un caso incredibile. Che, cioè, io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato questo argomento, quindi questo per capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di non di cambiare scuola perché quella scuola non
0: a
1: va
0: lei
1: bene.
0: L'ha detto la figlia?
1: Sì, sì, racconti che la figlia ha cominciato a fare alla madre perché adesso sta cominciando a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato, sì, di qualcosa di un amore che non è sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo.
0: Vabbè, vedo, ci cioè, sono
1: qua
0: anche,
1: che c'è poi lo anche scontro con la realtà, no?
0: Barbara?
2: Che è complesso, che è complicato e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni due giorni, spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per questo problema, quindi bisognerebbe...
1: Non emerge il numero di quelle che subiscono violenza psicologica, che è terribile.
2: Ecco perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze, a riconoscere i limiti anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima durante la pubblicità, cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei percorsi.
0: Questo perché è nato questo servizio? Ecco. Ti interrompo solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto... in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni, probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più, ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
2: Lo dicevamo appunto prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a tantissimi altri paesi. Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificatamente in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no? L'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano regionale contro la violenza determinano quelli sui servizi minimi, però Io che ci opero da tanto tempo vedo la differenza e l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, era, no, innanzitutto

Non era considerata tale per quello che era e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta, però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere? Stiamo cercando con diversi interventi a che da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per

0: consapevolezza maggiore di se stesse, delle donne, no?
1: Quando dico noi siamo in io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento l'istituzione, di continuare a dire noi, perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti, uomini, donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza, e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista, certo, che ancora permane nel nostro paese. No? Se appunto abbiamo poi queste situazioni. Per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche. Certo. Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa per esempio stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma, e non vengono aiutate. Poi magari negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forse di aiuto univoco che metta insieme i servizi che intervengono nei vari livelli.
2: Barbara, allora soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche certo, può essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento, abbiamo dato prima il numero di telefono, Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi? Certe volte magari, Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
3: Beh, l'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto.
4: Il centro antiviolenza a
3: Al Zaia. Allo 0997786652 c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne. Uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni. Barbara,
2: Brindisi,
3: tu questa
2: vero?
3: Mattina
2: adesso
3: proprio sei andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
1: Sì. Io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi condizioni.
2: Sottoporsi anche a interventi.
1: Sì, innanzitutto la prognosi non è sciolta perché, come in ogni caso di ustioni molto forti, ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio. A rischio della vita, per intendersi. E poi diceva superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare a seguire diversi interventi, tant'è che come

0: come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano. C'è l'associazione un po' con cui era in contatto, che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta tutelando
1: Quindi
0: i
1: lei
0: suoi
1: aveva, scusami,
0: interessi.
1: già fatto delle segnalazioni
0: Assolutamente no,
1: all'associazione?
0: in questo caso no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
1: E lei non
0: con
1: aveva
0: lei
1: mai
0: era in
1: segnalato il
0: contatto.
1: problema a
0: Noi le abbiamo
1: nessuno?
0: chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'arma dei carabinieri che ha confermato che non c'era
1: Non c'erano
0: stata
1: state
0: alcuna
1: segnalazioni.
0: denuncia, che
1: No, perché spesso, sai, Barbara,
0: questa
1: succede,
0: persona
1: no?
0: le aveva infastidita solo un po' aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che sembra,
1: C'erano dei
0: evidenti minacce. O
1: sintomi
0: comunque, se ci
1: importanti?
0: fossero state, lei non le ha comunicate e
1: Sì.
0: non ha denunciato. Quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale
1: Perché
0: ancora una
1: c'era
0: volta,
1: stato. Sì, perché
0: magari
1: poi
0: le
1: no, come
0: ragioni.
1: dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire
2: Fabiano,
1: quali
2: c'è da
1: sono,
2: dire che
1: individuare i
2: la
1: segnali,
2: legge,
1: quello
2: come
1: è
2: diceva bene
1: fondamentale.
2: Fabiano, teniamo nel mirino il problema, perché la legge, purtroppo la legge italiana tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più
1: Sì, e quasi
2: rimediabili.
1: sempre si è
2: Perciò
1: detto si
2: prevenire
1: poteva
2: è
1: fare di
2: molto più
1: più, no?
2: importante. È
1: Cioè, beh,
2: molto
1: di ieri la
2: importante.
1: notizia, tra l'altro, non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza alla quale è stato buttato l'acido
2: Sì,
1: addosso,
2: ha
1: raccontata
2: subito già sei
1: benissimo da Carolina
2: interventi.
1: Casa sulla Rai ieri sera. Il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un
2: A
1: problema.
2: parte il tunnel di interventi che ne ha subiti
1: Sì.
2: già sei, se non,
1: Beh,
2: se
1: anche
2: non
1: perché poi,
2: ricordo
1: come,
2: male.
1: come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento psicologico, no? Perché poi credo che anche uscirne psicologicamente non sia
2: Barbara, tu
1: una
2: sai
1: cosa
2: che
1: semplice.
2: anche noi offriamo dei servizi in trasmissione. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava
1: Cretini.
2: Monica Caradonne, e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione
1: Barbara, tu devi capire che
2: pubblica.
1: ognuno ha i problemi suoi.
2: E devo
1: Infatti.
2: dirti però che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica fa bene ad accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente,
1: Sì,
2: e
1: un
2: vorremmo avvalerci
1: pretendente
2: anche dell'opinione di
1: allora,
2: questa
1: che
2: bella donna
1: ha voluto
2: che
1: ballare.
2: io conoscerò. Adesso ti facciamo vedere,
1: Ah,
2: perché ci sono dei contributi
1: ecco.
2: video, no?
1: Questo, sì,
2: Fatti per
1: è
2: Monica.
1: un ragazzo
2: Fatti
1: giovane,
2: per Monica.
1: che ci ha mandato questo video in
2: No,
1: cui
2: Monica,
1: lui balla.
2: no, no, non devi, non de no, no, non devi condizionare Barbara, che
1: No.
2: darà uno, come noi, no? Un'opinione,
1: Barbara, mi fido di
2: una
1: te.
2: prima
1: Lui
2: impressione.
1: balla un pezzo di Shakira,
2: Per
1: molto
2: Monica.
1: famoso, per
2: Per
1: Monica,
2: Monica.
1: dedicato a
2: Vediamo?
1: Monica. Vediamolo così.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta. Adesso
1: Sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al tuo
1: Cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il suo ventre, diciamo.
1: Esattamente. Quindi scoppio di
0: Barbara,
1: questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche
2: No, a
0: per...
2: me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna. Quindi
1: Brava,
2: credo sia
1: brava Barbara, brava.
2: bellissimo.
1: Perché è così, perché
0: Allora.
1: la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli
0: Eh
1: uomini.
0: certo,
1: Ecco, no,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo così.
1: diciamo.
0: Questo è un altro, questo è il penultimo che serve. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Monica.
0: Dal padre. Allora, questo ce l'ha segnalato il papà di Monica, quindi è già la benedizione del suocero,
2: diciamo. Che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole.
0: Ha distrutto
2: Diciamo
0: l'uomo,
2: che ha
0: praticamente.
2: distrutto l'uomo.
0: Vabbè, sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro e grazie per essere stata qui con noi.
1: Grazie
0: Ciao Barbara.
1: Barbara, grazie.
0: Pubblicità,
1: Rialzo per
0: misericordia, comunque a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica. Però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via
2: Ok,
0: da qua.
2: va
0: Ok?
2: bene.
0: Grazie, fallo, è un'altra missione.
1: Pubblicità, ci
0: Nostro
1: vediamo tra
0: servizio
1: pochissimo.
0: sociale, pubblicità adesso. Senti, quindi.
1: Bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli altri assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava. Questo lo
3: Che è
1: devo
3: una
1: dire.
3: donna in gamba e un
1: E
3: completo
1: allora,
3: che piace.
1: diciamo alle donne, voi siete più brave degli uomini, meno che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire, sei d'accordo?
0: No, è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione le
1: Oh, e
0: cose.
1: basta, con questi
0: E basta.
1: stereotipi che sono soltanto
0: Basta.
1: più belle le donne.
0: Perché
1: Allora,
0: Fazio e la Littizzetto hanno rotto le palle.
1: Barbara, l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella, poi l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava, e ci tengo a dirlo.
0: Oh,
1: Purtroppo lei è andata via, non so se ha
0: un
1: sentito questo
0: pochino, un
1: complimento.
0: pochino, ma
1: Vabbè, a
0: proprio.
1: casa, se c'è il marito, se c'è qualche parente che ha
0: Bravo,
1: sentito,
0: bravo,
1: riferiteglielo.
0: Scusate,
1: Riferiteglielo.
0: leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo saremo, quanti saremo? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, Fazio e la Littizzetto hanno rotto le palle, possiamo dirlo, possiamo,
1: Se le hanno rotte,
0: un pochino,
1: se le hanno
0: perché, ma
1: rotte. Loro avevano fatto un bel Sanremo
0: ma
1: lo
0: perché
1: scorso
0: poi?
1: anno, basta, no? Io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però... No.
0: Francamente,
1: È
0: non mi
1: anche
0: schiodava
1: importante
0: neanche.
1: capire ma chi si muove da
0: Chi
1: là.
0: si muove
1: Se
0: da
1: ti
0: là?
1: chiamano il secondo anno, ti danno qualche milione di euro.
0: Come ha scritto
1: Però,
0: niente meno che Scimemi, poi tra l'altro,
1: pensa un po',
0: su
1: Francesco Scimemi.
0: una testata però di grande affidabilità, Facebook, ha scritto, no, cioè, ha scritto: visto che la comicità di Letizetto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono, non sono
1: Certo.
0: infinite.
1: Persino
0: Quindi,
1: Scimemi è arrivato a dire questa
0: sì,
1: cosa.
0: tra l'altro è stato registrato come una scossa dell'unica, un momento di lucidità
1: quando
0: assoluta.
1: dirà un'altra cosa così intelligente Francesco Scimetti.
0: Cara donna, allora
1: salutiamo,
0: veniamo a problemi del territorio
3: sì,
0: ai quali noi teniamo e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
3: Io ho seguito il festival solo per seguire Antonio Diodato, Toni Diodato e Renzo Rubino.
0: Bravi,
3: Per il
0: nostri.
3: resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo
0: Come?
3: e
0: Diversamente,
3: è
0: stai dicendo
3: ricco
0: anziano.
3: di troppi sproloqui perché la Littizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio.
0: Ma a proposito di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini su... me lo ricordo io.
1: Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio, ai giovani.
0: A tuo figlio?
1: Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
0: Fa ridere.
1: Fa ridere.
0: Va bene.
1: Allora, ma a proposito di terza età, a proposito di Stasi, parliamo di terza età, parliamo di anziani.
0: Il nostro direttore
1: di
0: è un
1: gente,
0: ragazzo,
1: parliamo,
0: quindi
1: parliamo
0: sarà un caso di
1: di
0: omonimia.
1: nostri, di questo gruppo, di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma un centro di accoglienza fatto di ubriaconi, Manie sessuali.
0: È uscito sul giornale, è così.
1: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
0: Guardate che ceffi, guardate che ceffi.
1: Gentaglia,
3: pericolosissimi.
1: Pericolosa.
0: Adesso scusate, lo faccio anche a nome delle

0: mio collega Marti, chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate. Questa volta però la sentiamo
1: La
0: l'assessore.
1: Viafora,
0: No, la
1: giusto?
0: sentiamo
1: Lucia
0: stavolta,
1: Viafora,
0: vero?
1: l'assessore,
0: L'abbiamo avvertita
1: ai
0: 2
1: servizi
0: settimane
1: sociali.
0: fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
1: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
0: Viene o la sentiamo al telefono?
2: Devo darvi una pessima notizia.
0: Che è successo?
2: L'assessore Viafora non risponde al telefono, l'assessore Viafora non risponde alle email che le abbiamo
1: Quindi
2: mandate,
1: su con l'assessore
2: l'assessore
1: Viafora.
2: Viafora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Viafora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione
0: Ma
2: alle
0: attenzione, perché io
2: richieste.
0: devo controllare Marti, perché non sapete lui quando non risponde più.
2: Sì. Tra l'altro la cosa
0: Ci
2: grave è
0: sono dei momenti. No, devi stare
1: Viafora,
0: calmo. No, no, no, devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
1: Viafora,
0: No, guarda che non
1: Viafora,
0: risponde più neanche.
1: ma non è che stiamo giocando,
0: Non risponde più
1: Viafora.
0: neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di Via Catania.
1: Viafora.
3: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua, venite con me.

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viefora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore Viefora qui non si è fatto vedere.

0: Enzo, che cosa chiedete all'assessore Piafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con questa schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? No, perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
0: Cioè, le porti... Quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Si troviamo vicino al Montizza. Si troviamo vicino al Montizza.
1: Se vede le sedie come stanno?
0: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: voi chiedete anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: Chiediamo innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altro orario.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, ci ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro ha detto aspetta che noi non l'hanno fatto loro la telefonata, che sì, praticamente ci è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono stare da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato che portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
0: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
1: Che siamo Monelli. E i responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve essere presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
0: Qui fanno le attività...
5: E il ballo, fanno anche il ballo il mercoledì.
0: E le attività sportive.
5: Sì, e le attività sportive.
0: Invece qui, in questo corridoio?
2: E qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere. E poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
0: Qui in questa ala del centro per anziani è tutto bello,
2: è
0: lindo,
2: tutto bello
0: perfetto.
2: Perché qua ci sono gli assistenti sociali.
0: Invece dove ci siete voi?
2: Voi non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche
0: una schifezza.
2: Una schifezza.
0: Qua c'è la... Però qui avete la possibilità di bere
2: del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là. Per
0: voi dite giustamente, portateci una macchinetta
2: posto,
0: di là.
2: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè. E c'è la televisione.
0: E qui hanno da bere, per lo sport. C'è anche una sorta di... c'è
2: un fornetto.
0: Abbiamo il frigorifero. Però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata. E viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
2: E del ballo.
0: Quindi quando volete venite a ballare.
2: Certo, io non ci vengo perché...
0: Non so ballare.
2: No, so ballare
0: bene. Non c'è la compagna.
2: C'ho mia moglie che sta a casa.
0: Che non
2: io, se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.
6: È il

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è, oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao! Ciao!
2: Dove lo metto, non si sa.

0: Fabiano ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo.
1: Via Catanzaro ci aspetta.
2: Ci sono già i posti,
3: quanto ci vuole ancora? Quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore Viafor, trova la fotografia.
3: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. Così se qualcuno la vede.
2: Sì, esiste.
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto, via Catanzaro, un annetto, non è che...
3: possiamo far vedere la fotografia, così diciamo, parecchio, diciamo, delle indicazioni.
0: Mandatela, grazie. Grazie, a buon rendere. Sì, allora, possiamo mandarla in onda. Il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
2: Potremmo chiamare la Sciarelli, vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli.
3: Chiamiamo direttamente lei, è l'unica.
0: Vabbè, poi vediamo in foto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti. E io non latito.
2: No.
0: Latito, di la verità.
3: Ecco, è lei.
2: L'assessore Viafora.
3: Viafora.
2: Quindi, siccome i nostri amici di via Catanzaro, gli anziani del centro di via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da 2 settimane.
3: Ecco, da adesso il numero dice stesso, Viafora. Quindi via fora ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato, non vogliamo adesso non vogliamo oberarlo di lavoro, è stato già oberato, quindi non operiamo. Chiediamo una cosa, signor sindaco,
0: ma mandi a via Catanzaro,
3: se vedi la via fora, siccome a Catanzaro, no, a via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, non la stiamo aspettando risponde, stanno una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia di andare,
0: imperativo, no?
3: Lucia Viafora di andare,
0: da Viafora via Catanzaro.
3: Se voglio dire, è una nostra dipendente e allora adesso delle spiegazioni.
0: Devo dire che gli altri assessori insomma ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo.
3: L'unica, devo dire all'unica.
0: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, deve essere oberata. La facciamo oberare, la facciamo
2: oberare. La oberiamo?
0: Va bene, interveniamo.
2: Operiamo in
0: ti cercavano da via Carducci a San Giorgio. Guarda, ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
2: Mi letto nel pensiero.
3: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
0: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
3: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti degli anziani.
0: Tu la fai
3: se
0: facile,
3: non mettono le sedie nuove, e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo. E se non mettono...
0: Tu la fai facile, però
3: no,
0: la
3: per
0: fai.
3: Cortesia.
0: È questo che ti fa onore.
3: Intanto
0: la fai, bravo. Allora, quelle palazze, che cos'erano? Case popolari, dove c'erano tracce
2: andati
0: di amianto. Qual era il problema, te lo ricordi?
2: Sì, un po' di settimane fa siamo stati in via Carducci San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di Taranto.
0: Anche tu braccasti l'ascensore, l'assessore.
2: Bravissimo Mauro, ricordi benissimo, perché noi gli facciamo un'intervista mentre stava andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle scale.
3: Poi se l'hai dimenticato, stava andando a cena, ha bevuto, ha fatto.
2: Avrà bevuto qualcosa di più. L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione, ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di via Carducci lì in San Giorgio e ci hanno detto che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità, che in settimana andrò a richiedere notizie in merito alla vostra situazione all'assessore.
3: Però vai magari in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a cena.
0: Non andare alla ricerca.
3: Non previno, vai un giorno in cui non deve bere il vino.
0: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra esagerato, però la conosce già, non è che...
3: Me ne vado.
0: Va bene, allora... noi adesso abbiamo vado da scaletta?
3: Vado da scaletta.
0: Un video messaggio che riguarda il parcheggio Doc, proprio se è una citazione, ma era geografica.
3: Vediamo. Questo è un video messaggio, una segnalazione che ci è arrivata
0: per dire.
3: Qualche giorno fa. Vediamo un po' di che cosa tratta.

ho richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora noi ci siamo rivolti dai vigili per regolarizzare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice ma che schifo di città è questo, ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: Era una segnalazione che avevamo avuto
1: lunedì scorso in
0: lunedì
1: trasmissione.
0: scorso.
2: Sì. Insomma, è
0: Che
2: giusto anche
0: bel
2: dare
0: cast,
2: spazio,
0: eh?
2: dare
0: Quando si
2: spazio.
0: dice che grazie al cast che una trasmissione può andare, no? È fondamentale,
3: Guarda come nel
2: siccome così siamo test di cast.
3: Dai,
2: no,
3: parlate per
2: così,
3: voi.
2: No,
3: perché
2: guarda,
3: parlate per voi.
2: Siamo soltanto la testa?
0: No, le teste di cast.
2: Del cast.
0: Fatto. Basta, basta. Adesso,
3: basta.
0: Adesso dunque,
2: c'è la pubblicità
0: sto cast
2: adesso.
0: Vi aspetta dopo la pubblicità in diretta sempre ufficio reclami. È il cast al gran completo. Questo che cast, eh?
3: Pubblicità.
0: E che cast.
2: Vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua, in diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle 18:15.
2: Quando io ero ragazzino, sentivo in diretta, pensavo che fosse
0: tutto
2: il contrario di diretta.
0: Ah, in diretta, sì, anche io di questi
2: problemi. Sentivo la partita in diretta, dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo, bella infanzia hai fatto.
3: Bella, ma veramente?
0: Bella adolescenza.
3: Io invece
0: non riuscivo a capire da piccolo quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava. Ma veramente non.
2: Sì, peraltro è strano.
0: Non capivo perché andava in pensione.
2: O così come, per esempio, io non capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario. Dicevo, lavori 2 ore di più è pure straordinario, no? Dovrebbe essere negativa come
0: questo
2: cosa.
0: Io non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie. Io non ho mai capito.
2: No, questa è una follia.
3: Avete avuto traumi, eh?
2: Questa non ha mai avuto. Non
0: ha
2: mai avuto una
3: spiegazione. Ma traumi voi?
0: Ma si spiegano tante cose. Pronto?
4: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao,
2: Fabiano, preferisco.
4: Ho visto il servizio di via Catanzaro. Io sono sul rione d'Amburri e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un ragazzo? Dalla voce sembri un ragazzo.
4: Va bene.
0: Come ti chiami?
4: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao Stefano.
3: Ciao Stefano.
4: Che chiamo.
0: Ciao Stefano.
4: A me piace quando ci sono un aiuto per gli anziani, perché dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente nel centro sociale, questo assessore qua che va sempre latitando, ma è vero che noi li mandiamo in quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per la nostra città. Però
2: scusa Stefano, Stefano, cioè ai Tamburi non c'è un centro per anziani come quello
4: no,
2: di via
4: Catanzaro?
2: Non c'è
4: niente, non c'è niente.
0: Un circolo, nemmeno privato, una cosa.
4: Sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai.
2: Guarda, per me è incredibile che non ci sia. Io, se potessi, riempirei la città di centri tipo quello di via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono...
0: È un riferimento,
2: la vita
0: è un ritrovo,
2: per le persone.
0: È un ritrovo, un ritrovo.
2: Peraltro, prevenire è meglio che curare, siccome tra poco ci tocca.
4: Perché Taranto... Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, malegri, ma che modi sono questi?
0: Bravo.
4: Io le denunziavo a queste persone qua.
2: Sì, mi sembra che...
0: Ma poi hai visto che facce pericolose, Stefano?
4: Si è visto quelle facce di veramente che ti viene bello spondare da ridere di quell'anziani proprio, che vogliono il bisogno dell'aiuto.
0: Certo.
4: Hanno proprio il bisogno. Bello.
0: Stefano, sai che però... Stefano, però la tua...
2: Tanto, ti viene voglia di coccolarmi.
0: Guarda, la tua telefonata, la reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare, possa...
4: Tutti questi anziani.
2: Ma sai che è bello, no? Per gli anziani incontrarsi, per esempio, per quelli appassionati di calcio, vedere le partite,
4: bravo,
2: insieme, commentarle, giocare
4: amici,
2: a carte.
4: Amici vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano.
2: Mi
4: si
2: sembra il minimo per una società civile, sinceramente.
4: Bravo, bravo.
0: Stefano, quanti anni hai?
4: Io 57.
0: Ah, vabbè, quindi è presto.
2: Ragazzo, per te è presto. Però ti stai organizzando.
0: Ti stai organizzando, ti vuoi organizzare.
4: No, Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia. Ho navigato
0: Marina.
4: Nel male e nel bene e no. So come è fatta l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po'.
0: Beh, 70. Adesso avere...
4: Lavoravo nella fabbrica, pensi un po', nel 70.
0: Lo so, 30,
4: e vedo
0: 30,
4: proprio
0: 40,
4: questa gente che vuole essere 50. Aiutata. Io mi rivolgo a Boni, che è veramente una brava ragazza, che
2: grazie.
4: È andata di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, madonna, che te che
3: dà c'è? Ma de che? Sono bravi ragazzi.
4: Invece ho visto proprio i papà nostri. Vai,
2: no, ma infatti papà Monica era terrorizzata quando è andata. Ha detto chissà cosa mi succederà.
0: Se uscirò mai
2: viva.
4: Servizio, sentendo il servizio, sai, questo... Ma che dai c'è? Piacata alzare, sai? Invece no, è stato...
2: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano menici sessuali e ha detto vado, non si sa mai.
4: Ma
2: e invece
4: no,
2: niente,
4: no,
2: è uscita in
3: nero. È vero, Stefano.
2: Scusa.
0: Grazie Stefano.
2: Grazie Stefano.
4: Grazie. Ma è bello.
0: Lo so.
4: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto e l'erba non faccio.
2: Ma no, ma
3: è vero. Io ci sono stata
0: proprio
3: la scorsa settimana a realizzare il servizio sui mercati e ho trovato tanta gente carina con me.
4: No.
2: Gente che lavora, gente che lavora o che ha lavorato.
4: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
0: Un abbraccio Stefano,
3: grazie,
0: speriamo.
3: Grazie Stefano.
2: Grazie Stefano.
4: Bocca al lupo a tutti.
2: Crepi.
0: Certo che se è difficile, però lo dico anche con un'amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
2: Infatti via Catanzaro l'aspettano da un anno.
0: No, dico per via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che
2: no,
0: sarebbe
2: peraltro,
0: bello
2: peraltro,
0: far
2: socializzare. Se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma
0: No,
2: non è per tornare sull'argomento.
0: Ma ti prego, torna sull'argomento.
2: Ma non è per tornare.
0: Ma ti sto dicendo di tornare.
2: Vabbè,
0: torna.
2: Se mi preghi, torno.
0: Tornaci.
2: Allora,
0: sta
2: no, dicevo che se non siamo riusciti noi
0: torna,
2: in 10
0: Monica.
2: Giorni ad avere una risposta.
0: Quanti?
2: 10, 12,
0: no, di più
2: giorni. Ad avere una risposta e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere risposto.
0: Comunque adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
2: No, la stiamo attaccando.
3: Però sai Mauro, okay. Poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora, però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche sia io che Michela Cosa personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
0: A differenza di altre volte, diciamo.
3: E a differenza di altre volte, quando
0: no,
3: è stata sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria, all'ufficio stampa.
2: Ma sicuro che è ancora assessore? Fa ancora assessore? Sì,
3: prego?
2: È ancora assessore, non è che non ti risponde.
3: Eh sì,
2: perché
3: è ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole assumersi.
2: Però già si dice che i politici non fanno altro che mangiare, tu parli di rimpasto, scusa.
0: Vabbè, ma adesso è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio rimpasta, no?
2: Rimpasta.
0: Cioè, quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può rimpastare. Va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che c'è stata difficoltà.
2: No, anche perché poi a questo punto, siccome un assessore è eletto e nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui,
3: certo,
2: a doverci delle spiegazioni.
3: Anche perché, ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale nelle stanze nelle quali operano i loro servigi i dipendenti comunali c'è una televisione.
2: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai? Com'è giusto che
3: direi
2: sia?
3: Proprio di no.
2: Dai, perché ma la televisione sì, ma anche c'è. Una televisione ci può stare.
0: Va bene, adesso
3: ecco l'assessore Viafora.
0: È una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti, venendo qua in diretta.
2: Esatto.
0: Lo faccio anche per noi, visto una così bella presenza.
2: Un'altra, abbiamo avuto Barbara
0: oltre
2: oggi.
0: Monica, brava.
2: Abbiamo avuto Barbara oggi.
0: Oltre Monica mi sa di britannica.
2: Oltre no? Va bene, andiamo avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
0: La Fogna, strada e Fogna.
2: Quindi non restiamo d'argomento. No,
0: cambiamo completamente argomento. C'è un videomessaggio che giunge
2: da Talzano. Peraltro, una zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente. L'abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto e sarà il mio vice. E quindi, insomma, ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione come quarto il vice.
0: Ma decade la delega quando rientra il sindaco?
3: Certo.
0: Quindi adesso è indelegato, diciamo così.
3: E adesso torna a essere,
0: non vorremmo essere indelegati,
3: assessore ai lavori pubblici e basta.
2: Hai detto niente. Vice sindaco.
3: C'è una storia interessante.
0: E c'è?
3: Perché c'è una storia interessante? Perché alcuni consiglieri. Una storia interessante.
0: Ho capito, dimmi.
3: Perché alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno messo in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonnoce in quanto delegato sindaco.
0: Oui.
3: Quindi tutte le giunte nominate, convocate da Lucio. Un macello, addirittura hanno chiesto lo scioglimento del consiglio comunale. Staremo a vedere il prefetto
2: se si scioglie il consiglio. Se si scioglie il consiglio comunale, che succede, no?
0: Sta zitto.
2: Sto dicendo, il problema
0: sarebbe amplificato.
2: Bravo. Vediamo a proposito questo servizio
0: sulla Fogna di Talzano.

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dall'allora assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio

Michelangelo avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo, aver completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti, ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda, se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera, eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora, non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la Litorania e il paese Talzano, venga così trascurata.

Vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra prioritaria è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarli con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada è l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Bessite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Immagina che cosa succede lì quando piove, poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è
0: veramente
2: una brutta feritoia
0: che non
2: aperta.
0: riusciamo a rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa.
2: Devi
1: Ora
2: chiamare
1: che è
2: Luciano
1: stato
2: Losco.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il suo posto vuoto.
2: Abbiamo messo al suo posto.
0: Il suo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo
2: Sì, sono io, Marti.
0: In apertura di trasmissione, la prossima puntata riavremo.
2: Prossima?
0: La prossima puntata avremo qui. Prossima,
2: Sì,
0: no? La
2: prossima.
0: prossima puntata avremo nuovamente qui anche l'amico Scagliello in rappresentanza dell'AMIU. Quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante
0: questa
2: la
0: data,
2: settimana,
0: perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo, in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire,
0: noi.
2: sì, la mandiamo noi, ovviamente con cortisone già preventivamente
0: Inoculato,
2: assimilato,
0: diciamo. Sì.
2: quindi insomma,
1: Sì, no, no, anche perché
2: Una
1: io
0: buona
1: giovedì
0: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Ma che fai?
1: contattateci,
0: L'Istituto Luce fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava,
2: Grazie.
0: brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta, ci sei piaciuta. Ci sei piaciuta,
0: Dai voce, vai, vai, vai fuori e fai
2: ci sei piaciuta.
0: vedere,
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che sai che
0: fuori.
2: vorrei fare? Faccio una proposta al sindaco o all'Onoce. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?
2: Via fora. Via fora,
0: Posto di?
2: via
0: Via
2: fora.
1: fora?
2: Via fora.
1: Una zanzara pure qua!
0: Non è una zanzara, non è una
2: No, non ci
0: zanzara.
2: sono le zanzare a Studio
1: Sono io
2: 100,
1: lì!
0: dai. Oh, cioè, beh, ci sono le
2: No,
0: zanzare, scusa, sono le zanzare.
2: sono le
0: Sì.
2: zanzare. Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: Rimaniamo
2: servizio.
0: più o meno in tema
2: Sì,
0: di
2: abbiamo
0: fogne.
2: visto strade, insomma, di quest'estate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: fogne. Fogne.
0: prima? Di quest'estate, dici
2: Eh?
0: no, anche
2: No!
0: prima, ma era prima di quest'estate, questa, vedrete che il
2: No, no, no.
0: problema è
2: Vedremo
0: ancora.
2: la situazione della
0: Lei
2: fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così. Lei disse estate, però non
2: Confermato.
0: fu confermato.
2: Va bene.
0: Vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse estate.
2: nel senso che via Lombardia sia
0: No?
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: Disse
2: Se no,
0: estate.
2: chiamalo di via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda mi ha telefonato l'assessore Lonoce, molto seccato, perché in quella lettera mi ero espresso con disappunto, ero proprio arrabbiato, e mi aveva promesso che il giorno dopo avrebbe mandato un geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale al mese, l'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone, anziani, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: E poi dice che l'onorevole dice che noi dobbiamo interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere.
0: Ho capito, ha risposto, però Lucio ha risposto.
1: Ha detto che mandava un geometra, ma lui
0: non ha mandato nessuno.
1: Ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Sa di fatto che il problema non è stato risolto.
1: Però ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente. Mamma mia, ma è una groviera, è veramente...
0: Siamo di stare in Svizzera.
1: Mamma mia,
0: no?
1: Magari. Magari.
0: Che sarebbe
1: mamma
0: più normale mia, che la fosse una groviera, invece qua...
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Lonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte tanto.
0: Sì, però questa cosa basta però, con questa storia, basta con questa storia!
1: No, oggi ti stai inalberando
2: un po' fuori. È nervosetto, eh?
1: Sì, eh?
2: È nervosetto, Marco.
0: Sono nervoso.
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si vede?
1: Perché tuo figlio ha fatto
2: il Ludovico ha fatto il monello.
1: La pizzeria il figlio.
0: Sì, sì. Ma il bizzaiolo. La pizzeria la settimana prossima.
1: Il bizzaiolo. Quanto è il tuo bambino?
0: Quasi 22 mesi. 22 mesi.
1: Tra chiudiamo tra pochi gli interessi giorni. Privati sì, e invece mandiamo in onda l'ultima pubblicità, insomma, l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolte, credo, dopo questa trasmissione. non ci sono più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora.
0: Fascia.
1: Tardi, noi dobbiamo fare questa parlavamo già di dove puntare il dito nella prossima.
0: Bentornati a quest'ultima fascia. Di Ufficio Necrama di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri.
1: No, io non lo sapevo neanche.
0: Tutto bene. Oggi è la puntata 17, so perché faccio la scaletta.
1: Ma 17 porta
0: bene.
1: Scrivo,
0: 17 puntata, porta bene. Scaletta, 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla 17esima
1: porta buona.
0: Vedete da quanto tempo andiamo in onda e siamo contentissimi del fatto che insomma continuiate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. E noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
1: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quelle Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
1: Vedi?
0: Dici un po'.
2: Sì, ho sentito da tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni lui ha convocato un incontro al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte le, come si chiamano quelle cose in legno? Il recinto è legno, in tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere diciamo un po' in sicurezza.
0: E poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe essere, cioè, a Taranto non c'è moltissimo, non c'è moltissimo spazio, mi ricordo che lì facevano degli spettacoli, insomma, io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa,
1: perché male.
0: È il mio mondo, e se sbagliando peraltro, però insomma mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnata ai cittadini e messa nelle mani di qualcuno che possa organizzare delle cose, cose belle.
1: Dai una mano?
0: A fare che?
1: A portare gli alberi, qua c'è scritto. Video messaggio.
0: Sono gli alberi da portare, da potare.
1: Ah, da potare.
0: Da potare, da potare.
2: Ah no, l'ingegner Nistri è andato a fare il sopralluogo, sbagliato.
0: L'ingegner
2: Nistri è il geometra Motola.
0: Geometro perché uomo.
2: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
1: Bravi.
0: E quali saranno gli sviluppi, si può capire?
2: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture d'esercizio commerciale del parco. Quindi quei 15.000 euro che interessavano tanto Fabiano, questo punto non andavano più all'AMIU.
1: No, quelli sono invece dall'AMIU a una cooperativa.
0: Quindi ci sarà probabilmente un bando.
1: Te lo venne a dire Sky, eh?
0: Ci sarà un bando.
1: Vabbè, dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per fare il concerto. certo. Va bene.
0: Vediamo quello che succederà. Speriamo che vengano recuperate. Certo. Peraltro, come abbiamo detto, la settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che, come ci è stato segnalato, non viene fatta probabilmente, da quello che abbiamo capito e saputo, ma ce lo chiarirà Scaiella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, la settimana prossima, quindi nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal
1: perché
0: clima?
1: Perché poi sappiamo
0: che in
1: estate quelle stazzicano poi, no?
0: Magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale, no, adesso sto dicendo così.
2: Però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo

0: fobia proprio io.
1: Tatan, le vanno a massacrare.
0: C'è un servizio. La, la, la.
2: No,
0: non riesco a sentire neanche parlare.
2: Tra l'altro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi quando siamo passati qui da Stat, che pare che siano, ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che siano dei casi nelle scuole di Scabbia,
0: pare che ma comunque è stata chiamata anche la nostra redazione,
2: stata,
0: proprio la redazione giornalistica, perché nella, però, nella scuola tra i miei piccoli,
2: certo, di è preoccupante,
0: Stat, pare che ci si stia diffondendo casi di Scabbia.
2: Va
0: bene, cioè, bene non va, ma insomma vediamo. Vediamo invece questa storia qui degli alberi da
2: potare, l'albero da potare, vediamo.
0: Perché qui è importante.
2: Potante più o meno.

0: mai successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia, perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiuola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: Mano, sta andando a portare l'albero di
1: italiano meraviglioso, Alfonso Licata. Speriamo, Alfonso, davvero. Ma comunque, guarda, la prossima settimana, se non cambia niente in questa, lo mostriamo di nuovo. A parte che è bellissimo proprio come l'hai messa.
0: Durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa. Peraltro, la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile. E quindi, insomma, noi torniamo su questa cosa. Siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima,
1: al peggio facciamo vedere
0: a lui, non credo che sia una cosa di cui comunque
1: facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo,
0: è un garbo, un'educazione, una persona che dice le cose a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo,
1: almeno
0: esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Se, più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una sciocchezza,
1: come porta i suoi 85 anni? Dai, viva Alfonso, guarda, saremmo veramente felici.
0: Alfonso Licata, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto, per credici, se no veniamo noi a potare l'albero. Andiamo noi.
1: Potiamo
0: andare o no?
1: Diteci
0: che non potiamo andare, noi non andiamo.
1: Capito.
0: Però ce lo dovete dire.
1: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: Settimana vi assicuro, prendo questo video e vado all'Amio. Perché tanto, Alfonso se lo merita proprio.
1: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente, entro 7 giorni abbiamo qui l'Amio rappresentata.
0: No,
1: se questo
0: servizio... l'albero, pensavo all'albero.
1: No, dico, se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori. Intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione, alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami, con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare al 3246 222 555, oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi a casa
0: sta bene,
2: ha un po' malatuccia, un po' malaticcia. Potete scriverci ancora a ufficio reclami @studio100.it, oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook, che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni, perché giovedì mattina io e Paolino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
0: Oh, risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero gli ruba il sole, queste cose è inaccettabile. Non può neanche asciugare un fazzolettino bagnato, ma che
1: anche con uso la noce. Rincontriamoci presto, che adesso magari è nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino.
0: Sarebbe un danno per tutti, stiamo cercando si sta cercando di risolvere qualche problema, se tutto quello che è stato fatto
1: sto cercando anche la via fora,
0: ovviamente date segnalazione se vedete la via fora in giro per la città. Abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
1: non so se abbiamo tempo, ma comunque
0: se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo, perché noi abbiamo bisogno di parlare con lei, non abbiamo notizie, cominciamo a preoccuparci.
1: Va bene.
0: Giustamente.
1: Grazie.
0: Anche lì al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, è un anno che l'aspetta.
2: Sì, salutate i vostri amichetti anziani, ragazzi, mandate un saluto.
0: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete anche bellissimi.
1: E anche gli anziani del rione Tamburi, che speriamo presto abbiano anche a loro volta. Sì, ho capito,
0: che qualcuno vi verrà a trovare, se non sarà via Fora, sarà via qualcun altro, ma insomma in via Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora, vedrete che succede qualcosa.
1: No?
0: Monica, te la vedi tu?
1: Chiudi
2: sì,
1: tu, no?
2: Chiudo io, ragazzi.
0: Questa è la penna mia, che poi spariscono le penne.
1: Pari opportunità, chiudi tu.
0: Vai.
2: Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona serata, buona continuazione con i programmi su Studio 100 TV.
1: Me lo chiama straordinario questo.
2: Sì.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dei giochi del Mediterraneo. L'Italia blinda il medagliere con 132 podi. E poi la cronaca, controlli dei falchi. Spuntano coltello e munizioni, arrestato un 46enne tarantino. E ancora il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare a far sognare il proprio pubblico. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata del 29 agosto gli azzurri conquistano altre 9 medaglie, tra cui gli ori di Bianca Serenni nel triathlon e Carlotta Avanzato nel judo. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Da un controllo in strada ad una perquisizione che ha fatto emergere ben altro, un 46enne tarantino è stato trovato con un coltello a serramanico. In casa, nascosti in un cofanetto, gli agenti hanno poi scoperto anche 3 proiettili. L'uomo avrebbe opposto resistenza ed è stato arrestato. Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare nel calcio che conta, ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi.
3: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. L'Italia continua a dominare i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella giornata di ieri, 29 agosto, gli azzurri conquistano altre 9 medaglie. Il bottino complessivo sale così a 132 podi. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: L'Italia continua a dettare legge ai giochi del Mediterraneo. Nell'ottava giornata disputata ieri 29 agosto, la delegazione azzurra ha conquistato 9 medaglie, 2 delle quali d'oro, portando a 132 il bottino complessivo. I successi sono arrivati dal triathlon femminile con Bianca Serenni e dal judo grazie a Carlotta Avanzato nella categoria fino a 63 kg. 2 ori anche per Turchia e Grecia, che restano alle spalle dell'Italia nelle prime 3 posizioni del medagliere. Nel judo la Turchia è stata l'unica nazione a conquistare 2 titoli nella seconda giornata di gare, imponendosi con Ibrahima Tataroglu nei più 100 kg e Tuana Guelenai nei meno 78. Oltre a loro di Carlotta Avanzato, successi anche per Francia, Grecia, Egitto e Croazia. Dal tiro a segno è arrivato l'argento di Margherita Brigida Veccaro nella pistola d'aria compressa da 10 metri. L'azzurra è stata protagonista di una grande rimonta, chiudendo alle spalle della serba Zoran Arunovic bronzo alla turca Seveli Lada Taran. Italia sul podio anche nel doppio misto di tennis tavolo. Jon Oboyode e Gaia Monfardini hanno conquistato la medaglia di bronzo. Ora la coppia turca formata da Abdulital Yenger e Esia Rak, capace di battere in finale il favorito Egitto. Grandi soddisfazioni infine dal triathlon. Nella prova femminile Bianca Serenni ha conquistato l'oro davanti alla slovena Tiasa Vrčić, mentre Paola Sacchi ha completato la festa azzurra con il bronzo. Nella gara maschile si è imposto il greco Panagiotis Bitados con l'italiano Wanda Nigro medaglia d'argento e lo spagnolo Eduardo Blanco Molla sul terzo gradino del podio.
3: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo. Cambia viabilità e trasporti per il triathlon a staffetta. Oggi le prime chiusure per le prove, domani la gara con nuove limitazioni e deviazioni per il traffico e gli autobus. I dettagli nel servizio.
2: A Taranto il conto alla rovescia per il triathlon dei giochi del Mediterraneo passa anche dalle strade. Per 2 giorni il percorso di gara diventa una zona da attraversare con attenzione. Prima le prove oggi pomeriggio, poi domani la competizione vera e propria. Cambiano circolazione, parcheggi e percorsi degli autobus, soprattutto tra Città Vecchia e Borgo. Oggi, domenica 30 agosto, le prime limitazioni scatteranno alle 16 e resteranno in vigore fino alle 17.30, salvo il protrarsi delle esigenze legate alla manifestazione. Stop al traffico e all'attraversamento pedonale lungo il tracciato interessato dalle prove, coinvolte via di Mezzo, via Sant'Egidio, via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, il lato sud di piazza Castello e scesa Vasto. Una fascia oraria relativamente breve, ma che potrà comunque creare rallentamenti e deviazioni nel

0: cuore della città. Domani, lunedì 31 agosto, le restrizioni saranno invece più estese. Dalla mezzanotte alle 20 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione dei veicoli lungo numerosi tratti del percorso. Tra le zone interessate ci sono via Sant'Egidio, via Di Mezzo, Corso Due Mari, via Roma, via Regina Margherita, piazza Carbonelli, piazza Castello, scesa Vasto, via Garibaldi, via Cariati, via piazza Fontana e lungomare Vittorio Emanuele III, oltre ad altre strade del centro. Il momento più delicato sarà però nel pomeriggio di lunedì, dalle 16.30 alle 20, durante la gara scatterà il blocco della circolazione sul percorso del triathlon. Le chiusure interesseranno tra gli altri punti il Ponte Girevole, Corso Due Mari, piazza Carbonelli, via Regina Margherita, via Roma e lungomare Vittorio Emanuele III, oltre alle altre strade della città vecchia già interessate dalle prove di oggi. Cambieranno anche i percorsi del trasporto pubblico, gli autobus saranno deviati principalmente verso il ponte Punta Penna e la viabilità esterna al centro. Per diverse linee è prevista una fermata provvisoria in via Leonida, tra via Principe Amedeo e via Mazzini. Le modifiche riguarderanno le linee 1, 2, 3, 5, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, oltre ai collegamenti Appi e Bis. Il servizio Park and Ride di via Medaglie d'Oro Democrate sarà invece sospeso per il periodo delle deviazioni. Per oggi, domenica 30 agosto, la linea 5 non subirà invece modifiche. Per accompagnare la nuova organizzazione del servizio saranno presenti i presidi nei principali punti di deviazione e saranno aggiornate le informazioni alle fermate. Per gli automobilisti, infine, una raccomandazione importante: quando entreranno in vigore i divieti non sarà possibile utilizzare i veicoli per entrare o uscire dai parcheggi, passi carrabili, distributori, officine e altre aree che si affacciano direttamente sulle strade interessate dalla gara. Due giornate dunque da mettere in conto per chi deve attraversare il centro: oggi dalle 16 alle 17.30 per le prove, domani dalle 16.30 alle 20 per la gara, con le limitazioni alla sosta già attive dalla mezzanotte di lunedì.
1: Voltiamo adesso pagina, si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle scorte del minerale di ferro e carbone potrebbe anticipare la fermata degli impianti al 20 settembre. Intanto prosegue la procedura di vendita con due offerte vincolanti sul tavolo. Il servizio.
2: Si avvicina lo stop definitivo dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. L'esaurimento delle riserve di minerale, di ferro e carbone consentirebbe agli impianti di proseguire l'attività soltanto fino al 20 settembre. La fermata anticipata è una conseguenza dell'ordinanza emessa lo scorso 27 luglio dalla Corte d'Appello di Milano, che ha concesso 90 giorni per la cessazione degli impianti a tutela della salute pubblica. Sebbene il termine indicato dai giudici scada alla fine di ottobre, la sospensione degli approvvigionamenti decisa da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria renderebbe impossibile continuare la produzione oltre la metà di settembre. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto se i magistrati milanesi concedessero la sospensione dell'esecutività della sentenza in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legali della società. Al centro del provvedimento, lungo 45 pagine, ci sono la presenza di circa 2 tonnellate di amianto ancora da bonificare e i rischi provocati dalle emissioni di polveri sottili nei quartieri vicini allo stabilimento. L'azienda sostiene che i materiali pericolosi siano confinati, ma i giudici richiamano precedenti dispersioni di fibre di amianto e le conseguenze sanitarie per le popolazioni di Taranto e Statte. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato le tempistiche indicate dalla magistratura, assicurando però che la procedura di vendita prosegue. Sul tavolo ci sarebbero 2 offerte vincolanti, tra cui quella del gruppo Jindal, oltre alla manifestazione di interesse della cordata di 14 imprese promossa da Federacciai.
1: Ampio spazio alla cronaca: controllato dalla polizia mentre si spostava in scooter, aveva con sé un coltello. Durante la perquisizione domiciliare trovati anche 3 proiettili per un 46enne tarantino e così scattato l'arresto. Vediamo.
0: Prima il controllo in strada, poi la perquisizione in casa. In pochi minuti da un semplice sospetto è emersa una situazione ben più delicata: un coltello e 3 proiettili nascosti. È finito così in carcere un 46enne tarantino arrestato dalla Polizia di Stato. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile nell'ambito dei controlli intensificati in occasione dei giochi del Mediterraneo. Gli agenti hanno notato il 46enne, già conosciuto per i suoi precedenti, mentre si trovava all'interno di un'auto di grossa cilindrata insieme ad un'altra persona, anche lei con precedenti penali. Poco dopo l'uomo ha indossato un casco integrale, è sceso dalla vettura ed è salito su uno scooter parcheggiato poco distante. Il comportamento ha spinto

0: i poliziotti ad intervenire durante il controllo all'interno di una borsa a tracolla è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di circa 9 centimetri. Quando gli agenti hanno annunciato che la verifica sarebbe proseguita anche nell'abitazione, l'uomo avrebbe tentato di impedirne l'accesso, opponendo resistenze e cercando di venire a contatto con i poliziotti. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di tre proiettili di diverso calibro nascosti in un cofanetto. Il 46enne è stato quindi arrestato con le accuse, al momento contestate in via provvisoria, di detenzione abusiva di armi e munizioni, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Taranto.
1: Un vasto traffico di droga tra Albania e Puglia, con ramificazioni anche nel Tarantino. Sono 66 le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Lecce, 6 delle quali di Manduria, per un totale di 106 capi di imputazione contestati. Il direttore Dario Galitelli.
2: Un vasto traffico di droga tra l'Albania e la Puglia, con ramificazioni nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, è quanto ipotizza la Procura di Lecce nell'inchiesta che coinvolge complessivamente 66 persone. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, composto da 64 pagine, contiene 106 capi di imputazione provvisoria. Secondo l'accusa, sarebbero stati attivi due distinti gruppi criminali. Il primo avrebbe avuto proprio nel centro brindisino il proprio raggio operativo, soprattutto ad Oria, e sarebbe stato specializzato nel traffico di eroina proveniente dall'Albania. Il secondo avrebbe operato nelle Lecce con collegamenti anche in Basilicata e Calabria. Le sostanze stupefacenti sarebbero state acquistate, trasportate nascoste e successivamente distribuite nelle principali piazze di spaccio del Salento. Al centro delle contestazioni figurano eroina, cocaina, marijuana e hashish, con quantitativi che in alcuni casi avrebbero raggiunto diversi chilogrammi. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori, come riportato dalla voce di Manduria, ci sono la consegna di oltre 5,5 kg di eroina pura, equivalenti a più di 15.000 dosi, e la presunta custodia di oltre 21 kg di marijuana. Contestato anche il prelievo di 3,5 kg di hashish dal quartiere Paolo VI di Taranto e il tentativo di introdurre 200 grammi della stessa sostanza nella carcere del capoluogo ionico. L'indagine riguarda condotte che sarebbero avvenute tra il 2022 e il 2025. Con la chiusura delle indagini, gli indagati potranno consultare gli atti, presentare memorie o chiedere di essere interrogati. Le accuse dovranno ora essere sottoposte al vaglio dei giudici e tutte le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.
1: Esplosione in un B&B di San Pietro in Bevagna, tre le donne colpite, una è in gravi condizioni. Sentiamo.
0: Un boato improvviso, poi le fiamme, la paura e quanto accaduto ieri mattina in un bed and breakfast di San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria, dove un'esplosione ha provocato il ferimento di tre donne. A rendere nota la notizia è la testata La Voce di Manduria. L'incidente si è verificato all'interno del B&B St. Matthew in via Borraco. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di GPL all'interno di un appartamento al piano terra. La persona rimasta più gravemente ferita è una donna di 40 anni, figlia del proprietario della struttura. La quarantenne, entrata nell'alloggio per effettuare alcune attività di pulizia, avrebbe azionato un interruttore, provocando la scintilla che potrebbe aver innescato il gas accumulato nell'ambiente. La donna ha riportato ustioni molto gravi, anche di terzo grado, al volto e alla parte superiore del corpo. Dopo le prime cure all'ospedale Giannuzzi di Manduria, è stata trasferita al centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi, dove si trova in terapia intensiva. E resta in prognosi riservata. Ferita anche una donna di 56 anni, trasportata in ospedale per gli accertamenti. Una terza donna, la madre della quarantenne, è stata invece soccorsa per aver respirato il fumo dell'incendio senza necessità di ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118, l'intero B&B è stato evacuato in via precauzionale. Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e accertando l'origine della presunta perdita di gas.
1: E rimaniamo a San Pietro in Bevagna, spiagge pubbliche occupate abusivamente, due titolari denunciati e sequestrati, ombrelloni e lettini installati sul demanio. Vediamo.
0: Ombrelloni e lettini oltre il confine della spiaggia privata e soprattutto su un'area che privata non era. È qui che sono scattati i controlli della Polizia di Stato e della Guardia Costiera lungo la costa di San Pietro in Bevagna, due titolari di strutture ricettive denunciati, entrambi residenti a Manduria di 58 e 57 anni, perché ritenuti presunti responsabili di un'occupazione abusiva di suolo.

0: demaniale nel mirino degli investigatori, in particolare due aree di spiaggia che, secondo quanto accertato durante i sopralluoghi, sarebbero state utilizzate come una sorta di prolungamento degli stabilimenti. Nel primo caso, accanto ad un albergo dotato di spiaggia privata, gli agenti hanno trovato 9 ombrelloni e 18 lettini su circa 180 metri quadrati di spiaggia pubblica. Un dettaglio che avrebbe attirato l'attenzione dei controlli: lettini ed ombrelloni riportavano infatti il logo della struttura. Poco più avanti, in un altro stabilimento balneare, sarebbero stati occupati altri 250 metri quadrati di spiaggia demaniale liberamente accessibile. Qui erano stati sistemati una decina di ombrelloni e altrettanti lettini. In entrambi i casi le attrezzature sono state rimosse e sequestrate e i titolari sono stati denunciati alle autorità competenti. Un'operazione che riporta al centro il tema dell'utilizzo delle spiagge pubbliche e dei confini, spesso sottili ma ben precisi, tra concessione privata e demanio. Per i due indagati resta fermo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: Celie Messà, apicacuore della politica italiana, per 3 giorni si è chiusa la 9ª edizione della Piazza, il bene comune, con ministri e ospiti a confronto sui grandi temi del paese e del mezzogiorno. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Per 3 giorni Celie Messà Apica si è trasformata nel cuore del dibattito politico ed economico nazionale. La 9ª edizione della Piazza, il bene comune, ha riunito 9 ministri e oltre 80 ospiti chiamati a confrontarsi sull'Italia che verrà. La prima pagina è stata dedicata al Mezzogiorno. Ad aprirla con un videomessaggio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha indicato nel rilancio del Sud una priorità del governo. La Premier ha rivendicato gli effetti della ZES sull'occupazione, assicurando che l'esecutivo farà tesoro delle proposte emerse dalla manifestazione. Il passaggio economico ha fatto affrontare le differenti sensibilità della maggioranza. Matteo Salvini ha proposto un contributo sugli extraprofitti di banche, aziende energetiche e società petrolifere, sostenendo che sia preferibile chiedere un sacrificio ai grandi gruppi anziché ai cittadini. Contrario Antonio Tajani, che ha respinto l'ipotesi di nuove tasse, difeso la stabilità del governo e ha auspicato una nuova legge elettorale. Un altro fronte ha riguardato energia e ambiente. Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato misure strutturali sulle accise e indicato nel 2035 la prima data possibile per il ritorno al nucleare in Italia. Nello Musmeci ha invece respinto le accuse di negazionismo climatico, ricordando gli oltre 4 miliardi destinati alla prevenzione dei rischi. Inevitabile la parentesi pugliese: dalla ZES all'ex Ilva è emersa la necessità di accompagnare Taranto e Brindisi verso la transizione ambientale senza cancellarne la vocazione industriale, salvaguardando occupazione e competenze. Il confronto si è poi spostato sugli equilibri politici. Antonio De Caro ha ribadito di voler continuare a guidare la Regione Puglia, dichiarandosi pronto anche alle primarie. Angelo Bonelli ha invitato il centro-sinistra a costruire un'alternativa fondata sui programmi, mentre Roberto Vannacci ha accusato il centrodestra di aver tradito i propri valori. La parte conclusiva è stata affidata ai giovani. Per la prima volta le organizzazioni giovanili dei principali partiti si sono confrontate sul lavoro, diritto allo studio, tirocini e affitti universitari. Un dialogo tra posizioni differenti che ha confermato Celie Messà Apica come una delle piazze centrali dell'estate politica italiana.
1: Il Taranto riparte dall'eccellenza con un solo imperativo: vincere e tornare nel calcio che conta. Ma la sfida più importante sarà riavvicinare i ragazzi ai colori rosso-blu e costruire dentro il nuovo Iacovone una nuova generazione di tifosi. L'editoriale di Dario Galitelli.
2: Fischio d'inizio, si parte. La nobiltà del calcio non si abbevera alla fonte dell'eccellenza, categoria dal nome altisonante ma troppo distante dalla storia del Taranto. Avversario della prima giornata è il Cosmano Sport. La squadra di Giuliatto riparte dalla delusione di Massafra, da quel flipper del 118° minuto che ha regalato al Gladiator un successo insperato. Riparte dalla squalifica dello Iacovone e dai 2 punti di penalizzazione, ostacoli che non possono diventare un alibi. Il Taranto deve vincere per cancellare e tornare rapidamente nel calcio che conta, non soltanto in Serie D, ma almeno sul gradino successivo. Lo impone la storia del club, ma anche ciò che la città sta mostrando durante i giochi del Mediterraneo. Il nuovo Iacovone, illuminato nella notte internazionale contro il Kosovo, merita palcoscenici ben diversi dall'eccellenza. La speranza è che quelle dei giochi siano soltanto le prime luci di una lunga stagione di rinascita. Quello costruito quest'estate dai Ladisa è il primo vero Taranto della nuova proprietà, una squadra nata per dominare il campionato con calciatori capaci di primeggiare anche in Serie D ed elementi che in eccellenza possono fare la differenza. Da Corvino a Lombardo, da Saraniti a Oltremarini, passando per la

0: Zolla e Skoric, ma forse soprattutto per la conferma del gruppone dei senatori. Aziosmanovic, Guastamacchia, Di Paolo Antonio, Vukojalo Jodice e Lo Savio. Il percorso che comincia oggi dovrà chiudersi con largo anticipo, senza pressione, che però è dovuta, ma vincere il campionato non basta. La sfida più importante è riportare i ragazzi allo stadio e costruire una nuova generazione di tifosi. Il nuovo Iacovone può essere il viatico e serve proseguire sui binari di una politica sportiva riconoscibile, una presenza costante nelle scuole e iniziative capaci di fidelizzare i più giovani. Servono soprattutto le vittorie perché sono le emozioni a trasformare una maglia in un'appartenenza. I ragazzi, ma in primis i bambini, devono comprendere sin da subito cosa significhi sentirsi orgogliosi del Taranto, riconoscersi nei suoi colori e scegliere lo stadio come casa. È da qui che riparte il futuro dei rossoblù, è da qui che parte la sfida più complicata. Intanto, buon campionato, Taranto.
1: Andiamo ora a Martina Franca, gusto, tradizione e musica per la terza edizione della Festa della Bombetta, ce lo racconta Luciana Convertini.
2: Buone, buone, abbiamo preso le bombette classiche di Martina.
3: La bombetta martinese torna protagonista in Piazza d'Angiò. Gusto, musica e divertimento per la terza edizione della Festa della Bombetta, che quest'anno ha ampliato i propri spazi e coinvolto un pubblico arrivato anche dai comuni vicini e da fuori regione.
4: È partita col botto, il resto con la bombetta non può essere diversamente, anzi, proporzionalmente è stato un botto ben più grande di quello che può produrre una piccola carica esplosiva. È stata ieri sera, è stata una serata bellissima, animata in maniera fantastica dal gruppo Tequila. E la partecipazione è stata veramente eccezionale, la gente si è divertita tanto, c'è stata un'affluenza al di sopra delle aspettative e la cosa che ci ha colpito molto e che ci ha riempiti di soddisfazione è stato che la gente si è divertita fino in fondo, hanno ballato, hanno cantato, si sono veramente divertiti e hanno chiaramente mangiato e gustato le bombette che sono praticamente le protagoniste principali di questa manifestazione.
3: Preparata con fettine di capocollo di maiale farciti e arrotolate, la bombetta rappresenta una delle specialità più conosciute della tradizione gastronomica martinese, una tradizione che durante la festa incontra anche la musica e lo spettacolo.
5: Parlare di cibo, conoscere le tradizioni, le nostre radici da un certo punto di vista è fortemente legato a un aspetto culturale. Ovviamente non va sottovalutato l'aspetto anche degli spettacoli, sono quattro spettacoli con ingresso gratuito, con quattro band di altissimo livello che tra l'altro hanno già dato modo a partire da ieri sera di vedere che c'è un'affluenza di tutto il territorio veramente ampia e altissima.
3: Un richiamo che supera i confini locali.
6: Siamo in feria vicino a Porto Cesareo lì. E abbiamo visto la festa della bombetta e siamo venuti a Martina. Noi la conoscevamo già la bombetta, però siamo venuti qua perché è nata qui.
3: Ad accompagnare la serata anche la musica dei Palasport, cover band dei Pooh. La manifestazione prosegue domenica con gli anni 80 e 90 di Sandro Toffi e si concluderà lunedì 31 agosto con i Los Locos.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare

0: contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È il giorno dell'esordio del Taranto in eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Mandure a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. È arrivato il momento di tornare in campo per il Taranto, pronto all'esordio nel campionato di eccellenza. I rossoblù affronteranno la Cosmano Sport Foggia nella prima giornata sul campo neutro di Manduria a porte chiuse. Una sfida senza pubblico, resa necessaria dall'indisponibilità dello Iacovone, ancora interessato dai giochi del Mediterraneo e dalla squalifica inflitta ai rossoblù, con 3 gare da disputare a porte chiuse. Per la squadra di Alberto Giuliatto sarà la prima verifica ufficiale dopo preparazione e ritiro. Il tecnico non ha sciolto tutti i dubbi sulla formazione. Tra i pali dovrebbe esserci Catelli, mentre in difesa Lanzolla potrebbe sostituire l'acciaccato Guastamacchia. Centrocampo, spazio a Skoic e di Paolo Antonio, mentre sulla tre quarti agiranno lo Iodice, Corvino e Soldani alle spalle di Lo Savio. La gara sarà diretta da Luigi Bruno di Lecce, assistito da Gugliotta e Innamorato, entrambi della sezione di Bari. Fischio d'inizio e primo verdetto della stagione. Il Taranto è pronto a ripartire. Passiamo adesso al Martina che farà il suo esordio nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Quest'oggi ore 17 la sfida di Gravina per la formazione di mister Giuseppe Laterza. Guardiamo il servizio.
1: È il giorno dell'esordio ufficiale per il Martina, che questo pomeriggio sarà di scena sul campo del Gravina nel primo turno di Coppa Italia. Una sfida da dentro fuori che Giuseppe Laterza presenta con fiducia dopo settimane di lavoro e 3 test amichevoli. Siamo pronti a giocarci questa partita, ha spiegato il tecnico biancazzurro. Vogliamo dimostrare il valore di questa nuova rosa. Una squadra profondamente rinnovata, con i riconfermati chiamati ad aiutare i nuovi arrivati nell'inserimento e nella costruzione di una precisa identità. Sul fronte mercato resta una priorità, la prima punta. Sappiamo benissimo che manca, ha sottolineato Laterza. Il presidente sa dove intervenire. L'unico indisponibile sarà Diaby, fermato da un infortunio, ma il suo rientro in gruppo potrebbe arrivare già la prossima settimana. Di fronte ci sarà un Gravina rinnovato e guidato da un nuovo tecnico. Laterza si aspetta una squadra agguerrita, soprattutto davanti al proprio pubblico. Per il Martina, dunque, è arrivato il momento di fare sul serio. Oggi in palio c'è il passaggio del turno.
0: Coppa Italia anche per la Virtus Francavilla, che quest'oggi debutta davanti al proprio pubblico contro il Nardò, un test importante per capire a che punto sono gli uomini di Trocini. Guardiamo il servizio.
1: È arrivato il momento di fare sul serio anche per la Virtus Francavilla, pronta all'esordio ufficiale in Coppa Italia. Alla nuova Arredo Arena arriva il Nardò per un derby che si preannuncia intenso ed equilibrato. Grande curiosità per vedere all'opera una squadra profondamente rinnovata, costruita attorno a un gruppo molto giovane. Il tecnico Trocini chiede corsa, determinazione e personalità, con l'obiettivo di trasformare queste caratteristiche in risultati. La gara sarà anche un primo test per capire a che punto è il lavoro svolto durante la preparazione, e giocare davanti al proprio pubblico rappresenta una motivazione in più. La Virtus vuole tornare a fare del proprio stadio un vero e proprio fortino. Sul fronte indisponibili Coniglio e Refice sono ancora fuori, mentre Malva e Lombari sono recuperati e a disposizione. Nessuna fretta, invece, sul mercato. La società vuole intervenire soltanto dove sarà realmente necessario. Quanto al modulo, Trocini ha provato diverse soluzioni.

4-3-3, 3-5-2 e 3-4-1-2, ma più dei numeri conteranno i principi di gioco. Per la Virtus adesso parla finalmente il campo. E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia su Studio 100. Ovviamente ampio post-gara questa sera con il nostro Cosimo Lenti per ascoltare le voci dei protagonisti di Taranto Cusmano Sport direttamente da Manduria. Appuntamento con i prossimi approfondimenti sportivi senza dimenticare assolutamente i giochi del Mediterraneo. Buon proseguimento di giornata sui canali di Studio 100, la casa di Tarantini.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. Ah, New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperlo. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone, grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
0: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
4: Ah, tutto bene, signore?
0: Aldo.
4: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
0: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
4: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
0: Helen?
1: Sì?
0: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
0: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
0: Nient'altro.
1: Bene.
4: Miss Helen sembra innamorata, eh?
0: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
5: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
4: Prego.
5: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
4: Chester, allora, io prego, signor Bowen.
5: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano.
0: Posso parlare ora?
4: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio V ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
0: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
4: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
0: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
4: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
0: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
0: E facce di bronzo. Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
0: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao, Ele.
1: Non ti vedo da un
6: Ciao, Jimmy. Che bello oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
0: Beh, il primo atto è stato...
6: Salute, come stai,
1: bene, bella? Bene, tu, Jimmy?
6: Sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore, davvero
6: gentile. Chi è questo orangutano?
0: Amico. Un Tom Collins, prego.
1: E niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si tratta?
6: Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui, è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
0: No.
1: No.
6: E subito, per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Tom,
2: cara, vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
0: Con che mezzo andremo?
6: Un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
0: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente
2: paura. Allora, fra 8 giorni...

0: Dovremmo dirci addio.
1: Possibile! E sono tanto felice.
0: Helen.
1: Oh, ciao, Dick.
0: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
0: Helen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
0: Che cosa fa qui lei? Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è? Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
2: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando partiamo?

0: Ho una faccenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
1: Sì, sorellina.
0: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
2: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
0: Lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
3: Posso accompagnarti a bordo?
0: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
3: No.
0: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
3: Ma certo. Addio, Helen.
4: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
0: Anche nel mio, John.
5: Oh, Helen, cara, credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
5: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
5: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dire?
5: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
3: Visitatori a terra.
0: Ma devi andare adesso, addio.
5: Ma Helen,
0: io... Sbrigati, me lo dirai per lettera.
5: Ah,
0: eh?
5: Sì, cara, sì.
0: A presto.
4: Visitatori a terra. Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
6: Oh, mi mancherai, John.
7: Ciao, Vico.
0: Ciao, Jimmy.
7: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
8: Oh, e divertitevi,
5: Helen. Oh,
8: ciao, tesoro. Arrivederci. A presto.
5: Sta salutando lei, la
8: mia ragazza, è quella là.
5: Quella è la mia.
8: Ehi, la faccia finita, è la mia ragazza.
7: Ma cosa fate? State fermi.
9: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
7: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma,
0: povero Jimmy.
7: Smettetela, basta, separatevi.
10: Che magnifica giornata.
0: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
10: Già.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
10: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
0: A che ora ci troviamo?
10: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
0: D'accordo, alle 2.
10: Sì, puntuale.
0: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. E forse Ethel? Un momento. Oh, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito?
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Eh sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese,
0: no? Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.

0: Tra di me ho pensato, peccato che sia sposata, questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
1: Grazie infinite, commissario.
2: Non c'è di che.
1: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
2: Certo.
1: Una bella nave.
2: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
1: Oh.
2: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
1: Può contarci, con piacere.
2: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
1: Non ci pensi neanche.
2: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
1: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
3: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
4: Miss Bowen?
1: Sì?
4: Cablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi.

0: Oh, Tom. Tom, Eddie Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
1: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
0: Credo che avremo un bel temporale.
2: Già, Monsieur Bouin, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
3: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
2: Già.
3: Non ha importanza, ce la caveremo.
2: Grazie, Monsieur.
3: Quando vuole lei.
0: Vado a cambiarmi allora.

0: la caveremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Che spiacente!

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonami e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero? Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley. Lo conosce?
3: Solo di nome, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te. John,
1: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
4: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
4: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi, allora. Salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen e io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagni a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no?

0: Ci attende un istante?
1: Come no, padrone, come no?
2: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
3: Oh.
2: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
3: Perché non ci viene sua madre?
2: Perché non si parlano più?
4: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
2: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
3: Piacere di conoscerti.
4: Piacere mio, signore.
5: Alla coppia reale.
4: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni, poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
3: No, credo di non avere parenti da queste parti.
4: Da queste parti?
3: Vengo dall'America.
4: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui, io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
2: Papà!
4: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori!
3: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
4: Perché mi dovete dei soldi voi, dov'è? Ecco, guardi qui, 2 stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
2: Ora basta, papà.
5: Alla coppia reale.
3: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
2: Tom, non è il caso.
3: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
4: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
2: Già, e ora aggiungi pure 1 sterlina e dammeli per la mamma.
4: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
2: 3 sterline, papà.
4: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
3: Simpatica usanza.
2: 3 sterline, papà.
4: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
2: Mancano 5 scellini.
4: Deve essere stato un errore tipografico, ecco.
2: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
4: Buonanotte, cara, buonanotte, amico.
3: Ciao, fratello.
5: Alla coppia reale,
4: viva!
3: Grazie.
2: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
3: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
2: Al Rayton. È il mio fidanzato.
3: Non ne sembra molto entusiasta.
2: Oh, sì, invece.
3: È un segreto?
2: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
3: A Chicago.
2: Abita là.
3: E lei abita qui?
2: Sì.
3: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
2: Quasi 2 anni.
3: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
2: Non ho mai pensato di non esserlo.
3: E ha spesso sue notizie?
2: Boh, per solito ogni 8 giorni.
3: Oh.
2: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
3: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
2: Oh, sì.
3: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
2: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
3: Ah, e allora?
2: Appena avrà i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
3: Beh, no.
2: A lei non dispiace, vero?
3: Che cosa?
2: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
3: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
2: Già, ha ragione.
3: Buonanotte, Anna.
2: Buonanotte, Tom.
6: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
7: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
8: In forma, vecchio mio, in formissima.
7: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
8: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
7: No, tutto bene?
8: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
7: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
8: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente. Come esce da teatro, fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
7: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
8: No, no, no. Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
7: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
8: Ah, certamente, ne puoi stare sicuro. A proposito, come sta mamma?
7: Fafaville.
8: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
7: Intesi, e adesso sganciati.
8: Mi sgancio.
7: Mi ha capito.
0: Cos'è tutta questa confusione?
9: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
0: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
9: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
0: Telefonagli e chiediglielo.
9: Spiritosa.
0: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
9: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
0: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
9: Si è fatto solo qualche risata.
0: Qualche risata?
9: Null'altro.
0: Ah. Oh.
9: Avanti. Buongiorno.
0: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
9: Come va?
0: Bene.
9: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
0: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
9: Oh, magnifico, grazie. A che ora è la sfilata?
10: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
0: Benissimo, da quanto non ti vedo.
10: Lo so, 4 giorni.
0: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
10: Certo, cioè spero di sì.
0: Perché?
10: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
0: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
10: Mi disimpegnerò.
0: Sai che ti trovo benone?
10: Ah, grazie.
0: Ti penso sempre.
10: E io penso tanto a te.
0: Come?
10: Ho detto che ti penso tanto come non ho mai pensato a nessun altro.
0: Cioè?
10: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova.
0: Che?
10: È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
9: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
10: La sfilata?
0: Oh, è già finita.
9: Aspetta, li faccio tornare.
0: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
9: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
0: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
9: Ma svelta, svelta.
0: Un minuto solo.
10: Cosa stai suonando?
9: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
10: E perché non la provate qui?
0: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
9: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
11: Le 4 del mattino.
9: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
0: E i nostri ultimi 2 numeri?
9: È inutile provarle, sei andata benone ieri sera.
0: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
9: Abbastanza. Anna, scusami.
12: Sì?
9: Non scordarti di domani sera.
12: La prima, e come potrei?
9: Già, già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
12: Oh, Tom, non posso.
9: Non puoi? E perché?
12: Al mi telefonerà.
9: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
12: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
0: Prendiamo l'autobus, Anna.
12: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
9: Oh, non fa niente, non fa niente.
11: A che ora domani?
9: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
11: Sì, signora.
0: Alle 11? Per fare cosa?
9: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
0: Ma se hai detto che andavano bene.
9: Beh, voglio assicurarmene.
0: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
9: Di che cosa stai parlando?
0: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
9: Ma dov'è la chiave?
0: L'avevi tu?
9: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
0: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
9: Ti manca solo il pulpito.
0: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
9: Io no, amore.
0: No, questo lo so.
9: Chi è?
0: John. Non può venire alla prima.
9: Non può? Oh, che peccato.
0: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
9: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
0: È un debole e io detesto i deboli.
9: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
0: va bene, siamo pari. Con chi andrai al rinfresco?
9: Non lo so.
0: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme, del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
9: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
0: Ah, oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
9: Saremo atomici.
0: Idrogeni.
9: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
0: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
9: Buonanotte.

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Certo. Oh, certo.
1: Me l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finiscila, strilli, tanto perché ho detto che sei scema, e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matta.
1: Ci provi, gusta ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non...

0: star lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: E che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Chi è?
1: Sono io, James, Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Ah, mi faccia uscire. Tu lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: sera alle sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao Edgar.
2: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
6: Sono Edgar.
5: Allora, Edgar, com'è andata?
6: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
6: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
6: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
6: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
6: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
6: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
6: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
6: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
7: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
8: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
7: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
8: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
7: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
8: Sai cosa penso?
7: No, cara.
8: Che non veda l'ora di rivederti.
7: Credi proprio? E sono a posto?
8: Oh, sembri un figurino.
9: Tommy, gli dica di andare più adagio.
3: L'autista può andare più piano?
10: Ah, sì, signore.
9: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
3: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
9: Gli dica allora di rallentare.
3: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
9: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
3: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
7: Salve, James.
9: Buongiorno, Sara.
7: James, sei elegante e bello.
9: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
7: Con questo traffico oggi.
9: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
7: Vogliamo andare?
9: Permettimi.
3: James, no.
9: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
8: Credi si riconcilieranno?
3: Certo.
8: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
3: Così potrai sposarti e star tranquilla.
8: Sì.
3: Avanti.
0: Buonasera.
3: Edgar.
0: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
3: Oh, dunque.
0: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
3: Sposato?
0: E... ma sì, si è sposato qualche mese fa.
3: Bene, bene, bene.
0: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
3: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
0: Oh, cielo, un bel guaio.
3: Già, vero?
0: Ma lei ne sembra soddisfatto.
3: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirglielo.
0: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
3: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
0: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
3: Si mantenga. Oh.
0: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
3: Cos'è domani?
0: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
3: Grazie.
11: Secondo atto, signor Bowen.
0: Pronto.

in Haiti.

0: Ellen. Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Beh, che fastidio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però, su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisbei li avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna.
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna.

0: donna, le piace danzare e promette molto bene.
1: Dici sul serio?
0: Sì.
1: A me è sembrata piuttosto goffa.
0: Lo eri anche tu all'inizio.
1: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
0: Dopo la soddisfazione è più grande.
1: Ma non è giusto, Tommy.
0: Che cosa?
1: Chi resta con un pugno di mosche sono
0: perché?
1: Io.
0: Perché?
1: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasseresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
0: Ma non è colpa
1: mia,
0: sei tu.
1: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
0: Le vieni a dire a me queste cose?
1: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom, è un rischio troppo grande.
0: Tu dici, vero?
1: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
0: Sarebbe pazzesco, no?
1: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
0: Forse hai ragione.
1: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
0: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
1: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
0: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: esiste.
1: E anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
0: Oggi?
1: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
0: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
1: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
0: Un mese? Non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tu.
1: Ma lei non mancherà certo il modo.
0: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
2: Non si può rifiutare, Edgar.
0: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
1: Ma dove, Edgar, dove?
0: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
1: E ora che si fa?
0: Dobbiamo trovare Anna e John.
1: Fra questa folla?
0: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
1: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
0: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.
0: Scusatemi.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, stanno in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
6: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
6: va?
1: Hilde.
6: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
6: Ah, oh, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
8: Ottimo, prevede fortuna in amore.
6: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
6: Altrettanto. Ciao, Frank.
9: Ciao.
6: Mildred, sempre in gamba?
10: E la carta.
11: Un po' più sul mento.
12: E cosa c'è?
6: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
12: Oh! Ciao, cara.
6: Ciao, Walter.
11: Salve, Hilde.
6: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
11: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
13: Ehi, hey, Walter.
12: Ho da fare.
13: Oh,
6: salve,
13: ciao,
6: Hilde.
13: Che sta a sentire?
12: Che c'è? Ho freddo.
13: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
12: Cosa?
13: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
12: Mm.
13: Allora, che facciamo?
12: Telefono al governatore.
13: È impossibile.
12: E perché?
13: Perché è andato fuori a pesca.
12: E dove diavolo può essere andato a pesca?
13: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
12: E allora fa quello che ti ho detto.
13: Oh, già.
12: Chiamalo al telefono.
13: E cosa devo dirgli?
6: Buono, Duffy, sta pensando.
12: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
13: Cosa?
12: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
13: da
12: pesca.
13: Ma non è possibile.
12: E perché no?
13: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
12: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
13: Oh, Walter, senti.
12: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
13: d'accordo,
12: il loro dovere.
13: D'accordo.
12: Fuori anche tu a prendere aria.
11: Ok, caro.
6: Vedo che sfoggi la solita grinta.
12: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
6: Ti dispiace se mi metto a sedere?
12: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
6: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
12: Mm-hmm.
6: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
4: Grazie.
12: Bene, bene. Quanto tempo è?
6: Quanto tempo è cosa?
12: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
6: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
12: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
6: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
12: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
6: sempre,
12: qualsiasi momento.
6: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
12: Noto che te le ricordi ancora.
6: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
12: Questo non te lo perdonerò mai.
6: Questo che?
12: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
6: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
12: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
6: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
12: Certo che ho ragione.
6: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
12: Oh, così va bene.
6: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
12: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Perché
12: altrimenti
3: avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
12: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
3: No, un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo: Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Ma anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
12: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
3: domestico. Quale focolare?
12: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
3: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
12: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
3: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
12: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
3: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
12: Ma forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
3: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
12: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
3: Cosa? Come?
12: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
3: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
12: Andiamo a mangiare qualcosa,
3: che ne dici? Ho già un impegno per il braccio.
12: Disdicilo.
3: Non posso disdirlo.
12: Lasciami
3: le braccia, vuoi mettermi le manette?
12: Calma.
3: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
12: Cosa diavolo vorresti dire?
3: Proprio quello che ho detto.
12: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
3: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
12: Hai un'offerta migliore.
3: Ma certo che ho un'offerta migliore.
12: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
3: No, non
12: esagerare. Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
3: Se non avevo quell'aria lì, non mi assumevo.
12: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
3: Ascolti,
12: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
3: Signori!

0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? Così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve, eh?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams. E dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale? Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione
1: di
0: emergenza. Fatti tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi,
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo di più.
1: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far
0: occupato.
1: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: E ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dire?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: e
0: infortuni,
1: catastrofi. E io invece
0: catastrofi.
1: Mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta?
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe niente.
0: Non avrai mica paura per caso.
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin
0: ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
3: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
0: mi
3: che
0: scusi
3: io
0: molto.
3: Sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
4: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
4: No, abbia pazienza,
0: che...
4: vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
4: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
4: Sì.
0: E lui chi è?
4: Ah.
0: Chi è lei?
3: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
3: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non
3: ma
0: accada più, mi raccomando.
3: Non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Ah, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
4: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me.
4: Non gliel'hai detto, Hilde?
5: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
6: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
6: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
4: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
6: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
6: Signore?
4: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
4: Deve essere un lavoro interessante il vostro. Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
4: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
4: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
4: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
4: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
4: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
4: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
4: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
4: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
4: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo.

0: Facendo i debiti scongiurati.
1: Ai!
2: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
3: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
3: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
3: Lei, signore?
4: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
4: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
1: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
4: E con
1: Bruce?
4: Tutto quello che ho da fare.
0: Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
3: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
4: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
0: Oh, beh, no, non è proprio così.
4: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta
4: no,
0: almeno
4: mia
0: da...
4: madre, mia.
0: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
4: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
3: Signor Burns?
0: Che c'è?
3: Telefono.
0: Per me?
3: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa. Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
4: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è lui.
4: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
4: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
4: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
4: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
4: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrai
0: inoltre.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, hai vinto tu.
4: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No, non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda io come
0: guarda, cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce,
5: Persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
0: Oh no, neanche per sogno. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
1: Un momento, Bruno.

0: Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000 e 30,000.
0: Quanta è la commissione su una polizza di 30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare via,
2: Bruce.
0: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo.
1: Ma io non credo.
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, mai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente interviste.
1: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: sia. Ma io non ho mai
0: conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicco.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io. Bene.
7: Wilcox, 3,400.
4: Quante?
6: 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: È una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
4: allora,
7: stampa.
4: 5.
7: Un momento.
4: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: altri
5: 5.
8: Al momento la situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
4: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Come
9: vai
10: da queste parti?
0: Salve, Eddie!
7: Ciao, lieto di rivederti.
0: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
0: Mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
0: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo.
7: Davvero non
8: siamo
7: me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
0: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
7: Oh.
0: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
0: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
0: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
9: Ah, sì, 3?
0: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
9: Ah, complimenti, un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
9: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
0: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
8: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
10: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, nessuno.
10: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
9: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
9: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
0: Chi è che faceva?
7: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
7: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
10: Apro di 10.
0: Se ne trovo un altro?
7: No, no.
5: Ci sto.
4: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
10: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
7: Ci sto.
4: Anch'io.
1: C'è altro, dottore?
7: No.

0: basta così, signor Burns.
1: È tutto a posto?
0: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
1: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
2: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
0: Signori, arrivederci. Bene.
2: Salve, dottore. Grazie.
1: Dottore? Allora?
3: Chi è il beneficiario?
4: Scusa, come hai detto?
3: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
1: A Hilde, naturalmente.
3: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
1: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
3: perché
1: voi?
3: Perché sono io che devo pensare a lei.
1: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
3: Anch'io voglio essere indipendente.
1: No, non lo metto in dubbio, sicuro.
3: Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no?
1: A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro.
3: Ma supponiamo che non sia andata bene.
1: Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
3: Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
1: Sì, sì, certo.
3: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro?
1: Ma certo che sei d'accordo.
3: Naturalmente, se la metti così.
1: E ricordati che le voglio bene anch'io.
3: Sì, comincio a rendermene conto.
1: E di buono c'è che... che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
3: Caribbio.
2: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
1: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
5: Ehi, hey, Walter!
1: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
5: Posso parlarti un attimo, scusa.
1: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
3: Sì, sì, certo.
1: Su, dammelo.
3: Eccolo.
1: Garantito?
5: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio!
1: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
3: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
1: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
3: Sì, certamente.
1: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
3: Siediti, Bruce, prego.
1: Sì. È questione di un attimo, eh?
3: Grazie.
1: E torno subito.
3: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
6: Sono Endicott. Hilde Gonda?
7: Grazie. Sono Hilde Johnson.
8: Assi.
7: Oh, salve, Bruce.
6: Per una volta che abbiamo
9: tre fan. Cosa dovrei dire io?
8: Ah, se vuoi fare avanti, sì o no?
7: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
10: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
7: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
10: Nell'ufficio del signor Burns.
7: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
9: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
7: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
8: Altri 10?
7: Sì, sì, fallo subito.
10: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
2: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
10: Bene.
2: Io devo andare, però.
10: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
2: Oh, grazie.
10: Scusa molto se non ti accompagno, ma no, oggi è una giornataccia,
2: no,
10: ho un sacco di impegni.
2: Anzi, grazie di tutto.
10: Scusa, come hai detto?
2: Ho detto grazie di tutto.
10: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
2: A presto.
7: Salve, Coli.
11: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
7: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
11: niente
7: Williams.
11: Niente più interviste.
7: Perché no?
11: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
7: Sono soldi tuoi questi?
11: Veramente non.
7: $20.
11: Forse hai ragione.
7: Me lo immagino.